0: Non ho capito.
1: Vorrei partecipare al gioco.
0: Ora ho capito, no, perché lo dice due volte, perché io la prima volta 105 Friends non l'ho capito. Come siete glowy oggi?
2: Glowy.
3: Allora, io volevo chiedere scusa ai nostri ascoltatori.
0: Perché così?
3: Magari non gliene frega niente, però volevo chiedere scusa perché ieri sono andata via senza salutare. Vabbè, quando si entra in casa di qualcuno si saluta all'inizio, si saluta quando si va via, no?
2: Ma eri assente giustificata, non ti preoccupare.
3: Lo so, però ci tengo.
2: Tranquilla, grazie, brava per la tua educazione. Grazie.
3: Meno male, bravo grazie. Papà, brava mamma.
2: E soprattutto grazie. Comunque è divertente la mattina leggere un po' di messaggi.
0: Soprattutto grazie.
2: Un po' di messaggi che arrivano ovviamente ai ragazzi di Tutto Esaurito. Ce n'è uno che mi fa molto ridere. Sapete che pizza... Immagino a questo punto che lo dica anche tanto in onda.
0: Cioè, è incinta.
2: No, pizza, no. Oggi è
3: in
2: giovedì.
3: Senso?
2: C'è l'acqua in offerta. Perché sai che lui ogni mattina fa la spesa.
3: Perché
0: io gli chiedo.
3: Ci sono due giorni a settimana, e lui lo ribadisce, in cui c'è lo sconto over 60.
0: Sì, sì.
3: No, perché, e quindi lui vale...
0: È vero.
3: Over 60. C'è lo sconto.
0: Ma sapete
3: over 60
0: che a me fa tanto ridere. A me fa tanto ridere, perché per fortuna non credo di dimostrarli. Però quando entro in locale e vedo quella roba lì... Io vado
2: la pretendi,
0: certo. E quelli mi dicono: mi faccia vedere la carta d'identità. Ah, oh, che
2: ma
0: bella
2: scusa,
0: cosa! Che bella
2: anche
0: cosa.
2: Sui treni c'è la carta verde, no?
3: Sì, certo, certo.
4: Carta argento.
3: Si chiama. No, allora, le categorie ci
0: ma
3: sono.
0: Quella mi manca.
3: La senior.
0: No.
3: Cioè, ci sono gli sconti senior, capito?
0: Ma
3: che sono per i, certo, per gli over 60.
0: Ma non c'è.
3: E tu quando sei in fase
4: tutte,
3: di compilazione,
4: cioè,
3: scrivi quando sei nato.
0: Ma pensa com'è la vita. Tu da ragazzino ti incazzi se ti dicono mi faccio vedere la carta d'identità perché non credono che tu abbia 18 anni o un'altra età per poter entrare per al cinema e così via. Adesso che ti chiedono scusi mi faccia vedere che lei può avere questo sconto, tu invece non vedi l'ora che te la chiedono.
3: Esatto.
2: Sarà forse anche per questo che da una recente indagine,
0: sì?
2: Di Psychological Bulletin del 2023
0: a cui noi siamo abbonati, siamo tutti abbonati,
2: emerge, sì, che il picco di felicità della vita è 70 anni.
3: Ho capito.
0: Ma è vero.
3: L'altro giorno aveva... arrivaci.
0: L'altro giorno aveva...
3: tempi.
0: Arrivaci.
3: No, ho capito, ragazzi. Non si... No, ma capito, non si può mai dire.
0: Senti, no, ma volevo dire, a parte che ogni giorno ne leggo una diversa, 45 anni, il picco della felicità, 50
2: infatti,
0: a secondo di quello che vendono.
2: Cioè, lo diciamo sempre, queste indagini lasciano il tempo che trovano, le usiamo solo perché siamo un bar e dentro il bar uno entra e fa, oh, hai letto quella cosa lì dei 70 anni? Poi si innesca una discussione, ma... La fonte l'abbiamo citata, messa via, è solo per poi parlarne noi, no? Secondo voi qual è? Buongiorno Lidia, buongiorno Comodo.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Il vostro picco di felicità fin qua, cioè il momento in cui vi siete sentiti più felici nella vita.
5: Allora, no, io voglio sperare che siano effettivamente 70, perché così hai un obiettivo, no?
2: È un giusto modo di
5: vedere. Cioè, nel senso, tu sai che magari ci sono stati dei momenti molto felici
0: perché
5: nella
0: quando parli di queste cose un po' filosofiche guardi me, guarda lui.
2: Perché sei un uomo di me.
3: Perché lui gira la faccia.
0: Lui gira la faccia, hai capito?
2: Quindi ci speri, cioè speri che, ma fin qua invece il tuo momento in cui sei, cioè quello dove dicevi ti svegliavi mattina, cioè, sono proprio felice.
5: 40 anni.
2: Adesso.
5: Okay,
0: Manola,
3: allora io ho avuto il picco di felicità ai 40 anni.
2: Ah, non
3: picco
2: quando hai saputo
3: totale.
2: Che saresti
0: adesso.
2: Venuta da noi in trasmissione.
3: Sì, sì, vabbè, che c'entra, però se, no, io non è che posso dirlo e dichiararvelo così perché poi
0: fatti,
3: voi mi mutate la testa.
0: Li hai fatti 40?
3: Sì,
0: no, sì. Ah sì,
3: e ho avuto il picco proprio quel frangente lì della mia, cioè mi sono proprio sentita realizzata da ogni punto
0: ma
3: di vista.
0: C'era anche
3: e ho pensato forse questa è la felicità.
0: Forse c'era anche un amore?
3: Sì, certo.
2: Un nuovo amore,
3: certo.
2: Comollo?
4: Allora, io dopo l'incidente, perché ho riscoperto la vita.
0: A te è arrivata la seconda vita.
2: Questo è bello, ti sentivi...
4: E poi a 40 con la nascita di Cesare.
2: Infatti io...
4: Quindi è stato un susseguirsi
0: Ma pensa a lui che ha sfregato sull'asfalto con la faccia così per 250 metri che quindi gli hanno dovuto rimettere vari pezzi, organi presi da defunti e quindi una seconda vita perché finalmente...
2: Però l'hanno fatto bello.
0: Ha fatto l'amore. Sì,
3: sarà lì che si è atrofizzato un po' il cervello.
0: Ma
3: poverino.
0: Non solo, anche il pisello.
4: Qua il cervello.
2: Entrata negli sfottò anche lei.
3: Scusa, ma
2: allora, io decisamente adesso, cioè da quando è nata mia figlia.
0: Vedi, la figlia.
2: È banale. Ci pensavo proprio ieri. Sai che quei momenti in cui ti vedi da fuori e dici, sono proprio... Cioè, poi il mondo fuori non è il botto. Botto, il botto.
4: Botto ballo.
2: Cioè il mondo come fuori non è proprio il posto più leggero del mondo. Ieri c'era questo video di questo simpaticissimo ministro israeliano.
0: Forse si muove qualcosa, perché mezza Europa si sta incazzando.
2: Perfino qui da noi.
0: Siamo stati prima a incazzarci in realtà.
2: Stavolta siamo stati bravi. Però dico, quindi fuori il mondo fa, all'interno della mia piccola vita, voi compresi, cioè quando uno poi fa il bilancio, la vita, il lavoro, la figlia, la moglie, cioè sì, mi sento in questo momento della vita, mi sento discretamente felice, se posso dire la verità.
0: Io credo di aver avuto un grande spazio, perché 35-50, io metto una quindicina d'anni.
3: Sia di felicità per... costante, quindi.
0: Nella mia vita... doccata, come posso dire, un attimo menosa, un attimo doccata con
2: ma
0: il voi doc.
2: Sapete cosa vuol dire quando diciamo doccato, che poi massimo rispetto è una malattia,
0: roba brutta.
2: Doccato vuol dire, diciamo, come lo usiamo noi, vuol dire pensieroso, rimuginante, sì. Un po' che si fa le paranoie,
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì, proprio rimuginante. Sì, credo.
2: Quindi 35-50,
0: sì, attorno ai 50 anni sono un po' cambiato, però in quell'epoca lì, e poi ho avuto una splendida fortuna dai 28 ai 40 in un altro modo, cioè 28-40 ho fatto un disastro.
2: Cosa vuol dire un disastro?
0: Oh no!
3: Ma ci avrà 12-15 figli.
4: Brava,
3: spazi.
0: 12-15 mi andrebbe bene. Cioè,
2: e tu fai corrispondere una parte della felicità con quella roba lì. Quella roba.
3: Scusa,
2: libertà di costumi.
3: Biasimalo.
2: No, è solo perché per capire.
0: E te no?
2: Ma io ero allegro in quella fase.
0: Ero spensieratissimo.
2: Però sono più felice adesso.
0: Ma sai, io ho vissuto.
2: Ero allegro.
0: Io
2: ma non
0: ho vissuto gli anni 90-2000.
2: E non ti drogavi nemmeno.
0: E non mi drogavo, quindi rispetto a chi è più giovane, a Manola, che non ha vissuto quegli anni 90, io ho vissuto un momento, ma anche tu.
2: Sì, anni.
0: Anni in cui il telefono squillava, che era una bellezza, dovevi soltanto dire pronto? No, guardi, non mi interessa. Mettevi giù pronto?
2: Sì,
0: no,
2: diciamo,
0: non mi interessa.
2: Milano
0: pronto?
2: Era pieno di fermento.
0: Cioè,
2: vero, vero,
0: dove si facevano quattro serate, tre serate alla settimana lavorative
4: in
0: e
4: nero.
0: Le altre sere in giro.
3: E io ero a Frosinone a pescare i girini con i miei cugini in mezzo al fiume. Incredibile come cambiano le cose.
2: Ma chi sei? Orzo Way.
3: Sì.
2: Ryu, il ragazzo che nel cuore aveva. Chi sei? Ciampei.
3: Giocavo con i girini.
0: Ma poi perdonami, dovendo pescare qualcosa, non era meglio una crota?
2: O un salmone? Un salmone.
3: C'era un fiumiciattolo.
0: Ma quanti girini devi prendere per mangiare?
3: No, ma poi li liberavamo. Non è che eravamo i girini a casa.
4: Sempre
3: i miei cugini che mi ascolteranno adesso staranno facendo un sacco di risate. Io sono l'unica tra.
0: Sai che tra l'altro prenderli è molto facile, perché tu devi aspettare che loro
2: girino.
0: Sì, girini.
2: Basta che cambi l'accento, che girino.
0: Lei sai perché prendeva girini? Perché sono dei piccoli spermatozoi.
2: Già pensava al salmone.
0: Poi prendeva girini, si buttava tutti in faccia.
2: La domanda è secca. Quando siete stati più... Se siete stati felici nella vita, almeno una volta, spero di sì. Quando lo siete stati, o se lo siete adesso, o se sperate di esserlo in futuro, sappiate che la media, da questa indagine, cioè il picco è 70 anni. Che buffa come cosa, no? Mica tanto però, pensando, cioè che i nipotini, la non aspettativa...
0: Secondo me l'Inps che ha fatto questa cosa. Della serie, lavorate, sarete felici a 70 anni.
3: Ha un senso.
2: Parliamone. È proprio un discorso da bar. Poi, più tardi, alle 11, uno che è felice, credo lo sia adesso, perché fa 1,5 milioni di stream al giorno con la sua canzone, insomma. Quindi,
5: Arriverà
3: Bravo
5: Samurai J.
2: Gennaro. Samurai J. Siamo molto curiosi. L'abbiamo già incontrato un paio di volte, mai intervistato. Va bene. Al
5: 342 41 15 105.

0: Trovo che sia una tendenza interessante questa di fare i nomi, cioè i dischi con i titoli che sono abbastanza simili. Irama, Cabana, Annalisa,
1: Torre di Pisa.
0: Torre di Pisa, bravo. Samurai J, Samurai J, mio cugino è gay. Cioè tutto, sì, un po', ma proprio, tutto così, capito?
1: Ma proprio bello. Dei titoli di merda così. Non si può fare dei titoli carini.
2: Però posso dire, ci ha appena scritto una nostra ascoltatrice, che sono rumena, e questi ritmi a me fanno impazzire. Sono gusti, eh?
0: Sì, sono gusti.
1: Allora, Radio 105.
0: No, nel senso, sono gusti che a tanta gente farà impazzire questo.
2: Sì,
0: spero. Questo brano di Rama, ci sarà qualcuno a cui...
3: Mia sorella.
1: Se devi mettere a posto
0: ogni cosa che dice, purtroppo è così, bisogna fare ogni...
1: Va bene che è la piccola della famiglia, però insomma, vabbè, non vedi come glowy.
0: Glowata.
2: Oggi sono glowy.
0: Secondo me è Serena Brancale.
4: Amata, sì, da Lidia.
0: Leggo spesso il giornale. Cioè, tutto vedi, è più facile anche per noi.
1: Mi butto nel canale.
0: No,
1: il titolo della canzone.
0: Facciamone altri, dai. Sì. Giovanotti.
1: Giovanotti, belli sti. Ti prendo a cazzotti. No, dai, beh, lui che va.
3: Fai botti.
0: Sì. Poi ditemi altri artisti.
4: Va sui canali. Sì.
0: Vasco Rossi.
1: Sì, Vasco Rossi.
2: Occhio ed ossi.
1: Occhio ed ossi. Lady Gaga.
2: No.
1: Questa lì non va bene.
0: Fa la vaga.
1: Fa la vaga.
0: Lady Gaga, fa la vaga.
1: Fa la vaga. No. Cioè, puh.
0: Assort.
1: Va bene, basta questo argomento.
0: Gianni Morandi, bevi balla.
2: Ma perché?
1: Scusate, tu però se ora hai il dovere
0: di spiegare, ma non già spiegato.
1: No, di dire sono un...
2: Guarda se non lo licenziano.
1: Sono un
0: cretino. Sono un...
1: Com'è che si dice, Agnone?
0: Cosa devo dire?
1: Sono un orgoglione.
0: Va bene, allora, a domanda secca, risposta secca.
1: Come dire, Lidia? Ridi più di questo che
2: sì,
1: di...
2: Murena!
1: Allora, a proposito di roba del mare, li ha recuperati tutti e cinque i corpi, sì. Si erano persi, al 90% hanno imboccato un'uscita sbagliata.
0: La notizia
1: non
0: è serissima.
1: Non avevano neanche il brevetto per andare nella...
0: Notizia serissima, tragicissima, hanno le GoPro, quindi potranno studiare, si capirà finalmente cosa è successo. Notizia orrenda, una tragedia. Però una cosa ho notato io in questa tragedia che mi ha fatto non sorridere, perché non è possibile sorridere, ma mi ha fatto fare delle domande. Perché quelli che li hanno, cioè che hanno recuperato i corpi, sono... norvegesi.
1: Sì,
0: cioè uno
1: sono...
0: non si aspetta che il sub
1: e perché
0: sia
1: loro lo fanno
0: del
1: normalmente.
0: Mediterraneo?
1: No, perché lo fanno normalmente, perché fanno delle cose sotto i ghiacci, perché fanno cose nelle grotte, perché sono specializzati in questi.
0: Cioè voi lo sapevate?
1: Ma io credo siano addirittura dell'esercito, qualcosa del genere. Avete visto che respiratori hanno?
4: No.
1: Sembrano veramente quelli dei film, no, Guerre Stellari, sì, forse Guerre Stellari. Cioè hanno un doppio respiratore, hanno due tubi, sì, sia a sinistra che a destra.
0: La loro nordeuropeità non vi ha fatto...
1: Anche a me ha pensato questa cosa.
0: Però
1: dice che sono i migliori del mondo.
0: Non metto in dubbio.
2: Quindi la colpa non è necessariamente della miscela sbagliata.
1: Non è stato ancora escluso, però stanno cercando di capire, perché stanno recuperando anche le attrezzature proprio per capire che cosa succede.
0: Ci sono
1: però
0: mille ipotesi.
2: Il soccorritore allora perché ha perso la vita?
1: Perché ragazzi, perché quella roba lì è tremenda. Cioè, nel corpo.
0: La sua domanda è sensata. Cioè, mentre.
2: Perché ha perso la vita?
1: Perché ragazzi, perché quella roba lì è tremenda. Cioè, nel corpo.
0: La sua domanda è sensata. Cioè,

0: magari, capito, non era in perfetta forma.
1: Ma lo mandano giù.
0: Io ho un paio di amici sub che per aver fatto una stupidata, uno non muove più un braccio. E tu dici, ma cosa è successo? È perché questo qui ha cambiato strada, è andato dopo aver fatto
1: giusto
0: una settimana di immersione,
2: cioè,
0: è salito
2: fatalità.
0: Un po' in montagna. Non dico fatalità, ma è una cosa talmente pericolosa, talmente una percentuale di rischio talmente alto, perché il corpo umano è stressato da questa cosa.
1: Ma certo, però il soccorritore va giù mirato, cioè mi fa strano che pure lui, anche a me,
2: esatto,
1: fa strano quella roba, fa strano anche
2: quello,
1: a me.
0: È come,
2: cioè,
0: il vigile del fuoco, che poverino.
1: Ma lì ci sono le fiamme, e quindi questo giustifica, cioè questo che tu dici delle fiamme,
0: ma
1: paragone...
0: ci sono le fiamme, ci sono i gas, ci sono le pressioni, anche nei vigili del fuoco c'è un sacco di
1: il
0: cose.
1: Il paragone che tu fai con
0: anche
1: vigili
0: quelli
1: del
0: che
1: fuoco...
0: vanno a prendere in montagna gli altri rimangono.
1: Però il paragone che tu fai credo che sia la stessa cosa che sottende lei con le sue parole, cioè probabilmente se è così vuol dire che allora c'è proprio qualcosa che non va in quel luogo.
0: È morto, esatto, di embolia. No, ma non c'entra niente il luogo con un'embolia. L'embolia arriva soltanto per la pressione.
1: Sì, a me sembra strano
0: e
1: che
0: quindi
1: il soccorritore
0: per il calcolo,
1: non muoia
0: per il calcolo sbagliato, per un gas sbagliato,
1: no, so che è morto per
0: o per la reazione del tuo fisico all'azoto.
1: Sì, sì, tutto.
2: E allora sei d'accordo con me che è una tragica fatalità, perché se anche il soccorritore perde la vita è strano.
1: Cioè tu stai, ti stai riferendo
2: molto
1: alla generica pericolosità.
0: Certo.
1: Cosa, quello so, è ovvio che non c'è.
0: Quello che è successo.
1: Dico, mi sembra strano che va sotto un altro trainato, allenato,
0: vedi,
1: super professionale, pure lui muoia.
0: Molti scrivono ha avuto un malore. Cioè,
1: avuto
0: quindi,
1: malore, quindi fatalità, come dice lei.
2: Fatalità.
0: Perché il corpo, perché puoi avere un malore durante la giornata. Tu, oh, ma quando ci fanno, scusate, ma quando andiamo a fare l'elettrocardiogramma, quello sportivo, comolli, che ci fanno la vista sportiva,
2: sottosforzo.
0: Tu alla fine, dopo aver fatto sottosforzo, quello ti dice sempre: ma lei fa qualche attività? Perché nel mio caso, Madonna, cioè, mi abbiamo impiegato 20 minuti a farle salire il cuore a 200. Sì, perché faccio bicicletta, quindi il mio cuore è allenato a stare un po' più basso. Va bene, no, tutto a posto, tutto a posto. Quindi non mi viene un infarto, chiedo io, e quello dice, cosa c'entra?
1: No, certo, ma è ovvio che non è...
0: Cosa
1: non è
0: c'entra?
1: Non è una scienza esatta mai. Per fortuna il 99.9% della gente che va sott'acqua sopravvive e sta benissimo.
0: Per fortuna, però...
1: Vabbè, comunque lo scopriremo.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Papà,

0: su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: mattina tengo Selection fresco fresco, quello è appena arrivato.
1: Da dove? No, ma quello mi resta un po' pesante.
0: Ma voi invece lo fate con due pomodorini in tortiera,
2: mamma mia,
0: leggero leggero,
2: ma quello è crudo, olio e limone, a morte sua,
1: va buono.
0: Era
1: ma...
0: il nostro 105 Selection Lady Gaga e Dulci Dulci
1: Melodia
0: Melodia Fondo. Se lo tenga. Tanti, tanti messaggi con le risposte a
2: lo quando... faremo dopo, dai.
0: Prima o poi dobbiamo farlo, però arriva anche l'ospite. Però uno volevo leggerlo. Domanda secca: quando sei stato felice? Risposta secca: mai.
2: Mai. La sigla. Mi piacciono quelli che parlano in napoletano. Buono.
3: 105 Friends presenta.
2: Buono.
4: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: Sì, dica.
4: Va ora in onda.
2: In onda.
3: I Morriconi di Rossettoni.
2: Napoli.
0: È impossibile.
2: Vesuve.
0: È impossibile.
2: Vesuve,
0: è impossibile. Lasci lì. È impossibile. Punto. Come faceva Cenerentola? No, è impossibile parlare di questo film del 2000 di Stephen Frears, Alta Fedeltà, senza parlare del libro omonimo di Nick Hornby.
2: È uno dei più venduti, dei più importanti di questo autore, no?
0: Personalmente mi ha folgorato. Anzi, ve lo dico. E quindi peggio per voi, cioè se io ho cominciato a voler scrivere
1: pensa che colpa ora sappiamo chi è veramente l'artefice. Bene,
0: perché era un libro che parlava di noi. I libri ti folgorano quando tu ci trovi dentro te stesso, e anche nel film, cioè era uno che gli piacevano i dischi, vendeva i dischi, aveva rapporti complicati con le donne, non riusciva mai a decidere, era pieno di rimpianti, di cioè storie complicate, era tutto quello che eravamo noi a 30
2: lavorava
0: anni.
2: In questo suo negozio di dischi
0: dove trattava
2: insieme...
0: male tutti.
2: Insieme a altre due persone che avrebbe voluto tanto licenziare, ma non c'è mai riuscito perché era un molle. E la loro caratteristica, il loro hobby era fare la classifica, i cinque primi posti di ogni cosa. Quindi facevano le classifiche di ogni cosa. E lui a un certo punto si inventa di fare la classifica delle sue donne,
0: quelle che l'hanno
2: le donne della sua vita, quelle che
0: l'hanno
2: trattate male. Ed è per colpa loro se adesso lui è così. E quindi cerca di rincontrare queste cinque per vedere esattamente se lui il problema sono state loro.
0: In mezzo c'è il suo atteggiamento radicale nei confronti della musica,
2: della musica.
0: Perché alcuni entrano chiedendo, perché il suo è ovviamente un negozio di dischi molto indie, molto alternativo, che piacerebbe tanto a Lidia. Quindi se uno entra e chiede dischi normali, lui dice: ah, li vado a cercare nel Megastore, noi questi dischi non ce li abbiamo.
1: Li giudica quasi.
2: Certo. Stiamo parlando di 30 anni fa, del 2000, quindi i negozi di dischi c'erano e vendevano i dischi.
0: Secondo me la frase, il concetto simbolo di questo film è quando lui dice: fondamentalmente, se ti piace molto la musica, finisci per aver voglia di innamorarti solo per poter dedicare delle canzoni a qualcuno.
1: Chiaro,
0: capito?
1: Chiaro.
0: Quindi il focus non è l'amore, è comunque la musica.
2: Allora,
0: la musica.
2: Lui è John Cusack, è bravissimo in quella parte, tanto bravo quanto Jack Black fu, che fu una delle sue prime apparizioni in film grossi, credo.
0: Sì, giovanissimo Jack Black.
2: E canta anche una delle canzoni. Poi esistono due colonne sonore di questo film. Perché una prima parte della colonna sonora è soltanto musicale, la seconda invece contiene i brani veri. Dico bene o dico una stupidata?
0: Sì, ci sono un po' di musica originale e un po' di canzoni. Okay. Ma se ben ricordo, perché l'ultima volta l'ho visto qualche anno fa, la canzone che mettiamo è proprio la canzone che chiude il film, perché Jack Black la canta nel locale. C'è un momento di pacificazione generale, una specie di lieto fine.
2: Perché è la canzone dove loro si sono incontrati, lei è la fidanzata. In realtà nel libro non è questa, è un'altra. Mentre nel film si sente questa di Marvin Gaye.
0: Mamma mia, ragazzi. Ciao.
1: Poi dico una cosa su questa canzone.
0: Ma dopo che l'abbiamo ascoltata,
1: addirittura
0: io la farei ripartire. No, scherzo.
2: Anche lei ha un amore e un incontro.
0: Sì, vuole dirlo?
2: Sì. No. Sì.

0: Let's get it on. Hai ragione, nel libro la canzone che le aveva fatti incontrare non era questa, ma era Got to Get You Off My Mind di Solomon Burke.
1: Invece, ma questa giocava meglio
0: nel film.
1: Sì.
0: Allora, nel film era presentata in modo, lo dico, perdiamo 20.000 ascoltatori, diegetico. Cos'è la musica diegetica? È quella che in un film...
1: Che ti prendi per digerire.
0: Esatto. No, se nel film uno mette un vinile, fa partire un CD o se la suona dal vivo, si chiama musica diegetica, cioè non è aggiunta fuori dal film.
1: Non è
0: dentro la scena.
1: Non è oltre la quarta.
0: Non è oltre la quarta parte, esatto. In questo caso, siccome lui la suonava col gruppo, era di fatto
1: c'è
0: diegetico.
1: Anche Bruce Springsteen nel film,
0: ma
1: perché
0: lui
1: a un certo momento pensa a una cosa, Bruce Springsteen gli appare, è veramente lui.
0: Buon contributo. Vabbè. Della Puccioni, grazie, che una volta tanto ha detto una cosa spesso lo dice. In effetti è giusto ed è carino ricordare oggi che, visto che l'altro giorno i Gunners, cioè la squadra inglese dell'Arsenal in Premier League, ha trionfato, ha vinto dopo più di 20 anni che non vinceva lo scudetto. E un altro libro famosissimo di Nick Hornby era Febbre 90, in cui raccontava la sua altra passione oltre alla musica, probabilmente ce n'aveva anche una terza come tutti.
2: Vabbè,
0: però
2: certo,
0: insomma, lì parlava del calcio, ragazzi. E lui è un grande tifoso dei Gunners, proprio dell'Arsenal.
2: Ma
0: quindi...
2: chi sono io per non apportare un'altra incredibile curiosità rispetto al brano Get It On? No, qualche anno fa si è guadagnata questa canzone la fama di essere il brano, la canzone più utilizzata per concepire un bambino, cioè durante i preliminari.
0: Perché
2: ma tipo la prima canzone in assoluto.
1: Ne avevamo parlato.
2: Sì, sì, sì,
0: ma
2: sì,
0: perché
2: ha
0: un andamento che ci sta.
1: Sentiamo. Cosa dice la nostra critica 25enne.
3: Ciao friends.
1: Ciao.
3: Di alta fedeltà. Allora, per partire dalla narrativa, ci tengo a dire che dal punto di vista della storia è molto interessante, l'ho trovato molto carino e in realtà ha anche del genio, ovvero l'idea di collegare tutto l'aspetto sentimentale, amoroso e anche malinconico alla propria professione, al proprio lavoro, in questo caso anche proprio alla musica, quindi rendendola anche in realtà molto, molto comica di per sé, quindi come una commedia, senza scadere nel banale. Mentre dal punto di vista tecnico devo dire che ci sono degli aspetti importantissimi del linguaggio appunto cinematografico, tra cui la rottura della quarta parete, che fin dall'inizio lui guarda in camera, quindi come se si rivolgesse a noi, al pubblico.
1: Sì.
3: In seguito abbiamo la focalizzazione interna, cosa si intende? Lui ci riporta tutti i suoi pensieri, quindi sappiamo esattamente come riflette, come analizza la sua situazione, tutte le sue storie, la sua ultima relazione, quelle precedenti. E infine, sull'aspetto narrativo, quindi di come è stato costruito, non è troppo lineare perché fa anche dei salti temporali, ovvero utilizza moltissimo dei flashback, il che lo rende sicuramente un po' travagliato, ecco, e sicuramente non piatto. Comunque, devo dire che sì, lo consiglierei, è innovativo. Se qualcuno ha voglia di una commedia comunque amorosa, da vedere, questo è qualcosa di assolutamente non banale, non scontato.
1: Ora torna in università, non rompere. Vai,
2: a me sull'amoroso mi ha conquistata. Te lo voglio dire, mi ha conquistata.
0: Allora, una cosa da dire secondo me è che il film, che credo fosse di produzione americana, se non sbaglio, edulcorava, leccava un po' tutto, mentre il libro era molto British, no? Cioè io, immaginandomi un film, avendo amato molto questo libro, me lo immaginavo più alla Clerks, cioè proprio un po' scassato. Il film era un po' più fighetto, molto carino, molto gradevole, ma un pochino fighetto.
1: Quello che diceva Chicca, Cine Chicca, dopo lo ricordiamo l'indirizzo. Anzi, se me lo ricordi tu, che sei più brava, Manola.
2: Aspetta, dammi un secondo che lo vado a rivedere, perché se ci sono
1: questa cosa bellissima che fanno nei film, a me piace tanto, non so per quale motivo, perché sono un bambino. Quando loro si fermano, guardano fuori, cioè guardano in camera praticamente, quello che non fa mai un attore, perché nel momento che l'attore guarda nell'obiettivo, automaticamente ti guarda negli occhi. Guarda negli occhi lo spettatore, un po' come fanno certe madonne nei quadri, no? Che sembra che ti seguano. E guarda nell'obiettivo e parla a noi e fa un commento a noi.
0: Questa alcuni cosa la detestano quella cosa.
1: Sì, alcuni la detestano.
0: Me piace, come a te.
1: Io l'amo quella cosa.
2: Volete saperne di più? Cercate cine.chicca alias Federica Severo su Instagram.
1: Brava.
2: Perché lì ci sono un sacco di video carini, con molto carini, dove spiega molto bene alcuni film storici.
1: Per chiunque ci va, €1.000.
0: L'ultima cosa da dire è che c'è un'iniziativa che stiamo mettendo. Tony non lo sa ancora, però sa sicuramente cosa gradita. Avendo Tony un appartamento molto grande, molto opulento, molto ricco, eccetera, sta organizzando dei cineforum. Potremmo andare tutti a casa sua.
1: Sto comprando un cinema.
2: Mangiare. E potrete anche rimanere a dormire se avete difficoltà.
0: Io vorrei essere milionario solo per avere la sala cinema e invitare gli amici a farlo. Solo per quello.

0: scusate, mi sono collegato tardi. Che film era?
1: Era Ghostbusters.
2: No, Alta Fedeltà di Stephen Frears. O Frears, sai che sono dubbioso questo
3: Alta Fedeltà Frears. Perché è un film che racconta di questi inventori di questo amplificatore.
1: Bravo.
3: Questo amplificatore valvolare in classe A.
2: La storia della Onkyo, della ditta Onkyo. No, io... è Alta Fedeltà, tratto ovviamente dal bellissimo romanzo di Nick Corby.
4: Se potessi abbraccerei forte Lidia in questo momento, perché prima, mentre parlavamo del film, no? Ad un certo punto descrivevamo come certe canzoni a volte possano essere dedicate alla donna dei sogni, no?
5: Ecco.
4: E Lidia dice, a me... Mano dedicato
2: Lidia. La nostra Lidia.
4: Lidia dice a me hanno dedicato Lidia Mosca di Pupo. Cioè ognuno la sua. Dire comunque è una signora canzone Lidia.
3: Sai che non la conosco Lidia Mosca
2: e
3: di
2: non
3: Pupo.
2: Me ne dolgo particolarmente. Beh, di non
3: insomma, è una bella
5: canzone.
3: È una lacruna questa.
4: Sì,
3: è una bella
4: storia della musica italiana.
5: Diciamo Lidia che non è una. Forse a quest'età potevo anche aspettarmelo, ma a 18 anni
2: ma
5: no.
2: Ma scusa, ignoro l'esegesi del testo perché Lidia è un nome prevalentemente russo.
5: Sì.
2: Ah, che non lo sapevo.
3: A me anche a me hanno dedicato una canzone di Pupo. Al cioccolato. Qual è?
5: Mi avevano creato un'aspettativa incredibile, poi delusa quando ho scoperto la canzone. Perché mi avevano aspettato fuori dal liceo.
4: Sì. Però senti come suona.
5: Questo ragazzo bellissimo mi aveva consegnato un Walkman. Quindi il Walkman con
2: una
5: cassettina.
3: No, domani facciamo il programma su queste cose. Sulla canzone che vi hanno dedicato.
4: No, Lidia,
5: ti giuro.
2: Sentiamo.
0: Muoio qui.
5: Lidia Mosca.
3: Io non li conosco manco Pupo. L'ha scritta Mangioglio?
5: Non lo so.
3: Chi l'ha scritta?
5: Lidia non conosce l'italiano.
1: Ma sembra Malgioglio.
3: Ti ha detto sembra Malgioglio.
5: No, però era
3: magari l'ha scritta lui.
5: No, no, è Pupo.
2: Tra l'altro il messaggio è stato realizzato da un non udente.
3: Come
5: Lidia Mosca. Se abitassi
4: più vicino. Vedi che c'ha l'inciso,
2: Scusate, dalla regia video, possiamo fare un primo piano su Lidia nel momento in cui schiaccia play e le si spegne il sorriso? Come hai fatto?
4: Eccolo, l'inciso! Non si vede più Mosca.
3: Sotto le nubi è nascosta.
4: Che violini!
3: In Piazza Rossa, stasera.
5: Capito?
0: In Piazza Rossa.
2: Non è male, dai, un po' stornello.
3: Ma comincia un'altra avventura, vai. Allora, lui è di Ghinazzi.
2: C'è solo lui.
5: Per avermi fatto ricordare questo trauma.
2: Allora, pensate, siccome io faccio sempre il pensiero laterale e la difesa dei deboli, pensate sto povero ragazzo che mo ascolta il programma perché è rimasto sempre innamorato di Lidia in tutti questi anni.
4: Certo.
2: Quindi ascolta il programma non per noi tre.
3: Ma perdona.
5: No,
2: che
5: ma
2: sta
5: poi c'è
2: scoprendo
5: una piccola storia. Quindi comunque...
3: Scusami, ma lui viveva a Mosca? No.
5: No.
3: Ma viveva fuori dall'Italia, lontano?
5: No, assolutamente. No, lui... Era nella
2: mia. Ma no, lui tenero. Ha trovato una canzone.
4: Ma lui che a un certo punto ti dedica una canzone che dice Lidia non parla l'italiano e tu stai uscendo da scuola. È tutto sbagliato, capito?
2: Ragazzi, mi sorprendo della vostra insensibilità. Lui ha semplicemente trovato, e gli sembrava una figata, una canzone con nome Lidia.
3: Ma scusa, perché
2: gli sembrava di fare la roba più tenera del mondo.
3: Perché io mi sono letto tutto il testo per capire. Perché c'è a un certo punto Lidia, se abitassi più vicino pensa un po' che bel casino. E intanto prendo il volo sempre più lontano. Quindi ho detto, questo abiterà all'estero e quindi è rovinato. Ma,
5: no, invece
3: a
5: semplicemente, come dice Rossa, avrà visto Lidia.
2: Ha visto Lidia
5: quindi...
4: col profumo del Beriosca. Questa è avanguardia pura.
3: Quindi se faceva Lidia fai la pipì e la popò, lui ti dedicava Lidia.
2: Ovviamente la canzone a Ghinazzi credo fosse stata ispirata al fatto che andava spesso a fare concerti da quelle parti. Ma scusami, e quindi comunque nonostante questo inizio zoppicante,
5: quindi non dite che sono una persona difficile.
3: Ragazzi, preparatevi, domani facciamo il programma sulla canzone che vi hanno dedicato.
2: Oppure in generale sui tentativi di corteggiamento che vi hanno fatto, che vi hanno spento il sorriso.
3: Ma regalo, abbiamo già fatto
2: regalo sbagliato,
3: le gaffe che
2: sì, ma regalo sbagliato,
3: stupidate.
2: Momento sbagliato, tutto, ma no, a me ristorante
3: quello,
2: sbagliato.
3: A me quello delle canzoni mi fa impazzire, perché
4: sì, è stupendo. Sì,
3: ma soprattutto stupendo. Quelle che tu hanno funzionato e tu trovi che hanno un certo senso, ma ascoltate, da tutti gli altri fa ridere. Diciamo certo. La verità, cioè,
2: Lidia Mosca. Quante cose, stupenda, quante stupenda. Cose si imparano a fare questo programma.
3: Io pensavo fosse un modo di pescare. Io pesco Lidia Mosca.
4: Pensa che infatti mi era venuto il dubbio.
2: E ora, dopo la pubblicità, Lidia Stra-

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
4: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
4: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
4: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
4: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.

0: Ma poi io non capisco perché fare ai. Secondo me va benissimo. Perché dire ai sofferenza?
1: Sul piede dici, sul piede.
0: Oggi stanno pensando il piede perché...
2: ma ci sono due scuole di pensiero su quel piede lì. A chi piace, a chi piace meno. Samurai J, ospite dei
3: Buongiorno,
2: Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Com'è?
1: Mi piace, molto Gianni, perché io ho scritto un libro dove il protagonista si chiamava Gianni.
3: Capisce.
1: Perché volevo fare un Gianni buono, perché per un certo periodo i Gianni napoletani al cinema erano tutti cattivi. C'era quello che allo stadio stava appoggiato lì, Gianni Agarogne. Poi c'era Gianni Comore. Tu sei un Gianni buono.
3: No, io stendo i panni e faccio il caffè la mattina. Quindi facciamo parte della fazione dei Gianni buoni.
1: Gianni buono.
2: Ma poi scusa, nomen omen, visto che di cognome fai Amatore. Voglio dire, cioè, è tutto giusto.
3: È tutto giusto. Sì, finalmente è tutto giusto. Non è più tutto sbagliato, assolutamente.
0: Ma Gianni è abbreviativo di
1: Gennaro.
2: Gennaro.
0: Allora partiamo da là.
1: Nome del nonno, intanto?
3: Nome del fratello di mia madre che venne a mancare da piccolino. Quindi ho portato avanti la legacy.
1: Bello.
0: Come va?
2: Bella la legacy.
3: Guardate, io in realtà vi stavo spiegando off camera, così che sono un po' ballerino, un po' così, perché oggi mi esce il disco a mezzanotte, quindi non lo so, emozioni contrastanti, sono veramente...
1: Come dicono i giovani, fuori a mezzanotte!
3: Sì, fuori, proprio fuori.
1: E qua abbiamo
3: quanto
1: vinil.
3: Più fuori possibile.
1: O vinile!
3: Accattatevo vinile!
1: Senti, tu hai molte ragioni per essere... Hai 1,5 milioni al giorno di ragioni per essere felice, perché leggevo che ogni giorno il tuo pezzo, questo che abbiamo ascoltato, che
0: mi hanno detto 1,5 milioni
1: di stream, cioè ogni giorno
3: così dicono in giro, veramente.
1: Ragazzi, adesso quello che ti voglio chiedere, tu te l'aspettavi tutta questa roba qua?
3: Guarda, essendo sinceri, scherziamo, però essendo sinceri, io ho sempre creduto in questo brano, sapevo facesse bene, ma se ti devo dire francamente di sapere di trovarmi pure solo un giorno alla 1, ti dico la verità, non me l'aspettavo.
2: Stupendo.
3: Poi figura di rimanerci tutto questo tempo, non so quante settimane sono, però è... cioè, bello, okay.
2: Senti Gennaro, cosa c'è in Amatore? Cosa ci aspettiamo da questo nuovo album che esce appunto a mezzanotte?
3: Felicità, gioia, libertà, lacrime anche, che è il titolo del mio primo disco. Prima si piangeva un po' di più, mo si piange un po' di meno, ringraziando il nostro signore. E tanto amore sicuramente, perché c'è bisogno di smettere di odiare. Le persone stanno un po' odiando ultimamente, capito? Secondo me bisogna amare un po' di più. Non so se sei d'accordo.
2: Direi proprio di sì. Anche perché è la cosa più difficile, stranamente, da fare, poi ci riesce troppo difficile.
3: Cadere nell'odio è molto semplice, però bisogna amare, signori. Amatore è qui per questo.
1: Per servirvi,
2: c'è veramente della maestria,
0: oggi.
2: Mannaggia.
3: Amatore non a caso, signori.
0: Sei venditore,
3: accattato un dischetto.
0: Ma riesci ancora? E ti è difficile o no separare Gennaro da Samurai J?
3: Guarda, la fortuna che c'è stata quest'anno, pure il modo in cui abbiamo affrontato il festival, lo spirito con il quale abbiamo affrontato il festival, ci ha aiutato tanto poi a non far più, cioè non devo più scinderli effettivamente, perché Samurai J e Jenny in questo momento sono proprio in buonissimi rapporti, c'è un bel quieto vivere, capito?
0: E chi ama uno ama anche l'altro.
3: Assolutamente sì, prima era, a volte si contrastavano perché non tanto stavo capendo la direzione da seguire, adesso che ho trovato la direzione al 100% mi sono riunito a me stesso, quindi per questo la scelta comunque di usare il mio cognome.
1: Hai fatto la pace
3: per
1: un
3: il
1: po'
3: disco. Sì, adesso andiamo d'accordo.
1: Ho letto un po' di interviste, mi hanno colpito, devo dire, perché raccontavi del fatto che insomma comunque arrivi da una zona particolare, eccetera, però tu, a differenza di altri, hai fatto di queste tue radici, di queste tue origini, un boost positivo.
3: Assolutamente, no? Certo. La provincia per me è un blessing, è proprio una benedizione venire dalla provincia, perché comunque ti dà quella spinta in più. Cioè, due sole cose: la provincia o ti ammazza proprio, ti spegne, e quindi diventi poi vittima di una serie
1: bel
3: di situazioni.
1: Sì,
3: oppure ti dà un boost. Per me è sempre stato un boost creativo venire dalla provincia, perché poi quando mi mettevo a paragone con le grandi città, quando uscivo dal nucleo sicuro, dalla provincia, quando poi mi mettevo
1: dalla comfort zone, come si direbbe
3: sì
1: oggi.
3: Già ho iniziato a capire come funziona la vita quando ho fatto le superiori, perché poi mi sono spostato da Mugnano a Napoli per fare le superiori, e già vedevo magari il ragazzino di buona famiglia col soldino in più, quell'altro così che facevano cose che per me erano, cioè, assurde, capito?
2: Ma perché la provincia, te lo dice una ragazza di provincia, ti dà quella fame buona in qualche modo, che non tutti hanno, perché le grandi città ti danno per scontate tante cose, cioè l'evento sì. che succede
1: qui
2: una
1: dentro,
2: sera prima, una sera, una
1: qui
2: sera
1: dentro
2: no.
1: un po' tutti noi, no?
2: Sì, mentre pensi, la no? provincia te le devi sudare le robe, capito? Non
3: e c'è
2: è
3: un motivo
2: se
3: poi ci sono le persone di provincia anche qui, vedi?
2: Sì.
3: Perché,
2: sì.
3: perché la provincia, vedi, ti dà, cioè ci sono poi due modi di vedere le cose, o inizi ad invidiare chi ha più di te e quindi dici babbo odi, no. vedi, si torna al discorso di prima, si inizia ad odiare, oppure li prendi come una motivazione. Io ho sempre preso le persone Giusto. Che stavano meglio di me, l'ho sempre preso come una motivazione.
1: Dicevo
3: bello, per 100 anni non vedo l'ora di arrivare a fare il doppio di te.
0: Io che credo bello. Succeda in tutte le province d'Italia, a parte certe città, anche a Milano, molti cantanti della provincia vedono una meta.
1: Solo Marrakesh.
0: Tanti.
3: Che salutiamo, vorrei salutare insieme al recitato Fabio, un mito.
0: E vedono questa cosa come un punto d'arrivo. Bisogna essere però, tu hai detto, in senso positivo, perché c'è una invidia positiva che non chiamo neanche invidia, cioè c'è questa realtà, potrei arrivare, ho visto quello che lo fa, potrei farlo anch'io, e c'è un'invidia negativa, no? Quello ha un'auto bella, io gliela rigo. Quindi deve essere una cosa positiva, come hai detto tu.
3: Deve essere uno sprono, cioè tu devi guardare a queste persone come un'ispirazione. A me le figure che fanno cose, che si muovono in qualche modo e stanno meglio di me, mi gasano. Dico,
0: certo.
3: Che bello, amen.
0: Ce l'ha fatta, lo voglio anch'io.
3: Voglio farlo anch'io, esatto.
1: Quando abbiamo intervistato Geolia diceva che già quando aveva fatto i primi mixtape, diciamo i primi pezzi così, già notava nel quartiere un'attenzione diversa.
3: Sì, poi l'ho vissuta all'interno quella cosa. Noi, gli inizi suoi, gli inizi miei sono... Cioè io sono arrivato qualche mese dopo lui, nel 2018, quindi l'abbiamo vissuti proprio insieme agli inizi, quindi c'ero durante
1: e quindi
3: quella...
1: Quindi anche tu avevi sentito proprio questa... Tra il prima e il dopo, no?
3: Sì,
1: cioè, nel quartiere,
3: sì,
1: no?
3: Sì, sì, sì, sì. No, no, no, ma tu quello è come, cioè, si espande a macchia d'olio la cosa. Vedi che inizia
1: oggi più che ieri. Poi.
3: Si inizia a muovere qualcosa nel tuo paese, poi nei paesi limitrofi, poi arrivi alla città, poi inizia ad arrivare in tutta Italia. Capito?
2: C'è un singolo nuovo da ascoltare. Che facciamo?
1: Mettiamolo, sai che c'è?
3: Lanciamolo forte.
1: Flamenco Paranoia.
2: Flamenco Paranoia.

0: capito, è già mezzanotte, scusami. Non
1: no, no.
2: Posso dire,
1: è una piccola anteprima.
3: Ma no, quando, si, quando ci si diverte, il tempo vola, è mezzanotte.
0: È mezzanotte.
4: No, non è mezzanotte, ma noi qua facciamo le magie, facciamo succedere le cose.
3: Quindi era di fatto un'anteprima, appunto da Amatore, il, l'album di Samurai Jack esce appunto a mezzanotte, questa sarà il nuovo singolo, immagino, no?
4: Sì.
3: E fuori onda dicevamo che hai tutti i numeri per diventare uno forte in, certi, in certe realtà musicali o oltre i confini italiani.
4: Quindi da cantante famoso a cantante famoso Pro Max.
1: La versione
4: la versione 2.0,
3: beh, premium. Mica male, eh? Sai che sono mercati.
4: La versione on demand di Samurai J.
3: Parliamo, parliamo di villi, questioni di denaro. Sono mercati pazzeschi, vabbè, non te lo devo certamente dire io. Cioè,
4: no, vabbè, io ho il sogno di diventare un artista internazionale, più che altro perché vorrei girare il mondo, capito?
1: Ma i numeri ci
4: mi piacerebbe fare i tour solo per poter girare, capito? Immagina quello che fai qua in Italia, ma farlo in tutto il mondo.
0: Ma sai che ci sono un sacco di cantanti che l'hanno fatto solo per questo all'inizio e facevano logicamente locali più piccoli proprio per poter
1: fare. Ma la situazione è sfuggita di mano.
3: Però vedi la freschezza dell'atteggiamento,
0: dice,
3: perché in realtà
0: ho 30 anni, che mi fa 29.
3: La rockstar invece mondiale, quella che ha magari 45-50 anni, non, ce n'ha più voglia di girare, no?
4: Perché c'è ancora il sogno, c'è ancora il sogno del rocker, venendo dalla band, quindi la tour life, a me piace, capito? Cioè c'è ancora quel sogno del tour selvaggio, hai capito, girare il mondo, mi piace, cioè, mi piace questa idea.
1: Lo auguriamo. Senti, facendo riferimento all'ultimo Sanremo, che è stato un po' il Sanremo delle mamme, compresa la tua, che ad un certo punto è salita sul palco ed è stata un'immagine stupenda. Io so che lei ha iniziato a cantare nel coro diocesano di Napoli e poi tuo papà invece ti ha regalato la prima chitarra, se non sbaglio, che avevi 9-10 anni, quindi in realtà cioè, più o meno, diciamo, il destino era segnato.
4: Tra l'altro,
1: o comunque ti avevano dato degli indizi.
4: Voglio dire una cosa qua, che tanto alle due l'annuncio, non l'ho ancora annunciato. L'ultimo fit del mio disco è proprio mia mamma. Ho messo mia madre nel disco.
1: Beh, vabbè, dai. Ma sei un genio.
0: Ho messo mia madre nel disco.
4: Come fit, mamma, guarda,
1: a parte ha accettato subito, non ha fatto storie.
4: No, ma ha solo pianto un sacco.
0: Ma
4: poi
0: c'è scritto proprio featuring mamma.
4: C'è scritto featuring mamma. Mamma, attenzione.
3: E
4: non
3: quindi
4: mamma.
3: Qualcuno andrà su Spotify a cercare l'artista mamma.
0: Mamma.
3: Senza trovarla. O forse c'è un artista che
4: è proprio Anna Napolano, mia madre.
1: Senti, come mai hai pensato a lei per questo featuring?
4: Il disco si chiama Amatore in primis. Quindi se non lo facevo io so anni che sognavo di mettere mia madre comunque in un brano mio, però non è arrivato il momento. Adesso, per il tipo di brano, poi me lo verrai a dire tu a me quando lo ascolterai, perché è più uno skit che un brano vero e proprio. Sono 1:30 di brano ed è proprio una parentesi a sé nel disco. Cioè è un brano molto muroliano, un po' canzone napoletana, retro. E io immaginavo questo momento madre e figlia, che il brano si chiama Si tengo a te, proprio, no? Quindi cioè il claim è Se tengo a te, non c'è più niente che mi fa paura, quindi...
1: Ma è conquistata, basta.
4: Perfetto.
1: Sono tua, scusami, basta, a posto così.
0: Ma se poi la tua mamma avrà un successo maggiore grazie di te, grazie a
4: noi siamo una cosa, quindi una andiamo bene tutti.
0: Lei si tiene a te e tu ti tieni a lei.
3: Mi piace che tu citi Roberto Murolo, è una cosa che io, diciamo, da campano... insomma, apprezzo molto, perché tante volte la musica napoletana è conosciuta soprattutto per gli ultimi anni, diciamo gli ultimi 40.
4: No, se parliamo di classica napoletana, parliamo comunque delle leggende di Napoli, c'è tantissimo nel sottobosco.
3: Cioè, quando mi dicono la musica neomelodica, che va benissimo, massimo rispetto,
4: rispetto,
3: ma c'è stato molto prima.
4: Certo.
3: E molta gente non conosce.
4: Ma pensiamo a Carosone, pensiamo alle leggende, cioè
3: geni assoluti.
4: Stiamo parlando dei geni della musica.
3: Ma proprio geni,
4: è un altro livello, certamente.
3: Un livello, adesso lo direi anche se fossi di Trento.
4: Cioè, questi sono dati di fatto.
3: Tante volte quella cultura non è così conosciuta. Cioè io credo che Roberto Murolo, se noi lo citiamo qua, chi ci sta ascoltando, probabilmente molti non sanno chi sia. E invece
4: andateve a sentire
3: genio.
4: un po' di poesia vera.
0: Senti, qual è il brano che ti rappresenta di più in Amatore?
4: Ma lo sai che, vabbè, a parte Leggere il Karma, che è un brano che ricorda molto il vecchio Samurai J, infatti per me sarà questo, per questo ho scelto di metterlo come starter.
0: Ridere il vecchio e avere 29 anni, strano.
4: Il vecchio me, il vecchio me, no, perché ho avuto tante vite musicali, anche se di metterlo come starter.
0: Ridere il vecchio e avere 29 anni, strano.
4: Il vecchio me, il vecchio me, no, perché ho avuto tante vite musicali, anche se sono solo 8-9

0: tre zii.
1: Se mi volete fare una skit così pazza,
2: ma ti prego, ma chi siamo noi per dirti di no?
1: Senti. Volentieri,
3: cioè
1: volentieri.
3: Io sogno di fare tipo tuo padre che passa dietro e fa sì. Mette,
2: e ti dà uno scalpellotto,
3: mette i calzoni in dalla lavatrice, sì. E poi esco.
1: No, no, che le mamma che mette i calzoni e che le papà nella lavatrice.
4: Io dico scusa, uno, due, tre, quattro.
3: Dove si rompe?
1: Sai che questa cosa è l'1, 2, 3, 4 ho fatto lui col mio manager in bye, c'è lui che fa 1, 2, 3 fuori la cucina, c'è la nonna che dormiva, dice frate non posso fare bordello,
4: arrivo sempre al secondo.
2: Vabbè, scusa, anche perché il video di Ossessione aveva un sacco di protagonisti illustri, voglio dire c'erano un sacco di cantanti, anche di artisti della musica, dai, c'era un piede, quindi perché non poter partecipare anche noi?
5: Assolutamente sì. Non so se te l'hanno mai detto, ma nel caso di tuo, di Samurai J, c'era un fit con un fit, cioè c'era il fit col piede.
1: Sì, ragazzi, questa è una roba, c'è stata della poesia, potrebbe essere poesia.
5: Se te la vuoi rivendere, io te la sto regalando.
1: Va benissimo.
2: Era dura,
1: un fit con un fit.
2: C'è
1: della poesia, c'è della poesia.
5: Va bene, senti, un'altra cosa che mi fa impazzire quando abbiamo ospiti della nuova musica italiana, diciamo così, è che poi vedi tutto il team, no? E sono tutti giovanissimi.
1: Assolutamente.
5: E tu ti accorgi proprio che sono passati degli anni, perché non solo è giovane l'artista, ma è giovane il manager, è giovane chi lo porta in giro.
4: Discografico è morto.
5: No, il discografico è vivo.
4: No, non il tuo, sì. Tu gli altri.
5: Però, cioè, è pazzesco.
2: Sì, toccato. Pensa agli scongiuri che appunto
5: no,
2: vabbè, che
5: ovviamente ci conosciamo da anni, quindi scherziamo, però è cioè tutta questa nuova generazione musicale italiana è una realtà, cioè fa numeri, fa mercato e...
1: assolutamente sì, ma perché alla fine è una questione di ricambio, no? A un certo punto tutte le cose fanno il loro percorso, poi c'è bisogno di un ricambio. Adesso, signori, stiamo ricambiando.
5: Però non hai avuto la sensazione che questa cosa non sia avvenuta in modo così graduale? È avvenuta proprio un po' di colpo. Cioè, fino a un certo punto eravamo sempre...
1: La rivoluzione si fa così.
5: Metto dentro anche noi, anche nelle radio siamo abbastanza maturi. Poi a un certo punto è cambiato tutto.
1: La rivoluzione non si fa un po' alla volta, si fa in una botta direttamente. Si entra a gamba tesa e si fa la rivoluzione, se no...
5: Speriamo si faccia, mi verrebbe da dire, anche in altri settori, perché secondo me ne abbiamo molto bisogno, no?
1: La chiave è l'amore, come al
2: tra
1: solito.
2: Tra l'altro, Jenny, amiamoci anche quest'estate, perché tu sarai uno dei protagonisti del Summer Festival, del 105 Summer Festival, poi tutte le info trovate sul nostro sito. Quindi amiamoci anche quest'estate, va bene?
1: Amiamoci tutto l'anno, signore.
2: Tutto l'anno.
4: E allora ci diamo appuntamento là, mentre a mezzanotte l'appuntamento è con... Accattatevi, no?
1: Accattatevi, disca, amatore, a mezzanotte, fuori. Però volevo fare una domanda in chiusura a tutti e tre. Vi sentite più amatori o odiatori?
5: Amatori tutta la vita.
4: Totale, amatori, ma io non credo sia così difficile amare. Secondo me è più difficile.
1: Non è scontato, però oggigiorno c'è più odio. C'è più odio che amore.
4: Certo che c'è più odio, ma ci vuole secondo me più energia.
1: Esatto.
4: Guarda, da amare ci farebbe anche
5: meglio. Team amatori tutta la vita.
1: Esattamente.
5: Sì. Siccome vi amo
1: molto, che voglio sentire.
5: Ascoltatori, siccome vi amo, vi propongo l'acquisto per 300 euro di questa copia in anteprima del vinile.
1: Sì, gli diamo anche un bacino, guarda.
2: Ecco. Anzi, copia limite. Ve lo porta a casa Gennaro, Samurai J, ve lo porta direttamente a casa.
1: Express, consegna Express, acquistatevi un CD. Adesso
5: ho avuto la sensazione che fosse simpatico e oggi ne abbiamo la conferma.
1: Grazie mille,
2: bravo.
1: Grazie
5: Samurai
1: mille.
5: J. Grazie.
1: Siete tutti invitati a casa di mia madre a pranzo, signore.
5: Non dirlo due volte.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: out.
1: Sabrina. Noci di macadamia.
0: I got something to talk about.
2: Come l'altro? Continuate così, fatemi del male.
0: Pistacchi dell'Anatolia.
3: Io mi dissocio, signora Algida, mi dissocio di questa cosa.
4: Comunque ha ragione l'ascoltatore.
3: Cosa?
4: Dice Tony.
3: Se dici che per
4: odiare ci vogliono più energie, non sei un amatore, sei un risparmiatore.
3: Sono un risparmiatore. Però guardate, questa cosa qui mi ha fatto strano. Quando lui ha detto per odiare ci vuole meno che
5: io
3: per
5: sono
3: amare,
5: d'accordo.
3: Ragazzi, secondo me per l'odio, cioè, è più facile odiare, veramente. No, è più facile amare che odiare. Per odiare una persona, poi dipende da ognuno di noi, per odiare devi trovare dei motivi per farlo.
5: Appunto, si trovano talmente facilmente che odiare è proprio diventata una sorta di disciplina molto semplice.
4: Allora,
5: da
4: ieri ho condiviso con Lidia.
5: L'amore no, l'amore è invece più faticoso, è più dettagliato, non è impulsivo.
3: L'amore è quello dei bambini.
5: Sempre.
3: E da un certo punto inizia a cadere, a essere eliminato perché sopraggiunge dell'odio. Se no...
4: Io sono d'accordo con Tony, che
3: rimarrebbe
4: sono
3: l'amore.
4: Naturalmente,
3: per me è più, facile,
4: più
3: naturalmente...
4: disposto. Però credo che posso dire.
3: Io
4: credo
3: parto
4: che...
3: ben disposto con tutto.
4: Però
3: poi...
4: ha molto a che fare con la tua vita, il tuo percorso, quello che hai fatto, quello che hai.
3: No, certo,
4: banalmente.
3: Se hai avuto una vita difficile.
4: Ieri non è detto, lo diceva molto bene Gennaro, lo diceva molto bene Samurai J. Diceva: se tu vivi nasci in provincia, in una realtà complicata. Io arrivo da una città dove quando io ero ragazzino non si respirava proprio un'aria leggera. Però a me quella cosa lì, come dicevo lui, mi ha dato un boost per dire non devo scappare, no? Però per dire voglio essere meglio di così. Voglio essere meglio di così.
5: Merito di più, secondo
4: merito,
5: me,
4: anche
5: e vado a cercarmelo altrove,
4: oggi,
5: se non mi danno possibilità.
4: Quando lui dice che è più facile odiare Samurai J, cioè ieri ho condiviso con Lidia, io faccio questo esercizio, poi non lo faccio più perché mi mette di un tale cattivo umore. Ieri c'era il video di questo ministro Ben-Gvir, tristemente famoso, che oggi penso, stamattina penso che stia sul cazzo a tre quarti del pianeta, perché cioè veramente
3: cioè, intervenuto non... Mattarella,
4: cioè proprio proprio lui ha deciso nella vita che vuole stare, non lo so, è una strategia.
3: Ora ci sono i legali dei ragazzi che dicono ha subito violenza.
4: Allora c'era il video dove lui girava con la bandiera in mezzo a queste persone, che uno può essere d'accordo, non d'accordo con quelli che partono,
3: sì,
4: però comunque nessuno è... cioè comunque partono, lo vogliamo dire che partono con un intento pacifico e
6: no,
4: positivo.
6: Ma soprattutto
4: no,
6: una cosa che secondo me
4: rischiano
6: dimenticano
4: anche.
6: Tutti rischiano,
4: cioè,
6: ma soprattutto è una cosa legale. Non stanno cioè rompono un blocco che è illegale.
3: Ragazzi, ma non stiamo parlando
6: non
3: di politica, stiamo parlando di persone.
4: Okay.
3: Uomo che fa queste cose a un altro uomo, perdonatemi, non
4: allora quando vuoi diventare
3: di uomini,
4: cattivo
3: non
4: umore,
3: politica.
4: Vatti a leggere i commenti sotto un qualsiasi post del Corriere della Sera di non lo so di della Repubblica.
3: Ma ci saranno quelli
4: no,
3: che dicono
4: saranno. C'è della gente che dice
3: c'è un
4: Goduri,
3: di...
4: Massima Goduri. Allora io sai
3: c'è
4: cosa
3: un
4: faccio?
3: Titolo di giornale dice vi sta bene, qualcosa del genere, non mi ricordo quale.
4: Allora, sì, sì. Allora io apro i commenti di quelli che è un esercizio che faccio sociologico, quello che dice Massima Goduri. Apro e c'è un padre di famiglia.
5: Certo.
4: Con due figli, il cane. E io dico, ma che cosa gli racconti la sera ai tuoi figli? Cioè, uno che dice,
5: ma senza andare...
4: uno che vede un video con della gente mezza incaprettata e uno che fa, fanculo, e dice, Goduria. Che cosa gli
5: ma
4: racconti ai tuoi figli la sera?
5: Sotto un post di quel genere basti
4: ma
5: pensare
4: come?
5: Anche a tutte le donne madri di famiglia che insultano in maniera gratuita le altre donne che postano una foto particolare
3: ma ti rendo
4: sì, su cose più leggere diciamo sì,
5: sì cioè succede sistematicamente, questa è la cosa che preoccupa
4: e io dico
5: di
4: ma come vivete come, cioè cosa gli dite
5: ma...
4: poi dice adesso non sto dicendo che se fai così tuo figlio va in giro a coltellare la gente perché sarei stupido
5: chiaro
4: però sto dicendo il contrario che se uno va in giro a coltellare la gente probabilmente anche perché nella sua famiglia, nel suo giro, a casa sua,
5: certo.
4: Respira sempre sta merda qua. Cioè sente persone parlare sempre con parole
5: certo.
4: Di odio, dalla mattina alla sera. Quindi tu cresci pensando che la realtà è quella, che è quella roba lì. E quindi vai in giro e magari può capitare, per fortuna capita uno su un milione, può capitare che fai quelle cose lì, perché è quella la tua realtà. Cioè tu credi che il mondo sia fatto di quella roba lì, di gente che parla male, che... Ma anche mentre dico queste cose sta arrivando con qualche messaggio. Però questa è la mia opinione. Posso dire la nostra opinione. Posso
3: sì,
4: parlare
3: sì,
4: a canale a nome di tutti noi. Poi ognuno fa quello che vuole.
3: Va bene.
5: Sì, però è quello che poi diceva prima in soldoni Samurai J. Ecco perché è più facile odiare. Forse anche perché siamo facilitati dai mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi buttare un commento a caso senza pensarci troppo, scagliarlo contro le persone, non ci costa nulla. Ci costa paradossalmente di più fare un complimento, mostrare empatia. È incredibile, ma è così. Vabbè.
4: Va bene.
3: No, comunque il titolo che dicevo io è balletto al contrario, Ben Vistava, che è differente.
5: Ah, del giornale,
3: è differente,
5: dici?
3: Sì, è del Manifesto.
4: E... Ah, beh, allora, certo.
3: Sì, certo.
4: Poi sai che il Manifesto è famoso per fare i giochi di parole che piacciono a noi, anche sulle notizie importanti.
3: Vabbè, mentre tutti i giornali ne parlano allo stesso modo, come... Sì. Veramente una cosa brutta, brutta, brutta, un insulto.
4: Tanti di voi immagino che siano d'accordo che non scrivano in senso di assenso.
3: Ok.
4: Lo spero.
6: Speriamo.
4: Lo spero, guarda.

0: RMB.
1: Alleggerisca, Brignano.
2: Alleggerisca, se penso che io ho collaborato ad aree alimentari per la, una barca della prima flottiglia che era partita da Savona, se non sbaglio. Chissà che fine ha fatto quegli alimentari lì? Saranno in fondo al mare?
3: No, li avevano sequestrati. Israele li ha sequestrati. Sì.
2: Non sono mai arrivati. No.
1: Invece io devo dire che...
4: Non so se posso dirlo, però. Perché secondo voi, quando sono in giro, una grande organizzazione che io sostengo mi chiede sempre, cioè mi fa sempre il proselitismo a me che già sono...
2: Perché tu sei sensibile.
4: Perché ho la faccia
2: tu
4: sei buona?
2: No, perché tu sei sensibile, perché tu hai già accettato. Ma in mezzo alla strada?
4: In mezzo alla strada, cioè c'è una piazza piena.
2: Lo faranno a tutti.
4: Loro appunto, io dico sempre, vi do già dei soldi, dovete andare da quelli che ve li danno.
2: È la legge di Murphy. Io faccio beneficenza, devolgo una minima cifra mensile a un'associazione, ma sì, lo dico anche Medici Senza Frontiere, e loro ogni tanto, quando sono a secco, mi
4: al
2: chiedono
4: telefono,
2: per caso,
4: certo, a me di consiglio.
2: Signor Severo, mi vorrebbe...
4: C'è l'Una Tantum che ogni tanto faccio.
2: E io do il nome di Ross.
4: Di Ross. Ma la cosa che mi fa impazzire è che è per strada. Cioè, per strada sono 100 persone. Ieri, Piazza Gaulenti, vengono da me che già gli do...
2: Il fatto di continuare ad andare...
3: Vabbè, magari sì, ha ragione
4: Tony,
3: la legge di Murphy.
4: O sembro ricco, o sembro buono.
2: Il fatto di continuare ad andare avanti e indietro davanti a sta bancarella, perché vuoi essere... cioè, non
4: riconosciuto,
2: è riconosciuto, non
4: ti ascolto in radio.
2: Sei fatto così. Tu vai avanti e indietro per la strada facendo 105 Friends, 105 Friends.
4: È ovvio che poi alla fine...
2: Con la felpa di...
1: Giubbotto.
2: Di 105, poi quando 20 minuti non lo riconosco, mette la felpa di un'altra radio.
4: No,
3: e a quel punto, pistacchi dell'Anatolia.
4: Stavo per dirlo io. Intanto mi avvicino alle bancarelle e gli faccio pistacchi dell'Anatolia.
3: Anche mi fa troppo ridere sta cosa. Non, ce la... non ne vengo fuori.
2: Sì, sì, vi vengo a trovare
3: a portare le arance.
4: Abbiamo detto che
2: vengo a trovare
4: il weekend. Abbiamo detto che è buono.
3: È buonissimo. Fa solo ridere il tono enfatico.
4: Ma che c'entra? Ma io impazzisco.
2: Quando lo compro, il venditore del gelato parla così.
3: Ah sì, ti
2: con
3: dice
2: questo tono
3: lo
2: qui.
3: Vuole un cono con le noci di macadamia.
4: Ci sono degli spot che ti restano impressi,
3: anche
4: quelli del vetro della
2: diciamo
4: macchina.
2: Diciamo che
4: poteva
2: essere
4: la macchina, io impazzisco.
2: Poteva essere quello di un profumo, detto così.
4: Sì, sì, oltre al jingle, ma a me piace una piccola crepa. La roba lì. Attenzione, perché una piccola crepa. Quando mettono io voglio farmi mettere quella roba lì che
1: dove?
4: Si vede nello spot. Vorrei rompere apposta un parabrezza.
2: Però non poi io.
4: Per farmi mettere quella roba che secondo loro
2: te lo rompo io, prendi
4: verissimo.
2: Un pezzo di
4: che ripara, veramente ripara.
3: Prendiamo a sassate la macchina di Ross da lontano e vediamo se funziona.
2: Sai quello che piace a me? Qual è? Quello che dice gli terrazzi, quello lì.
4: Sei un cretino.
3: Perché? Perché quella voce lì è di un ragazzo giusto.
1: Tony, per lei 50.000 euro gli hanno dato.
2: 50.000 euro
1: stai a casa per 50.000 euro. Per lei, Tony.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: 105.
4: Che storia!
5: Radio 105, compie 50 anni.
6: Che storia!

0: Sta ancora un po'.
1: Stiamo salutando.
2: Sì, ma con calma.
3: Cosa allora, con calma? Ti distruggerò veramente un mito in questo momento, Ross, ma la macadamia è una pianta, quindi sì, le noci di macadamia, quindi non è una regione.
1: Ma attenzione, arrivano dall'Australia però, eh.
3: Sì, sì, sì, sono buone, sono un po' caloriche, ma sono buone.
0: Mentre andavano i Rolling Stones con questo capolavoro Missio, dove loro sposarono la musica disco che andava fortissimo in quel periodo, noi eravamo qui a parlare di pistacchi dell'Anatolia e noci macadamia, che sono il tormentone del giorno.
1: Ma tra l'altro abbiamo avuto anche un ospite che, se non sbaglio, pubblicizza
0: i pistacchi di
3: sì, è colonna sonora dello di spot di un gelato iconico.
0: Samurai?
1: Non so se sia la stessa azienda, ma
3: sì, come no.
0: Invece l'altro giorno, quando ho ritirato la macchina nuova, volevo far sentire, cioè volevo farmi fare un messaggio da Jansante, che è la voce della marca di macchine che abbiamo noi, per vedere se il venditore mi faceva un 10% di sconto.
3: E invece
0: No, non
3: è andata male.
1: Dimmi un po' te, dimmi un po' te.
4: Va bene,
1: signore, abbiamo terminato. Grazie con Molly,
4: grazie a voi ragazzi,
1: grazie a Lidia, soprattutto per la pazienza, aver resistito con noi.
0: E soprattutto ringraziamo Pupo per la celeberrima Lidia vive a Mosca.
3: Un abbraccio anche Lidia a Mosca, un abbraccio a lei.
5: Che diventa Francesco
1: la tua nuova sigla?
5: No,
3: Lidia a Mosca.
1: Volevo ringraziare anche la regia video, come al solito. Grazie Roma con Manola.
3: Grazie amici.
0: Grazie Roma.
3: Torno anche domani,
1: Grazie che Milano con Tony e Ross. Ciao Ross.
0: Ciao domani.
3: Ciao amici.
4: Ciao Tony.
0: Ti lasciamo con takeaway. Ciao Comollo.

0: Showtime!
1: Music and Cars! Ma buongiorno!
2: Non sono per niente belle le cose che ho sentito in cuffia.
1: Che cosa?
2: No, niente, Pivati suggeriva delle cose non proprio edificanti.
1: No.
2: Parlavamo del gioco.
1: No, ha suggerito... No, mi ha chiesto se ho portato il gioco, mi sono portato questo oggetto di cui parlavamo ieri.
2: Sì, sì.
1: No, invece non l'ho portato.
3: Il controtalismano.
1: Il controtalismano, no, me lo sono dimenticata.
3: Io ho detto
1: perché...
3: che è troppo poco potente quello che è
2: non
3: oggi.
2: L'hai sentito quello
1: so.
2: Che ha detto dopo?
1: Ah, non ho sentito.
2: Perché quello è, vabbè, ma non te lo
3: ho
2: dico dopo.
3: Il gatto di Dario non è né figlio di emigrante né figlio di preta pura.
1: È un altro figlio di l'abbiamo capito.
2: Il mio gattino, ma lasciatelo
1: in
2: pace.
1: Ma spiegheremo dopo che cosa ha fatto la zia. Anzi, zia, che salutiamo, ma che oggi, giovedì 21 maggio, non è presente.
2: Ma come mai? Cioè, normalmente il venerdì, lo sappiamo, la zia ha deciso di cambiare il giorno. Quindi domani ha promesso che sarà in radio. E io ci credo.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Io
1: oggi
2: ci credo.
1: Ci sta seguendo da casa.
3: Cerca di imbonirla, guarda.
1: Sì, no, ma secondo me, zia, rispondimi. Tanto so che ci stai ascoltando, per favore. Mm-hmm. Domani verrai in radio, vero? Mi sembra di fare una seduta
2: spiritica.
1: Zia, rispondimi.
2: Batti un colpo.
3: Giumangi.
1: Esatto. Senti Barbara, a proposito di Barbara, io volevo fare gli auguri alla nostra direttora. Grande,
2: auguri.
1: Oggi è il suo compleanno. Grande Barbara.
2: Auguri Barbara.
1: Tanti auguri,
2: sì.
1: Tanti auguri. Ah, comunque la zia ha risposto, dice sì.
2: Sì, domani è qua.
1: Quindi
2: no, domani
1: la vediamo.
2: Senti, ne approfitto, visto che ieri parlavamo anche con Cristina, mi ricordo la nostra ascoltatrice, che parlavamo di animali, anche del bene così. Volevo dare un abbraccio grande a Paola, che è la mamma di Margot, che oggi non c'è più, che è l'amica di Piper.
1: L'amichetta
2: di Piperina, certo. Anche lei è una buldoghina francese, per cui insomma sono molto molto vicino. Mi ha preso molto chiaramente questa cosa. Va bene.
1: Ci credo. Senti, e qua si scrive. Allora, una persona scrive: ma com'è che ogni volta che vi ascolto la zia non c'è mai? Ma lavora ogni tanto, no, ma adesso ti capita.
2: Sempre.
1: Sfortuna vuole.
2: Ma lavora.
1: Allora vuol dire che questo ascoltatore non ci segue quasi mai, dai. Vuol dire che ci segue magari una volta a settimana.
3: E infatti lui ha mai notato la mia non presenza?
2: No, ho capito, Pivaz, però è sbagliato dire lavora ogni tanto, perché la zia, anche se non è presente, comunque sta lavorando, cioè risponde.
3: Sì, adesso l'S lunga.
2: No. Ah, qui lo fa da lì. Ah, ok, vabbè, comunque
1: va bene, ragazzi. Allora salutiamo anche la nostra Pinnetta. Buongiorno a tutti, buongiorno Darietto.
2: Buongiorno Fabiolina mia. Oh. Oggi ho tolto le band, eh.
1: Ah, hai tolto tutto?
2: Sì, band sotto con il boost.
1: Bandet.
2: Ho tolto tutto. Piano piano.
1: Sì, piano, tranquillo,
2: calma.
1: Non fargli fare troppi sforzi.
2: Ma figurati, io. Ma va.
1: Allora, ai santi.
2: I santi
1: di oggi.
2: Dunque, uno che esce, insomma, vincente da un gioco.
3: Vittorioso.
2: Oppure
1: la vidi?
3: Vittoria.
1: Al maschile?
3: Vittorio.
2: Bene.
1: E questo te lo diciamo noi, me lo ricordo che te lo diciamo sempre noi, Adalrico. Adalrico.
3: Meno male che l'avete detto voi.
2: Sì,
3: io avrei detto Adas.
1: Sì, esatto, che poi è difficile anche perché la doppia consonante, capito?
2: Adalrico.
1: Sì.
3: Io mi sarei incartato sicuro.
1: Adalrico.
2: Oppure dici Adalrico velocemente.
1: Adalrico,
2: e raddoppi la R, la L si perde.
1: E allora, amico, vamos a sala romba.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Ma avete visto la mia foto? Tutti quelli che seguono il canale 66 aranciata.
1: Eccola, è
0: quella. Io ho delle belle arance. Ho una foto di arance,
2: sì,
0: che teoricamente dovrebbero servirmi nella seconda ora.
2: Vedremo, vedremo. Pensa se veramente fanno... Pensa se funzionano. Adesso non guardarmi così. Pensa se funzionano veramente.
0: Lui non conosce le regole del gioco. C'è qualcosa che non va. Ma
3: l'hanno,
0: com'è possibile che prima,
3: Fabi,
0: del gioco dice pensa se? Ma com'è possibile?
2: Vabbè, ma dai, ma mica ci stiamo giocando dei soldi. Cioè,
0: ma
2: non lo direi.
0: Ma giochi, no, quei soldi non li gioco neanche,
2: ma
0: veramente,
2: non te lo direi
0: se devo
2: mai
0: buttarli via.
2: Non te lo direi mai, perché so che ci resteresti molto
0: male. No, amore, ma io veramente ti faccio del male se giochiamo con i soldi, mi dice roba del genere. Non è che ci rimango male. Cioè, scatta la violenza totale, ragazzi.
2: No, no, per carità. Non ti vorrei vedere. Non ti vorrei, vedi che già vado in pappa. Non vorrei vederti in quella situazione, avercela con me.
0: Non come quando, insomma, andavo a giocare in situazioni, insomma, particolari. Beh, a biliardo.
2: Brava, lì... brava Fabi.
0: Però lì giocavo monetine, ero piccola.
2: Piccola. Però quando è che ci andavi?
0: Ci andavo quando saltavo la scuola. Ora, intanto vorrei dire a tutti i nostri amici, quelli che hanno i figli, i figli che ci stanno ascoltando, non stiamo educando, diciamo, la vostra, come dire, i vostri, chiaramente i vostri
2: figli,
0: ragazzi, nel saltare la scuola,
2: no,
0: ci mancherebbe,
2: no.
0: Però volevamo partire da questa notizia.
2: Esatto, quindi don't try this at home.
0: Sì.
2: Anche se in realtà oggi parliamo di quello, perché a volte la vita sono le classiche sliding doors, ti sorride. E può capitare che saltando un impegno importante come può essere, certo, la scuola per un ragazzo molto giovane, poi questo ragazzo possa finire, diciamo, agli onori delle cronache per una cosa anche di fortuna, se vuoi, ma che, insomma, passa alla storia.
0: Esattamente, perché stiamo parlando di questo ragazzo che aveva saltato la scuola nel 2024, salta il giorno di scuola, ma soprattutto un'interrogazione, un esame di matematica,
2: ecco,
0: per seguire, per andare a una partita di baseball, della Major League Baseball.
2: Sì, che è come la Serie A, del
0: esatto,
2: baseball.
0: Esatto, esatto. Okay. Quindi con la scusa, chiaramente, di stare poco bene, eccetera. Lui però va a vedere la partita, tra l'altro una partita molto importante, perché questa squadra dei Los Angeles Dodgers era un passo da raggiungere il record.
2: Sì.
0: Quindi un'impresa. Lui è arrivato lì e tra l'altro si è portato un cartello con scritto in inglese: ho saltato il mio esame di matematica per seguire la storia.
2: Ecco.
0: 50-50 ottenete, cosa che poi è avvenuta davvero.
2: Sì, allora 50-50 credo che sia proprio il fatto di vincere 50 partite su 50 incontri che devi disputare, credo, ho cercato, e la squadra l'ha fatto proprio quel giorno in cui lui era lì. Chiaramente le telecamere, oltre a riprendere il punto segnato da Otani quel giorno che ha fatto fare alla squadra il record, ha ripreso anche il pubblico e c'era lui con questo cartello.
0: Lui è rimasto nella storia,
2: sì,
0: perché gli hanno fatto una foto, questa foto è diventata una sorta di immagine iconica,
2: sì, sì, una
0: figurina. Tra l'altro, uno scatto che vale $1,800. E lui quindi, in qualche modo, saltando quel giorno di scuola, insomma, poi è riuscito a entrare nella storia, a fare qualcosa di molto interessante, no? Poi
2: sì,
0: alla fine di divertente.
2: Molto divertente. Ora, ed è passato alla storia. Quindi,
0: esatto,
2: insomma, per lui sarà un ricordo indelebile.
0: Sì, vabbè, per tutta la vita.
2: Per tutta la
0: certo,
2: vita.
0: Certo, certo. Se per un giorno, insomma,
2: ma
0: vabbè.
2: Sì.
0: Adesso, no, ecco, non influenziamo, ci mancherebbe.
2: No, chissà, allora, poi se l'ha fatto l'esame di matematica questo ragazzo.
0: L'avrà fatto poi successivamente, immagino. Insomma, è saltato solo un giorno. Allora, però, amici, ora, sincerità pura, mi raccomando, perché noi siamo una famiglia, sapete che quando parliamo di queste cose ci piacciono le storie vere.
2: Esatto.
0: Allora, non dico tutti una volta nella vita abbiamo saltato la scuola, abbiamo bigiato, come si dice, non lo dico perché non è vero, ci sono persone che non l'hanno mai fatto.
2: Ok.
0: Però,
3: o alcune che l'hanno fatto molte volte.
0: O alcuni che hanno fatto molte volte, quindi fanno la media.
3: Sì. Io, per esempio, ero campione di scopone scientifico.
0: Ecco, vedi?
2: Durante le tue assenze a scuola?
3: Ovviamente.
0: Beh, certo, io di biliardo, esatto, l'abbiamo già detto più volte. Allora, però...
2: Io andavo in radio. Io saltavo la scuola.
0: Ma tu saltavi la scuola? Sì,
2: sì,
0: sì. Ma sei saltato? Tante volte dei preti, anche, veramente.
2: Sì. Ma no, dei preti, erano, preti. Ragazzi, i preti le medie. Ah. Poi il liceo l'ho fatto in un liceo normale. Cioè io ho fatto soltanto 13.000
3: euro all'anno. Ma questo non lo dice però.
2: Ma no, no, liceo pubblico Umberto I di Palermo, in via Filippo Parlatore. Vabbè. Me lo ricordo ancora come
3: ma
2: se fosse ieri. Te lo giuro.
0: Va bene,
2: vabbè,
0: va bene.
2: Comunque. Ti porti il diploma, che cacchio vuoi? Non ho capito. Ma che brutto carattere. Ma non ho capito. Ma i preti ho fatto 3 anni alle medie. E poi sono scappato.
0: Noi abbiamo questa immagine di te che tu sei comunque sei un bravo ragazzo.
2: Sì,
0: adesso
2: ho capito,
0: sei un bravo ragazzo perché bisogna. È
2: no,
0: una cosa bella essere
2: ma
0: bravi
2: senza
0: ragazzi,
2: dubbio, però
0: ci mancherebbe.
2: Mi
0: anzi.
2: È capitato di bigiare, soprattutto in alcune, soprattutto per la filosofia, quando c'erano delle interrogazioni di filosofia, e andavi in radio, andavo a Radio Time a trovare
0: ecco,
2: i miei amici.
0: Vedi, vedi.
2: Da ragazzi,
0: no,
2: quindi,
0: no
2: sì,
0: io
2: sì,
0: proprio
2: sì.
0: La radio manco la filavo. È incredibile ecco, la vita. Comunque, in ogni caso, la volta in cui magari avete saltato la scuola o in età più adulta avete saltato un giorno di lavoro.
2: Vero zia?
0: Dicendo chiaramente, non so, di stare male, una scusa. Per fare che cosa?
2: Esatto, e vi è rimasto quel ricordo? È successo qualcosa di epocale o no? Vero zia?
0: Esatto, raccontateci qualcosa
2: dai.
0: Magari di divertente. Brava. Qualche aneddoto, qualcosa che è successo quel giorno in cui avete deciso di saltare la scuola o il lavoro. 342 41 15 105.
2: È vero zia?

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: saltato un giorno di scuola per andare a un congedo di amici militari.
1: Sì.
0: Ah. E dato che la giornata sarebbe stata molto più lunga di una normale giornata di scuola, abbiamo raccontato ai rispettivi genitori che saremmo andati a vedere la mostra degli impressionisti russi.
2: Fantastica.
0: E invece abbiamo preso il treno a Torino e siamo andati a Cremona.
3: Certo.
0: È stato molto divertente. Un bacio a Silvia da Cavagnolo.
3: Cara
0: Ciao
3: Silvia.
0: Elisa, ti ricordi?
3: Ma Silvia, guarda, io se avessi raccontato questa balla a mia madre non ci avrebbe mai creduto.
2: Gli impressionisti russi, ragazzi.
3: Gli impressionisti russi.
2: Ma che la
3: mia madre sarebbe messa a ridere, avrebbe detto dai ti prego, però raccontane un'altra. Quindi
2: però adesso è stato un bel congedo. Hanno suonato bene.
3: Il congedo.
2: Il congedo.
3: Senti, Erika da Rovigo dice: anni fa facevo la commessa in un centro commerciale. Lavoravo tutte le domeniche. Avevo chiesto una domenica di permesso per andare alla cresima di mio cugino.
2: Ma
3: mi
2: meglio
3: è stata
2: lavoro.
3: Negata. Allora la domenica mattina ho chiamato fingendo di stare male, di avere insomma quella roba lì per cui vai sempre in bagno, e sono andata alla cresima. Durante gli anni lo stesso iter, insomma, l'ho fatto per una gara del mio cane eccetera, per godermi una domenica a casa. Ora però non lavoro più in quel posto infernale, grazie al cielo.
2: E questo, meno male, ecco. Beh, avranno pensato che tu avessi una malattia dell'intestino, perché andate sempre, vabbè. Senti, io ho saltato un giorno di lavoro per andare di nascosto al mare con la figlia del titolare.
3: Ah, che sembra un po' una filastrocca, come il figlio del dottor, la figlia del dottore.
2: È vero. E non solo per il mare. Non chiamatemi, perché vi stanno ascoltando entrambi. Anonimo. Eh beh, scusami.
3: Adesso in questo momento tutti i titolari che hanno una figlia
2: che lavora con loro
3: ecco, mi raccomando, pulce nell'orecchio,
2: e dita nel naso.
3: Paolo!
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao Paolo, come stai?
4: Che piacere.
3: È piacere,
4: bene,
3: Paolo.
4: Bene.
2: Mamma mia, senti come si sente l'accento di Reggio Emilia, fortissimo.
4: Sì, fortissimo. È proprio uguale.
3: È vero, è vero. Di dove sei esattamente, Paolo?
4: Io sono originario di Aversa.
2: Salutiamo invece gli amici del napoletano di Napoli, che insomma stamattina si sono svegliati con una scossa piuttosto forte, il terremoto, per cui un abbraccio a tutti i napoletani all'ascolto in questo momento. Allora Paolo, raccontaci un po'.
4: Sì. Ah, in pratica abbiamo fatto fuga in quattro.
2: Cosa avete fatto?
4: Per andare a vedere un comico.
3: Aspetta, com'è che dite voi?
4: Paese.
3: Avete fatto?
4: Pilone.
3: Pilone?
2: Ma hai detto pilone prima.
3: Tu cosa hai detto?
4: Fuga.
2: Ah, fuga.
3: Fuga.
4: Organizzando.
3: Ok. Va bene. Se no si dice, scusami, fugo pure P.
2: Pilone.
3: Filone con la F.
2: Con la F o con la P? Perché il pilone a Palermo
4: con la S, con la S.
2: Con la S.
3: Con la S di Sicilia?
4: Con la F di Firenze.
3: Ah,
2: di Firenze,
3: la F di Firenze. Va bene,
2: okay.
3: L'abbiamo capito. Vai, prego Paolo.
4: Siamo andati a vedere un comico locale.
3: Sì.
4: In una parte del nostro paese. Abbiamo fatto ovviamente fuga. Questo qui ha pensato bene di venire con le telecamere.
3: Certo.
4: E secondo te chi ha preso per primo?
3: Quelli che hanno fatto fuga. La fuga fa male. Paolo,
2: io lo dico da sempre.
3: Fa male. Dario lo dice da sempre.
4: Il bello è quando sono arrivato a casa e fa mia mamma, sono andata a scuola oggi. Tutto bene. Bravo. E mi ha detto che mi aveva visto in TV su un programma locale.
3: Incazzata ma un po' orgogliosa, diciamo la verità, da mamma,
4: esatto.
3: Sai, le mamme arrabbiate, però un po' detto a mio figlio però in TV.
2: Ammazza, capito? Ma erano avantissimi, era già in diretta, cioè fatto la mattina in diretta sulla TV locale.
4: Era il mattino per andare in diretta la sera.
2: Ah, ok,
3: certo.
2: Vabbè.
3: E quindi che cosa ti... Vabbè, urla a non finire, insomma.
4: Mamma mia, non te lo dico neanche, all'epoca.
3: Figurati.
4: Ma è stata tutta forza.
3: Senti, ma è stata la prima volta, l'unica volta?
4: Diciamo, una che mi ha sgamato, diciamo così.
3: Sgamata, vabbè. Ok, vabbè, il resto, insomma. Vabbè, ormai sei grande, quindi.
2: Sì, ma tu sapevi fare la firma della tua mamma?
4: C'erano tre blocchetti già prima.
3: Infatti, ragazzi, adesso ormai registro elettronico,
4: adesso
3: tutto, non si può fare niente.
2: Sai,
3: ragazzi,
2: che non sono mai riuscita a fare
3: meno
2: una mia mamma.
3: Male. Io guarda, cioè, ci mettevo un po', perché comunque aveva una...
4: Ci voleva dell'allenamento.
3: Ci voleva tanto allenamento,
2: anche
3: perché anche mia mamma era un po' particolare.
2: Piani di Grigori.
3: Però sai, erano anche forse meno attenti, non lo so, sono... Insomma,
2: sì.
3: Vabbè, alla fine...
2: Alla fine siamo sopravvissuti comunque.
3: Ma alla grande.
4: Era il bello di quegli anni.
3: Direi Paolo, grazie mille, un bacio.
4: Grazie ragazzi, un saluto.
3: Ciao bello, ciao.
2: Come mi piacciono gli emiliani, che si sente.
3: Ah guarda, sì
2: alla
3: sì sì. Esatto.
2: Allora 342 41 15 105 è il numero, potete scriverci. Stiamo parlando di quando avete saltato scuola o lavoro e vi è successa una cosa molto divertente. Come

0: me è andata malissimo. Saltata giornata di scuola in seconda superiore per andare in centro con delle amiche. Ma mia mamma chiama la scuola per avvisarmi che era mancato lo zio.
1: Che sfiga, ragazzi.
0: Quindi, oltre l'enorme tristezza, mi sono beccata 3 mesi di castigo senza uscire. Marta.
1: A te mai capitato il 3 mesi di castigo senza uscire?
0: Ma tu sei pazza.
1: A me toglievano internet.
0: Pensa,
1: mi staccavano
0: a te.
1: La linea.
0: Chi ce l'aveva internet? Io ho 51 anni, pensa a te.
1: No.
0: Quando è arrivato internet già abitavo fuori casa. Mamma mia, ragazzi. Vabbè.

0: Dracula.
1: Senti, no, stavo leggendo, ero molto attenta al messaggio di Elisabetta da Prato che ha scritto un messaggio molto lungo, effettivamente, lei è un'ascoltatrice, la sentiamo spesso, però mi ha fatto molto, molto ridere perché in realtà lei racconta di una fuga che ha fatto con una sua amica,
0: sì,
1: ma in età adulta. I loro figli andavano a scuola insieme, hanno detto e hanno accompagnato i figli a scuola come sempre,
0: sì,
1: e lei e la sua amica sono andate a fare, insomma, infatti loro, quindi faceva ridere questa cosa al contrario,
0: il contrario
1: dei figli a scuola e loro, insomma, che avevano, come dire, bigiato probabilmente
0: il lavoro,
1: avevano permesso, esatto, un permesso dal lavoro per...
0: Sì, beh, quando sei grande assume anche forse un valore differente, nel senso che ti prendi del tempo per te stesso.
1: Certo, però non l'hanno mai detto ai figli, ancora adesso dice non sanno niente di questa loro fuga.
0: Siete, ecco, delle brutte persone, brutte
1: che
0: mamme.
1: Bello.
0: Brave, inizio anni brave. 90, ti leggo questo,
1: sì.
0: Peter da Savona, prima superiore, in 4 o 5, anche qui una sfiga ragazzi, decidiamo di saltare scuola e di venire a Milano,
1: sì,
0: da Savona,
1: sì.
0: Arrivati in stazione a Milano Centrale, veniamo beccati in pieno dalla nostra prof di matematica in visita ai suoi genitori.
1: No ma ragazzi, guardate che la sfiga veramente,
0: io
1: non
0: capito,
1: è per dire, ci vede veramente benissimo, queste cose capitano sempre quando non devono capitare, ma è normale. Antonio?
2: Sì.
0: Ciao.
1: Come stai, Antonio?
2: Ciao.
1: Benvenuto.
2: Bene, bene, grazie.
1: Bene, ciao. Benvenuto. Che fai a Vimercate?
2: Sono al lavoro, sono un tecnico di carrelli elevatori.
1: Di carrelli elevatori.
0: Ecco perché parla così.
1: Parla piano, perché c'è gente intorno a te.
2: No, mi sono spostato, sono fuori.
1: Va bene.
0: Infatti hai ripreso vita, posso dirti,
1: esatto,
0: Antonio?
1: Un
0: all'inizio sembravi nascosto,
2: sì,
0: in un altro.
2: Sì.
0: Senti Antonio,
2: no.
0: Raccontaci,
2: sì,
0: un po'.
2: Dimmi.
0: Dimmi tu, a quando risali? Non mi sembri anche tu di Vimercate, dall'accento però.
2: Sì, Vimercate, alto, profondo Vimercate. Sì.
1: Di dove esattamente, Antonio, scusa?
2: Io sono della provincia di Palermo.
1: Ok,
0: ecco,
1: va bene. Antonio, raccontaci un po', vai, raccontaci la tua storia.
2: Niente, allora, abbiamo preso questa casa in affitto, una piccola casetta, dove la mattina, giustamente, passava l'autobus per andare a scuola, noi salutavamo con la manina e ci rifugiavamo, ecco, in questa casetta perché avevamo un bel torneo in corso e quindi dovevamo finirlo.
1: Un torneo di cosa?
2: Sì, un torneo di ping pong.
1: Ok, di ping pong.
2: Un torneo di ping pong. Sì, e quindi io e il mio compagno di banco la mattina andavamo là. Il torneo lo abbiamo finito, tutto, ho vinto io, mi pare,
1: sì,
2: allora.
1: Sì.
2: Abbiamo perso anche l'anno, ovviamente, perché le mattine
1: avete vinto il torneo ma avete perso l'anno, non è stato molto intelligente, sì, effettivamente, insomma.
0: Chissà come sono girate le palline da ping pong ai vostri genitori.
1: Esatto, sì. Ma ti faccio una domanda,
2: battevamo anche il professore, ecco.
1: Certo, e per quello sarà incazzato
2: sì.
1: Senti, scusami Antonio, ma com'è che avevate preso in affitto questa casetta, che era una casetta vecchia? Adesso è chiaro che noi viviamo in città, per noi è assurdo, no, pensare che dei ragazzi li possano prendere.
2: Ma noi eravamo in un paesino.
1: Bravo.
2: Sì, in un paesino ci conoscevamo tutti e quindi magari il papà dell'amico aveva questa casa vuota.
1: Andavamo là
2: a passarci il tempo, pur di non stare in mezzo alla strada, così eravamo là, avevamo diciamo un punto di riferimento dove ci trovavamo.
1: Bello però, vero?
0: Beh,
1: una bella casettina, ci sta.
2: Guarda, l'abbiamo ottenuta a più di 10 anni e poi ci siamo prese la patente, eccetera, e ancora avevamo questa casetta dove ci, in inverno soprattutto, ci ritrovavamo.
1: Ma la scuola alla fine l'avete, cioè nel senso, l'avete
2: Sì, un annetto l'abbiamo perso e poi ci siamo messi
1: Va bene, Antonio, grazie mille. Giochi ancora ping pong?
2: Sì, certo, sempre.
1: Certo. Un bacio, Antonio.
2: Grazie, ciao.
0: Va bene, allora raccontateci come avete sentito tutte storie edificanti.
1: Bellissimo, ragazzi.
0: Quando avete saltato la scuola o il lavoro, anche magari dicendo una piccola bugia, non per forza col permesso, e com'è andata a finire? Prego.
3: Ciao ragazzi, allora qui andiamo indietro con gli anni. Militare, ero appena arrivato al corpo.
1: Sì.
3: E ovviamente al corpo non ti conoscono perché siamo talmente in tanti. Quando la mattina si faceva adunata e si doveva andare a fare o a marciare o a fare altra cosa, io piano piano, visto che non mi conoscevano, mi nascondevo nelle camerette
1: Sì. Mm.
3: E così l'ho fatto per una settimana. Praticamente non ho mai marciato, non ho mai fatto niente per una settimana, stavo in cameretta rinchiuso dentro.
0: Che bello.
3: Poi mi peccato e mi hanno dato 2 giorni di R, ma porco Giuda. Ciao, cavolo. A tutti, Mirko da Treviglio.
1: Cosa sono i 2 giorni di R, Pivaz, a di rigore?
4: Di rigore.
1: E in che cosa consiste nell'atto pratico?
5: Poteva essere una punizione.
0: Rifai i letti di tutti gli altri,
5: dipende da cosa facevi.
0: Cioè,
5: per le cose più gravi potevi anche finire un po' carcerato.
1: In galera.
5: In galera.
0: Madonna mia, che ansia, meno male che non l'ho fatto.
1: Oh mamma, raga, meno male.
0: Io? Ma io non sarei qui a poterlo raccontare, sarei già morto.
1: Sarei venuto io a proteggerti.
0: Non ti preoccupare. Sarebbe stato molto bello.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: seconda ora di 105 Musica in Casa, amici funkartisti, benvenuti, benvenuti. Si parla di tutte quelle volte in cui avete magari bigiato la scuola oppure il lavoro
1: anche,
0: ok, certo. Quindi inventando delle scuse per fare che cosa? Qualcosa di interessante. Molti bigiavano la scuola, per esempio, per andare a qualche concerto. Ecco, sono arrivati un po' di messaggi di questo tipo.
1: Posso capirlo. Poi c'è chi invece bigia il lavoro per andare all'Esselunga, come la zia,
0: esatto,
1: che ci ascolta con le cuffiette in questo momento. E poi ci sono un po' di storie anche di sfighe. Cioè, la maggior parte dei messaggi che sono arrivati sono messaggi in cui si tendeva a saltare la scuola e poi si veniva beccati per una sfigaccia,
0: esatto,
1: maledetta.
0: Prego, Pivaz.
2: Pivaz, sono nel reparto macelleria, ti serve qualcosa?
1: Quindi la zia?
0: Io ho bigiato scuola per andare in un altro istituto dove facevano autogestione. Ah, bello, mi ti butti in mezzo al casino, divertimento. Ma mi hanno scoperto e sono stato portato dal preside in quella scuola, Diego D'Asolo, è certo.
1: Che sfiga, assolutamente. Sì, vabbè, sì. Insomma, tanti messaggi così. Andiamo a Torino. Oggi diciamo che Torino torna prepotente. C'è Davide al telefono.
0: Che giusto, giusto, qualche ora fa. Davide.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ma ciao, buongiorno Davide, come
3: stai? Molto bene, grazie a voi.
0: Bene.
1: Siamo affascinati dalle vostre storie, devo dire.
3: La mia storia non è simpatica come le precedenti, ma
0: sì, molto rilassante.
3: Ieri. Sì, esattamente. Ieri ho deciso di andarmene al mare saltando il lavoro.
0: Ma così, nella sua semplicità. Dice, ragazzi, è successo giusto qualche ora fa, ieri, ecco. Che cosa hai inventato? Hai detto che lavoro fai, Davide?
3: Io lavoro, sono autonomo, lavoro per il conto mio.
0: Ah, ok.
1: Ah, vabbè.
0: Qui, vabbè,
1: dai.
0: Quindi insomma, dai, non è che hai proprio bigiato.
1: Cioè, ti sei preso un giorno di riposo.
3: Ho bigiato da me stesso.
1: Detta così, noi già pensavamo a qualche cagotto estemporaneo,
0: esatto.
1: Qualcosa di...
3: No,
0: esatto.
3: Però insomma, diciamo che l'ho fatto da nascosto di tutti, da mia moglie, da tutti, quindi...
0: Ah, non l'hai detto, perché... E perché, scusa?
3: Come?
0: No, dico, perché l'hai fatto di nascosto da tutti?
3: Perché io amo il mare.
0: Sì.
3: Era tantissimo che non vedevo il mare, avevo bisogno di vedere il mare e quindi da Torino sono andato al mare.
1: E
0: scusami, perché tu a tua moglie non gliel'hai detto, nel senso? Perché non gliel'hai detto oggi mi prendo una bella giornata e me ne vado al mare?
3: Ecco. Perché in teoria avrei dovuto lavorare.
1: Sì, no, in teoria sei autonomo. Aspetta, c'è qualcosa che non
0: allora,
1: torna, ragazzi.
0: No,
1: o sua moglie è un gerarca nazista della Gestapo. Perché, no.
0: Ma scusami, se tu fai un lavoro autonomo, no?
1: Infatti.
0: Ti può capitare. Adesso non hai inventato nessuna scusa a un titolare, che ne so, capito? L'hai inventata, vabbè, no, ti sei preso la responsabilità di quello che fai,
1: sì,
0: giusto?
1: C'è un senso di colpa molto forte, sento. In lui.
0: Pensa
1: con se stesso, sì.
3: Beh, il senso di colpa c'è perché, insomma, anziché lavorare ho deciso di andare al mare.
0: Vabbè, però... Ma scusa, cosa sei andato a fare al mare? Sei andato a vendere della droga? Cioè, dimmi una cosa, cosa...
3: Odio le droghe, quindi...
0: No, sto scherzando, una battuta! Perché mi sembra tutto troppo nascosto, come mai?
3: L'unica cosa che la mia solita sfiga ha voluto che il tempo fosse nuvoloso.
0: Ah, il karma!
3: Una bella giornata di sole.
0: No, che sfiga! Ma scusami, ma ieri...
3: Sì.
1: Ma dove sei andato, scusa?
0: Cioè, ma dove?
3: Ero a Ceriale e il tempo era nuvoloso.
1: A Ceriale.
0: Ah, ma pensa a te, quindi stiamo parlando della Liguria, per chi non lo sapesse,
3: sì.
0: Insomma.
1: Qui non lo sapevo.
3: Il posto più vicino per il mare.
0: Certo. E
1: sì.
0: Porca miseria,
1: ma
0: guarda,
1: scusami.
0: Se avessi fatto 100 metri in più c'era il sole, capito?
1: No, se l'avessi detto la moglie ci sarebbe stato il sole, secondo me, capito?
0: Vabbè, ma ti sei fatto un bel pranzetto di pesce, però...
3: Il pranzetto l'ho fatto, non la bella di pesce, ma mi sono preso la giornata rilassante.
0: Vabbè, sì.
1: Non ci sta, dai. Ma...
0: Tua moglie gliel'hai detto poi, ieri, scusami, alla fine?
1: No.
0: Ah, non lo sa ancora, non lo sa?
3: No, non lo saprà, a meno che non mi stia ascoltando.
0: Ma la mia domanda è, ma se ci fosse stato il sole e tu fossi tornato a casa abbronzato? Adesso uno esce la mattina, normale, torna la sera, bello colorito.
3: Ho preso solo in macchina.
0: Sì.
1: Vabbè, ho capito,
0: Madonna,
1: Davide.
0: Davide,
1: che lavoro
0: fai esattamente, scusami?
3: Guido tanto.
1: Sì, continui a, cioè, a essere misterioso,
0: ma
1: però,
0: sai che
1: Davide,
0: sei più misterioso veramente di...
3: È voluto, Dario, essere misterioso.
0: È voluto, niente, vuole essere così. Va bene, dai, Davide. Senti, dai, fate un'altra bella giornatina, magari tra un mesetto, dai, sì. Una volta al mese ci sta.
1: Ma portati anche tua moglie.
3: Erano anni che non vedevo il mare.
0: Pensa a te.
1: Non c'è niente di male, comunque, nel vedere
0: il mare. Non c'è niente di mare. Gente di mare. Va bene, grazie, Davide.
3: Di lobo.
1: Ciao,
3: di
1: Davide.
0: Ti lovo pure io, un bacio, ciao Davide. Attenzione, nel 1996 con una ragazza della scuola abbiamo saltato ovviamente la lezione. Per non farci beccare abbiamo preso il treno da Alessandria a Genova. Poi, già che ero lì, ho mandato una cartolina di saluti ai miei. Dopo qualche giorno e settimana è arrivata e mi hanno dato quelle che mi meritavo. Andrea d'Alessandria.
4: Prego. Questo è un coglione.
1: Benissimo.
0: È la cosa che abbiamo pensato tutti, insomma, leggendo questo messaggio.
1: Sei un autosabotatore, però.
0: Però, ragazzi, che

0: Che bella.
1: Che bravi.
0: Che bella canzone.
1: Vabbè, comunque probabilmente Davide verrà beccato dalla moglie, alla quale per giustificarsi dirà una cosa sola, in tre lingue però. Sorry, scusa.
0: Lo sento, lo sento.

0: andrebbe cambiata forse la sigla per tra poco. Kai che aveva già 90 anni. Detto questo, a proposito di anni 90, siamo nel 98 questa settimana. Oggi ultimo giorno del nostro Music and Charts e abbiamo suonato due pezzi dance.
1: Sì.
0: Perché abbiamo cominciato martedì con Musti, Horny 98, bellissimo. Ieri Stardust, Music Sounds Better With You.
1: Mm-hmm.
0: Oggi torniamo un po' più pop, mi piace.
1: Ah, ti piace. Sì, poppettino. Sì. Mamma mia. E adesso ascoltiamo proprio un altro grande successo che chiude la settimana di Music and Charts, appunto, di questo anno del 1998. I pezzi bellissimi erano davvero tanti, e l'abbiamo detto l'altro giorno, cioè è stato anche complicato scegliere poi qualcosa che potesse rappresentare ogni giorno questo anno, perché ci sono stati tantissimi successi, soprattutto dance, ma veramente tanti.
0: Sì,
1: quindi
0: Aerosmith abbiamo fatto anche come viaggio,
1: vabbè,
0: bellissimo,
1: chiaro.
0: Allora, lei One Hit Wonder, come si dice in gergo tecnico, ha fatto questo e basta. Però è stato un grandissimo successo. Sto parlando di Jennifer Page,
1: che ascoltiamo con Cry.

0: Jennifer Page, insomma, conosciuta proprio per questo singolo, l'abbiamo detto. E sicuramente, come dire, una donna, quindi insomma dal punto di vista anche sessuale, che piaceva molto all'epoca a, insomma, ai ragazzi.
1: Cosa te lo fa dire?
0: Ai ragazzini. Beh, no, ci sono delle, insomma, degli artisti, no? Degli artisti, soprattutto le donne, che in qualche modo in quegli anni attiravano l'attenzione, sì. Capito?
1: Sì, dei 14-15 anni dell'epoca.
0: Oh, parlando anche di Natalie Imbruglia, bellissima, per esempio, certo, sì, certo. Sì, sì.
1: Non mi toccava questa roba, devo dire. Io amavo molto il chitarrista, tu pensa, su cui io fantasticavo, il chitarrista di Avril Lavigne.
0: Ah, veramente?
2: Fa cagare.
1: No, no, era proprio bellino invece.
0: Ah sì? No, sì, non, sì. Non mi
1: ricordo. Poi te lo faccio vedere e capirai perché mi piaceva.
0: Ah, ok.
1: Biondino, un bel biondino.
0: Ah, ecco perché non me lo ricordo allora.
1: Vabbè.
0: Esattamente, un angiolino, un po' più.
3: Ma parliamo di cose serie, che qua abbiamo un talismano di merda.
0: Ragazzi, dai, che siamo 1-1. Siamo 1-1 perché ieri Dario ha portato a casa la vittoria. Io ieri non ho fatto neanche un punto. Quindi, come punteggio, siamo 7-6 per me. In realtà poi siamo uno pari, chiaramente, come partite, sì. Quindi oggi...
1: Oggi è importante.
0: Oggi è importante. Allora, attenzione, io avrò come talismano la zia, mi ha voluto stampare queste arance. Perché? Perché dice che le arance, ma effettivamente così come i limoni, tutti gli agrumi, infastidiscono un po' i felini.
1: Ti sembra infastidito?
0: No, perché, insomma, effettivamente...
3: E poi è una poverata perché è stampato, manco li ha portati veri.
0: Vabbè, ma anche il felino
1: Sì, ma anche questo
0: finto,
1: è
0: insomma,
1: di plastica, finto.
3: Sì, però è 3D.
1: Però è 3D, sì, lo posso toccare, lo posso.
0: Ragazzi, non mi rompete le balle perché lo so anch'io che questo è un stavo cercando di autoconvincermi.
1: Brava zia!
0: Ma anch'io non so molto.
1: Poi magari magari funziona,
3: Eccolo.
0: No, brava, ragazzi, io non vedo l'ora di chiudere questo gioco. Non so molto.
1: Poi magari funziona,
3: Eccolo.
0: No, brava, ragazzi, io non vedo l'ora di chiudere questo

0: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.com.

0: www.radioticino.it.
1: Radio 105, proud to be different. I know.

0: Music and Cards.
1: Allora, intanto, per chiarire, c'è chi ha chiesto, c'è una persona che dice come fate a essere 1-1 se oggi è giovedì? È vero, facciamo un recap velocissimo.
2: Te lo spieghiamo molto facilmente.
1: Sì.
2: Lunedì vince Fabiola.
1: Esatto.
2: Con un bel punteggio di 7-0.
1: Ok.
2: 0-0. Poi martedì andiamo in parità ma negativa, cioè facciamo entrambi 0-0. Quindi non hanno vinto niente, quindi la partita è nulla.
1: Esatto.
2: Manteniamo l'1-0 di Fabiola di lunedì. Ieri ho vinto io, quindi 1-1. Oggi si decide tutto.
1: Perfetto, quindi il primo a giocare è Gianni da Bari. Gianni?
3: Sì, pronto?
2: Pronto, Gianni?
1: Ciao, Gianni.
3: Ciao, ciao.
1: Come stai?
3: Buonasera.
1: Buonasera. Ciao. Buonasera.
3: Adesso
1: a lei.
3: Meglio, adesso meglio.
1: Ecco, perché cosa hai avuto, Gianni? Cos'è successo?
3: Ah, insomma, una giornata difficile, diciamo, al solito al lavoro. Tutto qua.
2: Okay, un po' complicata.
1: Un po' complicata, infatti, immaginavo, un po' complicata.
3: Sì,
1: che lavoro fai, Gianni?
3: Io mi occupo di manutenzione, di apparecchiature elettromedicali.
1: Ok,
2: va bene. Senti, Gianni, allora, questo gioco prevede che tu faccia una scelta subito in apertura. Quindi devi decidere se giocare con Fabiola o giocare con me.
3: Guarda, gioco con te.
2: Va bene, giochi con me, bene.
1: Allora, io invece giocherò con Luca da Solaro. Luca?
4: Ciao.
2: Ciao Luca,
1: come stai?
4: Ciao. Bene, grazie.
1: Bene, che fai? Che fai a Solaro?
4: Io abito a Solaro, però lavoro a Samarate e mi sa che oggi c'è un derby perché io sono un tecnico laser di macchine medicali.
2: Urca!
1: Oh,
2: incredibile! Che peccato, nessuno che studi la matematica che sia un calciatore.
1: Pazzesco, ragazzi.
2: Vabbè, sì, devo dire che è una strana coincidenza.
1: Va bene, allora vai, scegli tu.
2: Pari. Bim, bum, bam. 4. Che fortuna. Allora, Gianni?
3: Sì.
2: Dunque, puoi scegliere la categoria con la quale giocare. Le categorie sono le seguenti. Seguenti, soprattutto.
1: No, oggi. Buttale via.
2: Le butto via le vocali.
1: Buttale via,
2: allora, parliamo di matematica. Numeri quadrati o non quadrati? Ti dico che cos'è un numero quadrato? È il risultato di un numero moltiplicato per se stesso. Ok?
3: Sì.
2: Oh. Oppure calciatori mancini o destri?
3: Ah, ok. Facciamo numeri.
2: I numeri. Allora, io ti faccio un elenco di numeri, mi devi dire se questo numero è un numero quadrato, quindi che può moltiplicare per cioè il risultato è la moltiplicazione di questo numero per se stesso, oppure no. Sei pronto?
3: Vai.
2: Andiamo. 16.
3: Quadrato.
2: 18.
3: Non quadrato.
2: 27.
3: Non quadrato.
2: 25.
3: Quadrato.
2: 36.
3: Quadrato.
2: 45.
3: Non quadrato.
2: 49.
3: Non quadrato.
2: No! 16.
3: Quadrato.
1: Guarda.
2: No,
1: devo
2: ragazzi.
1: Dire la verità, non riesco neanche a gioire perché mi è dispiaciuto, stavi andando alla grande, no, sinceramente, mi dispiace, mi dispiace davvero, non hai mai sbagliato, sono sincera.
2: 7x7, 49.
1: Ragazzi,
3: 7x7, 49, sì. È vero.
1: No, stavi andando veramente bene, quindi mi dispiace in questo caso, come mi dispiace anche quando i miei vanno bene, poi
2: c'ho il cuore piccolo così in questo momento.
1: Esatto, potevi portarti a casa 7 punti, invece in questo caso solo uno. Vediamo che cosa succede adesso però con Luca. Allora, Luca.
4: Sì.
1: Come sei messo con il calcio? Visto che sei entrato parlando di derby, così voglio pensare.
4: Sì, seguo, mi piace il calcio, sì.
1: Allora, qua entriamo un po' nello...
4: Bravo.
1: Qua entriamo un po' nello specifico, perché parliamo di calciatori mancini o destri. Chiaramente si parla del piede dominante, ok?
4: Sì, sì.
1: Allora, ciao Giulio, come stai? Sei apparso così,
2: apparso
1: al mancino
2: di
1: destro, sei arrivato tu.
2: È incredibile.
1: Allora, Luca, se ci sei, batti un colpo, promette, ti dico il nome, mi dici mancino destro, ok?
4: Ok,
1: vai. Paolo Dybala.
4: Sinistro. Vabbè, mancino.
1: Ok, Luca Toni.
4: Destro.
1: Filippo Inzaghi.
4: Destro.
1: Mesut Özil.
4: Sinistro.
1: Alessandro Nesta.
4: Destro.
1: Riyad Mahrez.
4: Sinistro.
1: Angel Di Maria.
4: Sinistro.
1: Miroslav Klose.
4: Destro.
1: Ragazzi, ma sei un fenomeno!
2: Bravo! Bravissimo!
1: Ma noi brividi!
2: E sono contento.
1: Quando vanno troppo bene ho sempre
2: certo,
1: paura, perché poi l'errore, quando vai più in alto, cadere, chiaramente ti fai più male.
2: Però
1: insomma,
2: ti dico una cosa.
1: Cosa ho detto non lo so.
4: Però devo dire una cosa.
2: Sì.
4: Sono stato fortunato, Gianni aveva la, secondo me era più difficile.
2: Però l'ha scelta lui.
1: Però l'ha scelta lui.
2: L'ha scelta Gianni.
1: Quindi, Gianni è stato molto bravo, Gianni. Infatti
2: sì,
1: l'ho detto prima, mi dispiaceva.
2: Però attenzione, Gianni, nonostante sia stato molto bravo, anche avesse fatto 7 non avrebbe vinto. Quindi è giusto alla fine, perché tu ne hai fatte 8.
1: Certo, tu ne hai fatte 8.
2: Quindi
1: cioè,
2: alla fine doveva
1: la verità,
2: andare così. Bravo,
1: esatto,
2: bravo, bravo.
1: Che avresti vinto in ogni caso. Passiamo un attimo da Gianni. Vai, le arance, le arance hanno... guarda qua, grande zia! Gianni, vai, saluta chi vuoi, vai.
3: Certo, allora saluto tutti quelli che mi conoscono, mi hanno riconosciuto.
2: Sì.
3: E vi ringrazio perché comunque siete sempre una compagnia.
2: Grazie,
1: grazie
2: a te, Gianni.
1: Grazie davvero, Gianni.
2: Sei stato
1: grazie,
2: bravissimo
1: molto.
2: Comunque, devo dire. Bravo, bravo.
3: Succede, succede, dai, succede.
2: Succede,
1: guarda,
2: dai.
1: Guarda com'è sportivo Dario.
2: No,
1: ma
2: guarda,
1: non è sempre sportivo. Guarda, è ghiacciato.
2: Ho le mani ghiacciate. No, in realtà mi sto dispiacendo tantissimo.
1: Luca!
4: Eccomi.
1: Ma sei un grande, sei un grande.
4: Bene,
1: e dai di destro. E di sinistro.
2: Bravo.
1: Mamma mia, ragazzi. Luca, veramente, ti porti a casa la vittoria. E insomma, porti a casa anche la mia, naturalmente.
2: Sì.
1: In conseguenza, kit di Radio 105. Saluta chi vuoi.
4: Grazie. Saluto tutti quelli che mi vogliono bene.
2: Va bene, va
1: bravo,
2: bene.
1: Bravo Luca, grazie
2: bravo.
1: Davvero. Madonna,
2: bravo.
1: Che partita però, mamma mia, grazie. Che partita,
2: sì,
1: davvero.
2: Sì. Ciao Luca.
4: Ciao
1: bello. E allora, ragazzi, le arance, anche se è una stampa, anche se è un foglio, l'arancia ha combattuto,
2: sì,
1: vedi,
2: è
1: vinto,
2: vero, sì.
0: Ho visto un braccio un po' depotenziato oggi del gatto, Dario.
1: Fa così,
0: era un po'
1: gatto,
0: secondo me non l'hai caricato bene.
2: Ma ho messo la pila nuova, l'ho presa apposta. Mannaggia, niente.
1: Grande,
0: guarda,
1: grande.
0: Guarda, piano.
1: Zia, abbiamo vinto, zia.
2: Ma infatti la zia mi ha scritto le cose orribili. Ha scritto, è per quello che io sono triste. Adesso chissà gli ascoltatori, chissà cosa arriva adesso.
1: Vabbè,
5: 105 Music and Cars ha presentato.
1: Grande zia.

0: Sei una santa.
1: Sì, sì.
2: Per farti santa.
0: Per farti santa.
1: Prossima vita, dai. Magari. Facciamo nella prossima vita.
0: Oh, vai.
3: Meravigliosa Fabiola, non è questione di arance. È che Dario col gatto si era illuso. Ma lui per vincere dovrebbe mettere una tigre coi denti a sciabola a grandezza naturale.
1: Domani la porta, no, domani lunedì.
4: Cosa ride, ignorante?
5: Dario, che è successo oggi? Vai a casa, ladro.
1: Benissimo.
5: Neanche rubando vinci.
1: Madonna, non ho rubato.
0: Dai, non ha rubato, ci vuole un po' di calcio. Ti ci vuole un po' di calcio nelle ossa.
1: Io non lo sopporto.
0: Abbiamo
1: lui.
0: Vinto, bravo.
1: Ma abbiamo vinto che non fai niente, no. Non fai.
0: Abbiamo vinto, lui fa parte di una squadra.
6: Taglietti, taglietti, hai provato a rubare con le tabelline delle elementari. Ma ti è andata male, Taglietti. Godo, godo.
0: Mamma mia, ragazzi, che fastidio, vero?
1: Volevo salutare anche la nostra Debora da Trieste. Grazie, Debora.
7: No, lei... devi ringraziare me.
0: È sempre così buona, è sempre così
1: sempre
0: buona.
1: Sempre così carina.
7: Oggi sono stato clemente, non te l'ho messo, hai
1: visto? Perché l'ha mandato il messaggio vocale, perché anche scritto.
0: No, ma ne ha mandati anche scritti. Devo dire che insulta Dario in continuazione.
1: Grazie,
0: mi
1: Debora.
0: Sembra un po' eccessivo, Debbie, dai, insomma, vabbè. È pur sempre un gioco. Allora, amici, beh, bella però, un gioco che è finito bene.
1: Bene, insomma. Dai, bene, sono contento. Sei tornata a vincere la settimana, sono molto contento anch'io. Insomma.
0: Ma non è vero.
1: Non è vero.
0: Non è vero, tu non sei contento, no, quando perdi.
1: Mi dispiaccio perché mi piace vincere, perché poi ho perso per mesi, quindi insomma, sembrava una, no?
0: Vabbè, adesso per una volta.

0: Are you coming in or what?
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Kiss the Rain.
1: Ah, pensavo dessi bacetti al mio gattino, che invece no, è già finito nel tumbuto.
0: Esatto, l'hai già eliminato. No, no, dai, dammi un'altra possibilità.
1: Non lo so.
0: Dai, mi sembra giusto.
1: No,
0: scusami,
1: quando, quando un talismano perde il suo potere, bisogna subito metterlo da parte.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi...
0: Senti, anche questa canzone del 98, quindi anno di riferimento del Music in Charts di questa settimana. Amici, noi torniamo domani.
1: Bello.
0: Per l'ultima della settimana, davvero, l'ultima puntata.
1: Il nostro venerdì. Allora, intanto grazie alla Pinnetta, grazie alla zia, anche se è stata a casa, grazie a Antonio Pivati.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao, grazie
0: Ando.
2: A voi che siete venuti.
0: Grazie.
1: Qua stiamo.
0: Cosa?
2: Bene, il tuo caso.
1: Non
0: ciao Darietto.
1: Ciao Fabionina.
0: Grazie a tutti amici fancarsisti, grazie alla Pinetta, grazie alla zia, insomma li abbiamo già salutati tutti. Grazie anche al, a Martin e a Paolino che stanno per arrivare. Grazie a voi, noi domani torniamo alle 16, mi raccomando.
1: Domani
0: puntuali.
1: Qua stiamo.
0: Qua stiamo.
1: Vabbè. Vabbè. 3, 4, no, che c'entra il numero?
0: Madonna.
1: Niente, a domani.
0: Mia, ma Dario. Fa perdere, ti fa questo effetto. 3, 4, 2. 415 105, lo diciamo, sì, magari può servire per dopo, insomma. Music and Cars, 105, Music and
3: Cars. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
9: Внимание, внимание! 22 to Kennedy.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciurma, è stato da Pesana, buongiorno, che ascoltiamoci una canzone di Bob Marley con Is This Love, Is This Love.
2: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo, noi la suoniamo, solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Un dilemma, un quesito, una domanda. Sì. Ogni quanto lavate il pigiama?
2: Il pigiama?
1: Sicuri di farlo abbastanza spesso? Perché pensate, per gli scienziati, gli studiosi, ne andrebbe della salute della pelle, lo dice la scienza.
3: L'indicazione che arriva dall'American Cleaning Institute, che ha condotto ben 7 anni di studi, è di farlo ogni 3-4 giorni. Attenzione però, ci sono degli elementi da tenere in considerazione. Cioè, se il pigiama assurge a vestito per la casa, allora in quel caso forse anche un giorno e mezzo, 2 massimo.
2: Voi ogni quanto lo lavate?
1: Io ogni 2 ore io praticamente lavo il pigiama.
4: Sei una bella lavanderina, sei.
1: 2 ore e mezza. A 3 non ci arrivo. A 3 ore no, è troppo.
5: Quando ti alzi dove lo riponi? Tipo, sei uno di quelli che lo mette sotto il cuscino
1: in lavatrice, subito. Appena me lo tolgo.
6: Avanti, posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, io lavo i pigiami di tutta la family ogni 2-3 giorni, perché capita che si facciano altre cose oltre che andare a letto, come anche gli asciugamani. Ciao, Francesca da Sacile.
8: In alcuni paesi si può andare in giro in pigiama. Per esempio a Singapore non è difficile vedere persone che girano e vanno a fare la spesa in pigiama. A me ogni tanto capita. Ogni tanto vado vicino alla scuola di mio figlio se dimentica qualcosa, o ogni tanto anche a fare la spesa.
9: Io estate, inverno, il pigiama non lo metto mai. Cioè, eventualmente se c'è qua qualcuno a dormire, eventualmente mi metto la canotta o la parte sopra, ma le brache non ce la faccio, non ce la faccio. Ciao da Michela.
10: Buongiorno, sono Gioia d'Ancona. Io lavo il pigiama una volta ogni 5-6 giorni con le lenzuola. Andare a dormire nudi non è tanto più igienico di usare il pigiama, anzi, pelle, peli e capelli rimangono tutte sulle lenzuola. Poi, se non cambiate le lenzuola, apriti cielo! Ciao!
11: Capitano, allora io uso il pigiama, sono proprio una cultrice del pigiama, lo cambio ogni 3-4 giorni e i miei figli uguale. Mio marito era partito 30 anni fa che andava a dormire col pigiama, poi ha cominciato a togliersi i pantaloni, dopo un po' di anni la maglietta. Io temo il momento in cui dormirà anche senza mutande. Ciao!
12: Ciao ciurma, ciao capitano. Guarda, io dormo sempre in mutande, estate e inverno. Il pigiama non ce l'ho, ho dei calzoncini e una maglietta che mia moglie lava ogni 2 giorni, ma il mio problema è quando è capitato di andare in ospedale e non avevo il pigiama. Adesso ne ho uno di 6 anni fa, però non credo mi possa andare bene ancora, quindi speriamo di non andare in ospedale. Ciao Cristian da Sant'Angelo Rodigiano.
13: Marco, ma lo sai che in uno dei nostri ospedali, che è un grosso centro traumatologico del nord Italia, ci sono le macchinette che vendono i pigiami a 25 euro nell'ospedale? È una roba fantastica!
14: Capitano ciurma, buongiorno! Il pigiama è come il pesce, ha la puzza! Gaetano da Cerignola!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
16: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
17: Buongiorno a tutti. Potrei ascoltare la canzone di Luca De Risio per le 6:15. Ci vuole calma e sangue freddo. Colazione!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
16: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
16: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al canto.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Umbria Jazz.
3: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Lo rifacciamo?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ragazzi, la cortesia, Roadhouse Blues dei Doors, che ho bisogno di energia, che vengo da un periodo difficile, tosse, febbre, raffreddore, ho bisogno della carica ragazzi. Un saluto da Giorgio da Brescia.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica,
0: noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Ci pestavano selvaggiamente, persone avevano fratture, alcuni avevano donne subito abusi sessuali, ammanettati con le catene. Il racconto shock del deputato 5 Stelle Caro Tenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata illegalmente da Israele. La procura di Roma acquisirà il video diffuso ieri di Ben Givre. Tajani chiede all'Europa sanzioni per il ministro. L'Iran prepara la risposta alla lettera d'intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma il braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito saranno nostre, dice Trump, che intanto punta Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. Alto là però di Russia e Cina, attenzione, condanniamo ogni minaccia. Ucraina al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson, raid contro il quartier generale degli 007 del Cremlino. Mosca non commenta, ma conclude il lancio di missili ipersonici ed esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulle forze nucleari. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona nel 2026 da 1,2% a 0,9%. A pesare è lo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente. L'Italia è fanalino di coda tra i 27 e pesa l'inflazione. Gli occupati sono più poveri e anziani. I salari ancora sotto il periodo pre-Covid. In Italia quasi 10 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro e ad appesare è la sfera economica lavorativa. Lo stima l'Istat, 3 su 10 hanno già i figli che desiderano. Lo sport calcio, ultima giornata di Serie A, stasera l'anticipo Fiorentina-Atalanta, poi occhi puntati su domenica per la qualificazione in Europa e la lotta salvezza. In contemporanea alle 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
5: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
6: Coloro che non riescono ad alzarsi dal letto nonostante i molteplici richiami, attenzione, non è più svogliatezza o negligenza, ma è un disturbo.
7: Ma dai, dai.
6: È una malattia. Da oggi potrete, quando qualcuno vi rompe le balle, tirate fuori un certificato, scrivetelo anche voi, autocertificatevi. E adesso Boris ci spiega cosa, come e perché. Prego, Boris.
3: Se vivete l'abbandono dal letto come un vero e proprio trauma al mattino, allora sappiate,
6: eccomi,
3: che siete dei clinomani.
6: Eccomi qua,
3: affetti da clinomania.
6: Sì,
3: non è la semplice pigrizia di alzarsi dal letto, la voglia,
6: bravo,
3: di rimanere al calduccio e roba del genere. No,
6: diglielo,
3: si tratta di una vera e propria patologia. Tra l'altro circa 17 milioni di italiani ne soffrono, Marco.
6: Oh!
3: Svegliarsi alzarsi rappresenta per voi un trauma.
6: Bravissimo.
3: Ma le cause vanno indagate e secondo il massimo esperto mondiale, che è Mark Salter, la letargia combinata con il traumatico risveglio mattutino si manifesta proprio come una, come dire, ecco, se la mattina non riuscite neanche a muovervi, siete clinomani.
6: Preciso.
3: Siete clinomani.
6: Io sono molto clinomane, io mi sento clinomane, io sono il presidente dei clinomani. Pizza, allora, solo tu puoi rivolgerti ai nostri ascoltatori e domandare, ma voi siete clinomani?
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Anni e anni di incomprensioni e di calci nel culo per essere sbattuto fuori dalle coperte e dopo 56 anni vengo a sapere che ero un malato. Fantastico, fantastico, peccato che non ci sia più nessuno su cui rifarmi, però è fantastico veramente, sono un martire. Alberto da Chiavari.
9: No, guarda, io non ho nessun problema a svegliarmi al mattino, guarda, assolutissimamente mai. Io quando arriva tipo mezzogiorno e mezza, guarda, massimo l'una, in piedi, fresco come un'anguilla. Attenzione!
10: Buongiorno esauriti, io non so se sono clinomane. Io ho un problema proprio pesante con le sveglie, cioè io ne ho 6-7 sveglie, suonano ma non le sento. Una buona giornata a tutti!
11: Dai ragazzi, adesso esistono 10 miliardi di tipi di malattia, pure questa. Io ogni tanto non ho voglia di alzarmi dal letto, ma tutti suppongo. Vabbè.
5: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, sono contento finalmente che l'abbiano dichiarata come una malattia, perché ne sono affetto fin da ragazzino e sto proprio male al mattino quando mi alzo, cioè mal di stomaco, crampi, proprio male fisico, dolori allucinanti. Sono contento, magari riusciranno anche a trovare una cura. Buongiorno capitano.
7: Sono Feliciano da Como. Allora, io non soffro di clinomania, nel senso che io non ho nessun problema a svegliarmi. Io soffro di un'altra malattia e si chiama cuscinomania, e vuol dire quella malattia che praticamente ti fa fare, ogni volta che ti svegli hai bisogno proprio di fare spada bim, spada bam e spren con il cuscino.
12: Allora ragazzi, dobbiamo smettere di tirar fuori delle scuse, delle malattie, chi gioca è ludopatico e qui in sella non ti alzi dal letto, sei un pelandrone di merda, punto.
13: Capitano, capitano, sono in tangenziale, ho tirato giù un finestrino, ho gridato, anch'io sono cleptomane, mi sono sbagliato, invece di dire clinomane, cazzo c'era la polizia, mi ha fatto accostare, ha coraggione!
14: Anch'io ero clinomane, poi ho iniziato ad ascoltare tutto esaurito, è passato tutto.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi,
15: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
11: Ciao Shurma, buongiorno, Vale da Palermo. Io volevo dedicare Maledetta Primavera, che è una canzone che cantiamo sempre a squarciagola, e vorrei dedicarla a mia sorella Alessandra, che è più vicina a voi che a me lì a Cernusco.
1: Avanti, avanti, ci posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Time Champions.
1: Buongiorno esauriti, capitano, senti questa, tu che non dormi mai. Un tale non riusciva mai a dormire la sera, le 10 giorni che non dormiva. Il dottore gli dice, dottore, dammi un pochetto per dormire. E tu guarda, prova queste supposte, sono potentissime. Vabbè, le prova la sera. Il giorno dopo va dal medico, dottore, non è che c'hai che cose più leggero? Dice, perché? E niente, ieri sera mi sono dormito con lo dito là lo culo.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Italia, patria della pasta, ecco un quesito a tema. Buongiorno esauriti. Sono un tipo di pasta arricciata su se stessa. Il più comune. Di cosa stiamo parlando? Dei...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
3: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade sulla tangenziale ovest di Milano. Un incidente causa 4 km di coda tra la statale 494 Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano Varese. Un incidente si è verificato sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Pontremoli procedendo in direzione La Spezia. Code per traffico intenso a Roma sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al grande raccordo anulare. Segnalato un incidente anche sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la A24 e la diramazione Roma Sud procedendo in direzione Napoli. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, code per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione della capitale. Infine sulla statale 87 Sannitica si procede a rilento per un incidente a Larino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tereschi.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Radio 105. Proud to be different.
10: La soluzione?
11: La soluzione?
10: Al quesito di tutto esaurito!
11: Al quesito di tutto esaurito.
12: Sì? Ecco la risposta al quesito di oggi che celebra la pasta. Vi abbiamo citato quella arricciata su se stessa, il tipo più comune. Di cosa parliamo? Dei fusilli. E questa è la risposta corretta.
13: L'avevo detto.
14: A chi?
15: Il vincitore.
16: Tu sei un po' un fusillone.
14: Certo.
16: Buongiorno amici, buon venerdì.
13: Ma buongiorno a te cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabius.
14: Ma buon dì a tutti.
16: Ma buongiorno Fabio. Ma buongiorno, buongiorno anche al gladiatore a Roma, il nostro Max Madi, a tutti voi naturalmente. Yes. Il fusillo, ma certo, risposta corretta.
14: Io non li ho mai mangiati.
16: Ma dai, tutti.
14: Sì, di solito al pesto me li faccio.
16: Buoni.
14: Perché no, se non ho le trofie faccio i fusilli.
16: Ci sta, ci sta.
14: Si aggrappa, hai capito? Il petto si aggrappa all'elica.
16: Sì, si mette tutto dentro.
14: Brava,
16: nel...
14: come si chiama? Si dice
16: elicoidale.
14: Elicoidale.
16: Eh sì, eh sì. Allora attenzione, un solo vincitore, abbiamo già la busta.
13: Ah, sì.
16: E a te l'onore, caro Pizza, tra non molto tempo di ricordare che torna il disco. Buongiorno.
13: Ma basta richiederlo al 342 41 15 105.
16: Basta o pasta?
13: Basta richiederlo anche tramite WhatsApp vocale.
14: La pasta.
13: La tua canzone con scritto
16: disco. Buongiorno. Vamos, the winner is
13: Gisto da Crema. O giusto? Gisto.
16: Sarà giusto, no?
13: È giusto?
14: Io fossi lui ti farei un bel gisto di
16: gisto,
14: quelli.
16: Gisto.
13: Ciao Gisto.
16: Grazie.
17: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Qual è il paese al mondo in cui si fanno più docce a settimana? Non è l'Italia!
3: No!
4: Noi ci l'abbiamo spesso, però
2: basta fare un viaggio sui mezzi pubblici, no, credo. Vabbè, Boris,
5: la media del mondo di docce a settimana è 5. C'è poi questo paese a cui faceva riferimento Marco, di chi ne fa di più, e stiamo parlando del Brasile. 14 docce a settimana.
2: Ma anche fa caldo, però
4: due docce al giorno, ci
6: sta. Di docce al giorno
7: è una cultura loro, magari
6: mattina e sera.
3: Vabbè, ma quante docce bisognerebbe farsi invece?
5: Guarda, i dermatologi hanno più volte evidenziato che una è quella consigliata. In Brasile, ovviamente, è per effetto delle temperature particolarmente
3: l'umidità
5: umide, e restano, visto che lo chiedevate, 10 minuti più o meno e 3 secondi sotto l'acqua.
2: Ma certo, giusto. Media, ragazzi, è il turismo sessuale che alza la media. Ha scritto una.
6: Marco!
5: Certo.
6: Sì. Attenzione, capitano, a proposito di docce. Si manifesta Luigi.
3: No.
6: Cosa dice? Il fan numero uno di Betty.
2: No.
6: Buongiorno Betty.
8: Buongiorno.
6: Vorrei essere il tuo accappatoio. Qui ci stiamo andando un po' oltre, però, eh.
1: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ciao, sono Davide d'Alessandria, io ho moglie brasiliana che mi rompe le palle perché lei e sua figlia si lavano 20 volte al giorno e stanno sempre mezz'ora ogni volta sotto la doccia, e mi rompono sempre me le scatole che mi dicono che mi lavo troppo poco, che mi lavo come una persona normale, non ce la faccio più.
10: Sono brasiliana, io con pioggia, febbre in Italia, in America, in Brasile. Non esiste, non fa male alla pelle, è acqua, ragazzi. Doccia sempre, always.
11: Capitano, ma dove stiamo finendo? Il maschio deve sapere di maschio. 2-3 docce a settimana. Sai di maschio, risparmi la bolletta e va bene così. Ciao da Cristian.
12: Buongiorno ciurma, comunque il dermatologo sconsiglia le persone anche anziane di lavarsi, di farsi la doccia tutti i giorni, ma di lavarsi a pezzi, come si suol dire, proprio perché ne risente la pelle, secca prima,
13: È normale che non è l'Italia, perché dall'altra parte non hanno il bidet, quindi ogni volta che devi andare al bagno te devi fare una doccia. Pensa quando te prende un attacco di cagarella. Lo zio da Roma.
14: Buongiorno, fanno più docce in Brasile perché lì si tromba di più.
15: Buongiorno ragazzi, ma ditegli alla mia moglie, che mia moglie dice: va tu in Brasile da solo, non ci vai, che ci sono le malattie. Ma se sono più puliti di noi, che malattie ci devono essere?
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
6: Il buongiorno vi arriva dalla ciurma,
2: sì,
6: tutto esaurito. Io sono Ilenia, c'è Piri Pizza, quel che ne resta, quantomeno. È lui?
2: Buongiorno.
6: È lui o non è lui? Perché sotto quel cappello lì potrebbe essere chiunque.
2: Certo,
4: sì, no, anche Freddy Krueger, credo, però.
6: Max Maghi a Roma, buongiorno Max.
4: Non ti posso guardare.
17: Buongiorno.
6: Buongiorno, ciao, buongiorno. Max. Buongiorno, ciao. Boris Matto.
17: Avete problemi
6: di cosa?
17: Di zanzare?
6: Sì. No, abbiamo tanti problemi in generale.
4: Pizza che ha dei problemi, secondo me.
17: Ma tanti. È bellissimo.
4: Ma non si può guardare, scusa.
6: Mo ci arriviamo, ragazzi. Ragazzi, intanto fatemi mandare un saluto al nostro capitano Marco Galli.
17: Ciao,
6: forza
17: Marco.
6: Marchino. Allora, cosa succede? Sono giorni che ci parla di questo acquisto fatto online.
17: No, che online, sono andato in negozio.
6: Sei andato proprio. Adesso esplosa la stagione estiva, va, che bello. Possiamo sfoggiare il cappello a Zanzariera.
17: Finalmente.
4: Cosa è moda dell'estate 26?
17: Ragazzi,
4: cos'è quella roba?
17: Voglio vedervi voi in giardino con tutti i moschitos, i moscerinos e tutte le zanzares.
6: Potrebbe sempre capitare.
4: Ne è arrivata una. Zanzarona.
6: tu ci dormi anche così?
4: Ci puoi dormire?
17: Ma perché no? Vabbè, un attimo, ci stai bene.
6: Tua moglie cosa dice se entri nel letto
4: c'è
6: così?
4: Anche lei.
17: C'è anche lei. Scusa.
6: Come c'è anche lei?
4: Sì, beh, in coppia, va in coppia.
17: Ne ho comprate due, scusa.
6: Sai che è talmente brutta che il capitano direbbe che fa il giro triplo, che sì, quasi quasi
4: è posso, una mentale, diciamo.
6: Un po' sono invidiosa, la vorrei pure io.
17: Se la vedesse il marchino, prenderebbe anche lui.
6: Non
4: è zanzare che ce l'ho in giro.
6: La vacca ha avuto il suo compleanno,
7: Ciccia, sei un mito, lo voglio pure io quel cappello.
17: Amore, devi andare a LR Leroy Merlin.
6: Potresti anche pensare a dei regali, sì, per amici, per
4: padre. Ma che regalo è? Ma il cappello zanzariera, regali.
17: Ragazzi,
7: secondo me Pizza lancia una moda.
17: Sì, sì, Laura.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.
5: Ci siamo, Ilenia.
2: Eh sì, sono le 6:56, siamo pronti all'ora
5: sì.
2: X.
5: Cinque squilla a disposizione, deve solo rispondere con un bel buongiorno.
2: No, io stavo zitta perché pensavo fosse sotto,
5: non
2: invece
5: è,
2: era
5: no,
2: una
5: no.
2: finta. Attenzione, ora vi stiamo chiamando.
5: Non va molto bene.
2: Se avete mandato la vostra richiesta musicale, tenetevi pronti, fissate il cellulare, il vostro smartphone, perché potrebbe squillare, non è vero? Da un momento all'altro e saremo noi.
5: Ma certamente.
6: Ultima possibilità.
2: No, dai, dagli un'altra possibilità.
6: No, ma non parte neanche lo squillo. Facciamo così, andiamo col paracadute.
5: Bravo.
6: Buongiorno, come si chiama questo qua?
2: È il disco buongiorno via WhatsApp vocale?
6: Ecco, quello, mandateli,
2: Ah, ma no, ma dai.
7: Disco buongiorno.
2: Ciao.
7: All Without You, Dio 2. Conti col Pasco, a colazione.
1: A colazione.
2: Buongiorno, buongiorno.
6: Andiamo in piedi.
3: Buongiorno. Buongiorno.
2: Molto in piedi.
3: Per tutto il giorno.
0: Per tutto il giorno.
5: Oh.
2: Che bella.
5: È Achille Lauro, questo.
2: Achille Lauro, ma no, sono io due, Vito Without You.
6: È Achille Lauro, Vito Without You, uguale.
2: Qui siamo molto indietro nel tempo, caro Pizza, 1987.
6: Dove eri Pizza nell'87?
5: Ah, 87.
6: Vabbè, ce lo dice alla fine del disco, dai.
5: Ero là.
2: Ah, bello.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Non è giovedì. Oggi è venerdì.
3: È venerdì?
1: Eh sì.
3: A radio 105 sono 701. Sasà, cato!
4: Non è giovedì.
5: Ma perché?
3: Sì.
6: Che magna. 22 che

0: centrale, l'hai vista
1: che carina,
2: metti fiorellini,
1: è carina la fiorellina,
3: esaurito.
2: È giornata la nostra Bipsy, buongiorno Betty.
4: Ma buongiorno,
3: buongiorno.
1: Ci sei mancata tantissimo, Betty.
4: Ma che carini che siete, come
2: Betty,
4: non è vero?
2: Non farlo più.
4: Non la faccio più.
1: Ci hai lasciato nel panico del pettino con la zanzariera addosso.
2: Mamma mia, mamma mia.

0: buongiorno, lo possiamo dire, urlare a gran voce tutti insieme, buona
1: venerdì.
0: Ma che bello, sta per scattare il weekend. Naturalmente non per tutti, ci sarà comunque qualcuno che lavorerà nel fine settimana. Noi ci saremo
2: sempre,
0: anche nel fine settimana, perché lo ricordiamo?
3: È senso.
0: No, ci siamo sempre, non
3: sempre,
0: è una novità.
3: Non
0: anche
3: domenica,
0: il
3: però.
0: Sabato mattina, ecco. No, certo. Dai, 7-9, tutto esaurito, replay.
3: Fare un sondaggio, ci volete anche la domenica?
0: No, ti prego.
3: Mario. So io, scusa.
0: Veramente vuoi
3: portiamo
0: fare questo marketing?
3: Qual è il problema?
0: No,
3: non cioè, lo vuoi fare la domenica?
2: Ma per forza, la domenica
3: è sacra.
2: Fa.
3: La domenica,
0: è festa, no. È riposo.
3: È la domenica del villaggio, scusa.
0: Lasciaci marketing. Lasciaci dormire un giorno.
3: Almeno la domenica, ti fa male.
0: Un giorno che sia uno.
3: Ti si rovina la pelle.
4: Anche il Signore si è riposato la domenica.
0: Ma infatti, Manuela, le mandiamo un bacino. Ci scrive: dopo il diavolo, where's Prada? Prada? Uno scombinato dice veste pizza, dai, che sicuramente fai tendenza. Io curiosa ci scrive di sapere che novità ci propone oggi. Outfit.
4: Ma è bellissimo l'outfit.
0: Beh,
4: di
0: ti sei persa il cappello di pizza di ieri mattina.
5: Però devo dire la verità, l'ho visto su un po' di foto. Pizza, eri bellissimo. Voglio anch'io il cappellino.
0: No, è già se lo vuole Betty, ragazzi, è già tendenza estate 2026.
2: Oh, finalmente.
0: Ricordiamo cappellino alla pescatora con tanto di zanzariera incorporata.
2: Certamente.
4: Di rete. Bello,
2: comunque
4: bello,
2: ieri
4: bello.
2: L'ho usato e funziona, eh?
0: Sì,
5: funziona.
2: Ma funziona benissimo.
4: Cioè, hai cuccato o funziona contro le zanzare?
2: Ho tagliato il prato e non c'ho.
4: C'è
2: non
4: da
2: avuto.
4: Tagliare anche il mio, se vuoi venire oggi.
3: No, ti presta il cappello.
0: No, comunque per rispondere a Manu, se hai modo naturalmente metti il canale 66 del digitale Radio 105 TV o puoi guardarci, insomma, attraverso la nostra app. Oggi c'è sobrietà, una camicia hawaiana, un po' Miami Vice,
3: un fiore che conosce solo pizza.
0: Sono le sterlizie, secondo me.
2: Le sterlizie.
0: Sterlizia si chiama, il fiore di Pasqua, hai presente? Quello
3: non
5: ho mai sentito.
0: No?
3: Sembra
5: che cultura, Elenia,
0: ragazzi,
3: ma c'è qualcosa di strano.
4: Ci vorrebbe un giardiniere per capire.
3: Ci vorrebbe un amico anche per pizza, così lo veste. Perché
4: comunque,
3: si può guardare.
4: Credo che sia l'unica camicia non elegante questa che ci sia in giro,
3: è una
4: in
3: camicia.
0: Commercio. È bella, dai, fa estate, fa tendenza. Hai detto estate? Sì, ho detto estate. Attenzione,
2: cosa,
0: amici.
2: Cosa c'è?
0: Perché pare che questo weekend ci strapperemo la pelle di dosso.
3: Sì, ma tranquilla, Elenia, al tavolo per il picnic con la tovaglia ce l'abbiamo, la camicia di pizza.
4: Farà caldo.
2: Sì, non iniziate a lamentarvi.
0: Bravo, diglielo, che lo aspettiamo tutto l'anno il caldo. Fatecelo godere.
3: Tu lo aspetti tutto l'anno, io no.
0: Allora, vi dico che cosa ho fatto ieri, o l'altro ieri, non ricordo, quando è arrivata la prima vampazza. Di caldo qui a Milano. Forse era mercoledì, Betty, quando siamo uscite insieme dalla radio verso mezzogiorno.
5: Vero,
0: ti ricordi che faceva molto caldo, no? Eravamo in giro io e Betty. Come due.
3: Eravate.
0: No, ma chi ignude?
3: Faceva caldo.
0: Sotto braccio.
3: Due anziane, sì, bene.
0: Sotto braccio.
3: Stavate attraversando
5: che
3: la strada.
5: Che dolci che siamo.
0: Esatto. Ci siamo salutate, ognuna è entrata nella propria automobile. No, entro in macchina e c'erano già 47 gradi all'ombra. Perché auto parcheggiata alle 6 del mattino. Al sole si è scaldata, ma ero talmente felice di godere di quella temperatura elevata, che poi insomma è inusuale, no? A Milano ultimamente piove sempre, che sono rimasta 5 minuti tutto chiuso
4: in macchina a sudare.
3: Hai fatto un bagno turco praticamente,
0: tutto chiuso, serrato, non ho aperto neanche un goccino il finestrino, avevo solo la giacca di pelle, ero felice così, sudavo,
4: bello.
0: Cioè, voglio restare.
3: Meno male che la Betty non è salita in macchina con te.
4: Ti sei rigenerata praticamente.
0: Ho detto, io sto così 5 minuti
3: e la Scella cosa diceva?
0: Finché non muoio. Poi ho detto, no, forse è meglio se apro.
4: La Scella era commossa, piangeva anche. Era contenta,
3: grondava.
0: Allora, attenzione, Boris. Veniamo da te, picchi di 33 gradi come a luglio.
6: Primi
1: 30 gradi, se nella giornata Elenia. Ciao. Buongiorno Ciurma. Si avvertiranno al nord già nella giornata di domani. Oggi però le temperature minime ci avvicinano a questi picchi di anticipo d'estate, valori tra i 24 e i 30 gradi al nord, 23-28 al centro, 23-27 al sud. Domani sarà una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso su tutta l'Italia, di fatto qualche possibile rovescio, ma veramente isolato, in isolato temporale, in particolare su Calabria e Sicilia settentrionale, ma per il resto anche in Toscana, nelle aree interne, si avvertiranno tutti i 30, addirittura in quel caso 31 gradi. Sarà la prossima, siamo ovviamente in ottica di tendenza, una settimana molto molto afosa.
0: Adesso
2: vedrai, mi ricordo che gli anziani si devono coprire la testa.
0: Io l'ho già visto il servizio al telegiornale.
2: Bere tanta acqua.
3: C'è la pizza in quadrato?
2: Non uscire.
0: C'è la pizza in quadrato.
2: Non uscire a vedere i cantieri quando c'è il sole. Giusto Boris?
1: Apprezzo veramente tanto questa tua consapevolezza.
2: Grazie.
1: Quindi le infiltrazioni di aria più fresca sono possibili verso l'Italia, ma non prima della metà della prossima settimana. Quindi, per essere molto chiari, siamo nell'ottica di un inizio di calore per effetto dell'alta pressione che arriva in queste ore, proprio in questi minuti, sull'Italia, e che si trascinerà fino a buona parte della prossima settimana, portando le temperature oltre le medie stagionali, come se fossimo a inizio luglio, e quindi siamo tra i 27 e i 30 gradi.
0: Quindi Boris, molto probabilmente continua questo calor,
2: ma
0: ci sta dando un anticipo, un assaggio d'estate poi.
1: È un assaggio d'estate. Ti ricordi che l'altra volta ti dicevo che erano arrivate le previsioni di Copernicus?
0: Sì, servizio. Lo salutiamo.
4: Ciao Copernicus.
1: In realtà
0: non so. Scusaci.
1: In realtà sembrerebbe profilarsi una chiara tendenza, sottolineo, di quest'estate.
0: Sì. Attenzione.
2: Lo sta dicendo, arriva la neve.
0: Attenzione, una chiara tendenza di quest'estate.
3: Agosto piove.
1: Dovrebbe essere estremamente afosa, più di quella dell'anno scorso.
4: Caldo.
0: Io ve l'ho detto che ci strapperemo la pelle di dosso. Io ve l'ho detto.
3: Ma no, ma si sta spostando tutto in avanti. Quindi luglio è il nuovo agosto, agosto è il nuovo settembre.
0: Il settembre,
4: che non è bello.
3: Non è bello, no.
4: Quello che hai detto non è bello.
3: O spostiamo tutti le vacanze a luglio.
0: Un po' confusa, ragazzi. Suonavi, Betty?
5: Sì? Chi è?
6: Buongiorno, Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
6: La pacchia è finita. Il fresco se ne sta andando. Mo che arriva il caldo, voglia lamentarsi. Comunque
2: diglielo.
6: Benvenuto caldo, noi andremo al mare, il mare ce l'abbiamo pure vicino.
0: Questa è una bella cosa, una gran fortuna. Quindi buon mare. Chi può naturalmente goderselo già questo weekend. Intanto Mauda, Alessandra risponde alla tua domanda, caro Fabio Liuzzi. Il tuo marketing
3: ci vuole, vero?
0: Sulla domenica dice no, tranquilli, la domenica state pure a casa, state tranquilli, andate a messa, perché io per esempio non vi ascolterei. E fai bene.
3: Bravo. Vabbè, allora andiamo in un'altra radio. Aspetta, che cosa vuol dire? Scusa.
0: Chi è Betty?
7: Ciao Ile.
0: Ciao,
7: buongiorno. Confermo, quella lì è Sterlizia. Sì. Ale il giardiniere.
4: Ciao Ale,
3: quante ne sai? Lei?
0: Mamma mia. Brava. Ragazzi, poche, pochissime. Brava. Direi, nel mio caso, certezze nella vita.
4: Bella.
0: Ma sulla sterlizia comunque
3: È piena di sterlizia.
0: Mi sentivo banca, proprio sicura. Sì, è il fiore di Pasqua, molto bello, tra l'altro.
3: Bello.
0: Sì.
3: È rosa. Scusa se l'è messa d'estate la camicia perché era di Pasqua.
0: Vabbè, insomma. Marianna da Roma, quando torno da scuola fa un caldo, già ci scrive. Max, com'è a Roma la situazione? Ieri guardavo proprio un servizio su Roma. Alcuni romani naturalmente intervistati in mezzo alla strada, in realtà tutti molto contenti. Dicevano: ha piovuto tantissimo a Roma, siamo felici che finalmente siano arrivate giornate di sole.
8: Ma allora, guarda, ti dico la verità. Fa caldo, ieri si stramazzava, insomma, di caldo nel pomeriggio. Sì. Però poi è cominciato a piovere, cioè ha fatto due gocce pure. Cioè,
3: ha rinfrescato, Max.
8: No, ha fatto ancora più caldo, Fabio. Dopo
4: poi l'umidità.
8: Sì. Quindi, no, al momento la mattina è freddo e la sera, cioè il pomeriggio fa caldissimo.
4: Bene, grazie Max.
8: Prego, grazie.
3: Sei un meteorologo con i fiocchi, Max.
0: Grazie.
3: Primo. E chiede a Massimo Mongiardo la prossima volta.
9: È scelto da
0: Siamo già al primo disco di oggi?
2: Ma pensa.
0: Vabbè, dai, sì, non parliamo sul Roland Garros. Ma sarà anche un weekend di sport, eh? Tutto sport.
3: Sì.
4: C'è l'ultima giornata di Serie A.
0: Ah, è vero.
3: Meno male. Andiamo ai mondiali poi.
0: Ma c'è Juve Toro?
4: C'è Juventus a Torino, con la speranza che la Juve vinca e qualche squadra perda, in modo da poter salire su in classifica.
3: Dai, che sarà così.
0: Chi è Betti?
9: Io mi chiedo come fate a essere contenti di dover alzare la mattina già sudati, una giornata in cui si suda come delle bestie, si arriva a casa sfatti. Posso capire se siete al mare, ma quando lavorate? No, non so, io non ce la faccio, mi giro i maroni in una maniera
5: bella
3: pensa come lui. Bene, esattamente.
0: A me piace tantissimo questa cosa. Ieri è tornato a casa Tony, mio marito già tutto sudato, è tornato a casa a piedi, capirai, 5
3: mi
0: minuti
3: fa molto grifo.
0: Io ero in casa con la tuta,
4: sì. Sei in casa con
0: la felpa.
4: Lui è arrivato sudato,
0: allacciata fino all'ultimo.
5: Ma Elenia, come mai?
3: Si è nascosto nella doccia, povero Tony.
0: Come fai? Cosa fai? Che problemi hai? Sto benissimo. Lasciami stare. Dove andiamo? Da chi andiamo?
2: Andiamo da Assalò!
4: Da Tiziana!
3: Sul lago?
0: Che bella, sul lago di Garda, ma certo. Tiziana, buongiorno, benvenuta!
10: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao Tizi, ciao. Ci piace molto Salò, ci piacciono tutte quelle zone meravigliose sul lago di Garda. Siamo abitué, quando possiamo ci veniamo.
10: Sì, vi aspetto.
0: Grazie Tizi.
3: È tipo il nostro mare di Milano.
0: Ragazzi, non avendo il mare vicino comodo, il lago sicuramente.
4: Cosa fai nella vita?
0: Facile da
4: raggiungere. Tiziana, di cosa ti occupi?
10: Io faccio la magazziniera.
0: Magazziniera Tiziana, quindi sei già in magazzino adesso?
10: No, io ho appena finito di fare la notte.
0: Hai smontato la notte.
3: Sente che è stanca.
10: Ho smontato, sì.
0: Amore.
3: Tutta sudata.
0: Quindi adesso torni a casa, giusto e meritato riposo, Tiziana.
10: Sì, adesso arrivo a casa, mangio, ti ascolto un momento, faccio colazione, chiacchiero un po' con il mio compagno, vado a dormire alle 9:30.
0: E poi va a fare la nanna, amore. E riesci di solito, Tiziana, poi ad addormentarti e dormire fino a che ora più o meno?
10: Allora, sono la vergogna dei colleghi, io vado a dormire alle 10 e... 4:30, 5:00
0: e tirifi, ma è giusto, scusami.
3: Giusto. Dormi 7 ore, è normale.
0: Tiri fino al pomeriggio, insomma, tardo pomeriggio.
2: Brava
0: Tiziana.
4: I tuoi colleghi dormono meno, che tu sappia?
2: Ma chi se ne frega dei suoi colleghi?
4: Dei colleghi.
3: Ascolta, è tutto calcolato. Quando torna il compagno dal lavoro, si sveglia.
0: Esatto, così riuscite a stare un pochettino insieme, no? Perché il tuo compagno invece, Tiziana, lavora di giorno, anche lui fa turni.
10: Al momento a casa il mio compagno.
0: Ok. Okay.
10: Faccio fare il casalingo.
0: Casalingo, perfetto.
3: Fallo lavorare allora.
0: Tiziana, canzone molto bella che scegli di dedicare a chi?
10: A tutti.
0: Oh, grazie.
10: A tutti.
2: Grazie.
10: Con una buona giornata e un grazie mille a voi che avete fatto una bellissima sorpresa.
0: Amore,
10: grazie.
0: Ci mancherebbe.
3: Buonanotte, Tiziana.
0: Tiziana, ti auguriamo un buon riposo.
3: Ciao.
0: Un bacio enorme.
3: Oggi.
0: Non gliel'abbiamo fatta annunciare?
2: Ma è questa?
4: Già, ritornano.
2: Achille Lauro.
4: No,
0: ma non è Achille Lauro. Ma sei fissato oggi?
3: No, ma sembrava Achille Lauro, sinceramente.
2: Senti?
0: Sono i Cranberries, The Animal Instinct.

0: aiutate il meglio che c'è.
1: Ma siete voi la nostra passione.
2: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sveglio felice.
1: 105 tutto esaurito, a colazione.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ma chi è?
15: È la Bettina.
14: Pici.
15: Addirittura.
14: Ah, sì.
15: Molto lunga, anche due o tre se vuoi. C'è tempo. Chi è Betty?
16: Ciao Turma.
15: Ciao.
16: A Trieste 21 gradi. Sono già in pantaloncini corti e infradito.
15: Oh,
16: ciao. Elisa, ciao.
15: Ciao Elisa. Quindi Giulia e Monica da Pavia ci scrivono: ciao mamma, stamattina c'è tempo per la barzelletta di Betty? Io e la mia mamma vi ascoltiamo tutti i giorni mentre andiamo al lavoro. Noi vi salutiamo.
14: Ciao.
15: Vi diamo una buonissima notizia: essendo le 7:22 c'è molto tempo per la barzelletta di Betty.
14: Lunga, che bello.
17: Oggi ce l'ho bella,
14: Sì.
17: Fidatevi,
14: Ok.
17: Vado.
14: Ma buongiorno, Betty.
17: Buongiorno, intanto. Sì. Buongiorno. Allora, barzelletta.
14: Ah, subito? Così?
17: Sì, a schiaffo. Due antenne si sposano. La cerimonia era così e così, ma il ricevimento eccezionale.
15: Beh, raga, qua categoria, Abbiamo fatto l'upgrade,
17: non
15: ragazzi.
17: Vedete?
18: Non l'ho capita.
14: Bella.
19: Sai che non l'ho capita neanche.
17: Dai.
18: Come? La puoi ripetere.
17: Ricevimento eccezionale. Antenne.
18: Bella.
15: Betty è per palati raffinati.
14: Ma certo.
19: Troppo, fin troppo raffinati.
15: Molto raffinati.
17: Vabbè. Forse è meglio passare all'agenda?
18: Direi.
14: Sì.
17: Venerdì 22 maggio 2026 si festeggiano Santa Rita da Cascia, patrona delle cause impossibili e dei casi disperati, e Santa Giulia, patrona di Livorno e della Corsica.
15: Auguri Giulia!
17: Oggi è la giornata mondiale della biodiversità, una bellissima giornata, perché si festeggia ogni 22 maggio per onorare la ricchezza della vita sul nostro pianeta. Per il tuffo nel passato, e qui sarà molto contento Fabio,
18: anche il capitano,
17: e anche molto il capitano, nel 2010,
18: dillo forte,
17: 16

0: anni fa con la vittoria nella Champions, Inter Bayern Monaco 2-0, l'Inter è la prima squadra italiana a centrare la tripletta.
1: Il triplete.
2: Grazie.
1: Hai capito? Con Scudetto di Coppa Italia.
3: Tutto.
1: Auguri.
3: Poi abbiamo perso l'intercontinentale, però fa niente.
0: E poi un fatto tragico. Nel 2017, 9 anni fa, attentato suicida a Manchester al concerto di Ariana Grande.
1: Mamma mia.
0: Che uccide 23 persone.
1: Pazzesco, già 9 anni fa.
0: 9 anni fa, sì. Per l'angolo musicale oggi sono nati Marrakesh e Charles Aznavour, scomparso a 95 anni nel 2018.
3: Come triste Venezia.
0: E nel 1980, tra le prime posizioni di vendita italiana, c'è l'ape maia di Katia Svizzero.
3: Oggi ti serviva il cappello con la zanzariera, che c'è l'ape maia.
1: È vero.
0: Bella l'ape maia. Io la guardavo
1: tanto
0: sempre.
1: Tanto Gaia.
0: L'ape maia. Mi piaceva, sì.
4: Ma dai.
0: Voi no?
3: Ma sì, ho tristezza.
1: Sì, ho qualche tristezza, è bellissima l'ape maia, è ipnotica.
5: Sì. Io guardavo anche il cartone animato.
4: E c'era.
3: Quello c'era.
0: In che senso?
1: Quello era.
3: Cosa guardavi tu di solito? Lo schermo tubo catodico? Cioè, cosa guardavi?
0: Ragazzi, perché hai detto così?
5: La Betty stava parlando della canzone però, che era in classifica, del cartone animato.
1: La sigla del cartone, sì, certo.
0: Tu, Mitch, sei molto strano. Comunque, passiamo a
3: la camicia a fiore anche tu oggi.
1: È il primo giorno vero di caldo, è primo.
3: Esatto.
1: Non ci arrivi tu ad agosto.
0: I segni propizi di oggi sono Toro, forte carica erotica, che non passerà certo inosservata.
1: Hai capito il Toro oggi?
3: Fa proprio il Toro.
0: Ma attenzione, anche il segno dei Pesci.
1: Oh, Mitch, vai su.
0: L'attività fisica vi ridarà la giusta energia di cui avevate bisogno.
5: Oh, finalmente.
3: Un paio di squat.
5: Vado
3: dai.
5: In palestra oggi.
0: Il segno nefasto invece è la bilancia, ahimè.
5: Il nostro Boris.
0: Il nostro Boris.
4: Povero.
0: Piedi e caviglie molto gonfie.
4: Solo quelle?
0: Sarebbe bene dormire con le gambe sollevate, Boris.
4: Bravo, Boris.
3: Bambino Michelin è diventato.
0: Come dormi, Boris?
4: No, ma non dorme, Traiato, Boris, scherzi.
0: Non risponde, vabbè. E chiudo con il proverbio. Sì. Se te li hanno triturati,
1: sì.
0: E lo senti,
1: abbi pure
0: cura dei tuoi sentimenti.
1: Ma sono dei denti, no?
0: No, sentimenti. Che significa che se ci hanno trattato male, questo ci servirà per essere più attenti in futuro.
1: Brava. Ma si sente.
3: Ci sono stata ieri.
0: Ma per caso volete un'altra barzelletta?
1: Sì, guarda, te lo chiedono. Massimo dice: dai Betty, ancora una, facciamoci del male.
3: Ma non è che se lo chiedono dobbiamo farla. Scusami, cioè, non capisco. Però
5: quella di prima non l'abbiamo capita.
0: Però
5: dai,
0: adesso ridete, va bene?
1: Vai.
0: Promettete che ridete?
5: Sì,
0: va
5: sì.
0: Bene. Allora, perché i pesci non usano il computer?
4: Perché?
1: Che sono no.
3: Aspetta, ci devo pensare.
5: Perché non usano il computer?
3: Perché hanno le dita.
5: Ma
3: no.
0: Perché hanno paura della rete. Dovete ridere di più, però, hai ragione.
5: Simpatica.
1: Simpatica, ma uffa.
0: Qual è?

0: puntuali, un tema, un argomento, quattro elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. È l'intruso, lo dovete scoprire proprio voi, e se ce la fate ce lo mandate con un WhatsApp al
1: 342 41 15 105.
0: Allora, qual è il tema dell'intruso di oggi? Attenzione,
2: il Brasile. Oggi andiamo in Brasile.
3: Mettiamo una samba, allora
0: samba di Janeiro, andiamo in Brasile,
3: mettiamo la sambetta
2: e al numero uno

0: qual è l'intruso? Se lo sapessi, sapessi.
1: Scrivile adesso al 342 41 105.
2: Bello brasiliano di pizza.
0: Sei un po' pugliese.
3: Torna tra poco.
4: E allora, fra questi, chi è?
5: Grande!
6: L'intruso.

0: 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto esaurito. Dai che la vita è bella.
2: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 tutto esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito,
3: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve.
20: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cistiset Forte!
20: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Per me è una Heineken! Questa è totale!
24: Vero, ma da qui non vedo niente.
23: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
24: Grazie.
23: Allora, un'altra per...
24: Andrea!
23: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
24: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
25: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
26: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta.

0: c'è l'intruso. Sono le 7.38. Buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito. Buon venerdì, amici. Oggi siamo volati fino al Brasile. Siamo andati in Brasile con l'intruso e quattro gli elementi.
1: Uno, samba. Due, fagiolada. Tre, ingulada. Quattro, capoeira.
0: Allora, qual è l'intruso? Non è difficile per niente. Vi stiamo già chiamando, attenzione. Potete rispondere con un pronto secco, ma alla domanda tu chi sei?
2: La risposta è...
1: Io sono l'intruso.
3: Pronto.
0: Pronto. Ma buongiorno.
3: Ciao.
0: Benvenuto. Dove siamo in Brasile? Brasil.
3: Siamo in Brasile oggi, noi stiamo andando a Padova.
0: Padova, un brasiliano che parli un po' però americani.
3: Ok, perfetto.
0: Te lo chiedo in italiano o te lo chiedo in inglese? No, in italiano. Voilà. Ma tu?
3: In italiano, grazie.
0: Ma infatti, ma tu chi sei?
3: L'intrusa!
0: Brava, complimenti.
1: Bravissima.
0: Sonia, giusto, almeno così leggiamo da monitor.
3: Sonia.
0: E dove stai andando, Sonia? Al mare?
3: No, magari. A fare una visita.
0: Ok. Allora,
3: niente di serio.
0: I test.
3: Quelli... tutti e quattro a fare le prove.
0: Bene, almeno
3: sì, mia figlia e mia sorella.
0: Ok, li vogliamo salutare? Come si chiamano, Sonia?
3: Allora, si chiama Nicolò. E Linda, i miei figli, e Laura, mia sorella.
0: No, un bacio, ragazzi.
1: Ciao.
4: Ma una cosa che fate. Ciao. Spesso o vi sentite allergici a qualcosa ultimamente?
1: Tutti e quattro.
3: No, siamo allergici di famiglia. No, si è aggiunta mia sorella quest'anno che ha detto proviamo, visto che di famiglia siamo tutti un po' allergici.
1: Monitoriamo allora. Una cosa, ci sta.
3: Ci sta, dai.
0: Ma infatti, tutti insieme. Io lo dico sempre che i miei colleghi, quando ci sono quegli esami un po' particolari, adesso non voglio entrare troppo nel merito, sarebbe carino per smorzare, che ho paura andare tutti insieme.
4: Lo dico
0: sempre, no. Potrebbe essere divertente.
4: Come se portiamo Ilenia a fare l'esame della prostata. Cosa serve?
0: Allora, non posso fare.
1: Sonia, la magliettina è tua.
0: Allora, aspetta, qual era l'intruso? Naturalmente, Sonia, era facile tra samba, feijoada, l'ingolage e il capoeira.
3: L'ingolage.
0: Bravi ragazzi, esatto, come dice giustamente Michi, maglietta di 105 pronta lavata,
4: Ma sono dei quattro loro,
3: Perfetto.
0: Che si fa?
3: E la vorrei... Allora, noi ci fermiamo. E la maglietta la vorrei autografata da tutti.
2: Va bene.
0: Ma sarà fatto e sarà fatto anche con molto piacere. Ragazzi, rispettiamo la vostra scelta. Perché giustamente Sonia dice: fossi matta, se poi dopo non indoviniamo.
3: Devo andare a appiccicarmi tutta oggi. Almeno la maglietta.
0: Amore.
4: I quattro indovinavano.
0: Sonia, in bocca al lupo per il vostro esame. Chi salutate?
3: Salutiamo tutti quelli che ci conoscono, in particolare la nostra mia nipote, la Eden, che è questa.
0: Sì?
1: No. L'abbiamo persa.
0: No. Salutiamo anche noi Eden, giusto? Eccola. Eccoti, Sonia.
3: Sì, mia nipote Eden, salutiamo.
0: Wow, un bacio enorme anche a lei. Ciao ragazzi.
2: Amore,
5: guardate. E allora, fra questi
2: scoprilo.
4: Achille Lauro, pizza.
2: Achille.

0: Molto Madonna style. Siamo Sabrina Carpenter in questo caso e suonava qui su Radio 105 alle 7:44 minuti. Il buongiorno, buon venerdì.
1: Buongiorno.
0: Dalla ciurma. Chi è Betty?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ieri mi pare Boris aveva detto che gli sconti sulle accise della benzina erano stati accettati, ma la benzina costa 2,12 euro. Ciao Gianluca da Siena.
0: Ciao. No, mi pare invece che siano confermati, almeno così leggiamo dalla rassegna di Boris di questa mattina.
3: Costa così perché ci sono ancora gli sconti, se no costerebbe molto di più. Giusto Boris?
0: Esatto.
4: È esattamente così. Il taglio delle accise era stato prorogato e tra l'altro è tutt'oggi in corso, ma ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri previsto, credo, per ora di pranzo, in cui ci sarà un'ulteriore proroga del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Questo significa che il governo spera in un accordo tra Iran e Stati Uniti. Al momento lo sconto è di 20 centesimi al litro per il gasolio e 5 per la benzina. Quindi se vedete i prezzi salire è per effetto non solo di un cambio, diciamo, di taglio che già c'era stato sulla benzina, che è molto evidente, infatti se vedete ora i carburanti sono appaiati come costo. Di conseguenza sarà ancora così, più lo stretto di Hormuz resta bloccato più è normale, si fa per dire, normale che crescano i costi dei carburanti. In assenza di questi, fate i conti senza questi sconti a quanto sarebbe.
0: Mamma mia, allora, fino ai primi di giugno che comunque
4: sì, perché
0: voglio
4: c'è
0: dire,
4: una trattativa in corso che sembra dare qualche spiraglio, ma ripeto, tra il regime degli Ayatollah e Donald Trump scegliete di chi fidarvi.
0: No, ma
4: e quindi è tutto da vedere come andrà a finire.
0: Allora intanto ci scrive Vincenzo da Modena. Buongiorno Vincenzo, buongiorno ciurma. Il diesel qua costa ancora 2 euro al litro però.
3: E costa poco.
5: Dovrebbe costare di più.
0: Dovrebbe, esatto, se non ci fosse no, proprio questo taglio ancora confermato alle accise, come abbiamo sentito da Boris, fino quantomeno ai primi di giugno, poi si vedrà. È corretto quello che dici Mitch, dovrebbe addirittura costare di più. Allora noi vi terremo sempre ovviamente aggiornati su questo tema anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Intanto leggiamo, cambiando completamente argomento, Istat ricerca recentissima: le donne dedicherebbero quasi 5 ore al giorno al lavoro domestico. Al lavoro familiare.
6: È vero, comunque porta via del tempo.
0: Gli uomini meno della metà. Differenze tra nord e sud, istruzione e cultura.
6: Non è assolutamente vero. Io per buttare via la pattumiera ci metto un'ora e un quarto.
0: Sei lento, cioè, però
6: vado giù con calma, pesa.
0: No, allora ci sarebbe un miglioramento con un gap che si è ridotto di circa un'ora rispetto al 2003. Però ancora, insomma, il meccanismo, dicono gli esperti, è asimmetrico, insomma.
6: Quindi
0: sono...
6: pizza, tu lavori 5 ore e Nadia che lavora veramente meno.
0: Allora, intanto noi ne approfittiamo, facciamo marketing nostro interno. Com'è la distribuzione dei compiti a questo punto nella vostra famiglia per quel che riguarda naturalmente la gestione della famiglia e della casa, quindi lavori domestici, gestione dei figli e quant'altro, se ce lo volete dire.
5: Ma ditecelo e scrivetecelo al 342-41-15-105 anche tramite questa vocale, Ciccini.
0: Boris, quindi che cosa fotografa questo rapporto annuale 2026 dell'Istat?
4: Fotografa un cambiamento rispetto a più di 20 anni fa, cioè all'ultimo rapporto di questo tipo del 2003, in cui era ancora più evidente il gap di chi faceva cosa in casa, cioè più la donna rispetto all'uomo. Col passare degli anni questo gap si è ridotto, di conseguenza le donne 4 ore 55 più o meno. Gli uomini siamo sulle 2 ore. Ma il problema, diciamo, non è tanto questo quanto il fatto che in realtà il gap si è ridotto, quindi stiamo andando nella direzione giusta, paritetica, uomo-donna, stesso tempo di impiego, perché è cambiato rispetto al 2003. E che le donne hanno alleggerito il loro carico. Cioè mentre prima si caricavano dei problemi della casa, della gestione, dell'ordinario, adesso delegano dicendo ora di questo posto te ne occupi tu. E se non lo fai tu, non lo fa
3: quindi
4: nessuno.
3: C'è una crescita
4: di consapevolezza del fatto che non è la donna a dover necessariamente occuparsi delle cose di casa. Considerate che ovviamente c'è un divario ancora maggiore nel mezzogiorno. Nel mezzogiorno le donne arrivano a farsi carico del lavoro familiare per il 76,2%.
0: Caspita, e questa è una questione, secondo te, secondo gli analisti, più culturale, culturale o perché culturale. Le donne magari lavorano un po' meno in quel caso?
4: Entrambi questi elementi che hai citato pesano sul rapporto Istat. C'è una diversificazione culturale, purtroppo in alcune zone dell'entroterra si ha ancora una concezione, non necessariamente al sud, anche al nord, c'è il padre padrone, i luoghi comuni lasciano il tempo che trovano.
3: E l'Istat ha visto anche tipo le coppie più giovani, quelle nuove?
0: Ah, questo è interessante,
3: più...
4: sì, perché se fai la dovuta differenza,
3: coppie giovani,
4: se fai la dovuta differenza dal 2003 ad oggi sono cambiati in 20 anni anche lo stile delle coppie. Per fortuna ci sono molte madri che educano i loro figli maschi
5: meno male.
4: Aiutare in casa.
0: Allora ci torniamo intanto, amici, oggi è il gran finale di Big Smile. Stiamo per riascoltare le barzellette in assoluto più divertenti della settimana, votate da voi, naturalmente scelte da voi, e quindi incoroneremo la barzelletta top che vince proprio la settimana di Big Smile. Quindi le ascoltiamo, le riascoltiamo insieme, voi dovete solo votare
5: la 1, la 2, la 3
0: o la 4.
1: Big Smile 1.
7: Buongiorno Giurma, sono Stefano da Pescara.
0: Ciao.
7: Questa è la mia barzelletta. C'è un datore di lavoro che all'interno di un'azienda sta facendo dei colloqui, solo che a questo datore di lavoro gli manca un orecchio e a lui dà molto fastidio che gli venga fatta notare questa cosa. Allora entra il primo. Tu, che difetto ho? Riguarda, manca un orecchio. Fuori, vai fuori. E lui va fuori. Entra il secondo. Tu, che difetto ho? Lo guardo un po', manca un orecchio. Fuori, vai fuori immediatamente. Guarda un po'. Il terzo, il quarto, il quinto, tutto il mondo comincia a girare la voce. Insomma, entra questo qui. Allora il datore di lavoro gli fa: tu, che difetto ho? E lui guarda. A un certo punto fa: porti le lenti al contatto. Bravo, complimenti. Come hai fatto a indovinare? Perché se c'avevi l'altro orecchio portavi gli occhiali.
8: Due. Ciao capitano, sono Anita da Fiorano e questa è la mia barzelletta. La maestra dice ad Anita: Anita, come mai come compagno di banco non c'è più Giulia? Maestra, ma tu staresti vicino a una bambina che copia, puzza e fa le scorreggine? Certo che no, Anita, e nemmeno lei.
4: Ciao Anita.
6: Bravissima.
8: Tre.
9: Buongiorno Giurma, sono Angelo dal Furgone. Ciao, questa Angelo. È la mia barzelletta. Poi c'è un ragazzo che decide di arruolarsi con i pirati, sale sulla nave e trova il capitano. Dopo un po' che parlano, il ragazzo si rivolge al capitano e gli fa: scusi capitano, se non sono troppo indiscreto, ma ho visto la gamba di legno, come è successo? Era il mio primo giorno da capitano e sono stato attaccato da uno squalo e mi ha morso e mi ha staccato una gamba. Ah, ho capito. E mentre l'uncino alla mano, era il secondo giorno da capitano e uno squalo mi ha attaccato e mi ha staccato la mano. Ah, che brutta esperienza. E mentre la benda sull'occhio, era il terzo giorno da capitano, è passato un uccello e mi ha cagato sull'occhio. Mamma mia, fa il ragazzo, una cacca di uccello tutto questo danno? No, era solo il primo giorno che avevo l'uncino.
8: Quattro.
10: Buongiorno Surma, sono Manuela.
0: Ciao Manuela.
10: La mia barzelletta. Allora c'è un uomo che va a trovare un amico a casa. Ciao Giuseppe, come va? Come è andata lì alla clinica per la memoria? Bene, tutto a posto. Ah, ma come si chiama sta clinica? C'è presente quel periodo dell'anno, quella festa dove ci sono tutte le luci, tutto rosso e bianco? C'è il Natale? Sì, il Natale, ecco, non mi veniva. C'è presente quella cosa che si prepara, quell'addobbo, col muschio, con tutte le statuine, con la stella cometa? Ah, il presepe, sì, bravo, il presepe. E quegli animali che stanno lì dentro la stalla, che scaldano il bambino, dice il bue e l'asinello. Sì, bravo, il bue e l'asinello. E c'era quella signora lì che stava lì vicino al bambino. Ah, Maria, ecco, bravo. Maria, come si chiama qua che sono stato?
1: Big
11: bravissimi.
0: Bravi ragazzi.
6: Non ha funzionato tanto bene.
0: Allora, attenzione amici, finale di Big Smile. Chi vince la settimana? Attenzione, questo è il vostro momento. Votate ora.
5: La 1, la 2, la 3 o la 4, ma in più registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 per votare, per registrare usate il WhatsApp.
6: Vocal. Chi vince si porta a casa a Pedrita, diciamo.
0: E non mi ricordavo,
6: non lo diciamo
0: più.
6: Mai.
12: Dai. Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Che ti è piaciuta di più. Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
1: Big Smile.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come?
13: Un camion di rose rosse.
14: Pour moi?
13: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Alla ricerca della qualità.
19: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
20: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
19: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
21: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
22: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
23: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
22: Ah, lo rifacciamo?
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
25: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa, non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
26: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
27: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
28: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
29: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
30: Lurisia,
2: Un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro.
9: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.
11: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
29: Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
29: per tutto il giorno. Grazie per essere con noi. Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli e attenzione, c'è tutta la ciurma.
30: 105, tutto esaurito, esaurito, esaurito.
29: Attenzione, quelli che smarriscono le chiavi o dimenticano gli oggetti, c'è un perché. Mamma mia, io da ragazzo mi ricordo quando perdevo le chiavi. Mamma, un dramma.
0: Ma Dura. Perché lo dicevi ai tuoi?
29: E non glielo dico.
0: No, che non glielo dico.
31: Ascolta 105, anche tu.
29: Ma per quello mi hanno rubato in casa tre volte allora.
0: No, ma ragazzi, non dire niente.
29: Attenzione, se avete passato una vita ad essere insultati, oggi è il giorno della vostra
0: rivincita.
32: È stato acclarato che mettere le chiavi nella solita tasca è qualcosa di altamente normale e che il cervello compie quasi come automatismo. Chi non lo fa significa avere una mente talmente presa da tanto che è orientata alla creatività.
33: Ascolta 105, tutto esaurito.
0: Ma tu l'hai visto, dicono? Quello di Elena da Brescia? Che dice?
29: No.
0: Che ha un ristorante?
29: Sì.
0: Hanno dimenticato la nonna in bagno.
29: Elena, ma tu come te ne sei accorta?
34: È stato che loro sono usciti dal ristorante, la nonna era in bagno.
35: Ascolta Radio 105, tutto esaurito.
34: Nessuno se ne è accorto. No, lei è uscita, è rimasta da sola lì, poverina.
36: Povera signora.
34: Oltre alla nonna è successa un'altra cosa. Un signore arriva con la stampella e mangia, se ne va senza, quindi facciamo anche i
29: miracoli.
10: Miracolo. 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
37: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, di cosa c'è?
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: No, le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: G.
6: Non è G.
5: Non è G.
6: È V.
5: È
6: V.
5: È V. A Radio 105 sono le 8.06. Sassacato.
6: È V.
7: È venerdì. Come è venerdì?
8: Il capitano Marco.
7: Ciao Marco.
9: Ciao Marco.
7: Tutto. Esatto.

0: abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Torna presto, Marchino. Sì. Ti aspettiamo e noi ci siamo con voi. Siamo qui oggi per augurarvi un buon venerdì.
1: Sì, venerdì.
0: Ma va, che bello. Ma si poteva dire quella roba lì che ci hai spoilerato, pizza, poco fa nei corridoi? Vabbè, Abemus, quasi. Manca poco, molto poco. No, mi ha fatto sorridere perché mi ha detto che... quella moto lì che deve arrivare, arriverà, ci siamo quasi, a quanto pare.
2: Ma sono due mesi che lo dice.
3: Quando arriva?
4: Ricordiamo che Pizza ha acquistato una moto, una motocicletta.
2: Così dice lui, perché ancora non l'abbiamo vista.
0: Ha comprato anche la moto.
2: Considera, lei che sono arrivate le borse da mettere dietro, la giacca, il pauletto, sta arrivando a pezzi la moto.
0: Tutti i gadget possibili, immaginabili, manca la materia prima, ma sta arrivando.
2: Arriverà il motore da montare, una Lego, non è una moto.
0: Va bene, mentre mi diceva che è arrivata una campanella, non sapevo questa cosa, che poi si applicherà in un certo punto della moto, che porta bene, giusto?
5: Sì, porta bene.
2: Perché sai, vai gli appendicoli prima di avere la moto.
4: Con la campanella, vai in giro con la campanella sulla moto.
2: Ma io vado una mucca.
5: Con le campane vado in giro, ragazzi.
2: Ma che fra Martino?
4: La bicicletta. Din, din, din, din.
0: Pizza, tu sei sicuro, esatto, che non si tratti di una bici? No, perché tra cestini e campanelle...
5: Ragazzi, ve ne accorgerete
0: chiedo.
2: Non hai pagato una cifra, sei una bici, te lo dico.
5: Pedalerò come non mai.
0: Hai voluto a bicicletta e mo pedala.
2: Almeno spero sia elettrica, perché sennò...
0: Mamma mia, chi è Betty, chi è?
6: Ciao Radio 105.
0: Ciao.
6: Oggi è il mio compleanno e compio 11 anni.
0: Amore,
6: potete fare gli auguri per favore? Ciao.
2: Auguri, auguri, auguri.
0: Come si chiama?
3: Non l'ha detto.
0: Amore, vabbè, ma tanti auguri.
3: Auguri, auguri
0: da tutti noi. Un abbraccio enorme.
2: Tanti,
0: Boris, poi torniamo a bomba sulla notizia. Ci sono tantissimi messaggi che vogliamo ovviamente leggere ed ascoltare. Ma weekend a tutto sport e qualcuno ci chiede di parlare anche un po' di America's Cup.
5: Oggi
0: l'ultima giornata di campionato, naturalmente, ma anche di Roland Garros.
7: E allora partiamo dall'American's Cup. Oggi ci sono le regate preliminari ed è quasi tutto pronto. Il clima, tra l'altro, aiuterà moltissimo.
2: Ma in Italia le fanno?
0: Sardegna, no?
7: Sì, anche a Cagliari, per la precisione.
2: Cagliari.
7: Sono le regate preliminari, quelle di oggi. Si gareggerà in particolare, per chi è esperto della materia, con gli AC40 e non gli AC75, che invece verranno utilizzati nel 2027 nella regata ufficiale di Napoli. L'una russa, giusto per parlare di casa nostra, si va al via con due imbarcazioni, quindi uno spettacolo tutto da vedere.
0: Caspita,
7: nella cornice meravigliosa del mare di Sardegna. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie A, è l'ultimo miglio, i 90 minuti che separano alcune squadre dalla qualificazione in Champions Europa League oppure dalla lotta nella retrocessione con la Cremonese, che fa di tutto per salvarsi. In queste occasioni di solito si è portati a giocare contemporaneamente i match, quindi l'Inter è già campione d'Italia, ovviamente, lo ricordiamo. Ci saranno poi grandi festeggiamenti
2: ancora? Basta.
0: Non è
2: ancora?
0: Finita.
7: Qui. Riporteremo all'Inter il tuo punto di vista, ma continueranno a festeggiare mentre c'è la corsa in Europa, che è particolarmente accesa. Dunque, domenica 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma in contemporanea.
0: In contemporanea, hai capito? Invece i mondiali partono esattamente quando?
8: A giugno.
2: 12-11.
7: Sì, 12-11. Il punto è un altro, è che adesso si sta discutendo di di una nuova possibile. Ma
4: entriamo ai mondiali?
0: No.
4: L'Italia partecipa?
0: Ma veramente?
4: No.
0: Ma no, abbiamo già smentito la notizia, avevamo già detto che era una fake news.
7: Sì, ma
2: no,
7: c'è la possibilità.
5: Fatelo.
7: Se io posso,
5: bravo,
7: dico la mia.
5: Prego.
7: Non è una questione legata all'Iran stavolta, ma al Congo, dove sapete essere presente un'epidemia di Ebola, per cui gli Stati Uniti hanno vietato, è stato interrotto il ritiro della nazionale del Congo. Ma fate attenzione ai siti a chiappa click, colgo l'occasione per dirlo in questa sede. Fate attenzione, non bevete tutto quello che leggete, perché ci sono professionisti dell'informazione e c'è chi scrive per guadagnare un click. Al momento non c'è alcuna ipotesi di ripescaggio dell'Italia, che tra l'altro ricordiamo non avere neanche un commissario tecnico.
0: Ecco, certo. Quindi, giusto bravo, così, per così dirla,
7: a
0: per
7: dieci
0: dire.
7: Giorni comunque dall'inizio del mondiale.
4: La regola dovrebbe valere lo stesso per il Congo, cioè piuttosto una squadra del
7: esatto,
4: del
7: esatto, si può valutare così come per l'Asia dovrebbe scegliere, perché l'Italia è dal punto di vista commerciale un grande interesse, lo ha fatto sapere anche l'amministrazione Trump. Vedere gli azzurri in campo porta commercio, porta gira sempre intorno non a un pallone ma al bil danaro,
0: ai soldi.
7: Quindi al momento, lo sottolineo, da che ci risulto ieri per curiosità prima di dire questa cosa ho verificato, non è previsto un ripescaggio dell'Italia.
0: Hai capito?
2: Se non va la Francia magari ci ripesca.
0: Vabbè,
7: allora lì il discorso può cambiare, ma difficilmente la Francia non andrà ai mondiali.
0: Però Langaros invece, a proposito di Francia, facciamo mancare nulla. Sì.
7: In realtà gli Open di Francia sono già partiti. Domenica 24 maggio, tra l'altro, ci sono già le gare in corso. Per ora Sinner temporeggia, riposa per poi arrivare pronto in campo.
4: Ma sì, dai che ce la fa, vai Sinner.
2: Domenica.
0: Chi è Betty?
5: Chi è?
8: Pizza, la campanella va regalata, certo. Se no non serve.
5: Ma certo.
8: Ciao Giurma,
0: allora,
8: Donny da Novi.
0: Ciao bello.
3: Ti lo dicono, sì.
0: No, ma spiegaci cos'è, ma infatti, cos'è, per bene questa cosa
4: la
0: della campanella.
4: La campanella che allontana i folletti rispettosi dalla strada.
5: Ma che ne sapete voi,
4: ragazzi? Vabbè, è una tradizione di motociclisti, sì, una tradizione di motociclisti americani.
0: Bellissima, però tu la devi regalare a qualcuno.
5: Ma l'hanno regalata e ringrazio Simona.
0: Quindi funziona se ti viene donata, no, se ti viene regalata.
2: Sono americani dove però le droghe sono libere, immagino, tipo in California. Ma cosa vedono i folletti, veramente? Scusami,
4: E dove l'appendi, scusa, dove si appende?
5: Non ve lo dico!
2: È un segreto di Stato, cos'è?
5: Ma io non lo so, ragazzi.
0: Allora, torniamo all'Istat. All'Istat, le donne dedicherebbero quasi 5 ore al giorno al lavoro familiare. Stiamo parlando di gestione, naturalmente, della casa, dei figli, insomma della famiglia qui in Italia. Gli uomini meno della metà, con delle differenze tra nord e sud rispetto al 2003, ci dice questo studio aggiornatissimo. 2026 il gap si è ridotto di circa un'ora, però insomma il meccanismo è ancora piuttosto asimmetrico, quindi c'è ancora tanto in questo senso da fare. Messaggi che sono arrivati al nostro numero SMS, WhatsApp, come funzionano insomma le cose dalle vostre parti, nelle vostre famiglie, a casa vostra. Chi è Betty?
9: Ciurma, a casa mia siamo fermi a 30-40 anni fa. Io faccio tutto. Se voglio che qualcosa venga fatto, devo chiedere per favore e puntualmente viene anche dimenticato. Resto in anonimato. Ciao,
0: mamma mia, mamma mia.
2: Chi ti conosce ha capito chi sei.
0: Elena da Forlì ci scrive: ma per fortuna ho un compagno con cui posso dividermi il 50% dei mestieri e della gestione. Lui si occupa in egual modo della casa e del figlio, ma purtroppo, dice, mi sento una mosca bianca. Quindi evidentemente nelle case delle sue amiche o dei suoi amici le cose ancora non funzionano così, insomma non è pari e patta. C'è anche da dire, spezzo una lancia in favore di voi maschietti, se posso, che molte volte siamo anche un po' noi, no? A volte, non sempre.
5: A volte?
3: Perché vogliamo fare tutto noi, dici?
0: Sì.
5: Lo faccio io?
4: Non lo fa nessuno.
2: Poi, Betty, lo volete subito, quindi cioè, deve essere detto
0: subito,
2: fatto. Perché se tu l'hai pensato, o lo fai direttamente
0: comandanti.
2: Tu, o se mandi me vuol dire che lo devo fare
0: subito. Però devo dire che a volte lo riconosco, parlo di me, stessa. A volte ci sono delle cose che
4: E questo sarebbe pulito, guarda Chiarone,
0: vorrei fare, vorrei fare io, perché mi fido un po' più di me stessa. Ti dico, lascia stare, stai fermo, faccio da me. Chi è Betty?
10: Buongiorno Giurma.
0: Ciao, buongiorno.
10: A casa mia ogni anno viene indetta la gara d'appalto per la spazzatura. Puntualmente unico partecipante io,
2: bravo,
10: unico vincitore io,
0: bravissimo, sei il king della spazzatura.
2: Credo un po' tutti i mariti a
4: la
2: casa.
4: Maggior parte degli uomini lo fa.
0: Come mai, esatto, questa cosa della spazzatura diventa anche a casa mia, le cose funzionano così, della raccolta differenziata, la buttare l'immondizia se ne occupa
3: è
0: lui,
3: è una cosa semplice da fare secondo me.
0: Tu dici per quello? No, io perché proprio mi rompo le scatole a scendere giù nel locale spazzatura, c'è un preposto e poi a volte magari la spazzatura pesa anche, se è vero, pesa, eccetera.
3: Vabbè, sentiamo Boris.
7: La spiegazione sta nel fatto che tu non sei proprio in grado di togliere gli aloni delle gocce dal lavabo, di conseguenza fare un gesto un po' più semplice come aprire una pattumiera e gettare un... magari io mi secco anche di dover scendere, poi sono in ciabatte, non mi fa piacere, tu invece hai la tuta, puoi scendere tranquillamente, di conseguenza... È una cosa, come diceva Betty, molto semplice che puoi fare senza colpo ferire, anzi facendo magari l'unica attenzione a che il sacchetto non goccioli, perché in quel caso mi arrabbio.
0: Mamma mia, però dai. Sto ci state dipingendo come delle megere, non è proprio proprio così.
7: No, sono luoghi comuni.
5: Almeno sto 5 minuti da solo con me stesso.
2: Oh, che bello.
0: Pensa quando va a buttare la spazzatura, sta in giro 8 ore praticamente. Cioè, dove è andato mio marito? Ma non era andato giù nel locale spazzatura?
2: Poi te la inventi poi.
4: E poi un compito breve, dai, non è sempre quotidiano.
2: Trovi il vicino, ti metti a parlare.
4: Sì, ma non è come cucinare e pulire, lo fai una o due volte alla settimana.
2: Tutti i giorni si butta la spazzatura.
0: In teoria tutti i giorni. Lasci l'umido 3-4 giorni.
4: Ah, perché voi avete...
2: tu hai 8 cassonetti che è la casa grande.
0: Come
2: io
0: tutti, in teoria, amici.
4: No, di solito non vengono a ritirare
5: il
4: la spazzatura.
5: Il martedì e il sabato mattina. Due volte.
4: Giusto.
2: Sì, te che hai la villa, ti ripeto. Io condominio.
0: Esatto, e porti giù nel locale. Chi è Betty?
11: Ragazzi, buongiorno. Praticamente casa mia, se non sistemassi io, sarebbe piena anche solo di rotoli di carta igienica finiti. Nessuno li leva mai. Non so come si fa. Buongiorno a tutti e buona giornata.
0: Buongiorno. Vedi, ancora qualcuno ci scrive: portare la spazzatura è la cosa più semplice che puoi far fare ad un uomo. Credo che l'autrice sia una donna, non si firma, non può sbagliare. Quindi almeno quella roba lì la fai fare a lui.
4: Perché, come dicevi te, comunque è pesante ed è un'attività anche sporca la spazzatura.
2: Ma l'uomo può andare anche a fare
4: l'uomo
2: la spesa.
4: Può andare, capito?
5: Perché mai visto una donna che va giù in tutta struccata, spettinata? Si deve, ma va, si deve buttare la mondezza, si deve prima truccare.
2: La donna già truccata, dai.
5: Ma siete incontro il mio vicino di casa che mi vede in
2: disabile. Forse, ma mia moglie non gliene frega niente.
3: Che deficiente che sei.
2: Mia moglie tutta pettinata.
3: Che, ma non è vero.
2: No.
4: Mia moglie lo fa, anzi gli faccio un applauso. Grazie.
5: Brava.
4: Linda,
5: grazie. Sua moglie fa tutto.
0: Santa Linda, ti mandiamo un bacio. Giorgio da Como ci dice: mi sento molto fortunata perché ho un marito che fa tutto in casa.
5: Sua moglie fa tutto.
0: Santa Linda, ti mandiamo un bacio. Giorgio da Como ci dice: mi sento molto fortunata.

0: compiti che devo assolutamente farli io e compiti che deve fare assolutamente la mia compagna.
1: E quali
0: questione
1: sono?
0: Di qualità. Lei fa meglio determinate cose e io ne faccio meglio altre.
1: Vabbè, mi piace molto questa cosa, anche ruoli, basata chiaramente su un'egual divisione di compiti, sì, però basati sulle proprie peculiarità. Vabbè. O i propri gusti.
2: Sì, comunque le affini facendole le cose, non è che poi vabbè diventi bravo di colpo. No, facendole
1: non...
2: diventi più bravo.
1: Non
2: è
1: c'è
2: ovvio
1: dubbio,
2: che...
1: però se tu sei più bravo e ti piace anche, sì, no? Magari passare l'aspirapolvere, sì, quella roba lì facciamo che la fai sempre tu. Se io sono più bravo a rifare il letto, magari lo faccio io.
2: Non no, so, io sono bravo a rifare i letti, li faccio io.
1: Tu sei il king del letto?
2: Sì, solo il weekend, perché la mattina scendo presto, non li faccio
1: ora
2: mai. Però weekend sì, li rifaccio io. Mi piace.
1: Sentite Luana cosa scrive: mio marito si è dimenticato due volte di andare a prendere la figlia, no, di una settimana, non so se a scuola,
3: questo
1: qualche
3: no,
1: allenamento,
3: dai,
1: mannaggia.
3: No, non si fa, questo
4: no, può capitare.
2: Quello no, dai.
3: Può succedere, ma non si fa.
1: Chi è Betty?
5: Sono Rosalba.
1: Ciao Rosalba. No,
5: io, mio marito mi aiuta nelle faccende, condividiamo le cose, l'unica cosa che non cucina. E ho insegnato a miei figli a fare tutto, i miei figli sanno fare tutto.
2: Bravo.
5: Altrimenti io impazzirei. Ciao, buona giornata Rosalba.
1: Buona giornata, buona giornata. Ma almeno li hai resi già indipendenti.
2: Certo. Ma le è andata anche bene che i figli avevano voglia di fare, perché poi se non hanno voglia sono divanati e ti dicono no, non ci voglio.
1: Vabbè, però state genitore, poi insegnarglielo appunto, no? Fargli anche capire quanto sia importante. Poi per una gestione anche un domani, quando vai a vivere da solo, poi non c'è più mamma che cucina, lava, stira.
2: Ma chi se ne frega,
1: devi saperti un po' arrangiare. E tu chiedevi
3: la
1: prima dei giovani,
3: amici,
1: delle coppie un po' più giovani.
2: Sì,
1: ti risponde Giada e dice: sono fidanzata con un ragazzo di 30 anni che fa tutto in casa più di me.
3: Ma c'è più complicità, c'è più condivisione con i giovani. Tra i giovani, deve aiutarsi, cioè, a livello proprio culturale.
1: Sì, probabilmente nuove generazioni che sono cresciute già in un altro modo.
2: Non ne ho idea, non conosco giovani che vivono da soli.
3: Sei un vecchio.
1: Mamma mia,
2: non li conosco.
1: Non conosco. Chi è Betty, dai.
6: Buongiorno ciurma.
1: Ciao, buongiorno.
6: Tutte queste donne che faccio tutto io, se non lo faccio io non lo fanno bene.
1: Sì.
6: E così. Ma perché non stanno da sole?
1: Da sole,
6: come dice Pizza. Da sole. Ciao, Jack da Brescia.
1: Ciao, Jack.
4: Ma sì.
1: Guarda che ti scrivono tutti che si appende nella parte più bassa della moto, quella campanella, lo sai?
4: No, ma vabbè, ragazzi, io lo so, ieri ho fatto...
2: Nella parte bassa non può sembrare altro dopo.
4: Ma no, nella parte bassa della moto.
2: Cioè, sembra 22 e poi sembra... Capito?
1: Ma scusa, dove la appendi nella parte bassa?
3: Nel pendulo.
4: Nella parte bassa c'è della moto, sotto il motore,
1: ma veramente...
2: Dove si attacca la marmitta?
4: Ma no, se no si squaglia sulla marmitta.
1: Sulla marmitta è calda.
4: Ma ragazzi, sono cose che solo noi, io futuro.
2: Ma noi chi che tu non c'è manco la
1: scusa
2: moto? Noi.
1: Ignoranza, ma poi tu quando vai in giro c'è la campanella, fa dire.
3: E che cos'è?
1: Sì,
3: un cavallo,
1: suoni tutto.
4: Solo con, solo col rumore che fa, non la senti la campanella. In effetti
1: sboroni
4: alla mattina non la posso
2: allora
4: usare.
2: Cosa la appendi a fare, scusa?
4: No, la penna, no,
2: la sentono gli gnomi nani,
1: la lascio in garage, la guarda, la mira, la lucida, va bene?
4: Va benissimo.
2: Intanto vediamo se arriva la moto.
1: Allora dai che arriva, c'è la finale, arriva. Super finale di Big Smile tra Stefano, Anita, Angelo, Manuela. Chi avrà vinto proprio la settimana andrà a casa con la nostra Pedrita. Max,
7: vado?
1: Vai!
8: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
1: Emanuela!
9: Buongiorno Ciurma, sono Manuela, questa è la mia barzelletta. Allora, c'è un uomo che va a trovare un amico a casa. Ciao Giuseppe, come va? Come è andata lì alla clinica per la memoria? Bene, tutto a posto. Ah, ma come si chiama sta clinica? C'è presente quel periodo dell'anno, quella festa dove ci sono tutte le luci, tutto rosso e bianco? Dice che è Natale? Sì, il Natale, ecco, non mi veniva. C'è presente quella cosa che si prepara, quell'addobbo, col muschio, con tutte le statuine, con la stella cometa? Dice, ah, è il presepe, sì, bravo, il presepe. E quegli

0: animali che stanno lì dentro la stalla, che scaldano il bambino, c'è il bue e l'asinello. Sì, bravo, bravo, il bue e l'asinello. E c'era quella signora lì che stava lì vicino al bambino. Ah, Maria, ecco, bravo. Maria, come si chiama qua la clinica dove sono stato?
1: Brava, Manu, vince proprio la settimana di Big Smile. Quindi complimenti a Manu, arriveranno i nostri gadget, ma soprattutto la nostra amatissima, ambitissima Pedrita. E tu fai in tempo tutto il weekend avanti
2: per registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
3: Il capitano Marco Galli presenta

0: Betty, tu ritorni e torna anche Luigi.
1: Ah,
0: wow. Senti cosa ti scrive stamattina. Buongiorno Betty, a casa nostra farò tutto io. Sarai servita e riverita.
2: Che bello.
0: Tu Luigi,
2: da sposare.
3: Ma non è già così Betty, scusami. È da prendere. Fai qualcosa a casa?
4: Sei molto gentile, oh. Luigi.
0: Un Luigi sì, nella vita di tutti noi,
3: non
0: uomini,
3: non
0: donne.
3: Non farà mai niente,
0: allora dai che c'è il gioco nuovo, nuovo. Attenzione amici, siamo nella fase di reclutamento, stiamo per dirvi le lettere di oggi, ma prima vi ricordiamo che in questa fase potete scrivere tutte le parole che volete, cioè lunghezza a piacere, ma attenzione a lunga.
5: Non vengono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
3: Quindi Luigi non lo posso scrivere.
0: No, Luigi non puoi scrivere perché è un nome proprio di persona, di persona. Allora, occhio, le vostre parole poi le dovete mandare via sms, whatsapp o telegram al nostro numero.
5: Ma 342 41 15 105, ma andiamo.
2: Andiamo?
5: Dai.
2: Per il reclutamento ho una parola di lunghezza a piacere che contenga le lettere O di Olbia e G di Genova.
0: La O di Olbia e la G di Genova. Le aspettiamo, ya. Palla, avrebbe detto il capitano no. Gli avremmo risposto no. Non vale. Neve, avrebbe detto il capitano. Gli avremmo risposto no. Non vale. No. Anche questo.
4: Poverino,
0: quando torna lo facciamo giocare sempre.
3: Sì. No, non lo fate giocare mai.
0: Tutte le parole, Marchino.

0: Lorenzo, poi ci porti tutti quanti al tuo primo raduno?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma siamo venuti.
2: Cosa andiamo a piedi? Andiamo
1: a piedi, mi guardate.
2: Non
1: certo.
2: C'è la mica la moto, cosa ci
0: scusi, vede? Io non posso venire in macchina, sì, quella c'ho.
1: Col fazzoletto, no, no, mi fate ciao, ciao.
3: Ciao, Felipe.
2: Sì, perché
3: ciao.
2: Non sappiamo se torni dopo che ci
0: vai. Io non metto, vediamo in macchina, scusami.
2: Io, no.
0: Che fate? Ci chiudete fuori?
2: Non ho capito.
0: Chi è, Betty?
4: Pizza, lasciali perdere, ti provocano. Li aspettiamo al Bikini Biker Fest 19 luglio.
1: Grande
4: a Cesenatico.
1: Bellissimo.
4: La luna delle campanelle, ci siamo capiti.
1: Sì, fratello.
2: I nomi della strada arrivano, tranquillo.
0: E tu ci vai, pizza 19 luglio.
1: Bellissimo.
5: Se arriva la moto, sì.
1: No,
6: la luna delle campanelle?
1: Se raduno dei bikers, no, ci
2: scendo.
1: Lasciatemi stare, ma che ne sapete.
0: Beh, noi andiamo in bicicletta, scusami, che ce ne frega.
6: È un po' lungo, ma sì, dai, tandem, hai ragione fa. Fabio,
2: sì, ma no, intanto non pedala la Betty, devi pedalare tu.
6: No, un po' per uno.
0: Allora, attenzione, due le lettere di oggi, fase di reclutamento, siamo nel gioco nuovo, amici, c'era la Odio 38.
5: C'è la G di Genova.
0: Corretto, stiamo già andando alle telefonate, attenzione, battaglione, non dovete rispondere con un pronto,
1: no,
0: ma direttamente entro il quinto squillo con la parola che avete scritto e mandato nel vostro messaggio. Messaggio, messaggio.
1: Ma sì, ma 4, 5, 7,
5: 8.
1: Attenzione ragazzi,
5: squilla?
1: Per chi suona la campanella.
0: Per ora no, per ora no.
1: Ma c'è Achille Lauro?
2: No, sì, dopo, no, il disco dopo.
5: No, non c'è Achille Lauro.
0: Perché?
1: Lo amo.
2: Avrà la moto.
5: Primo squillo. Secondo.
7: Pronto?
0: No.
1: No,
0: no!
5: No.
0: Perché pronto?
2: Martina.
0: Martina, Martina, ciao Martina.
5: Da Ascoli.
0: Martina?
1: No, sì.
7: Pronto.
0: Ciao Martina,
7: ci
0: sei?
7: Sono in galleria.
0: Ma povera.
1: Ecco, l'avevo detto.
0: Martina.
7: Ma sì. Non ci credo.
0: Sì, però purtroppo non ti possiamo accettare, Martina.
5: Peccato, Martina.
0: Anche se magari
7: dai,
0: avevi
7: però,
0: la
7: non possiamo. Ma è indifferita il
0: lo squillo,
7: mannaggia.
0: Povera, però proprio con un pronto secco, Martina, che si è sentito pronto. Grosso così, non... Non possiamo proprio farti giocare.
5: Cosa avevi scritto?
0: Qual era la tua parola?
7: Riprovo domani, già è un piacere sentirvi.
0: Domani è sabato però, Martina, da lunedì.
5: Tu riprova anche domani.
0: Ma no, e domani non
1: sì, sì,
0: non c'è il gioco nuovo.
2: Sempre.
0: Martina,
7: lunedì, riprovo.
0: Dai, va con bene. Piacere. Vuoi fare un saluto? Vuoi approfittarne? Di dove sei? Ascoli, leggiamo, Ascoli Piceno.
7: Mannaggia,
2: provincia di Ascoli Piceno.
7: Ascoli Piceno.
0: Sì. Martina, vuoi salutare qualcuno?
7: Tutte le mattine provo, mannaggia.
0: Niente, però poverina,
2: ascolto la radio, Martina.
0: Martina, povera, ti salutiamo noi, andiamo dalla riserva.
5: E lei è Caterina da Parma.
0: Eccola. Caterina, stavi gufando,
1: sì.
0: Ma sa. Ciao, Caterina, buongiorno.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
8: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: Cate, qual era la tua parola? Con la O e con la G?
8: Giocattolo.
0: Perfetto. Caterina, che fai a Parma?
8: Lavoro.
0: Che lavoro fai?
8: E faccio la segretaria di alla reception in un salone di bellezza.
5: Salone di bellezza.
2: Ma tutti gli chatouche.
0: Sì, è il salone di bellezza. E voi andate lì, non so se ci vuoi dire come si chiama.
5: Fate belle.
8: Sì, se posso sì. Riccioli biondi.
0: I biondi?
1: No, riccioli biondi.
8: Riccioli biondi.
0: Che bello. Biondi. Ti mandiamo il capitano.
1: Ma certo.
2: Sì, che li fa sempre.
0: A fare tutti i chatouche. Riccioli biondi. Voi andate lì proprio a Parma, Caterina?
8: Parma centro,
0: vedi? E vi accoglie Caterina. Bello. Cate, sei la prima concorrendia del gioco nuovo di oggi.
2: Perché parli tedesco? C'è qualcosa
0: perché
2: nell'aria.
0: tra poco tu vedrai. Tu vedrai che cosa succederà. Vediamo chi arriva dietro a Caterina.
1: Cosa succede?
5: Secondo squillo.
2: Aia.
5: Terzo squillo.
2: Ai.
3: Pronto?
5: No, no.
0: Noi abbiamo aspettato, no.
5: E anche tanto.
0: Purtroppo ti hai fatto aspettare in vano. Laura, sei tu?
2: Mannaggia,
0: sì. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. No, dovevi rispondere direttamente con la parola che avevi scritto nel messaggio, che se non sbaglio è scoglio.
3: Esatto.
2: Chi non risponde mai con Laura, scoglio al
0: telefono. Laura.
5: Peccato, Laura, peccato.
0: Dai, fai un saluto però, Laura, se vuoi.
3: Tutti quanti miei parenti, dai, la prima volta che giocavo.
0: Mannaggia. Mandiamo un bacio enorme, riprova Laura. Allora, Caterina da Parma è la prima a questo punto riserva. Anche in questo caso, attenzione, pizza, perché ci scrivono che è un biker.
5: Oh,
0: accoglielo tu, dai, accoglielo tu.
1: Vai, fratello Christian da Forlì. Vai, Ciccino.
0: Christian.
5: Buongiorno.
9: Ciao.
0: Ci sei?
9: A tutti.
1: Ciao. Sì,
2: sì, sì. Andrà a Cesenatico lui da Forlì, un
1: ma
2: attimo.
1: Certo.
0: Christian, tu ci vai a Cesenatico?
2: È molto, mi sa.
9: A Cappella degli Artisti, chi è che non lo conosce?
0: Ma certo.
9: Sì, saluto Mario, colgo l'occasione di salutare il nostro fratello Mario.
2: Grande Mario.
0: Lo ciao. Salutiamo anche noi.
2: Ciao Mario. Mario,
0: Christian, ciao. Tu lo sai che il 19 di luglio per la prima volta ci sarà anche pizza al raduno?
9: Bene, bene, ben accettato.
2: Grazie. Sì, sì. Lo devi portare bene, tu in moto perché lui non ce l'ha ancora.
0: Non è
2: però,
0: vero.
2: Però viene, viene.
0: Arriva. E la campanella tu ce l'hai, Christian?
1: Ma certo.
9: Sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho.
1: Tutti ce l'abbiamo. Vabbè,
0: tutti ce l'abbiamo.
9: Nel telaio sotto alla culla del motore.
0: Hai capito? Certo. Nel telaio sotto la culla del motore, pizza, mi raccomando, mettila nel punto giusto. Christian, possiamo venire, Betty ed io, in bicicletta perché la moto non ce l'abbiamo.
5: Ma ti porta Christian dietro, diglielo.
0: No. Ci accettate lo stesso?
9: No,
0: no, perfetto.
2: Come no, scusa, vabbè, due belle donne così ne ha fatto.
0: E niente, ha detto no, non si può. Va bene, allora Caterina da Parma è la prima, Christian da Forlì è il secondo. Qual era la tua parola, Christian? Con la O, con la G?
9: Origami.
0: Origami, ragazzi. Hai capito?
2: La moto giapponese avrà una Kawasaki.
0: Avrà una Kawasaki, è possibile. Gli origami sono tutti quei dei giochini,
5: esatto,
0: no? Quelle forme,
5: sì,
0: che
5: sì,
0: si fanno con la carta,
5: sì,
0: che fanno in Giappone. Bello, bello. Allora, Salvatori, tenetevi pronti, perché in qualsiasi momento potete rubare non uno ma ben due premi ai nostri Caterina e Christian, che sono i concorrenti di oggi. Partiamo? Andiamo?
2: Andiamo.
0: Perfetto, Caterina.
3: Vai.
0: Vai, allora ascolta bene quello che ti dice Mitch. Attenzione, ora.
5: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la P di Pisa.
3: Piano.
0: Piano, piano, ragazzi.
1: Sì. Corretto.
0: Brava Caterina! Super! Piano, perfetto! 5 lettere con la I e con la P.
5: Brava,
0: e il primo
5: stanno!
0: L'abbiamo superato!
1: Dai,
0: Christian!
1: Dai, vai!
9: Sì.
1: Dai!
0: Ma tu sei in sella alla moto adesso, no?
2: Brom, brom!
9: Sono in sella al furgone!
0: In sella al furgone! Allora, Christian, attenzione, perché questa prima manche dipende da te, eh? Mi raccomando, concentrato, ascolta bene quello che ti dice Mitch.
5: Salutiamo Christian!
0: Dai,
5: ciao,
1: non
5: Christian.
1: È vero!
5: Allora Christian, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la P di Bari.
1: Sì.
2: Dai, qui.
0: Christian!
5: Salutiamo Combo. Christian! Ciao, ciao!
0: Fuori tempo!
1: L'ha detto.
0: Secondo me era fuori tempo, cosa
1: fuori
0: hai detto,
1: tempo,
0: Christian?
1: Non
0: niente.
9: No, no, poi è di 4. No, no, sbagliato.
0: Ah, mannaggia!
1: Non niente, Christian!
0: Ma no, ma Christian, ma perché? Con la A di ancora, con la B di Bari!
1: Noi siamo
2: dai, Salvatori, dai!
1: Siamo delle rocce, Christian, non ti preoccupare, vai!
0: Allora, con la Diacone e con la B di Bari arrivano tantissime parole. Stiamo chiamando quindi un Salvatore che, se ce la fa,
1: ma
0: cioè risponde
1: fa
0: direttamente con la parola corretta, lo fa entro il quinto squillo, frecca le mani oggi perché va a casa con due premi. Ruba il premio di Caterina e ruba il premio di Christian.
5: Ricordiamo che Christian ha la campanella, quindi no, nel senso
2: l'ho portato bene,
5: è fortunato, quindi
0: c'entra, adesso non è in moto, ha detto che è sul furgone, non ce l'ha la campanella,
2: ma fagliela mettere anche sul furgone, non si sa mai.
5: Vedrai che funziona, vedrai che funziona. Caccia via i folletti e i Salvatori, vedrai.
0: Olla be. Attenzione.
5: Ce l'hai una campanella? Din, din, din, din, din.
2: No, io non ce l'ho. c'ho la campana, non c'ho mica la moto io e non credo ai folletti.
0: Quinto
2: quindi...
0: squillo, ragazzi, bisogna rispondere.
1: È scaduto il tempo.
0: Aspetta, ancora non ha suonato.
1: Achille Lauro.
2: Sì,
0: primo
2: si squillo,
0: chiamate. Dai.
5: Secondo.
1: Ah.
5: Terzo.
1: Te l'avevo detto.
5: Quarto.
1: Ah, c'è la spazio, vai che funziona il campanello, vedi?
2: Quinto!
0: Signori, Salvatore non risponde entro il quinto squillo, ragazzi. Significa che avevano perso, no, ma invece credo. Hanno vinto! Caterina!
5: Ma che fortuna!
0: È andata bene, dai!
10: Bene, dai!
0: Sei contenta?
10: Sì, sì, sì.
0: Oh, meno male. A chi va?
10: Sì, per il mio gioco.
0: Per il tuo gioco? No, ma tu sei stata bravissima. Kate, vuoi salutare qualcuno?
10: Saluto tutti quelli che mi conoscono e saluto voi.
0: E noi ti ringraziamo, Caterina. Ciao, ma buona giornata, Caterina. Buon lavoro. E Cristian.
2: Grazie alla campanella ha vinto, Cristian.
0: Cristian.
11: Certo. Ok, anch'io vi saluto tutti. Tutti i fratelli bikers.
1: Vai.
0: Sì.
11: E buona giornata a tutti.
0: E buona grazie. Giornata a te. Vedi, no, che la campanella a fine
1: ha funzionato,
0: ha portato bene. Gioco nuovo che finisce così. Attenzione amici, il gioco nuovo ritorna però
1: lunedì. Ma non è questo.
0: Ma non è
2: di fine scuola.
0: Che c'è?

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. O niente.
3: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
17: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente Carrefour.
22: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
27: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
28: Ragazzi, tutti ascoltare 105.
0: Tutto esaurito.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli per 9 km tra il bivio per la fine Complanare Piacenza e quello per la diramazione Fiorenzuola. 2 km di code per veicolo in fiamme invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monteporzio Catone in direzione della Milano-Napoli. Sulla A22 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Carpi e il bivio per l'Autosole procedendo verso Modena. Infine sulla statale 344 di Porto Ceresio si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Arcisate. Per il momento è tutto, si raccomanda dalla massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
14: Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
14: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Signori e signore, Habemus Capitano, con il nome di Galli Marco I.
12: C'è una notizia clamorosa.
13: Ma è bella o brutta?
12: È molto bella, oh,
13: viva.
12: Una di quelle notizie che ti fa fare pace con la vita. Una notizia che dici, finalmente un riconoscimento in questa vita assurda, cioè, in questa vita in salita. Tenetevi forte.
13: Siamo tenuti, dai.
12: Allora, siete pronti? Pronti, alzate un po' la radio.
14: Pronti. Tutto esaurito, il mio conclave preferito.
12: Chi ama i dolci è più intelligente.
13: Che
12: è ufficiale, lo dice la scienza.
15: Boris. In pratica il piacere, la ricompensa che si dà con lo zucchero attiva il sistema dopaminergico.
12: Esatto. Io dopo potremmo la meringata Boris salto sul divano per almeno mezz'ora. Mi devono legare le caviglie come in pallone, se no volerei.
16: Marco Galli.
12: Chi è bello?

0: Mamma, che profumo!
1: Tutto esaurito.
2: A me quando un benefattore si illumina d'immenso e me la porta, io la mangio fredda, ma cioè, è molto più buona fredda.
3: La pastiera va mangiata a temperatura ambiente. C'è chi la mangia fredda, ma c'è anche chi preferisce scaldarla un po', riproducendo l'effetto forno.
2: Ma ti viene la cagarella se la mangi lenta, se la mangi calda.
3: Il problema è che dentro la pastiera c'è la ricotta.
1: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Non sempre la trovo fuori.
4: Che schifoso che sei, però.
2: Vabbè,
4: eh?
2: Ma mi lasci stare, ma lo posso sfruttare negli ultimi giorni. Dopo tanto non sarà più.
5: Ma va.
1: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova a tutti. Rientrati in Italia gli attivisti di Flotilla dopo essere stati vittima della violenza dei picchiatori di Israele e dello scherno di ministri di Israele. Costole rotte, molestie sessuali, tortura psicologica, catene a mani e piedi, drogati è la definizione data dal ministro dei trasporti Ashdod, ma la palma della vigliaccheria va a colui che ha irriso, insultato e urlato contro gli attivisti. Il ministro Ben Gvir, il vice premier Tajani interviene così.
2: È inaccettabile quello che è successo. Il popolo di Israele non merita un ministro come quello che ha organizzato questa vergognosa messa in scena. Abbiamo chiesto sanzioni contro il ministro Ben Gvir per quello che ha fatto.
1: Negoziati ancora in corso tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti di Teheran si sono ridotte le distanze con Washington. Tra i principali punti ancora irrisolti resta il controllo dello stretto di Hormuz e il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano saranno nostre, dice Trump, che ora punta su Cuba. Schiera la portaerei a propulsione nucleare, altolà di Russia e Cina. Condanniamo ogni minaccia. Caso Garlasco, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato una martellante campagna denigratoria dei media. Il dato incredibile, spiega l'avvocato Marino, è che nonostante una manifesta estraneità dei membri della famiglia K al fatto, si ripropone con sistematica ricorrenza un quadro di sospetti assolutamente infondato. Shock in Portogallo, due bimbi, lui 5 anni, la sorella di 3, erano soli in un bosco, bendati, a soccorrerli un uomo che passava lì per caso, poi la scoperta agghiacciante, erano stati abbandonati dalla madre 42enne, fuggita con il nuovo compagno, un terzo figlio 16enne, lasciato da solo a casa, una settimana prima il padre naturale aveva denunciato la loro scomparsa. Seggi aperti domenica e lunedì in 743 comuni per le elezioni di sindaco e consiglio cittadino. Ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, un capoluogo di regione, Venezia. Si vota dunque domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 fino alle 15, poi lo spoglio. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, movimento nato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere, a un cibo buono, pulito, giusto per tutte e tutti. Aveva 76 anni, era visionario, ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilità. Lo sport calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, vinto dall'Inter. Domenica i match per accedere in Europa e per la lotta a salvezza. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma, tutte in contemporanea alle 20.45. Formula 1, Gran Premio del Canada, oggi in programma le prove libere, poi si corre domenica alle 22. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Penny fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: No,
12: no,
11: non è
12: Gigi. No, ma è già sabato. A Radio 105 sono le 9.08. Sasaka.
13: Esagerato.
11: Già sabato. Altri due minuti dalla sabato.
14: Tutto esaurito.

0: vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno,
0: esaurito. Buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: In questo istante ci portiamo già avanti, perché noi siamo davanti. Buon weekend, dai, buon fine settimana per chi naturalmente potrà godere di un paio di giorni di riposo, di relax. Fermo restando che, come già detto, noi ci siamo anche domani mattina, per chi c'è, per chi magari va anche a lavorare, 7-9, tutto esaurito, replay. Cristiano, stai calmo, ieri cosa ci parlavi, dicevi di una sorpresa alle 9, di cosa si tratta? Sta scattando. Però facciamo passare ancora qualche minuto, È troppo presto. Allora, signori, volete trasferirvi altrove? State cercando magari un posto dove poter lavorare, naturalmente, stare bene, magari un posto piccolino, poca gente intorno, con una casa gratis.
2: Addirittura.
0: Gratis. Forse questo piccolo paese della Spagna fa al caso vostro. Cerca famiglie proprio disposte a trasferirsi lì. Offre lavoro, casa appunto gratis, più altri vantaggi. Lo scopo è ripopolare un po' il territorio. Sono delle iniziative che ogni tanto ricorrono in realtà anche in Italia. In questo caso però si parla di Spagna. E dove vamos, Boris?
3: Andiamo ad Arenillas. Siamo nella provincia di Soria, Castiglia e León, dove questo borgo conta appena 40 abitanti.
2: Pochissimi, 40.
0: Los 40.
2: Si conosceranno tutti quanti, parenti.
0: Immagino di sì.
3: L'obiettivo è quello di ripopolare un borgo. E allora, qual è l'intenzione del primo cittadino di Arenillas? Invitare qualcuno con figli a potersi stabilire in quel territorio, perché lo spopolamento non è dei piccoli centri, piccolissimi in questo caso, non riguarda solo l'Italia. Allora, la prima cosa che mettono a disposizione è un'abitazione comunale, ma non come in Italia.
1: Certo.
0: In che senso?
3: In Italia tante volte si è parlato, no? Lo abbiamo fatto anche noi.
4: Le case un euro, dici?
3: Case un euro, ma ce ne vuole un milione per ristrutturarle e metterle a posto.
0: Cioè, ad Arenillas sono già in ordine?
3: Sono comunali, ristrutturate, arredate e pronte per essere abitate, senza alcun costo di affitto.
2: Quindi hanno
1: gratis.
0: È totalmente gratis.
3: Poi c'è l'offerta di lavoro. Cioè, che cosa vi danno? Oltre alla casa arredata, però dovete solo entrare e mettere a posto le valigie.
1: Sì.
3: Immediatamente poi dovete scegliere cosa fare. Muratore con attività legata alla manutenzione e la riqualificazione degli immobili comunali, quindi sareste dipendenti comunali. Poi c'è anche la gestione del bar.
0: Il bar del paese, quello lo posso fare io, ragazzi.
3: Poi c'è anche il centro sociale del paese, capirete, gli anziani.
4: Il centro sociale.
2: Pizza, il centro sociale.
4: Vengo
2: dai,
4: anch'io con te, pizza.
3: E poi ci sarebbero anche premi produttivi, integrazioni economiche a chi fa del bene alla comunità. Tutto questo pur di salvare il futuro di un territorio.
0: Mi sembra un'iniziativa straordinaria. Ovviamente la domanda va da sé: prendono anche stranieri? Cioè, quindi noi italiani ci possiamo trasferire? Sì.
3: Ma vorrei sottolineare che è disponibile il trasporto gratuito per i figli, perché ovviamente
2: per
3: bisogna spostarsi.
2: No,
3: per andare a prendere i cocktail il pomeriggio al bar.
0: Io al bar, ragazzi.
3: Il centro vicino dove si trovano le scuole va raggiunto.
2: I bambini fanno anche le attività.
3: Con i bus. Ma sì, è totalmente gratuito. Trasporto pubblico gratuito.
0: Pazzesco.
3: E per migliorare lo stile di vita e non sentirsi fuori dal mondo, connessione internet pagata dal comune.
2: Quindi tu cosa paghi? Cioè le utenze?
4: Non paghi niente.
3: Le utenze,
2: la corrente, internet,
3: i tuoi consumi.
0: Quelli come minimo, insomma.
2: L'acqua.
0: Però è pazzesco, perché casa gratis, totalmente, non devi ristrutturare, non devi fare nulla. E in più ci sono delle opportunità, di lavoro.
1: Andiamo subito.
0: Però ci vogliono i figli. Cioè, nel senso, si devono trasferire famiglie con figli, ho capito bene?
3: Sì, esatto, non è destinato ai nonni questo provvedimento.
5: Quindi i nipoti non vanno bene, diciamo,
3: È destinato a famiglie, leggo testualmente dal bando, famiglie con figli.
0: Allora, c'è un bando, seriamente, una valutazione delle candidature, Boris, dove devono andare eventualmente esauriti che fossero interessati?
3: La cosa particolare è che ho verificato, non c'è una scadenza. Cioè non è che entro il 31 maggio, 30 giugno, quel che sia, bisogna inviare la propria candidatura. È aperta, basta contattare direttamente il comune, una mail, anche gli uffici se sapete parlare spagnolo. Il comune di Arenillas attende le vostre candidature.
0: Ok, quindi basta cercare facilmente, insomma, sul motore di ricerca Arenillas si chiama. Ma infatti esattamente dove si trova? Cioè fa caldo lì.
5: In Germania, no?
4: C'è il mare?
0: Ma che Germania?
4: No,
0: abbiamo detto Spagna.
2: Spagna.
0: Chi è Betty?
6: 12 anni di matrimonio, 7 anni passati in Spagna tra, vabbè, l'Andalusia, un po' Altea, tra Valencia e Alicante, Extremadura. Fantastico, amo la Spagna, amo gli spagnoli, amo la sangria, amo la cerveza. E quando ero giovane amavo anche il porro. Fabio,
0: olio di tanto.
1: Il porro per tutti.
0: Para todos. Va bene, tantissimi i vostri messaggi. Luana, facciamo le valigie, partiamo. Due figli bastano, credo proprio di sì, Luana. Da Coriano l'importante è che ci ascoltiate lo stesso, anche dalle Spagna. Sintonizzati su Radio 105. Servato alle famiglie o anche single, dice Luca da Caltagirone. Insomma, bisogna prendere maggiori informazioni. Comunque è una notizia assolutamente reale, verificata, comune di Arenillas, scritto Arenillas.
2: Esatto.
0: Poi
5: però
0: fateci sapere.
5: Adesso
0: dobbiamo abbandonare, ahimè, purtroppo le Spagna e l'Andalusia in questo caso.
5: Dove andiamo?
0: Signori, ed eccola qui la sorpresa svelata delle 9:16 in questo caso. Ce ne andiamo in Österreich. Quindi siamo in Austria perché riparte 70, 80, 90.
7: 70, 80, 90. Chi vince se la canta.
0: Good morning a tutti i nostri ascoltatori. È il nuovo gioco di Tutto Esaurito, un format molto costoso, acquistato poco tempo fa al mercatino delle sigle e dei programmi dal nostro capitano, che sto ancora pagando. Così,
5: ma troppo è costato.
0: Allora, attenzione, come funziona? Ci viene subito voglia di parlare tedesco. È molto semplice, sono tre categorie, o meglio tre decadi, tre canzoni che vanno in sfida. E a votare, a decidere quale portare alla vittoria, siete proprio voi.
5: Io?
0: Ma andiamo con ordine, partiamo dagli anni 70.
7: Vi proponiamo il capolavoro di quegli anni, ragazzi. Un gruppo, un quartetto che ha fatto la storia. Stiamo parlando degli ABBA, Dancing Queen.
0: Si tanta.

0: nostra Queen, oh, non te lo dimenticare.
1: Grazie.
0: Allora, categoria 70, ci sono gli ABBA di Dancing Queen. Attenzione amici, per gli 80.
2: Pubblicato il 17 agosto del 1988, a fine anno risulta tra i singoli più venduti negli Stati Uniti. Provate a sentire cos'è.
3: Giocagioli.
4: 80!
0: Vabbè, vuoi più bene a mamma o papà? Che bomba, signori, per gli 80, quindi Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine. Ma attenzione, arrivano i 90!
5: Vi presentiamo non solo un brano, ma un'emozione. Bennato e Nannini, estate italiana!
6: Giusto perché andiamo ai mondiali, eh?

0: signori, queste sono le nostre scelte. Aspettiamo le vostre scelte, le vostre votazioni. 70 ABBA Dancing Queen, 80 Sweet Child O' Mine Guns N' Roses, sì. 90 Bennato Nannini Estate Italiana. Votate adesso al
1: 342 41 15 105.
2: Jukebox di prima.

0: dai.
1: Signori, per votare naturalmente basta scrivere o 70 o 80 o 90. Se certo. voi volete aggiungere anche chi vince se la canta è il vostro nome, noi siamo felici, ma soprattutto Klaus,
2: più lo dite, più lo paghiamo.
1: Gabri, Bologna, 70, hai capito?
2: Dite, più lo paghiamo.

0: vita. Grazie.
1: Hai cantato troppo, amici, hai cantato via la voce.
0: È vero, è vero, è vero. Cosetta da Glasgow, 90 per tutta la vita. Culacione!
1: Da Glasgow?
0: Eh sì.
1: Pubblico internazionale, ya!
2: Yeah. Devo schiarire la voce, ya!
3: Ma si capisce!
1: Ma cosa si capisce? Ma di che? Allora, attenzione amici, votate, fate anche alla svelta, 70 Abba Dancing Queen, 80 Guns N' Roses di Switch Out of Mind, 90 Bennato Nannini, l'estate italiana, perché a sorpresa potrebbe partire anche a breve.

0: città.
1: Non ha dubbi Fabio da Bucinasco che scrive 90 90 90, in glacione, sì. 90 asfalta, sì, sì. Mani basse, Lorenzo di Prato. Chi è Betty?
2: Ottanta! E chi sbaglia gli infila un dito nella pancia.
0: Ma non è così che lei
1: ma lei la vuole dire così,
0: ho capito, ma lo farei.

0: pronta perché sono al lavoro e ho voglia di cantare al squarciagola.
1: Attenzione,
0: Attunga.
2: Attunga.
1: O dentro o fuori.
2: Fuori.
1: Chiamiamo. Ottanta.
0: Allora si tengano pronti tutti gli amici che hanno votato gli 80, che quindi hanno mandato il loro WhatsApp con scritto 80 al 342 41 15 105.
3: Come mai? Perché li chiamiamo?
0: Vi stiamo chiamando, sì. Entro il quinto squillo dovete rispondere però direttamente 80. Chi vince se la canta.
3: E se sbagliano?
0: Via. Se sbagliano è gravissimo, ya.
4: Primo squillo?
0: Primo squillo, buttano fuori la categoria intera.
5: Secondo squillo.
4: Dai, dai.
3: Sì, via.
5: Terzo squillo.
4: No, no.
3: Anche se non rispondo.
5: Pronto?
0: No!
3: Sì!
0: Signori, è inequivocabilmente.
6: Porca miseria, la radio era in ritardo.
5: Che peccato.
0: Inequivocabilmente un pronto secco. Ciao, sì, chi sì. sei?
6: No, non lo dico, mi vergogno.
3: Ha ragione.
0: Un nome di fantasia, allora.
5: Dai, Soer.
6: No, sì, sono Soer dalla Valdosta.
0: No, ma Soer!
6: Non è ritardo, porca miseria.
0: No, Soer dalla Valle d'Aosta, ma ho capito chi sei. Ci leggiamo.
6: Certo, scrivo tutti i giorni.
5: È arrivato il tuo momento, vedi? Non ma bellissimo, ma è
6: cucù il momento.
0: Mamma mia, cucù. No, sai Soer, allora intanto butti fuori tutta la categoria degli 80 e quindi Guns N' Roses li mandi proprio tutti a casa, proprio veloce, stanno già uscendo dalla porta.
6: È colpa della radio.
0: È colpa della radio.
3: Ma certo.
6: È in ritardo.
0: Soer, ma poi soprattutto non ti possiamo mandare i regali, c'erano dei pacconi stamattina.
6: Ma infatti aspettavo proprio.

0: quello, da una vita che li aspetto.
1: Cioè, pensa che avevamo messo dentro anche la campanella della moto di pizza.
2: Certo.
3: Che peccato.
1: Ecco. Sì, tanto per. Mannaggia la miseria. Suer, vuoi approfittarne però? Vuoi fare dei saluti?
0: Mm. Ma no, saluto tutti quanti, grazie della vostra compagnia. E ci vediamo per la prossima.
1: Ciao,
0: e
1: ci mancherebbe.
3: Quindi i gas sono andati a casa.
1: Allora,

0: già roba.
1: Saluta Soer!
2: Anni 90!
3: No, ma ragazzi, però se squilla il cellulare, voi rispondete o 70 o 90 in questo caso. Non allora, dite pronto. Pure sei commercialista, ma che ve ne frega?
0: Grazie. Ricordiamo che vi diamo il tempo di rispondere visto che c'è il ritardo.
3: Chi vince se la canta? Francesco da Latina, Sonia ti amo, 70 Fernando da Trieste. È chiaro che chi aveva votato gli 80 ed è rimasto purtroppo col cerino in mano, adesso si può buttare.

0: attenzione.
1: No.
2: Allora.
1: Di già.
0: Ho tinto o fuori?
2: Io. Sì.
0: Chiamiamo.
3: Oh, 70.
1: Allora, attenzione, Attunghia, stiamo chiamando i 70.
2: Già mi vedo.
1: Amici, avete votato 70? Sì. Bene, fissate il vostro cellulare, perché troppo, un po' meno.
3: Sì.
1: Perché la nostra telefonata potrebbe arrivare da un momento all'altro. A parte che ci sono un sacco di regali per voi.
2: Attenzione.
1: Ma se non volete bannare, eliminare la categoria 70, gli ABBA in questo caso, dovete rispondere...
3: 70.
2: Chi vince? Se la canta.
1: 5 squilli,
2: Dai, dai, mi vedo già. Ci sei ne.
1: Vediamo anche un pochettino di tempo in più per il delay,
4: esatto.
1: Ma.
4: Esatto. Non rispondete subito.
5: 70.
2: Ma
1: la detto!
2: Ha salvato la categoria.
1: Ma guarda quanti regali che arriveranno per te, tu non ne hai neanche un'idea.
5: Non ci credo.
1: Buongiorno, chi sei?
5: Sono Moira.
2: Ciao.
1: Moira, di dove?
5: Allora, sono di Menaggio, Lago di Como.
4: Il paese preferito di pizza, quello.
1: Ma certo, ma brava Moira, complimenti. Senti, ma possiamo sapere come mai hai dato il tuo voto ai 70?
2: Certo.
5: Allora, perché sono nata nel 1970.
1: Beh,
5: e stamattina andava così.
1: E quindi,
5: allora niente.
1: E vedi che la tua data di nascita, il tuo anno, ti ha portato anche una gran fortuna questa mattina, Moira. Siamo molto felici, anche perché gli ABBA rimangono in gara.
5: Giornata felicissima.
2: Brava.
1: Feliciona, feliciona. Moira, vuoi approfittarne e salutare qualcuno?
5: Allora, io voglio salutare. Allora, adesso sto andando al lavoro, lavoro in Svizzera, lavoro al Fox Town.
1: Certo.
3: Ogni tanto vengo a
1: centro
3: fare
1: commerciale,
3: compre.
1: No?
5: E allora voglio salutare tutto il mio team.
1: Sì.
5: Perché è un team meraviglioso di 7 ragazze. Never give up.
1: Never
5: e
1: give
5: loro
1: up.
5: Lo sapranno se c'è qualcuno, se c'è qualcuna che è in ascolto. Ecco.
1: Allora,
5: la giornata la dedico a loro.
1: Fantastico, noi ti ringraziamo molto. Salutiamo gli amici della Svizzera.
2: Ciao,
1: ciao Moira.
4: Ciao. Tanto amici di legna, visto che è sempre là, ecco.
1: Cosa sempre là?
3: Io te siento.
2: E come te siento.
6: Bella questa, eh.
4: Quindi chi è che si è salvato, scusate?
1: Allora, potete continuare a votare i 70. Sono ancora assolutamente in gara grazie a Moira, quindi gli ABBA o i 90. Estate italiana.
4: Bene.
1: Oh, Betty, io te sento.
6: Come?
2: Una bandera.
6: Mi senti?
1: Te sento, Betty.
4: Non ho capito il significato.
6: Ma io te sento.
1: Come sientas?
6: Io tantissimo te sento.
4: Che spagnolo è?
1: Vamo, adesso io e Betty ce l'andiamo a vivere a dare via. Arrivederci.

0: Brescia.
1: 90, un'estate italiana anche per Oriana da Palermo. 90, chi vince se la canta.
0: E tu da che parte stai? Alfa, Dancing Queen, vota 70. Bennato Nannini, l'estate italiana, vota 90, ora!
2: 342 41 15 105!
3: Giubbò, in prima

0: i successi di sempre.
1: Chi è Betty?
2: Voto 90, anni 90, la suona, la canta, ride e canta.
3: Suona, pisca, canta. Certo.
4: La gallina
1: che canta. Ragazzi.
4: Te l'hai fatto suo, si è creato il motto suo.
1: Intanto ci sono tanti esauriti indecisi perché avevano votato i Guns N' Roses, quindi gli 80 dice mo. No, non c'è il rock, però ragazzi abbiamo due decadi pazzesche, abbiamo due canzoni insomma di gran rispetto, disco 70 Abba Dancing Queen, disco 90
0: 70
1: 70, sì, Klaus. Risentiamolo, ya. Rizzettino.
4: Assomiglia al biondino Pizza degli Abba.
1: E disco 90 in ricordo del mondiale che fu.
3: Sì, ricordo.
1: Vabbè, nel mondiale che fu.
4: Grande.
1: Bennato Nannini, l'estate italiana!
0: Sì. Canta!

0: Allora, che cosa succede?
1: Cosa succede
0: adesso? Lo chiedo a voi perché io non me lo ricordo.
2: Chiamiamo chi ha vinto e devono confermare il voto non una ma due volte.
0: Grazie Liuzzi, ricordavo bene ma non ero sicura.
2: Tu non vieni da Austria.
0: Ma Klaus mi chiede ancora più soldi.
3: Chi chiamiamo?
0: Deve girare la ruota. Fate ancora in tempo, sono gli ultimissimi secondi. Dopodiché chiudiamo. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Quindi 70 Abba Dancing Queen, 90 Bennato Nannini, l'estate italiana. Votate ora. Chi è Betty?
4: Ciao Giurma. Io voto 90.
3: Bravo.
4: Poi ciao Cristian, t'ho fatto un bel prezzo. Matteo dal trattore.
0: Ciao bello.
2: Pronti, partiamo.
0: Tanto mi scrive Ile, tu non stai bene ultimamente.
2: Non
5: è vero.
3: Giriamo la ruota, vai.
5: Chiamiamo.
3: Novanta.
0: Allora attenzione perché una telefonata non basta più.
3: Ne servono due.
0: Ce ne vogliono due, corretto, e di conferma. Chi ha votato i 90 adesso si tenga pronto per rispondere.
2: Fissate
0: 90,
2: telefono, sì.
0: Chi vince se la canta entro il quinto squillo.
3: Dite 90, mi raccomando.
0: Se lo fate, tra l'altro andate a casa con i nostri pacchi pieni di regali.
1: E che regali, ragazzi!
0: Possiamo aggiungere qualcosa?
1: Il campanello.
0: Lo spec.
1: No, il campanello lo attimo voi, la campanella.
3: Secondo squillo.
6: 90.
3: L'ha detto.
0: Ma l'ha detto anche bene proprio. Bravo. È una donna. Che donna, signori. Mamma mia, brava. Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Come ti chiami?
6: Che emozione, ragazzi.
0: Complimenti a te. Chi sei?
6: Emanuela da Vitorchiano.
0: Vitorchiano, quindi dove
1: Viterbo?
0: Sei?
6: Provincia di Viterbo.
3: Bella,
1: ma io ne so tutte.
0: Emanuela, ragazzi, arrivano un sacco di regali per te lì a Vitorchiano.
6: Grazie, gentilissima.
0: Lo sai, sei stata bravissima. Per il momento salvi la categoria, poi vediamo come andrà la prossima telefonata. Manu, che fai tu? Sei al lavoro adesso?
6: Sì, sono al lavoro, in ufficio.
0: In ufficio. Dai. Vuoi salutare qualcuno?
6: Saluto tutti voi e chi mi conosce.
0: Grazie.
2: Ciao Manu.
0: Bravissima. Allora, attenzione.
1: Allora, adesso ce n'è una.
0: Abbiamo un'altra.
1: Ah, sì?
5: Dai, che manca poco.
3: È una telefonata.
5: Ma sì.
0: Allora, se risponderai in maniera corretta, cioè, vorrà dire che i 90...
3: Vincono,
0: ragazzi.
3: Se risponde sbaglia.
7: Messaggio gratuito.
0: Aspetta, questa è nulla?
2: Nulla.
0: Questa è nulla.
2: Squillato.
0: Allora, questa è la decisiva.
1: Sì.
0: Perché se risponderà in maniera corretta entro il quinto squillo urlando 90. I 90 oggi vingono. Si sono ballati tutto.
2: Ce li cantiamo.
0: E certamente li suoniamo e li cantiamo. Attenzione.
2: Che ansia.
0: Abbassa l'ansia, ammazza.
5: Un po' sì,
3: Dai.
0: Vieni a giocare con noi.
3: Dai. 90.
5: Aspetta. Primo squillo.
3: Come suona?
1: Dai.
6: 90.
3: Sì.
0: Ragazzi, che filotto di donne pazzesche questa mattina. Unite, compatte. Ciao, chi sei?
3: Un'altra donna.
6: Ma ciao, sono Silvia da Pietrasanta. Vi scrivo, vi ascolto da 30 anni. Tra un po'.
0: Ma che meraviglia, Silvia. Ci volevano dando 90 per essere chiamata.
6: Che bello. Ciao. Sono emozionatissima.
0: Brava,
6: io vi adoro tutti quanti.
0: Grazie, Silvietta. Grazie. Noi adoriamo te, tutti voi, insomma, esauriti bellissimi. Allora, Silvia, intanto arriveranno i nostri regali per te. Salvi 90, li porti alla vittoria. Devo dirti una cosa, però. Pizza ci è rimasto un po' male perché votava per gli Abba.
6: Ma io ti amo.
1: Anch'io.
6: Sei fantastico e meraviglioso.
1: Amore.
6: Ma gli anni 90 è stata la mia prima estate di libertà. Avevo appena finito le elementari.
3: Certo.
6: I mondiali meravigliosi, i primi mondiali che ricordo.
3: Che emozione.
1: È vero, le faccio bene.
0: Senti, tra poco naturalmente suoneremo il disco che tu hai scelto, votato da tantissimi. Tu lo vuoi dedicare a qualcuno? Hai in mente qualcuno in particolare a cui vorresti dedicare l'estate italiana?
6: A tutti voi, perché siete la mia compagnia mentre lavoro.
0: Grazie.
6: E basta, tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e basta.
3: Grazie.
6: Che mi hanno riconosciuto.
3: A chi ha condiviso con te, dai, quegli anni
0: meravigliosi, che insomma, grazie a te e tutti voi che li avete votati, tra poco potremo in qualche modo rivivere. Silvia, noi ti abbracciamo fortissimo e ti auguriamo un buon weekend.
6: Un
2: abbraccione.
0: E direi a questo punto anche un'estate italiana.
2: Oh.

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Chi è?
0: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
2: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
13: 1, 2, 3,
14: perché
13: 4,
14: fermarsi?
13: 5, 6.
14: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: 70 80 90 Chi vince se la canta? Decade 90.

0: Che meraviglia, bennato la Nanni, estate italiana scelta da voi, l'avete votata voi, siete stati molto bravi e l'avete portata, insomma, alla vittoria in Sedano Danna. No, manda. Allora, ai regali ci scrive il nostro Cristiano, che abbiamo fatto oggi, insomma, tutti gli amici che hanno risposto in maniera corretta. Lui dice: potete aggiungere il cestello o il cappello zanzariera?
1: No,
2: stiamo producendo.
1: Tendenza estate 2026.
0: Quell'altro ne vuole uno, Betty. Io te lo dico.
3: Attenzione.
2: Non ci deve andare la Betty con quel coso.
0: Tu non ti preoccupare.
2: Neri, dove lo usa?
0: Non ti preoccupare, che noi dobbiamo andare a dare in IAS sto weekend in avanscoperta, quindi ci dobbiamo mascherare, perché esatto. E in Spagna e iniziamo a vedere un po' com'è la situazione. Prima di tutto questo, si torna in onda domani mattina 7-9, come già detto, tutto esaurito, vediamo la sveglia, inauguriamo il weekend e poi per tutti gli altri lunedì.
3: Dalle 6 alle 7 con Aperti a 20 c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente
4: tutto esaurito.
0: Grazie Giurma. Max e Boris, tutti voi esauriti, arrivano in Frenza. Un bacio al capitano. Ciao.
3: Ciao.
5: Mi sento una gitana per la strada.
3: Ah sì, mi sento una gitana.
5: Sento un po' gitana.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla A10 dei Fiori, con 10 km di coda per un incidente tra il bivio A6 e Orcofellino in direzione della Francia. Nella carreggiata opposta in direzione Genova segnalate code per 2 km tra Finale Ligure e Spotorno. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Un incidente anche sulla A1 di diramazione Roma Sud tra il Grande Raccordo Anulare e Torrenova in direzione Autosole. Code per incidente nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano invece si è verificato un incidente tra Linate Viale Forlanini e Cam in direzione Autosole. Infine rallentamenti per lavori sulla statale 131 Carlo Felice a Terralba in direzione Porto Torres. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come?
16: Un camion di rose rosse.
17: Pour moi?
16: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
20: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata.
20: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Temper City, Self-Aware. Questo era il disco cuscinetto, sì. È offerto da Tony Lanz.
1: In che senso?
2: Questi termini tecnici, disco cuscinetto.
0: Qui a 105 i dischi che vanno tra un programma, le intercapedini
1: il
0: musicali.
1: Cuscinetto.
0: Si chiama disco cuscinetto.
1: Cuscinetto,
2: perché
1: ho
2: uno,
1: capito.
2: Perché uno si addormenta.
1: Si adagia.
0: No, perché fanno proprio da, diciamo, da cuscinetto.
2: Da ammortizzatore. Sono le 10 e un minuto, buongiorno. Bye bye.

0: Amici,
1: buongiorno.
2: Amici, ma voi ricordate che ieri ho detto questo sarebbe un bel argomento per domani?
0: Ripeschiamolo.
2: E qual era? Cioè, io vorrei fuoco.
1: Era quello delle canzoni dedicate, no?
2: Ah, era quello, vero. Sì, le canzoni dedicate che per noi sono importantissime perché sono un momento come per tutti gli altri ridono, ma veramente. Diciamo un
1: po'... Poi magari gli altri o comunque la persona a cui viene dedicata quella canzone la percepisce molto diversamente.
0: No, vabbè, nel caso di Lidia l'aveva percepita in modo buffo, però invece alcuni invece hanno trovato la canzone giusta e alcune canzoni funzionano, come nel tempo delle mele, quando lui le mette le cuffie e parte "We
2: Ja Wasa". A me quella fa ridere. Se uno mi dice la canzone dell'amore tra me e mia moglie e il tempo delle mele, io...
0: Vabbè, ma allora avevano 15 anni però.
2: Io rido,
0: non l'hai conosciuta a 15 anni.
1: Sono anche quelle canzoni che ti vengono dedicate, a te in testa viene soltanto magari lo spot relativo. Dai. I feel good, I feel fine. Quelle e a me viene così. Il gelato, capisci? Invece magari quello te la dedica perché ti vuole molto bene, ecco.
3: Ma però, tutto vabbè. Perché? Perché è partito da
4: Lidia.
2: Ma poi
4: pensa un po' che bel casino.
2: Sentirsi più vicini, pensa un po' che bel casino.
1: Ed
2: erano vicini di casa. Cosa voleva stare lui in lei?
5: No, no.
2: Più vicini di così.
1: Ma lui è...
0: No, aspetta. Lui dice a Lidia che ha conosciuto a Mosca durante un concerto,
1: Lidia,
0: se abitassi
1: Mosca.
0: Più vicino, se stessi in Italia, ma pensa che casino.
2: Il cantante.
0: Il cantante Pupo. È Pupo.
2: Certo, ma dedicarlo dal suo, cioè dedicato dal suo vicino di casa, non si capiva.
0: Lidia solo per il nome.
1: Sì, non si lui poverino ha cercato una canzone che avesse Lidia nel testo.
0: Sì,
1: è capitata questa.
0: È come quando fai una story su Instagram, cerchi una canzone attinente, no?
1: Chiaro.
0: E però magari la canzone ha il titolo attinente al concetto che vuoi veicolare, ma poi il testo va completamente da un'altra parte, una canzone tragicissima.
2: Guarda, no? Sta già ridendo Lidia, ci ha già mandato un messaggio dove ride. Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Roma, buongiorno Manola.
1: Buongiorno.
2: Che tempo c'è nella capitale d'Italia?
1: Allora, molto molto bello, però ragionavo su un'altra cosa. Siccome adesso in questi studi oggi internet può succedere, la rete internet fa un po' le bizze, io mi sono sentita per un secondo persa. Cioè, guarda che è una brutta sensazione, Non avere connessione
0: Lost.
1: Mi ha fatto sentire completamente fuori dal mondo. Ci stavo ragionando poco fa, ho detto, ma è possibile?
2: Beh, oddio, perché ci stiamo lavorando, perché noi ne abbiamo bisogno. Perché sennò io ti dico, quando cioè in Grecia delle volte su delle isolette non c'è internet, io sto da Dio.
1: Non è il panico.
0: Anch'io sto da Dio. A me quando si io adesso ho questo fenomeno. Internet, si scarica il telefono, al momento...
1: Panico!
0: Dopo un minuto dico, ma chi se ne... Ma che meraviglia! Non avere il telefono,
1: no, ragazzi,
0: però in questo caso ci serve.
2: E tu sei giovane, per questo tu sei troppo giovane.
1: No, panico,
0: in questo
1: panico,
0: caso ci serve. Va bene, ma tu l'avevi detto, Manola, qual era stata la tua dedica, diciamo, romantica a livello musicale?
1: Sai che in realtà sono stata forse fortunata, perché ho sempre ricevuto canzoni molto belle e attinenti che ho apprezzato particolarmente.
0: Una che ti ricordi?
1: Bell'amore, me lo sono pur tatuato, cioè mi chiamavano così, di Riccardo Sinigallia, la conoscono in due, io e lui probabilmente.
0: Vabbè, no,
1: però è molto bella, è molto bella.
2: Guarda che anche lui l'ha dimenticata.
1: secondo me
2: lui
1: l'ha molto bella.
2: L'ha proprio rimossa.
0: Riccardo Sinigallia, componente dei Tiro Mancino fino a un certo punto. Comollo sarà una roba dance, gli hanno dedicato tipo Scatman.
3: Non lo so, adesso le
1: robe. A Comollo hanno dedicato
0: ecco, una roba così. A Tony.
2: Io non
0: forse per noi è più facile quelle che abbiamo dedicato.
1: Sì,
0: perché poi,
1: ho capito.
0: Scusa, ieri non abbiamo detto, un po' l'ha accennato Lidia, che questa faccenda della dedica adesso è un link che mandi sul telefono. Se posso fare un po' per un atto il nostalgico, una volta era un po' più bellino perché facevi la cassetta.
2: Mamma mia,
0: ci scrivevi sopra, consegnavi l'oggetto. Possiamo dire che era un po' più bellino.
2: L'ho visto ultimamente in un film, qualcuno che diceva: se dopo mi aspetti, faceva il giochi, se dopo mi aspetti ti faccio una cassetta.
1: Madonna.
2: Che bello! Cioè tu dici, ma poi avere una compilation voleva dire non dover comprare 20-30 dischi,
0: tanto
2: ti rendi
0: cominciare.
2: Conti? Quindi ti facevano una selezione, tu da lì cercavi di capire quanto amore c'era in questa persona.
0: Poi c'era
2: come un mazzo di fiori, una composizione.
0: Ma era anche meglio il mazzo di fiori, perché il mazzo di fiori alla fine te lo compone il fioraio, lì c'era anche del lavoro. Cioè tu ci avevi messo il tempo. Ci hai messo il tempo reale, perché per fare
1: devi
0: una cassetta
1: pensare.
0: Un'ora. Cioè, per i più giovani, non so se è chiara questa distinzione. Cioè, se la cassetta durava 47 minuti, ci mettevi 47 minuti a farla.
2: Ma anche di più e non di meno.
1: Perché devi pensare alle canzoni da inserire all'interno della, quindi il tempo,
0: cioè, non
1: era
0: è che
1: maggiore.
0: Draggavi il file, dovevi aspettare i 4 minuti,
2: dovevi registrarla tutta e dovevi averla quella canzone, non è che la scaricavi da internet. Quindi è da lì che è venuta fuori che i giochi riuscivano ad avere tante donne, perché avevamo i dischi a disposizione.
3: Manola?
1: Che bella che è sta canzone.
2: Cos'è sta cosa?
0: Bell'amore.
1: Bell'amore di Riccardo Sinigallia.
0: Un po' Niccolò Fabi, no? Quel mondo.
1: Ma sì, ma il cantautorato romano di qualche anno fa.
0: Ma stavi, il locale.
2: Ma stavi con lui?
1: No.
2: E chi
1: è questo
2: qua che ha comprato il suo disco? Scusa che te l'ha dedicato.
1: Ma lui. Ma te l'ho detto, la conosciamo in due. Forse
0: adesso non l'ha sagrata.
1: È molto bravo. Ha scritto anche per tanti artisti italiani. Diciamo, questa canzone si addiceva a me in quel periodo.
2: Sul Conero. Al Conero l'ascoltano tanto.
0: Che al Conero?
2: Senigallia.
3: Bella,
0: è troppo presto.
1: Io ti chiedo scusa.
0: Salutiamo Riccardo Senigallia. Bravissimo artista.
2: Senigallia, addio. E c'è tutta una serie di canzoni come Lugano addio, c'è Sinigallia addio, c'è un modo di dire proprio. Vabbè, tutte le strade portano a Sinigallia.
0: Stavo pensando alla cosa, ho
1: i vostri nomi, no? Allora, io ho una canzone con il nome Manola, ma è terribile, ovviamente è una canzone di scherno. Me l'hanno scritta anche i nostri ascoltatori.
2: Ma
1: mi
2: io
1: fa
2: ne
1: molto
2: conoscevo
1: sorride.
2: Una sul Torero, Antonio... c'era un Torero Manolibo. Manolete è il nome di un torero.
1: No, proprio
2: però...
1: c'è una canzone su Manola terribile.
2: E qual è?
0: Parla di masturbazione?
1: Tipo una roba del genere, sì. Ma tipo, sul nome Antonio è stata mai fatta una canzone?
2: E come no? Antonio,
3: è da tanto tempo che non lo facciamo.
2: Antonio fa caldo.
1: E il Rosario no.
0: No, Rosario che mi risulti no.
1: No.
0: Però c'è una canzone brillante, un po' da van spettacolo napoletana, che faceva così: vostro marito Cosimo Pellecchia. Ve lo giuro.
1: Ma parente, no.
2: Ma scusa, ce n'è una quella che fa Rossano, no. è da tanto tempo che non lo facciamo.
0: Che si adatta,
1: si può adattare a tutto.
0: Per esempio, certo. Comollo, è da tanto tempo che ce l'hai un po' mollo.
1: Vabbè, ma Marco c'ha tutta una spilza di canzoni.
2: Marco se
1: n'è andato e non ritorna più.
0: Marco,
3: nei Black Eyed Peas, c'era Comollo. Tante volte.
0: I Coldplay hanno rapito Comollo.
2: Poi c'è quella Marco addio. Come Senigallia addio, Lugano addio. No, c'è sempre con l'addio.
1: È un auspicio.
0: Vabbè, parliamo di canzoni che avete dedicato e che vi siete visti o sentiti dedicare. Carino, dai.
2: Qui ce n'è una molto bella. Salvo dal furgone dice: mi hanno dedicato Africa dei Toto.
0: Bella.
2: Come?
0: Io la canto in gan minore.
2: Perché?
0: Va bene, e parliamone. Sì, eccola.
2: Questa si definisce. Bisogna sentirle.
0: Lo sapete come si definisce questa? Canzone da Riccardone.
2: Da Riccardone.
0: È tutta una roba da spiegare, difficilissima, però. Chi è Riccardone lo sa.
2: Chi è Riccardone lo sa.
0: È un club, quello dei Riccardoni.
1: No, è quello dei Piacioni, scusa.
0: Non è Piacioni.
2: È una roba sessuale.
0: No, è una roba di musicofilia di un certo tipo. Cioè, chi ama i Toto. I Toto sono famosi perché tu vai al concerto.
2: I Porcaro.
0: Tutti quelli che sono a sentire i Toto suonano. Sai, no? Sono tutti. Cioè,
2: tutti musicisti.
1: Intenditori.
0: E in genere chi ama i Toto è uno che ha un certo tipo di attenzione alla musica, anche ossessiva, diciamo a discapito dell'espressività, è molto tecnico nei suoi giudizi. Quello è un Riccardone.
2: Tanto questa è una versione di Africa dei Toto con un intro di 8 ore. È un remix di Comollo. Tu ti aspetti che da un momento all'altro, eccoli di nuovo. Va bene, andiamo con Giovanotti.
3: Ecco, il nuovo singolo.
2: Il nostro numero.
0: Intanto, in assenza di Lidia,
3: chi lo dà?
1: Lo dai, Marco.
5: Lo do
1: vai.
5: Io, allora sì. È il 342.
2: Non se lo ricorda.
1: No, 342 41 15 105. So a memoria. No, volevo tranquillizzare l'ascoltatore che mi chiede: ma no, ma la fine della canzone gliel'hai data? Assolutamente sì.
0: Ma
1: se l'era verità, ma certo.
0: Vabbè. Ah, come? A Sinigallia
1: sì.
0: Proprio.
1: A no, lui, a chi me l'ha dedicata?
2: Questo
1: è la verità.
2: Sta andando
1: a rotoli. Me l'hanno allora, chiesto, io rispondo.
5: Calcetto,
0: meno male che doveva portare l'essenza, ormai si parla solo di sesso, di
1: ma non è vero.
0: Deiezioni di pesci del nord, cioè.
1: Di girini.
2: I preservativi.
0: Comunque sì, dicevi bene, Giovanotti, beh, perché ha fatto un disco con Alfa,
2: sì,
0: che magari tra qualche anno sarà dedicato a qualcuno e quindi se faremo un'altra puntata su questo argomento comparirà anche questa canzone.
6: Chi lo sa?

0: po' il sapore di un'investitura, no? È come se Jovanotti deponesse, diciamo, gli consegnasse lo scettro, perché Alfa è un po' un mini Jovanotti.
1: Tra
0: no?
1: l'altro, Alfa Andrea è grandissimo fan di Jovanotti, tutta
0: è
1: la
0: un po' così perché
1: l'ha seguito da sempre.
0: È intelligente,
1: insomma.
0: Ma è positivo, è uno che parla sempre di cose belle,
1: sì.
0: Non è divisivo, è un po' un giovanottino. Quindi stanno proprio bene insieme.
2: Staremo a vedere, ma voi invece, per esempio, Lorenzo ne avrà fatte di canzoni di Lorenzo dedicate. Ce ne
3: di dediche.
1: Vabbè.
2: Io ne ho una bellissima, non ricordo mai.
0: Io ti cercherò
2: negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò.
1: Addirittura
2: dentro quello sguardo
1: l'armonizzazione.
2: Ricordano di noi.
0: Chissà se si chiamava amore.
1: Ma che bravi.
2: Ma noi,
1: ma si vede la pelle d'oca?
2: Ma noi siamo si vede l'oca. Noi
1: Ehi.
2: Sei tu che l'hai detto, eh?
1: Ehi.
2: Hai chiesto, io ti rispondo. Senti, ma noi facciamo parte dei 4 più 4 di Nora Orlando.
0: Certo. Certo.
1: Avrei detto Danieli per caso. Tigiri. Comunque no. Di Jovanotti c'è anche le tasche piene di sassi, stupende.
0: Ma c'è anche
1: ragazzi, ce ne sono tantissime.
0: Ma ci stiamo dimenticando una che secondo me era in 22.000 matrimoni quando è uscita.
1: A te che sei?
0: No, se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Ma scherzi, se
2: allora,
0: non era la canzone più dedicata.
3: Eh? Will Smith che canta. Bravissimo.
2: Il mio ex mi ha conquistato con Il leone e la gallina di Lucio Battisti.
1: Ah
2: bella, sì. Ma poi quelle di Lucio Battisti, anche quelle sono, è un'altra generazione, però sono canzoni da dedicare veramente.
1: Era più la fase concettuale di Panella, Il leone e la gallina, sì,
0: ad una
1: sì.
0: donna ho dedicato Wonderful Tonight di Eric Clapton, e ovviamente ora è la mia compagna da 13 anni, Enzo da Pistoia. Il mio fidanzato mi dedicò la canzone di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, che è bellissima, bellissima.
1: Ma che
0: Sara,
1: bella.
0: Da Tuoro, che è
2: in provincia di Albume.
0: Dov'è Tuoro?
2: Non lo so.
0: Quando non lo sai è in Sardegna.
2: Tuoro dal nome Tuoro.
1: In provincia di Albume non me lo meritavo.
2: Tuoro in provincia di Nuoro.
3: Tuoro sul Trasimeno.
2: Sul Trasimeno, il famoso Trasimeno in Sardegna.
0: Direi di no, infatti. Centro Italia.
3: Perugia.
0: When I See You Smile, dei Bad English. Antonella, ve la ricordate? When I see you smile, I can see the world.
2: Ma non era quella che faceva...
1: Ma papi non ti ha mai invitato a Sara Banda?
2: Vince tutto.
0: Scusate, come dice Daniele Battaglia, io ho fatto 5 album, cioè, con la mano così.
1: Lui ha partecipato a Sanremo.
0: Ho fatto 5 album.
2: I miei amici americani mi dedicavano Maria degli Articolo 31, ma non capivano che Maria non era il nome, ma era un'altra cosa. Maria.
1: Monia.
0: Esattamente come per la mia signorina, che dopo qualche mese, forse qualche anno, si scoprì che in realtà era una metafora per...
2: Era una metafora.
0: Ma se dici a Neffa, lo so perché abitiamo nello stesso quartiere e abbiamo avuto questa conversazione, se dici, era dedicata alla droga, lui dice, non è una droga. Lui ti dice, non è una droga.
2: Ma scusa,
0: le canne non sono una droga. Ma dice lui, dice
2: ma tra
0: lui.
2: Qualche anno sapremo anche se Tony F ha dedicato la canzone Sesso e Samba, intendeva qualche altra cosa?
0: Chi lo sa?
2: Perché i ragazzini la cantano in un altro modo. Comunque,
0: chi lo sa?
1: Poi c'è Monia che dice: buongiorno, friends. La mia canzone, la canzone che mi dedicarono è Sei la più bella. Vabbè, grande classico. Sei la più bella del mondo di Raff. Peccato che non ho mai saputo chi era stato. Perché lei era in negozio a lavorare, era molto giovane, arriva sta dedica e boh, è andata così.
2: Bella, la cura però. Di Battiato.
0: Eccone un'altra.
2: Giovanni
0: un'altra.
2: Da Palermo.
0: Anche se lui non fa mai mistero sul fatto che non è detto che sia una canzone, cioè da uomo a donna o da madre a... Lui dice non è specificato.
2: Non è
0: una canzone che indica un tipo di amore incondizionato verso qualcuno, ma non si sa.
2: Questa io non me la ricordo, questa non la ricordo. Dedicai Favola di Finardi, Eugenio Finardi, stupenda. Sergio da Milano, sai che non mi ricordo.
1: No, nemmeno io.
0: Favola di Finardi, no, sai che non me la ricordo.
1: Marco Masini, Nicola, ha avuto
0: tanti.
1: Come dedica.
0: Tanti lo scrivono.
1: Io invece l'altra mi dedicarono a un certo punto.
0: Bella stronza.
1: Mamma mia, ci rimasi malissimo.
0: Lo stesso di Bell'amore, tra l'altro. Dopo...
1: No, è un'altra. Distanza di pochi
0: dopo
1: anni.
0: Dopo qualche settimana.
1: No.
2: Ho dedicato a mia moglie Senza di te di Zibba, Salvo da Catania.
1: Che bella.
2: No, anche questa non
1: senza
2: la conosco.
0: Conosco Zibba, ma non
2: la passavate?
0: Quando ci fa sentire?
1: Sì, la passavamo e la conoscevo.
0: Favola di Finardi, sentiamo, non me la ricordo.
2: Sentiamo Favola.
4: Mi mia dolcissima piccola fragola.
2: La voce di Finardi è Finardi.
4: Vorrei raccontarti una favola.
2: No, non lo conosco.
4: Vorrei inventartene una che sia una storia che parli di te.
2: Vabbè, un testo. Ok.
0: Scusate se poi le togliamo o le leviamo, però come si fa? Basta?
3: Sì, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Io mi fido di voi. Che canzone è?
3: Cos'è? Dai, Sarabanda.
1: Che cos'è? No, la vedo.
0: Stavo prendendo gusto.
2: Ma lo faremo ancora. Continuiamo.
0: Ma poi alle 11 arriva il dottor Bini, l'abbiamo detto?
2: Sì, vabbè, ma è presto.
1: Ma rimandiamola a casa.
0: Ma no. Tu stai scherzando.
1: No, scherzo.
0: Bini che poi ti ama. E anche noi lo amiamo. Poi mi sembra che manchi da mesi.
2: No, 15 giorni.
0: Non lo so, mi manca.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Basta un penny, ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: È il caso di dire che c'è del potenziale in questo artista.
1: Che gancio, signore.
0: C'è del potenziale del nostro 105 Selection. Somber non c'è più del potenziale, perché ormai questo si è fatto. Ormai è un artista importantissimo.
2: Ma
1: cosa?
0: Continuerà.
2: Si è fatto,
0: continuerà.
2: Come hai detto, sembrava.
0: Continuerà a far. No,
2: continuerà a far andare in comune. Ma comunque, stavo leggendo quanti messaggi sono arrivati con il nostro tema. Quale canzone avete dedicato o quale canzone vi è stata dedicata?
0: Mi è piaciuto questa.
2: Oggi è una giornata piena di problemi. Io ho una cuffia che. Vabbè.
0: Che va e viene. La cuffia che va. La cuffia che viene, che va. Ho dedicato Friday I'm in Love dei Cure a un'amica di un venerdì mattina.
1: Sì.
0: Bella, bella. Una ragazza mi dedicò Everything I Do di Bryan Adams dopo un mese. Everything ci lasciammo.
1: Ho dedicato la canzone di Tiro Mancino, per me importante, ad una ragazza che dopo 3 mesi, da quando ci siamo fidanzati nel 2010, oggi sono 9 anni. E siamo sposati. No, allora, ho scritto in italiano un po' strano, però quello è, il senso è, dopo 3 mesi che eravamo insieme, ci siamo dedicati, ho dedicato questa canzone di Tiro Mancino, e oggi sono 9 anni che siamo sposati, quindi è andata bene.
0: La scuola romana funziona, eh?
2: Funziona.
0: Va di brutto.
2: Due come noi, di Bruno Risas, Giovanni da Mantova.
0: Sì. Una donna speciale qualche settimana fa mi ha dedicato È sempre bello di Coez, e poi scrive chissà, quindi chissà, è una storia embrionale, iniziale.
1: È sempre bello di Coez, è una canzone propositiva, capito? Che dice sempre bello svegliarsi con te, tutta una serie di cose.
2: Love of My Life di Freddie Mercury, Bobby da Ronciglione.
0: Poi, se tu non mastichi l'inglese, si possono creare delle cose
2: così,
0: dei fraintendimenti. Per esempio, qua lei non lo dice, quindi probabilmente non lo sa, però qualcuno dice: mio marito, no, adesso l'ho perso, che ne avete scritti tanti, però qualcuno, credo mio marito, mi ha dedicato I'll Be Missing You di
1: Puff Daddy,
0: che però era dedicata a una persona che era morta in circostanze
1: violente. L'ha scritto
0: violente.
1: Michele, eh?
0: Era.
2: Ma lui gliel'ha dedicata perché era bella in quel momento.
1: Michele l'ha dedicata alla moglie.
0: Notorious B.I.G. viene sparato, la moglie con Puff Daddy dedicano a un mort. Cioè, come si chiama? I'll Be Missing You. Però,
1: poteva andare peggio?
0: No.
2: La spirale ovale degli articolo 31, mio marito mi dedicò, probabilmente voleva cambiare metodo anticoncezionale.
0: Può darsi.
1: Io dedicai Sole di Settembre dei Finlay e Il mio inizio sei tu di Fiorello e Tosca.
0: I Finlay che sono in azienda, in squadra, sì. Li salutiamo, bravissimi.
1: Che comunque sono due brani, diciamo, inusuali, ecco.
0: Però c'è tutta una teoria, cioè più che altro una fazione di persone che non dedica canzoni squisitamente romantiche, magari allegre,
2: o comunque
0: simpatiche.
2: Che non dedica canzoni perché il contenuto della canzone o del testo ha un significato, non è detto, ma era la canzone di quel momento e gliel'ho dedicata perché in quel momento ci siamo innamorati. Potrebbe essere, perché poi molte canzoni fanno parte della colonna sonora della nostra vita, come dico io, cioè tu vivi quel momento e sotto c'è quella canzone, quindi diventa automaticamente la colonna sonora di quell'istante, di quella visita, di quella vacanza, di quella gita.
0: Michele da Bari, Nothing Else Matters, dedicata a mia moglie come primo ballo di matrimonio, ovviamente dei Metallica. Angel di Robbie Williams a mia figlia.
2: Questa
0: Alessandro
2: è bella.
0: Da Chieti, che bella.
2: Iris dei Goo Goo Dolls, ne abbiamo parlato qualche giorno fa perché abbiamo parlato del film Il cielo sopra Berlino. Come si chiama quello con
0: Remake americano?
2: Nicola Lascheggia,
0: La città degli angeli. Ispirato da.
1: La nostra canzone Carrie di Europe. Siamo sposati da 26 anni, Mirko da Verona.
2: Funziona.
0: Vi ricordate quando l'abbiamo cantata in onda, Carrie? Con Laura Pausini.
1: No, non ci credo.
0: Sì, l'abbiamo cantata.
2: C'è nel Wikipedia allora?
0: Sì, probabilmente sì, perché a un certo punto io ho fatto l'armonizzazione come ho fatto adesso con Tony, e lei ha fatto per abbracciarmi. Io non l'ho abbracciata, ma mica perché, non lo so, perché in quel momento...
1: Perché sei impacciato con queste cose.
0: Alcuni hanno scritto, hai rifiutato un abbraccio di Laura.
2: Tu non l'hai abbracciata perché in quel momento eri ostile nei suoi confronti.
0: È vero, come tu con Torino.
2: Tu non abbracci, tu non sei abbraccioso.
0: Sì, io sono abbraccioso.
1: No, tutti e due siete, non resti agli abbracci, ma non sapete come comportarvi.
2: Se poi non divulgare queste false notizie,
1: ma a me piace,
2: o comunque
1: per questo,
2: già dato ai legali in maniera di...
0: Secondo me ci sono 3 livelli di fisicità. Tony ce l'ha bassino, io ce l'ho medio, tu ce l'hai
2: perché non sono molto alto.
0: Tu ce l'hai altissimo, no?
1: Io
0: tu
1: prendo abbraccio, bacio.
0: Io ce l'ho medio, abbraccio abbastanza. Sì. Io a volte non abbraccio, vuoi sapere perché non abbraccio? Soprattutto nelle stagioni
1: per non essere denunciato.
0: No, perché magari
3: È pezzato.
1: Ma ah, per
0: no, per te, capito? Dico, no. Magari sono un po'. Ho fatto la trasmissione, sono un po'. No,
1: ma io profumate sempre.
2: Io sono
1: voi profumato.
2: Sì, sì, sì. No, io non abbraccio perché non mi piace farmi sentire la mia ciccetta.
1: Che carino!
2: Ma soprattutto perché. Se abbraccio io poi vado avanti. Ma per me fa parte del petting. Cioè l'abbraccio è l'inizio.
1: È già petting.
2: No, per me è già l'inizio. Io abbraccio, poi dopo bacio, poi dopo accarezzo. Cioè io c'ho tutta una serie di cose. Per me la lezione è una.
0: Adesso, a conferma di quello che dicevamo, Rudy non è, cioè uno può fare quello che vuole, però uno che dedica Lemon Tree. I wonder why yesterday we talk about the blue sky and all that I can see. Cioè, sì, si ha funzionato.
1: Ma perché lui voleva limonare, cioè era tutto fine a quello, capito?
0: Bravo.
2: Lemon Tree. Lemon
1: ti do una serie di limoni
2: e
1: in
2: poi
1: modo
2: si è
1: che...
2: limonato un albero. Vabbè, la mia amante mi dedicò mille giorni di te e di me.
0: Bellissimo.
2: E la storia d'amore più bella che io abbia vissuto. Beh, mille
1: tosta.
2: Giorni di te. È carina.
1: Tosta.
0: La mia moglie.
2: Baglioni, credo che abbia un record. Eh?
0: Beh, bellissimo.
2: Sai, sulle canzoni
0: a mia
2: più
0: moglie
2: dedicate.
0: Dedicai Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, che Tony se lo ricorda, anche Marco, era la canzone che fu cantata quando mia moglie arrivò, non all'altare perché non eravamo in chiesa, cantata dal buon Francesco Meli, che ci aveva
2: oddio
0: fatto
2: sai che non me lo ricordavo questo. Sì, c'era ragione,
0: lui
2: ragione.
0: Tra l'altro fu carino perché lui disse: cosa volete che canti? Uno che fa il tenore alla Scala, e noi avemmo
2: fa il tenore dappertutto,
0: sì, sì, anche
2: non solo
0: avemmo l'impudenza di dire: ma canteresti? E lui si è prestato. Cioè, non è una canzone di merda.
2: Pensa,
0: però
2: potevano dire: fammi il ballo del qua qua. Lui il ballo del qua qua.
1: Che sarebbe stata avanguardia pura.
0: Per un papero,
2: qua qua qua.
1: Che deriva. Oggi una deriva. Un po'
0: scusa,
1: così.
0: Francesco, Dragon Ball è la nostra.
2: Sì. Mi fai Dragon Ball? Come fa Dragon Ball?
1: Dragon Ball!
0: Oppure
2: Dragon Ball! Oh, ragazzo laggiù! Ma fammi Heidi! Heidi! Bella lunga!
0: Alle fattorie!
3: Cioè, tornasi con canzone estiva, qui
2: no,
3: su 105.
2: Questa cosa dobbiamo raccontarla, però.
3: Ah, dopo,
2: dire fattorie. No, devo raccontare.
1: Ieri siamo passati dal pistacchio d'Anatolia alle fattorie.
2: Ieri ci hanno fermato sotto la RAI perché per colpa vostra. Perché voi
0: abbiamo di
2: prendere in giro. No, non abbiamo il tempo. Ma cioè, ieri che fuori a prendere in giro voi le pubblicità, quello che non faccio io perché per ragioni che sono extra radio. Voi prendete giro. Ieri ci ha fermato un ragazzo, anche molto simpatico, però a un certo punto ha approfittato di noi. Io volevo chiamare subito il mio legale, però poi mi faceva troppo ridere.
0: Doveva essere un saluto.
2: Sì, potete fare un video con un saluto? Sì. Mi giri tu il video, quindi aveva tutta
0: il team.
2: Come posso dire, tutto l'incipit di un posso fare una foto insieme. Poi sì. Una volta che veniamo inquadrati io e lui
0: parte un podcast.
2: Lui così: ciao a tutti, sono Vincenzo Vincenzi di Radio XY e saluto anche lo sponsor XX. Siamo con Tonio e Ross. Allora ho detto, ma
0: ci ha messo pure
2: lo sponsor
0: nel video. Grazie a
2: tanto che adesso l'Agicom ci chiederà: ma scusate, avete preso i soldi? No,
1: vagliela a spiegare.
0: E nel video si vede me che faccio: ah, cazzo, pure lo sponsor.
2: Io cioè, gli ho detto: ma ci prendi nella tua radio? Magari sì, sono tutto un po' impostato.
1: Che
2: è stato un momento, è stato un momento veramente.
0: Perderemo il lavoro per colpa di questo.
1: Ma te l'ha fatto dire noci di macadamia? Nemmeno quello ti ha fatto dire.
2: No, ha detto pirata della strada.

0: Maroon 5 su Radio 105 saranno in Italia questo luglio, credo, visto tanti cartelloni in giro, e noi stiamo parlando stamattina di una di quelle cose che nascono così, che prescindono un po' da ciò che accade nel mondo. Facciamo un po' ogni tanto delle puntate dove facciamo un po' le cose nostre.
1: Perché vuoi sapere cosa accade nel mondo? È
0: lasciamo
1: meglio di no,
0: stare, guarda. Ma bravo, lasciamo stare.
1: Meglio di no!
0: Lasciamo stare, molto meglio fare le nostre cose.
1: Allora, Robbie Williams, ho dedicato Different di Robbie Williams.
0: E quindi
1: dico bene, sì.
0: Già la seconda di Robbie. Quindi.
1: Boscaiolo, Bergamasco. No, non si firma, non c'è il nome, no.
0: Sì. Boscaiolo, Bergamasco.
1: Tutto quello che un uomo di Sergio Cammarieri ha dedicato a mia moglie quando eravamo fidanzati.
0: Più di uno, sai? Sarà contento Sergione.
2: Che bella.
0: Beh, meravigliosa quella canzone.
1: Teorema di Ferradini. Prendi una nonna. Una delle trattala male.
2: Non
1: ti farà più il maiale.
0: Il regalo di Natale. Una delle canzoni più fraintese, lo possiamo dire.
1: Sì.
0: Perché lui diceva quello, e poi alla fine diceva: non esistono leggi in amore, quindi non è vero quello che ho detto.
1: No, perché faceva la doppia.
0: Faceva il
2: dialogo. Però guarda caso, la maggior parte delle cose che ha detto in quella canzone sono condivisibili.
0: Sì, poi ovviamente era anche un espediente narrativo, cioè credo o non ci credo. Era
1: secondo
0: un po'
1: me,
0: no?
1: Secondo me la migliore è di Aldo Giovanni Giacomo su Teorema di Ferradini, quando sono al supermercato e dice: fuori dal letto, e la signora, che poi tra l'altro
0: risponde
1: la mia insegnante, di nessuna pietà, lo sanno tutti, lo sa anche la signora, nessuna pietà.
0: E invece lui come sbagliava? Fuori dal letto? Faceva una rima lui, non c'è più rispetto.
1: Mi ricordo.
0: Io ho dedicato a mia moglie Fly Me to the Moon. Abbiamo raccontato, l'abbiamo raccontato l'aneddoto di Frank Sinatra, sì, anche
2: qual
0: in onda.
2: Era?
0: Sì, quello che uno si avvicina e gli dice scusa. Sì, l'abbiamo già detto, no?
2: Ah, non sì, forse ricordo. Sì, l'hai raccontato tu.
1: Non lo so perché non ti ascolto molto.
0: Grazie, è carino.
2: Io sì, ma me lo sono dimenticato. Cioè, ti ascolto, ma me lo sono dimenticato.
0: Che lui si alza e dice, cioè un signore in un ristorante si alza, va da Frank e fa: scusa Frank, sono con una ragazza, adesso io mi alzerò e verrò da te e dirò: ciao Frank, puoi far finta di conoscermi, a te che ti costa?
1: Tu rispondi: ciao e basta.
0: Ciao caro, tutto a posto. Che ti costa? Va bene, per te lo fa. No, scusa, lo starò cantando come al solito male. Lui dice: vieni da me.
1: Va bene.
0: No, dice: vieni da me a salutarmi.
1: Sì, no, quando passi
0: quando
1: per
0: passi,
1: andare su,
0: esatto,
1: io ti saluterò. Tu mi rispondi, fa: va bene. Quando Frank Sinatra gli passa a fianco, è Frank che fa: ciao, perché vede che l'altro non reagisce ancora, dice, non è che si sarà dimenticato, non rispetta i tempi, e dice: uè, ciao, come va? E gli fa: ma chi è questo qua?
0: No, dice: dai, sto cenando.
1: Dai,
0: Frank,
1: non è una cosa balla.
0: Quindi lui gli chiede di salutarlo per dimostrare alla ragazza che lo conosce, ma lui rilancia, cioè vuole che lo saluti e vuole ignorarlo lui.
1: È il massimo,
2: stupendo,
1: della
2: vita. Stupendo.
0: Dai Frank, sto cenando.
1: Comunque è successo anche dei cantanti italiani, Abbiamo colleghi che ci dicono: quello è simpatico, poi l'ho incontrato a Roma al tavolino, stavo facendo colazione e ho detto: uè, come va? Sto bevendo il cappuccio. Che vuoi? Adesso io non posso dire chi è, ma si è comportato da...
0: Ero lì, ero accanto, te l'ho raccontato
2: un po' maleducato,
0: io. Non
2: però.
0: Dire chi è, perché te l'ho raccontata io questa cosa.
1: Ah, me l'hai raccontato. Bastava dire che non ne sapevi nulla, no?
0: Abbassa il finestrino. Lungo, fuori dal letto, nessuno è perfetto.
1: Nessuno è perfetto.
0: Così dicevano.
1: Sì.
0: Così.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cistiset Forte.
10: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno solo da Unieuro.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
16: 105
26: che storia.
27: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Ma che bella canzone che abbiamo messo!
3: È la canzone heads. Dedicata a Comollo, chiaramente.
4: No, questa è stata dedicata a me da un gruppo di ragazze svedesi che erano
3: un gruppo.
4: Sì, mi amavano in gruppo.
3: Vedi Fortunello. Mannaggia.
4: Che ora è?
2: Sono le 11, è arrivato il dottor Bini.
3: E vai!
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Bene, sì, dopo il segnale orario delle 11, il venerdì capita spesso di ospitare il dottor Bini, il professor Bini, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: È mancato, professore.
1: Ci credo, stare con questi due lo capisco. Che le
2: è difficile, non impossibile, ma comunque complicato.
0: Cioè, con noi è sempre una mancanza, professore.
1: No, no,
0: mandiamo la sigla.
3: Talk about sex. Dottore, volevo chiederle intanto come sta?
1: Beh, benissimo.
2: Come è?
0: No, perché quando dice così è per dire una cazzata.
3: Volevo chiederle come trova la texture dell'incarnato di Manola. Come la...
1: È cambiata, effettivamente.
3: Non abbiamo mai affrontato con lei un discorso.
1: No, rispetto alle altre volte.
2: Ma lei, professore, domanda secca. Sì. Mi darebbe l'età che all'anagrafe effettivamente ho?
1: Ma no. Assolutamente no.
2: La ringrazio. No. E sa qual è il segreto?
0: Appunto, noi volevamo chiedere se questa cosa qui funziona.
1: No, io penso sempre che lei faccia veramente come le donne spagnole che andavano a teatro con le scimmie per sembrare più belle. Con questi due lei brilla in un modo pazzesco.
2: Ma io la chiuderei qua.
3: Parte avvantaggiata, ma adesso è ancora più bella grazie allo...
0: Professore, ha un segreto.
3: Diciamolo insieme.
0: Prendi un salmone fuori da
1: prendi un salmone,
2: trattalo male.
3: Dille
2: che là.
1: cosa fa col salmone?
2: Ma allora c'è un trattamento che in Asia ormai ha preso piede da anni.
0: È inutile che
2: finalmente è stato
0: lei fa questo lavoro, fa
1: sdoganato,
0: fa come bambini. Fa come bambini, metti anche tu la mano nella marmellata e siamo in due. No?
2: Finalmente anche gli europei hanno aperto le vedute.
0: Vabbè, ma dillo.
2: Io uso lo sperma di salmone.
3: Lo sperma di salmone.
1: No, scherzi, ci sono anche lo sperma umano, se solo per quello.
2: Io a quel livello non sono ancora arrivata.
1: Va bene, diciamo, va bene più il produttore, diciamo.
0: Ma visto che da lei
2: allora io su quello sono un po', come dire...
1: No,
0: professore, però... da voi fate lo spermiogramma, questo tipo di cose con gli avanzi.
1: Ma no, assolutamente. Ma c'è un racconto che avevo fatto vedere una volta di questa donna che ha fatto un racconto sulla mungitura dei maschi per fare queste creme.
2: La mungitura.
1: Cioè, proprio lì i maschi venivano relegati in queste stalle. Dove venivano munti per fare questi prodotti.
0: Erano
1: per...
0: quattro zampe come le mucche.
3: Mi sono perso l'animale, mi sono distratto.
2: L'uomo.
1: L'essere umano. Per la mungitura dei maschi.
3: Funziona anche quello per la...
1: Sì, funziona anche quello. Sì. Ma ci sono anche... Vent'anni fa in Nipetak o qualcuna di queste serie
3: così,
1: televisive
2: Nipetak,
1: addirittura c'è un episodio nel quale lei si mette a produrre con sperma umano delle creme di
2: bellezza. Che bella immagine.
1: No, ma voglio dire,
2: ma scusate, ma la bava di lumaca sì, lo sperma di salmone no, ma che siamo inclusivi fino alla fine.
0: Ma
2: no,
0: se poi, mi permetti, la bava di lumaca probabilmente fuoriesce in altro modo.
3: Scusate, prima di arrivare alla cacca di muflone, mi avvertite che vado a casa perché non vorrei essere presente quando la nominate.
1: Le uova sono ancora peggio, se solo per quello. Allora, torniamo a noi.
2: La prego.
1: No, però devo dire che contengono una serie di prodotti che contengono proteine, cioè? Contengono grassi, contengono un sacco di cose che vanno.
2: È un alimento completo.
0: Ma perché usare, perché usare quelli invece di usare direttamente le proteine, le cose?
1: Ma insomma, devo dire che nel marketing c'è dentro anche un filino di spinta su questo tipo di situazione.
3: Faccio notare che anche questo studio radiofonico fa bene alla pelle, perché contiene grassi.
1: Oh, che meraviglia!
0: Professore, non mi convincerà mai a usare quella cosa lì del salmone.
1: No.
2: Sei stato veramente bravo a sto giro, guarda, veramente
3: autoironico, bello.
2: Sì, bello.
1: Tutto da solo, dice, bravissimo.
2: Sì, one man show lui oggi.
1: Bravissimo.
3: Che cosa ci racconta?
1: No, ma devo dire che stavo dicendo che questa roba della violenza e sesso, la violenza ha vinto di brutto 4-0 sul
3: nel
1: sesso
3: mondo,
1: nel mondo, quindi le notizie sono un po' poche, ma ce n'è una che...
3: Infatti esempio, stamattina abbiamo fatto di tutto per proprio dribblarle
1: le notizie e cose, ma ci sono due o tre cose che sono successe, insomma, in particolare. Una è che ho avuto un paziente, un dry sex, che... Era un po' che non ce l'avevo. Sapete che sono persone che non sopportano l'umidità della sessualità, quindi asciugano con la carta assorbente, con le cose tutte le volte che...
2: È un lavorone.
0: Fanno l'amore con l'apparecchiatura lì contro l'umidità.
1: Contro l'umidità. E la tengono vicino al letto. È una cosa abbastanza diffusa nell'Africa meridionale. Però lì c'è un accordo tra maschio e femmina, cioè nel senso che il maschio dice se scivola meno sento di più, e lei sul piano del patriarcato spinto dice se si vede che non sono eccitata sono più una brava donna. Quindi lì l'accordo avviene su questo tipo di situazione.
2: Ma
1: no?
2: È tacito,
1: sì,
2: è culturale.
1: Però è strano vederlo in Occidente, che un maschio occidentale asciughi.
3: Quando lei dice abbastanza diffuso, di che incidenza statistica? Questa è una domanda che facciamo sempre.
1: No, però per dire, in Sudafrica è una pratica abbastanza comune, cioè non tanto comune da non dover essere, da non suscitare nessun interesse sul fatto che uno la dichiari. Ecco,
0: ma non ho capito se serve per aumentare il piacere sessuale in modo che ci sia più attrito una roba perché...
1: No, l'idea del maschio è che se non scivola è meglio, se non scivola è meglio. E lì nel femminile dice se...
2: Ma non fa più attrito, scusate.
1: Lo so, però ci sono situazioni... è lo stesso problema del fatto che certe donne non vogliono partorire per via vaginale perché dicono no, dopo così la mia vagina è più larga, lui sente meno, no? Ci sono donne che hanno, chi chiedono il taglio cesareo per questa motivazione.
2: Che vita difficile che abbiamo noi donne, però posso dire.
3: Ma pensa alla follia di queste donne che pensano che dopo aver fatto un figlio si faccia ancora sesso. Cioè, la cosa più assurda è la base di questo, che loro pensano che ancora dopo si faccia l'amore.
1: Sesso e così via. Perché poi, oltretutto, non capiscono che i maschi hanno un vantaggio indiretto, perché voi sapete che noi umani abbiamo i peni più grossi di tutti i primati, no?
2: Vabbè, dai.
1: Sì, di tutti.
2: Non ve la menate troppo.
1: Anche degli orangi.
4: I peni
2: con la N.
1: E il motivo è che abbiamo questo testone perché ci spacciamo per intelligentoni. Avendo un testone dobbiamo passare dalla vagina, quindi la vagina viene più grande. Per riempire la vagina è venuto più grande il pene. Quindi
3: un effetto domino.
1: Quindi quando uno dice io sicuramente andrò in paradiso, ho mille cose da dire, che le donne facciano le uova con la masturbazione, che si allargare il buco per far uscire i figli e così via, ma ho un vantaggio indiretto, è interesse parte andate d'ufficio, perché se allargano il buco per far nascere il figlio, i peni del maschio vengono più grossi, quindi non è una cosa indiretta.
0: Fermiamoci qui.
1: Per ora.
3: Abbiamo detto già tanto.
2: Sì, devo dire di sì.
3: Abbiamo detto già tanto.
5: Ma siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Io non ho capito una cosa, prof, ma come fanno a asciuttare?
2: Asciuttare.
1: Ad asciuttare.
3: Con lo Scottex.
1: Come direbbero una napoletana.
4: Con lo Scottex, no, in genere no, usano qualcosa di indumento che hanno lì.
1: Ma cioè internamente?
4: Anche tutto, tutto. Tu asciugano ben tutto. Il problema è che nel caso dei...
1: Asciugoni Regina.
3: Ma no, che schifo.
4: Asciugoni Regina, sì.
3: Vabbè, cioè, ma come si lava quella roba lì? Cioè,
1: Cosa?
3: No, sono passata al passaggio dopo.
4: Cioè, noi non prendiamo lezioni di chi mette sperma di salmone sulla pasta.
3: No,
4: non prendiamo lezioni di
3: genere. Come faccio a lavare quelle robe lì? Prendi di quelle... schifo.
4: Esattamente, questo volevo dire, perché mi interesserebbe cosa direste voi al paziente che fa così con lei che rogna.
2: Ma il paziente viene da lei perché vuole una soluzione?
4: No, vengono loro due perché lei non vuole essere asciugata e lui la vuole asciugare e così via. Perché nell'Occidente la diversità è che la donna non ha un vissuto negativo sulle eccitazioni, ha un vissuto positivo sulle eccitazioni.
3: Esatto, cioè, anzi senso, io lo vado a cercare, mi preoccupo se non c'è.
4: Esatto, esattamente.
3: È il contrario.
4: Quindi la novità sta in questa roba strana che...
2: Ma non ho capito, sono una coppia dunque di persone di due culture diverse?
4: No, italiani, tutti e due, ma lui che ha vissuto all'estero per un certo periodo anche in Africa, si vede che ha preso sta roba e la vuole applicare su di lei... E lei non vuole, quindi diciamo.
1: Ma adesso tecnicamente, cioè che chi soffrirebbe di più in caso di dry, di secchezza delle fauci?
4: Ma insomma, tutte e due, cioè, non è una, diciamo che la
1: perché
4: sessualità.
1: L'uomo non si ferma la pelle e di fatto il pene scivola un po' comunque. Ma internamente,
3: però c'è un minimo di lubrificazione per la donna, quantomeno per non sentir dolore o fastidio.
4: Difatti hanno fatto i lubrificanti, non hanno fatto gli asciuganti, però hanno fatto delle creme che fanno un po' come la limonata, sai, quella quando fai così con la bocca, che sono delle creme che fanno così sulla vagina. Che quindi la vagina va.
2: È come il limone sulle.
3: Non mi sto sentendo bene, non mi sento più agio.
4: È come le occhi che stringe in modo
2: l'ASMR sulla vagina, onestamente non arriverei.
3: Ma quella è una vagina piratica.
2: Non arriverei.
3: Scusa.
4: Però davvero ci sono delle cose che servono a stringere la vagina.
1: Ma infatti non potrebbe essere questo il problema. Cioè lui sente poco, mentre lei non c'ha proprio voglia, e quindi.
4: No, ma lei lubrifica abbastanza.
1: Appunto, lei però se viene asciugata sente molto di più, quindi
4: comunque non mi state aiutando.
1: Che ha fatto?
4: Ma diciamo quella roba di Hemingway è perfettamente, cioè? Il mondo è pieno di vittime delle sessualità non sincronizzate, è perfettamente, ci sono maschi che avrebbero problemi con una donna che non si lubrifica.
1: Preservativo assorbente alla carta assorbente?
4: Alla carta assorbente, no, adesso diciamo così, devono trovare un equilibrio. Sapendo che certe volte uno o accetta il fatto che le sessualità dell'altro non è la sua, oppure cambia partner, perché sennò non è che si può fare
2: una cosa che mi viene in mente è che ci sono determinati rapporti che nascono come meno lubrificati, quindi lui probabilmente potrebbe prediligere quelli.
4: Madonna, che giro di parole.
3: Deve girare l'ostacolo, bravo.
4: Va bene, va bene. Lei fa come quel mio paziente che dice: quando ero piccolo mi davano quel gioco da mettere il cubo nel cubo, il rettangolo nel rettangolo. A me semmai di mettere una cosa rotonda in un coso ovale non mi viene.
2: Se non gli piace il lubrificato potrebbe scegliere altre vie.
4: Va bene, insomma, no, però non è la stessa roba, insomma. Non è la stessa roba, quindi non è che vogliamo demonizzare nessun ingresso.
1: E quindi come ha fatto, professore?
4: No, non siamo ancora in trattative. Nel senso, stiamo.
1: Speriamo
4: ancora...
1: ci fosse un finale.
4: No,
2: quindi torneranno da lei. Torneranno. E nel frattempo ci pensa.
4: E quindi adesso, quando torna, la volta prossima vi dirò come è il secondo pezzo della situazione.
2: C'entra l'ossessione per l'igiene?
4: No, non c'entra tanto. Non è
2: per una questione di pulizia.
4: No, non è una questione di pulizia, è proprio una questione di sensazione.
2: Di sensazione, va bene.
3: Di consistenza, forse.
1: Ci fermiamo qui? Dai, torniamo tra poco.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però.
6: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: aderenti. Carrefour.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto

0: Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere.
4: Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Radio 105, proud to be different.

0: quante cose abbiamo imparato in questi anni col prof, ma ci pensi?
1: Per
0: ci
1: fortuna
0: pensi?
1: Le dimentichiamo subito dopo.
2: Ma non è un bene, no, perché sono grandi consigli.
3: No. A proposito, ho trovato quando voi fate i cretini che fate la Jane Birkin.
1: Quindi con, sempre.
3: Però ve la porto la volta prossima, mi sono dimenticato di portarla, quella roba che fate la Jotem Monan Plus, quella roba lì. L'ho trovata, ve la porto la volta prossima, vi ricordate niente, voi niente di niente.
1: Per fortuna rimuoviamo.
3: Non neanche Comollo non l'ha trovato.
1: Così per noi il sesso è sempre una novità.
3: La volta prossima ve la porto così.
0: Senta, mi chiedevo ogni quanto si aggiorna, esisterà un manuale delle inclinazioni delle...
3: Sì, il DSM.
0: Per esempio questa cosa del dry,
3: non c'è.
0: Perché è nuova questa nuova, tipologia di persone che preferisce fare sesso in assenza di umidità, umidità.
1: No, proprio in senso
3: meteorologico. Quando c'è la nebbia,
1: Che vada a asciugare proprio.
3: Che vada a asciugare.

0: Però se guardate su internet ci sono almeno 2000 siti del dry sex, certo. Cioè non è che una novità, una novità assoluta. La novità assoluta è l'esportazione di una pratica che in alcune parti del globo invece è una pratica abbastanza comune e senza nessun problema di nessun genere. No, il manuale viene aggiornato quando gli esperti vanno d'accordo. Quindi non c'è una cosa fissa tra una volta l'altra,
1: facciamo un esperimento sociale, anni. Inventiamoci da zero una roba, sì, ma solo finta, ma vediamo se la mettono nel manuale.
2: Ma guarda che non è possibile, nel momento che noi ce l'inventiamo, lui dice che esiste.
1: C'è già, sì.
0: No, questo andrà dentro nei kinky, cioè andrà dentro nelle varianti, cioè non è una grossa cosa.
2: Professore, mi perdoni, l'ho trovato, definizione sesso asciutto, dry sex, e Africa subsahariana, soprattutto perché c'è una temperatura e un'umidità bassissima.
0: Non è esattamente questa, la giungla.
1: Tra l'altro loro cantano mentre fanno sesso, sesso asciutto dappertutto.
0: Ma questo qui
3: sesso
0: come
3: samba,
1: questo tutto
3: qui.
1: Asciutto, è tutto asciutto dappertutto.
0: No, ma esattamente.
1: Jingle dei pannolini. Jingle asciutto dappertutto.
2: Va bene, cambiamo argomento.
4: Che imbarazzo, sai, un momento molto di grande radiofonia, ma comunque imbarazzante.
2: Parlando di Sara e sentire così freddo e stranissimo,
0: un'altra cosa, perché l'unica notizia un po' strana che c'è stata in Italia, che c'è stata la prima sentenza in cui hanno detto che si può fare in Italia il co-parenting.
1: Il co-parenting.
0: Mm-hmm. Nel senso che questa cosa che negli altri paesi è abbastanza diffusa, pensate che a Bruxelles c'è addirittura un ambulatorio nell'ospedale di co-parenting, che vuol dire uno va là e dice voglio il figlio ma lo voglio dal mio ex marito perché è l'unico uomo meno scemo della vita, quindi sono separata ma lo voglio da lui, oppure va una coppia di gay e dice voglio un figlio e la donna dice va bene voglio dare il nome lo da lui ma il seme lo da lui. Cioè il co-parenting vuol dire una modalità
2: di gestione
0: della riproduzione che non necessariamente ha due persone ma ne ha di più.
1: Adesso c'è un caso abbastanza noto perché una scrittrice che si chiama Chiara Tagliaferri, che è sposata con Nicola Lagioia, che abbiamo anche intervistato, hanno avuto un bambino in tre con la gestazione, insomma. E lei ha scritto un libro proprio su questa esperienza, cioè sulla genitorialità che non è più una questione di coppia. Forse la sto raccontando in modo meno complesso di come nel libro, però più o meno
4: quella.
1: È quello.
0: Diciamo senza surrogata, ovviamente, perché la surrogata in Italia è reato universale.
4: Infatti loro l'hanno avuta in Texas.
0: In Arkansas. Però diciamo quella roba lì della surrogata è già codificata, insomma, noi diciamo gli Stati Uniti, ma in realtà sono solo 7 gli stati dei 50 stati di Stati Uniti che lo consentono. La surrogacy lo consente il Canada, lo consente
1: l'Arkansas.
0: Trump,
1: il Canada non è uno stato americano,
0: ho detto 7 stati americani più il Canada, più il Messico che però ha appena cambiato la legge in questo momento, più l'India che ha cambiato la legge e solo può fare solo se sei indiano e così via. Però la surrogacy era una cosa per conto suo, no? Questa invece è proprio una questione di voglio essere coinvolto, non voglio essere coinvolto, do il seme in cambio di qualcosa, per esempio do il seme in cambio del fatto che per dare il seme lei mi deve masturbare, poi non è un problema, io do il seme però con un rapporto sessuale e così via, no? Perché tutte queste cose di co-parenting sviluppano poi delle tecnologie molto avanzate per superare questa cosa. Per esempio tu dici va bene, io voglio il seme ma non voglio masturbare quell'uomo, allora usano i sistemi di masturbazione a distanza, no? Cioè,
1: però non sto capendo, il co-parenting è comunque una tecnica riproduttiva
2: anche quella di il co-parenting dopo di è, allevarlo cioè
0: è
2: di
0: una modalità di riproduzione in cui la non ci sono due persone che vogliono riprodursi, c'è una situazione nella quale una persona vuole riprodursi e prende una delle modalità se gli mancano le uova, gli manca l'utero,
2: ha bisogno di altri.
0: Quest'altro che fornisce il materiale mancante, che in qualche caso
1: vuole essere parte della cosa anche dopo che nasce il bambino.
0: Può essere o può non essere anche.
4: Si possono fare degli accordi a monte
2: che nel contratto chiameremo da qui in poi fornitore.
1: No, perché anche nell'altro caso è una modalità di riproduzione in cui serve una terza persona.
0: La differenza della surrogacy sei già tutto e non partecipa a niente. Invece in questo caso tu puoi dire io per lo mantenere mantengo, per esempio, no? Il figlio lo mantengo, sono un maschio,
2: anche figlio mio,
0: è anche figlio mio, certo, però la donna potrebbe dire, va bene, lo mantieni ma non gli dai il nome, per esempio.
1: Una sorta di famiglia allargata.
2: Tanto per complicarsi la vita.
0: No, tanto per dire che come noi in Italia andiamo ancora verso la tradizione più estrema di coppia eterosessuale, famiglia normativa, il mondo sta andando in un'altra direzione, cioè in un'altra direzione, specialmente aprono i paesi a bassa natalità, cioè dove le natalità classiche sono molto diminuite. Noi siamo uno dei pochi paesi che ha bassa natalità e che non allarga le maglie riproduttive della società.
2: In modo che aumenti in qualche altro modo.
0: Noi siamo un paese che ha questo problema. Poi sulla natalità abbiamo un problema diffuso nel mondo e se ne parliamo un secondo.
1: Tra poco!

0: La delizia di certe battute degli ascoltatori, proprio lì, proprio i nostri, sono proprio i nostri.
1: Sì.
0: Dice, facendo un passo indietro ai dry, dice alla fine si parla di attriti coniugali. Il titolo è quello lì, insomma.
1: Bravo.
2: Ci stiamo complicando sempre di più la vita.
3: Sempre più la vita. Anche stiamo dicendo, questo caso italiano che è stato per la prima volta provato è il caso che è successo in Germania di una coppia omosessuale maschile che ha avuto un figlio con una donna che ha, e la comunità riproduttiva era quella comunità riproduttiva lì, e in Italia per la prima volta è stato accettato che il figlio possa nascere in questo tipo di situazione più complessa, più articolata, e quindi una cosa un po' diversa, mentre come diciamo il mondo sta andando, non so se giustamente o ingiustamente, insomma questo poi il giudizio di valore io non lo prendo, non lo metto, insomma, perché forse come sempre stiamo andando un po' troppo avanti. Noi italiani come sempre prendiamo poi i reflussi dell'onda senza mai arrivare sulla cresta dell'onda, quindi ben presto verrà il reflusso indietro di vietando cose che a noi non sono mai capitate.
1: Allora, una coppia di miei carissimi amici, coppia gay, hanno due splendidi gemelli, maschio e femmina, e hanno deciso per un rapporto aperto con quella donna che ha messo al mondo i gemelli,
3: certo.
1: Per cui i gemelli che adesso hanno 10 anni, una volta l'anno incontrano questa donna, insomma, che ha donato loro letteralmente la vita, per cui è stata una scelta dei genitori lasciare aperta questo tipo di relazione.
0: Ha donato sia ovuli ed è stata anche la donna
1: è soltanto, scusate il termine un po' forte, diciamo, è soltanto stata la custode di questi, di questi gemelli, non ha donato l'ovulo.
3: Per dire, questo è un tipico di co-parenting, per esempio, fatto in casa, un co-parenting fatto in casa. La differenza fa fare l'istituzione di un posto di co-parenting, cioè lo fa quando uno Stato, una legge, concede in modo esplicito di poterlo fare, no? Non arrangiamenti personali.
0: Mi viene da pensare che l'arrangiamento personale deve implicare una certa fiducia reciproca, di equilibrio mentale, perché un attimo è quello che dice, ok, ora lo voglio tutto.
2: È un attimo che qualcuno non vada più bene, quindi dovrà supplire il giudice a delle leggi che non
0: molto
2: ci sono.
3: È per quello che negli altri paesi tendono a regolamentare,
0: scrivere
3: le cose particolari.
2: Però in questo caso lei non è manco la mamma, è stata soltanto quella che l'ha generati, che ha tenuto l'embrione.
3: Non lo so, io penso sempre che
2: la mamma è quella che lo genera.
3: Un ovocita umano è grande 100 micron, bisogna ingrandirlo 400 volte per riuscire,
2: quella è la mamma,
3: per riuscire a vederlo. E una donna da 100 micron ci fa 3,5 kg di carne scagazzante, piangente e fumante, e io non so ben distinguere qual è la mamma delle due, forse è più mamma
0: onestamente se lo dice lei è significativo,
3: diciamo così, nel senso che ogni singola proteina di quel bambino deriva dalla madre che l'ha tenuto nel corpo, ogni singolo gene attivato l'ha attivato.
2: Per la legge italiana chi lo
3: nella legge
2: partorisce?
3: Italiana è da dove esce è madre. Prescindendo da
2: quindi
3: qualsiasi cosa genetica.
2: Quindi non la donatrice dell'ovulo.
3: No, in Italia.
1: Infatti nel caso specifico che vi ho raccontato si tratta di una donna americana, per cui lei una volta l'anno appunto arriva in Italia per salutare i gemelli, però a tutti gli effetti per la legge italiana i papà sono due.
2: E per i gemelli che cosa? Lei...
1: Loro sanno tutto.
3: No, nel senso che per poterli, il problema è questo: se una donna fa questa cosa deve non riconoscere i figli, deve riconoscerli. Tu non riconosci il figlio, la legge cerca il padre. Dato che uno degli spermatozoi è stato utilizzato da uno dei due e così via, il figlio viene attribuito a lui e al suo partner, quindi questo è stato il giro col quale tutta quella cosa che avete sentito anche con molta violenza, dice genitore 1, genitore 2, sapete, contro
0: qualche
3: genitore
0: tempo fa, no?
3: Qualche tempo fa, è legato al fatto che i certificati di nascita statunitensi non hanno padre e madre, hanno genitore 1
2: e genitore 2. Se tutti e due dicessero, sto facendo un caso limite tra i casi
0: iperbolico,
2: se tutti e due i genitori, i due maschi, dicessero abbiamo avuto tutti e due rapporti con lei, quindi siamo il papà tutti e due?
3: Certe volte il seme viene mischiato per non sapere chi è il padre.
2: E che cosa fa la legge? Chi è il padre dei due?
3: Diciamo così, è un po' difficile stabilirlo, però in questo caso...
0: Si lasciano?
3: No, allora, se la madre non lo riconosce, e non si sa chi è il padre, viene fatto la chella al DNA per sapere
2: il giudice
3: è il padre.
0: Perché per intenderci tu puoi mescolare, ma di... alla fine
3: uno dei due
0: la
3: sarà.
0: Corsa la vince uno
3: certo, però diciamo così, per una coppia è più paritetico, non,
0: ma questo
3: sapere,
0: è chiaro il
3: non
0: tentativo.
3: Sapere se
1: e
3: mio
1: comunque,
3: è tuo
1: se si lasciano succede come nelle coppie normali, perché si presume che l'altro papà, quello non biologico, abbia già adottato con i tempi della legge italiana il bambino,
0: per cui una
1: volta che si, okay, che si lasciano
3: può farlo tranquillamente,
1: gestiscono il bambino. Sì,
2: ma è vero che cambiamo discorso?
3: Sì.
2: No, perché adesso è la cosa più che
0: ma
2: mi...
0: tu la parmigiana di melanzane come,
2: sì.
0: Perché come la fai?
1: Che... perché poi andiamo a finire in argomenti un po' delicati effettivamente,
2: perché tu
1: partiamo
2: hai detto...
1: dallo sperma di salmone per arrivare, capito?
2: Che tu hai detto della corsa, ma ultimamente stiamo leggendo che invece è proprio l'ovulo che sceglie.
3: Diciamo così,
2: non è lo spermatozoo che arriva prima, ma anche lì è l'ovulo che sceglie, perché quello che arriva prima, se non va bene all'ovulo, in qualche modo emette delle sostanze per cui lo blocca.
3: Allora, prima cosa, che le uova
2: sceglie.
3: Fanno lo stesso lavoro degli spermatozoi, cioè litigano fra di loro, perché quella più forte vince, si
2: vince,
3: mangia tutte
2: ed esce.
3: Quindi anche loro litigano, non è come un uovo solo. Le donne fanno un uovo solo, neanche per sogno, le donne fanno un pool di uova e litigano come noi. Poi effettivamente le nuove tendenze sono queste, ma più che così è che l'uovo può fare la serratura d'ingresso, che è quella che preferisce per la chiave di quello spermatozoo.
2: Esattamente, quindi non è il primo arrivato, tutte le barzellette che facevamo una volta sono arrivato nella vita almeno una volta prima, non è vero?
3: Esattamente, ogni ovocita ha una preferenza, diciamo così, per la cosa da fare. Con le tecniche noi spariamo dentro senza dare retta all'uomo.
2: Ma guardate, vabbè, fermiamoci qui.
0: Quante ce ne insegna? Quante ce ne insegna?
3: Bene, ci vediamo.
0: Va bene. Ci vediamo tra due venerdì.
3: Sì.
0: Grande.
3: Cordiali saluti.
1: Grazie per il servizio.
0: Disappunto.
1: A disposizione.

0: 10 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crime. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAP, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
14: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
13: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tapdiartoffighting.com.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: 105 Summer Festival.
14: 105 Summer Festival.
13: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
14: 105 Summer Festival.
13: 5 giugno, Venezia.
14: 12 giugno, Chiavari.
13: 18 e 19 giugno, Ferrara.
14: 3 luglio, Baia Domizia.
13: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
14: Conducono gli speaker di Radio 105.
13: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
14: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
15: 105.
16: 105.
15: 105.
16: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: il disco pannolino, ma grazie, che bello.
1: Ma perché il disco pannolino?
0: Perché io cambiavo, quando cambiavo, ascoltatore, non avevo mai parlato di mia figlia. Io quando cambiavo il pannolino a mia figlia mettevo sotto e lei rideva, lei sorrideva. Io,
2: povera quindi... bambina.
1: Ma povera bambina, che anche quando sarà grande ricorderà di questa infanzia un po' così turbolenta.
0: E poi c'era tutta una coreografia, prendevo il pannolino e facevo Under the Moonlight, lo roteavo e spesso purtroppo
3: Salda Vinci è passato di lì.
1: Spesso pensa ai pensieri che hanno attraversato
0: purtroppo
1: quella testolina lì in quel momento.
0: Era pieno, e mo ce l'ho spatolato.
3: Ce l'ho spatolato perché lui invece di roteare il pannolino vuoto,
0: a volte mi imbrogliavi, confondevo.
1: Come le grotte dell'uomo di Neanderthal.
0: Esatto. Le pitture rupestri.
1: Le pitture rupestri.
3: Va bene, se state studiando psicologia, mandateci il curriculum perché questa bambina avrà bisogno certamente di un analista.
0: Ma quella è la bambina più felice del mondo.
3: Madonna, abbiamo bella terminato musica, addirittura la settimana, è stato bello. Sì. Settimana prossima abbiamo ancora tante interviste, tanti appuntamenti con un sacco di amici di 105 Friends. Grazie Roma.
1: Grazie Milano.
0: Grazie Roma.
1: Che ci
0: hai donato.
1: Abbiamo
0: Manola.
3: Sai che non la imparerò mai io questa canzone. Comunque abbiamo iniziato cantando, finiamo cantando.
0: Ma va benissimo.
1: Oggi è così.
0: Ciao Comollo.
3: Ciao Manola.
4: Ciao, ragazzi, buon weekend,
1: ciao amici, a lunedì.
0: Ciao Tony, grazie a Lidia.
4: Ciao.
3: Che fate questo weekend? Non l'avete detto, no?
1: Io sono qua domani.
0: Mi raggiungono i nipoti. Ah, quindi farò il cicerone milanese.
3: Io sono in Liguria a fare l'anzia, a fare la bici. Come
0: dai,
3: pezzo.
0: Vai lì.
3: Sì, sì. Ah, ti spacca la faccia. Ciao Rosso.
0: Motocross con Cesare.
4: Domani, sì.
0: Buon weekend.
1: Ciao
0: Tony. Ciao Tony, l'avevo detto.
3: L'avevi detto.
4: Puoi
3: ridirlo.
4: Ciao Tony. Manola, di anche tu ciao Tony. Dai.
1: Ciao Tony.
0: Caro
1: ciao.
0: Tony.
3: Posso dirlo anch'io. Ciao Tony.
0: Ti saluti da
1: Luci di Macadamia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, indagato dalla polizia inglese per le sue frequentazioni con il pedofilo defunto Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, sarebbe sospettato di reati sessuali per una denuncia di una donna. Scade oggi il taglio delle accise di 20 centesimi al litro per il gasolio e di 5 centesimi al litro per la benzina. Il Consiglio dei Ministri lo prorogherà fino alla prima settimana di giugno, guardando alle trattative per lo sblocco dello Stretto di Hormuz. Lievi passi in avanti, così il segretario di Stato americano Rubio definisce i negoziati in corso tra Washington e Teheran. Intanto Trump mira a Cuba, inviata una portaerea accompagnata dall'ultimatum: accettate l'accordo, sarete considerati una minaccia. Torniamo in Italia, a Varese arriva in tribunale il licenziamento di una neomamma colpevole di essersi addormentata sul divano dell'infermeria della ditta. All'epoca la note non riusciva a dormire, il giudice ha definito illegittimo il provvedimento, ora alla 35enne andranno TFR e contributi arretrati, oltre a un risarcimento. Un'ultimo ora di cronaca, a Roma una mamma lascia i due bambini soli in auto sotto il sole mentre va a fare la spesa, è stata denunciata. Domenica e lunedì si vota in 743 comuni per rinnovare sindaco e consiglio cittadino, al voto un capoluogo di regione, Venezia, 18 capoluoghi di provincia. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
9: Sarà un fine settimana dominato dall'alta pressione e questo significa che splenderà il sole da nord a sud in gran parte d'Italia, appena qualche breve temporale pomeridiano sulle zone montuose. Le temperature saliranno quasi ovunque e si farà sentire un assaggio di caldo estivo, soprattutto al nord.
8: Lo sport, mancano solo 90 minuti al triplice fischio che segna la fine del campionato vinto dall'Inter. I nerazzurri giocheranno a Bologna domani alle 18, già stasera Fiorentina-Atalanta, ma i fari sono puntati sulla qualificazione alle coppe europee e la lotta retrocessione. Si giocheranno quindi in contemporanea domenica alle 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Formula 1, Gran Premio del Canada, si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli, che viene dai 3 successi di fila Cina, Giappone e Miami. Stasera l'unica sessione di libere, semaforo verde alla gara, domenica alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
10: No, no, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Amici, buongiorno, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è venerdì, quindi ultimo appuntamento di questa settimana con 105 Takeaway con Mugugnini Ghini, che saluto e ringrazio. Mugugnini, ciao, buongiorno e soprattutto buongiorno a te, Maurizio. Buongiorno alla nostra Diletta.
1: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao Dile.
1: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.

0: facciano le palle accarezzate.
1: Amici, vi dico che c'è una vibe da venerdì terribile.
2: Ma è tua, Mauri, questa?
3: Questa è mia, esce oggi.
1: Questa è tua?
4: Quando fai la posizione a pecora, non fare così.
5: Guarda, ti devo dire.
1: Ma c'è anche l'audio o è solo la base?
3: No, ho messo solo la base perché...
1: Ah, non puoi?
2: L'audio era troppo.
6: Pesciolini, pescioloni, pesci!
1: Piace la base però, mi fa salire tutta una roba di divertimento, di voglia di essere...
2: Ringraziamo Lauretta che mi ha scritto wow Cami che figa su WhatsApp.
6: Ho ripreso anche.
2: Grazie Lauretta.
1: È vero?
7: Ditecelo voi come fa. Diteci come fare, se no si va in manicomio.
1: Ma mi sta salendo tutto, è bello che suono.
2: Possiamo fare tutta come... la puntata.
1: No, scusa, falli farla pro.
2: Musica lontana.
3: Bravissima.
1: Si chiama come, scusami,
3: quella
1: non riesco a parlare.
3: Lontana.
1: Quella musica lontana.
6: Mary Christian.
1: È l'ultima roba, poi basta perché dobbiamo iniziare, eh?
6: No, e basta, non ho ragione. Mi sono rotto i coglioni. Basta.
2: Questa
6: basta.
2: Sono io.
1: Basta, amici, basta,
2: totale.
1: basta così.
2: Io totale.
1: In bocca al lupo perché questa tua produzione oggi non riesco a parlare, vi chiedo scusa,
2: questa
1: ma ho fatto serata.
2: Quella musica lontana di zio.
1: Di zio, perfetto.
2: Scritto Z-E-E-O.
1: Promo per Maurizio.
2: Sì.
1: Io chiedo scusa ai nostri ascoltatori, dicevo non riesco a parlare molto bene perché mi
2: Hai
1: sono farcito
2: serata.
1: Come tacchino il giorno del ringraziamento, succede questo per coloro che hanno superato i 40, giocano a calcetto, si ritrovano con gli amici e bevono
2: la
1: birra.
2: Di molto i 40.
1: Anche tua madre ha superato di molto i 40.
2: Sì,
1: la
2: sì,
1: salutiamo
2: sì.
1: E andiamo a scoprire una notizia dopo l'applauso per tua mamma, che è ovviamente doveroso. La grande Topez.
2: Grande Topez.
1: Pezzo di Topez, vai.
2: News. Perché litighiamo?
1: Perché?
2: Perché litighiamo?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Ah, guarda, Daniele. Tu sei una di quelle persone che proprio ti tira fuori il peggio.
8: Chiudi gli occhi.
2: Chiudi gli occhi. Lo sento.
1: Ok.
2: Ma tu, secondo me, ogni tanto, e lo dico in senso figurato,
1: Elodie cosa c'entra adesso?
2: No, Elodie non c'entra nulla. Saresti da prendere a schiaffi, ma proprio finché non diventano dispari, capito? A coppie così, pam, pam, pam, pam, pam, a 2-2.
1: Ma devi dire prima 2-2, se no non fa ridere la battuta.
2: A 2-2. Finché non diventano dispari.
1: Perfetto, allora amici, parliamo di quelle che sono le querelle quotidiane con il vostro partner. Le robe, devo dire la verità, che danno più fastidio, non in generale quelle... passatemi il termine serie, cioè la gelosia o altre cose. Cioè, sono le cazzatine, ok?
2: Le cazzatine.
1: Cioè, quelle robe che uno... Ma che fastidio, guarda! Bisognerebbe partire con dito nella piaga con che fastidio. Invece no, partiamo con Amore di contrabbando.
2: No.
1: Che è il nuovo singolo di Cristiano Maggiuglio.
2: Ma non viene da noi, Cristiano, scusami.
1: Subito!
2: Mi manca!
1: Cristiano, se non vieni da noi... Stop al disco, guarda. No, scherzo, sto scherzando. Lo ascoltiamo qui su Radio...

0: Ciao Camilla.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Posso rapirti? Posso rapirti? Madonna mia. Stropiccerei tutta.
2: Questi sono i suoni, i complimenti che gravitano attraverso il 342 41 15 105 su Radio 105. I complimenti che solo noi sappiamo fare.
1: Ah, era un complimento?
2: Sì. Assolutamente sì. Ah, okay, sono suoni comunque legati a un complimento.
3: Come
2: in diretto.
3: Come erano i suoni quando volevi picchiare Daniele?
2: Come erano i suoni, prego?
3: L'hai fatto prima.
2: Vai.
1: Che erano gli schiaffoni.
4: Sai che cosa voglio da te? Me la sbatti. Sì. Ma esci
2: no.
4: E subito me la fai di talini.
2: No.
4: No. Pigliamelo una occhio due coppie di minchia. No. Bella, senti lì. You know, ok. Da
2: va bene amici, devo dire oggi è partenza Fulmicotone con il botto, con questa canzone di Cristiano Malgioglio. Abbiamo aperto i litigi tra coppie, tra partner, ma abbiamo una notizia con l'approfondimento di Camilla Ghini.
1: Eccomi, sono io.
2: Sei sempre qua.
1: Buongiorno,
2: da 20 minuti oramai.
1: No, sono qui da tanto.
2: Sì?
1: Oggi sono arrivata molto presto.
2: Pensa un po'.
1: Sì. Ecco i motivi più comuni che scatenano le discussioni di tutti i giorni.
5: Quello che riguarda le gang bang,
1: no.
5: Le baby gang.
2: Scusate.
1: Allora, eccoci qua.
2: Prego.
1: Faccende domestiche.
2: Beh, va bene.
1: No. Sì. Divisione non equa dei compiti quotidiani. Disordine.
2: Sta arrivando Satana, non ho capito. Cioè,
1: disordine.
2: Sento le catene.
3: Un po' di tensione.
2: Sento le catene del Nosferatu.
1: Allora, io ecco, già leggendo i primi 3-4 sono già littico.
2: Beh.
1: Perché io sono disordinatissima.
2: Allora, non fai le pulizie
1: di casa. Non faccio le pulizie.
2: Poi, disordinata. No. Poi, cos'altro abbiamo?
1: Tra l'altro, saluto, perché in questo momento...
2: Non dirmi che saluti la donna delle pulizie.
1: No,
2: Se tu
1: no.
2: Stai per salutare la
1: sì,
2: donna delle pulizie,
1: adoro,
2: io adesso sospendo il programma.
1: So
2: prego.
1: Che mi sta ascoltando in questo momento. È bravissima.
2: Uh-huh.
1: Grazie di tutto quello che fai per me.
3: Come si chiama?
1: Andiamo avanti. Poi.
2: C'è neanche sa il nome.
1: No,
2: non puoi chiamarla. Oh, ok, va bene, prego.
1: Poi, standard di pulizia.
2: Vabbè, dai.
1: Standard di pulizia.
2: Standard di pulizia, sì. Sempre
1: idee
2: della casa.
1: Idee diverse su cosa sia davvero pulito. Ah, io la divento matta, perché
2: cioè cosa vuol dire standard di pulizia, nel senso
1: idee
2: tipo
1: diverse su cosa sia davvero pulito.
2: Ok, ma in generale tipo polvere non polvere, queste cose qua.
1: Certo, o magari per te una cosa è pulita così, per me è pulita in un altro modo.
2: Beh, la pulizia però non è un...
1: Però magari c'è chi
2: soggettiva.
1: Pulisce più a fondo e chi fa le cose più superficialmente.
2: Ah, ho capito.
1: Uso dello smartphone. Ignorare
2: sì.
1: Il partner per guardare lo schermo. Si
2: sì.
1: Chiama fubbing.
2: Ma tua madre?
1: Mia madre.
2: Ok.
1: Tono di voce.
2: No, adesso tono di voce.
1: Che ti devo dire?
2: Cioè, ho capito. Beh, andiamo avanti.
1: Ascolto distratto. La divento matta. Non ricordare cose dette dal partner poco prima. Cioè poi in realtà sono io che non mi ricordo. Però vabbè.
2: Prego, poi.
1: Spese superflue, vabbè. Oh, ma uno non può fare niente.
2: Ma sono delle robe in generale, ma mica su di te.
1: Vabbè. Acquisti personali non concordati. A parte gli acquisti miei personali me li faccio io, vabbè. Gestione del budget. Filosofie diverse tra chi tende a risparmiare e chi a spendere. Tracciamento dei costi. Vabbè, tutti i costi, Poi ritardi, non rispettare
2: sì.
1: Gli orari stabiliti per uscire o cenare.
2: Guarda, ci sono persone di sesso maschile, così alimento subito la faida, che sono ancora sotto casa della tipa con cui devono uscire.
1: Non è vero.
2: Ma da 2 anni che aspettano.
1: Allora, tu tra l'altro sei un uomo atipico.
2: Perché?
1: Perché tu secondo me non sei puntualissimo. Tipo adesso sei arrivato all'ultimo.
2: Maurizio. Forse qui stiamo un attimo esagerando.
1: Rispetto a me? Io sono più puntuale di te, in generale. Qui in radio sì. Dai, guarda quello, figurati se gli va contro.
2: Cioè, sentite il silenzio in radio, sentite la tensione che si respira. Cioè, vabbè. È meglio non parlare, a volte proprio per far presagire l'arrivo di un cazziatore.
1: Posso dire, anche se non lo ammettete, la
4: sono
1: sapete.
4: Sono brutto?
1: Qua. Sì, no.
2: Vai.
4: Tu non
1: tempo
4: ami il pesce.
1: Tempo libero.
2: Sì.
1: Disaccordo su come trascorrere il fine settimana o le serate.
2: Allora, su questo devo aprire una parentesi. Posso? Ce l'ho il mio momento di cazziatoni? Ok. Io odio quando devi decidere cosa fare per cena o dove andare a cena? E la risposta è sempre questa: attenzione uomini all'ascolto, ho bisogno di tutto il vostro supporto.
1: Per me è uguale.
2: Porca troia, io impazzisco.
1: Io faccio sempre così.
2: Porca troia, impazzisco.
1: E poi mi dici,
2: allora, ma tu dici, ma cosa mangiamo stasera? Per me è uguale. Ma è uguale cosa? Cioè, è uguale chi? È uguale dove? È uguale perché? È uguale rispetto a cosa?
1: È vero, però, è uguale.
2: E io ho coniato una nuova strategia, uomini all'ascolto, per fregare le vostre compagne. Siete pronti?
1: Vai.
2: Guardate come cambia la cosa, eh. Io utilizzo Camilla in questo caso.
1: Vai.
2: Guarda tesoro, avrei proprio voglia stasera di una bella pizza. Tu?
3: No, io voglio sushi.
1: No, io no.
2: Perfetto, avete già scremato la pizza, amici. Avete scremato la pizza. Capisci? Ah, no?
1: No.
2: Ma tipo, non so.
1: Non lo so, è uguale.
2: Allora io vorrei proprio un sushi.
1: No, stasera no.
2: E ne avete tolte due di opzioni, incredibile. Cioè, capisci? Sì. Dovete ragionare così.
1: Sì.
2: È tutto più faticoso.
3: Ma quando siete in comune e dici quale vuoi, che pasta vuoi?
2: Che pasta vuoi? È uguale. Poi tu fai quel piatto di pasta lì, prima forchettata, ma non ci stavano meglio gli spaghetti? Ma se mi hai detto che è uguale, è uguale.
1: Vero, vabbè, perché tu, voi dovete capire
2: cosa?
1: Senza che noi ve lo diciamo di che cosa abbiamo voglia.
2: Ma cosa, siamo mentalisti?
1: Eh sì, beh, dai, uno sta insieme dopo un po' di tempo lo capisce, no?
2: Ma
1: cioè,
2: no!
1: Lo capisci se è la giornata del sushi, se è quella della pizza, se è quella
2: perché c'è una
1: della
2: giornata
1: cucina
2: del sushi.
1: Etnica, dell'italiana.
2: Maurizio, mi dai una mano, per favore?
3: Madonna,
2: va, guarda, veramente. Madonna, però aggiungo Sabrina Carpenter, guarda, incredibile.

0: Con l'estate torna la stagione dei grandi eventi musicali, occasioni in cui facciamo amicizia con perfetti sconosciuti e poi, quasi sempre, ci perdiamo di vista. O forse non più. Infatti Heineken, per la prima volta in Europa al Nameless Festival, presenta il Clinker, una soluzione geniale a un problema che abbiamo vissuto tutti. Il Clinker è un bracciale smart, non da polso, ma da bicchiere. Basta un brindisi con qualcuno per scoprire, attraverso la musica, la vostra affinità e soprattutto per rimanere in contatto. Scoprite il Clinker su Heineken.it.
1: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce.
5: Info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Ti concedo di nominare l'artista quando è un selection, prego.
1: Sì, è il nostro 105 selection, non ne sbaglia uno, devo dire. Lui si chiama Somber con Potential.
0: Sì, non c'era bisogno di esagerare. Comunque, amici, questa è Radio 105.
1: Ho ascoltato questo brano in anteprima al Coachella quest'anno.
0: Sì.
1: In California, insomma,
0: esatto.
1: Ero lì mentre lui cantava.
0: Perfetto, lo metti tu o lo metto io, Maurizio? No, lo metto
2: io
0: anche. Perfetto, fatelo da sola perché è importante. Abbiamo ricevuto delle note vocali, credo, vedendo in sbattimento Maurizio. Abbiamo chiesto che cos'è che vi dà fastidio del vostro partner, i piccoli litigi, non i grandi. E queste sono le note, prego.
3: Allora, ammesso e non concesso che Camilla ha ragione, che noi non capiamo mai quello che bisogna cucinare, dove andare a cena.
0: Sì.
3: Ci fosse una donna però che capisce cosa vogliamo di regalo al nostro compleanno, un anniversario, mai una volta. Ma noi siamo semplici, ma basta,
0: basta?
3: Due biglietti per andare a vedere lo sport che ci piace.
1: Sì.
3: Non lo so, un weekend, qualcosa, cioè siamo semplici.
1: È vero. Oh,
3: ci fosse una volta che loro capiscono quello che ci piace, sempre regali inutili.
1: Non è vero.
4: Sempre il pigiama, io, i calzini.
1: No, io ai miei ex fidanzati ho fatto dei regali bellissimi.
5: A Grosseto attimi di terrone.
1: No.
0: No, cosa è successo?
1: No.
0: Scusate.
1: Io no, ho sempre fatto dei bei regali, tra l'altro mi piace molto fare i regali ai maschi.
6: Perché? Ma io sono sensibile. Ma se io, se lui che non sta bene o con lui lei, ma io lo faccio. Se, a me viene. Poi è per quello. È quel che io vado d'accordo.
1: Ma che? Perché
6: è un pro.
0: È un problema.
6: D'accordo.
1: D'accordo.
0: Allora, amici, io sono d'accordo con il nostro ascoltatore,
1: certo.
0: Però devo dire, il litigio sui regali è cosa abbastanza
1: anche voi
0: semplice,
1: a volte,
0: no?
1: Fate dei regali che non si sa da dove vengono fuori. Cioè, le idee soprattutto.
0: Vabbè, le idee a volte basta spendere un sacco di soldi, ecco. I regali vanno bene. Prego.
7: La vera tecnica è spingerla involontariamente a dirti quello che vuole.
0: Sì.
7: Facendo così. Amore, ma lo sai, indovina un po' dove ti porto a mangiare stasera.
0: Bravo.
7: E lei
1: certo.
7: Ti dirà. Oddio, al sushi, pam, sì. Tu sai dove vuole andare.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Ci siamo capiti, ragazzi, anche perché io voglio debellare questa piaga del è uguale.
1: Vai,
0: qualsiasi cosa è uguale, la risposta. Ma ti piace questa borsetta? È uguale.
1: No.
0: Pensa se un uomo rispondesse così durante la scelta di una borsetta. Come la vedi questa borsetta? Questo vestito come mi sta? È uguale, è uguale.
1: Sei sempre bella.
0: È uguale a ieri. Bah. Prego.
8: Ragazzi, la mia nonna, 15 anni fa, prima di andare a convivere, mi ha dato un consiglio saggissimo. Stamiale, ardato, non sta lì a guardare tutto, perché sennò è sempre un litigio.
0: Sono d'accordo.
1: Infatti, io lo dico per il prossimo che mi si piglierà a casa, se mai arriverà.
0: Di ascoltare tua nonna.
1: No, sono disordinata. Però do tanto amore.
4: Stace
0: a posto così.
1: Sì.
0: Però i piccoli litigi sono quelli che temprano la coppia. Cioè, nel senso, l'amore non è bello se non è litigarello. Oggi vai, frasi fatte a go go. Sono
4: facciamo
0: pronto.
4: Facciamo una pausa.
0: Facciamo una pausa. Vai con i giochi di parole. Forse perché gli artisti che stiamo per presentare si chiamano Bausa.
1: Sì, sono loro con Magnetic.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway. Stavamo parlando di litigi, ok? Piccole cose tra coppie, tra partner. Abbiamo sdoganato il vero motivo per cui molte coppie litigano. È la risposta da parte del partner femminile: è uguale a qualsiasi domanda, tipo cosa mangiamo amore questa sera? È uguale. No! Non è vero! E tu pensa che è venuto a trovarci un ospite e proprio di questo parleremo con Mida. Buongiorno e benvenuto.
1: Esatto, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quindi
0: a te.
2: Litighiamo?
0: No, non litighiamo. No. Litighiamo?
1: Dai, litighiamo.
0: Sì.
1: Dai,
0: ah, ascolta, sei troppo alto, va bene.
2: Tu vieni qua.
0: Cazzo sei, troppo alto. Ma vattene delle altre radio, alto così, e cioè, fa la figura dei gnomi a noi.
1: Scusami, io non posso mica abbassarmi.
2: Ma gnomi a noi parla per te.
0: Ma gnomi a te. Perfetto, benvenuto a Mida, che No, dicevo, penso che con Canzone d'amore un po', anzi senza un po', si parla un po' di litigi tra partner in qualche modo, perché l'amore non è bello se non è litigarello.
1: Esatto.
0: Cioè, parlamene un po'.
1: Ma tu volevi dire
0: un bel casino, perché
1: giustamente è appena uscita anche Canzone.
0: Perdonami.
1: No, sì, sicuramente, guarda, è un pezzo, un bel casino, un pezzo che ho scritto nel momento in cui stavo vivendo un litigio ed è uscito così.
0: Parlaci del litigio, perché godo tantissimo nel sentire, sentire i litigi. Ecco, no, cioè, ma come
1: ovviamente
0: si affronta?
1: Ovviamente lei. Ed è per questo che mi ha litigato. Dai.
0: Ecco, ma come si affrontano i litigi? Cioè, alla fine il litigio è il preambolo. Tappatevi tutti le orecchie, siete pronti? Cioè, è palesemente il preambolo per poi fare l'amore.
1: Vabbè, ci sta.
0: Cioè, no, perché
2: Ma uno può fare l'amore pure senza fare un bel litigio.
1: Infatti nel pezzo lo dico, ma tu vuoi fare l'amore? Oppure vuoi litigare?
0: È quello che sto dicendo. A un certo punto poi diventa un po' una cosa malata. Quasi se non litighi un po' prima.
1: C'è un attimo.
0: Manca qualcosa. Allora, prima erroneamente ho parlato di Canzone d'amore, anche perché il mio cervello ADHD ha letto Canzone d'amore e subito ha pensato a quello. Ma oggi, che è venerdì 22 maggio, un giorno importante, molto importante,
2: perché esce un bel casino,
0: la canzone di cui stiamo parlando sino adesso. Allora, io farei una cosa: andrei subito ad ascoltare il brano e poi ci ritroviamo con te per parlare di tutto quello che consegue l'uscita del brano, perché abbiamo già dato il biglietto da visita.
1: Esatto.
0: Insomma, litighiamo tutti, lo abbiamo detto fino adesso, però alla fine, dopo questo bel casino, si fa anche l'amore. In questo caso l'ascoltiamo su Radio 105, Mida, un bel casino. Forza.

0: casino, Mida, sì. Devo dire complimenti, ma sto parlando di ciò che accade nel video di questa canzone, dove spacchi tutto, lasci veramente la situazione.
1: Rasa i capelli
0: alla gente, tira le mazzate, incendia cose. Mida, non ti riconosco più, sei cambiato.
2: Ma guarda che sono sempre stata così, eh. Io a 13 anni una volta, lo posso dire qua pubblicamente, ho bruciato una palma.
0: Perfetto.
3: Per errore.
0: Tutto è andato in prescrizione, si dica che non hai pagato i conti con la giustizia.
2: Esatto.
0: Allora, guardavamo il video ed ero molto affascinato, un po' perché, diciamo la verità, ultimamente la nuova vibe è di fare i video lyrics.
1: Sì, di farne poco.
0: No, se la tirano un po', prendono, mettono due parole lì, dicono no, sì, perché la musica è diventata
1: Fanno due movimenti.
0: Invece no, c'è un bel concept nel video ed ero affascinato abbastanza. Adesso devo descrivere una cosa che in radio è molto difficile, però visivamente è più facile. Cioè, sostanzialmente tutto intorno a te andava a una velocità e tu cantavi come nel brano originale.
2: Esatto.
0: È un po' difficile da spiegare questa cosa. Cioè, come viene fatta tecnicamente questa cosa qua?
2: Allora, praticamente questa è stata un'idea mia. Io ho smattato, ho visto questa immagine, me la sono immaginata, una casa che andava a fuoco dietro, tutto un bordello dietro, e poi io che andavo alla velocità originale della canzone. E praticamente la canzone viene portata per due, perché il rallenti è per due,
0: ok, cioè
2: no?
0: Tu praticamente velocizzi la canzone di due volte
1: e poi
0: quando la rallentano
2: io posso di fare tu lo rispondi la mezz'ora, faccio tu lo rispondi la mezz'ora,
0: cioè sembri
2: tipo
0: un chipsmunk.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: ma hai pensato di farne uscire una versione anche proprio così cantata per due?
2: Potrebbe essere un'idea, no? Non ci avevo ancora pensato, ma
0: cioè, potrebbe essere che adesso inoltrate la canzone via WhatsApp. Ok, mettete il per due e sentite che effetto.
2: Esatto.
0: E sentite come effettivamente, cioè, che questa cosa toglie ogni fascino.
2: No,
0: perché
2: ma tra l'altro è stato quasi. Ci sono dei punti quasi impossibili nella canzone, perché poi la canzone è a 194 bpm.
0: È già veloce di suo.
2: Non lo percepisci sulla canzone, perché alla fine poi l'abbiamo strutturata a pop. Però sì, cioè, al doppio è praticamente impossibile.
0: Perché non facciamo un'intervista così?
2: Perché sennò Camilla non regge a farlo così velocemente come noi.
0: Tu, Camilla, vorresti fare una domanda a Mida così?
1: No, io faccio al contrario, capito? Io vado almeno due.
0: Vuoi fare una domanda a Mida?
1: Faccio.
2: Però a meno due
1: finiamo subito il tempo.
0: Funziona poco il radio.
1: Beh, anche per due però, scusate.
0: Scusami. Ho visto, abbiamo fatto anche la presentazione del nostro tour, quindi ci verrai a trovare, questo sono
1: esatto.
0: Molto felice. Bomba. Scopriremo poi in che tappa, ovviamente tappa per tappa, l'abbiamo detto, faremo il cast, però immagino che da adesso sia, visto che esce quest'oggi, sia il momento promo, sarai un po' su e
1: giù. Preambolo di qualcosa?
2: Esatto.
0: Preambolo di qualcosa?
2: Questo è sicuramente il preambolo, come già la canzone d'amore, come erano gli altri brani. Adesso poi devo decidere la tracklist, però sicuramente sarà un preambolo di un disco. Adesso non so quali brani entreranno nel disco, quindi questo non lo so dire davvero.
0: Ma posso dire?
2: Ma perché ho troppa roba.
0: Ragazzi,
2: non
0: ma
2: so se fanno tutto in edito.
1: Ma hai tanta roba perché hai litigato tanto o perché hai fatto tanto
2: anche
1: l'amore?
2: Anche perché ho fatto tanto l'amore.
1: Ah, okay.
0: Sì.
1: Okay.
0: Quindi non ci stanno tutte le storie in un album.
2: Sono tante storie, dai. Poi non parlo solo di amore nel disco, insomma, dai, ci sono tante.
0: Vedremo.
2: Tanti bei casini,
0: intanto,
2: anche personali.
0: Intanto goditi questa incasinata estate. Ok, fatta di casini d'amore. E grazie per essere venuto a trovarci qui a Radio 105. A
2: grazie a voi.
0: Grazie Mida.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Mida.
0: Ciao, ciao.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Da Carrefour 96 ore scontate!
3: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour!
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Umbria Jazz.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà,
19: solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto allaccia la libertà!
22: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E ora passiamo al campo.
24: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
25: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
26: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
27: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
25: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: 105.
7: Che storia.
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia.

0: me dà fastidio che in pausa
1: cosa?
0: Pranzo, quando sì? torno a casa ai 3:15, alle 2 devo essere di nuovo a lavorare,
1: sì?
0: lui, che anche lui rientra e ha poco tempo, naturalmente mangia e poi si mette sul divano e dorme. E io devo svuotare la lavastoviglie, scaricare una lavatrice, rifare i letti. Io quando passo di lì e dorme mi viene un nervoso. Ciao Claudia da Ravenna.
1: Ciao Claudia.
2: Claudia, ma lasciagliela lì, ma no, fanno fare a lui quando si sveglia.
1: Ma non può dormire, poverino, scusami.
2: Ma no, ma Claudia, non lo fare, lascialo a lui per un paio di volte, poi vedi come la smette di dormire.
1: Ma c'ha sonno.
2: Vabbè, vedi tu.
1: Ho capito, ma poverino, sta dormendo, lo farà dopo, quando si sveglia.
3: Mm-mm. No, pure lui ha detto che deve andare, deve tornare al lavoro.
1: Ho capito. Comunque... l'amore non è bello se non è litigarello, lo abbiamo già detto,
2: sì,
1: ne abbiamo parlato anche prima,
2: volte,
1: anche
2: dai.
1: Meno, basta litigare, fate l'amore.
2: Con il sapore.
1: No, quella è una pubblicità. No, non è così. Cioè, se diamo delle reference, non è che possiamo parlare
2: scusate.
1: Come gli spot pubblicitari.
2: Ho capito, ho detto scusate,
1: ma dovevamo finire in bellezza. No, ma è rotto, veramente.
2: Meno male che c'è il weekend.
1: Grazie Maurizio, grazie Camilla, grazie Lauretta, tutti quanti voi. Buon weekend, ci ritroviamo lunedì con 105 Takeaway. Ciao!

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli spizzali di 105. Ci siamo ragazzi, allora tutti pronti per la diretta. Oggi sembrano veramente sei DJ quelli di una volta, vai!
2: Che sa sempre tutto, sei nel posto giusto, qui puoi vincere gli spizzati di 105.
1: Buongiorno, buongiorno squizzati di tutta Italia! Che bello, allora anche oggi in diretta, qui sono le 13, iniziamo la nostra puntata degli squizzati di 105, 2000 euro, divertimento, cazzeggio assoluto in questa trasmissione. Oggi, caro Uzzi,
3: eccomi qua.
1: Oggi ragazzi siamo soli, è come quando, lo ripeto, l'ho già detto altre volte, come quando ti lasciano a casa le mogli per esempio, no? E tu rimani a casa, ti metti sul divano, là, tiri fuori tutte le birrette, le cose, ma che è questa musica? Summa! Ah sì! Usi come mette la musica triste. Guarda che è una cosa figa, che tu sei a casa, non sei da solo.
3: È bello così.
1: Giusto?
3: È bellissimo.
1: E poi quello che non puoi fare, capito? E qui faccio un po' di tutto allora oggi. Allora intanto facciamo come sempre la scelta della notizia con la quale giochiamo.
3: Allora vuoi che te le legga?
1: No, assolutamente no,
3: non. Allora non te le leggo.
1: Perché mo lui deve leggere notizie? Ma te sei rincoglionito pure te stamattina.
3: Volevo dare un senso alla mia presenza. Vabbè, fa niente.
1: Allora leggila. Okay. Dai.
3: Bellissime tra l'altro, eh. Allora pensa.
1: Ma non devi anticipare se sono belle, le leggi e basta.
3: Allora vediamo se sono belle queste notizie.
1: Ma io non andavo.
3: Allora parliamo di Venezia. Sai perché?
1: Perché?
3: Perché è tornato nella laguna di Venezia il delfino. C'era un delfino soprannominato Mimmo.
1: Ah, è vero.
3: Che non ha bisogno, cioè ha praticamente bisogno delle attenzioni di tutti quanti i turisti che stanno lì. Solo che succede?
1: Che succede?
3: Che però dopo essere stato ferito da una barca, questo piccolo diciamo delfino è lontano dai remi delle gondole. Proprio non si avvicina.
1: Vabbè, ovvio. Ma sai le gondole che ti danno certe legnate? Ma sei mai andato? No, ma come prezzi, dico. Sei mai andato su una gondola?
3: Io
1: cioè,
3: sono andato.
1: Tu vai su una gondola. Una volta io ho detto voglio fare un giro figo, voglio fare il romantico, sai quelle cose così. Vado sulla gondola, chiedo prima quanto viene, ma così, ma non è per curiosità. Mi dice la cifra, ho detto ragazzi, ma mica è un rogito, io devo fare un giro con la gondola. Non sono venuto a comprare la gondola, dopo dove la metto? Comunque, beh, questa notizia mi piace, ti leggo io invece quest'altra notizia.
3: Va bene,
1: te la leggo, vediamo
3: bene
1: se ti incuriosisce.
3: Vediamo.
1: Questa l'ho trovata io stamattina proprio.
3: Sì.
1: Mentre stavo.
3: Niente, ho capito. Mentre stavi alzandoti.
1: No, mentre stavo pensando.
3: Ah,
1: okay. Merdeca.
3: Quindi
1: hai capito dove stavo
3: capito.
1: Pensando, no? No, Merdeca. Merdeca 118 è il secondo grattacielo più alto al mondo, 679 metri di altezza, e si trova in Malesia.
3: Ah, ok.
1: A 188 piani, c'ha uffici extra lusso, ascensori, penso 87 ascensori, io che mi cago sotto con gli ascensori, un casino, che arrivano fino a 10 metri al secondo.
3: Mazza, ma che è? Ascensore Ferrari c'hanno.
1: Ma veramente, poi l'osservatorio a 360, veramente guarda a 360 gradi e guarda tutto. C'ha tutto sotto mano, capito? Tutto il sud-est asiatico, vede fino a Roma, ti dico solo questo.
3: Merdeca 118 si chiama questo grattacielo.
1: Sì, si chiama Merdeca 118, sai perché si chiama così?
3: No.
1: Perché quando vai con l'ascensore a quella velocità, certe smerdeche fai che una cosa. E chiami il 118 poi, capito?
3: Ah,
1: quindi
3: ecco,
1: smerdeca 118.
3: Mi metto la S davanti.
1: Comunque non era questa la notizia con la quale io vorrei giocare, non so se tu sei d'accordo, Uzi.
3: Sì.
1: È questa. Allora, si celebra oggi la giornata dedicata a Sherlock Holmes.
3: Ah, è vero, 22 maggio, è giusto.
1: E perché si celebra oggi, dillo un po', perché?
3: Allora, perché coincide con la nascita di Arthur Conan Doyle, che è lo scrittore che diede vita a Sherlock Holmes.
1: Infatti.
3: Il detective più famoso al mondo, no?
1: Sì.
3: Esatto. Quindi pensa che, questa è una curiosità, dal 1887, data di pubblicazione del primo libro, Sherlock Holmes è apparso in 4 romanzi e 56 racconti.
1: Bene, bene, ce ne frega niente, però ci dà lo scopo giusto, Uzzi, per la trasmissione.
3: Sì.
1: Scegliamo l'argomento, e l'argomento è, ladies and gentlemen, rullo di tamburi, musica adeguata. Sentite che roba, raga. Sentite che regia, ragazzi, è una cosa proprio poesia. Investigazioni!
3: Allora.
1: Allora, oggi parliamo di investigazioni, quindi quando torniamo, adesso ci ascoltiamo Charlotte Carden con The Way We Touch. Poi, che ho detto male, ragazzi?
3: No, no, ma è benissimo.
1: Scusate, The Way We Touch, non è che adesso chiama mia figlia, che per fortuna non è arrivata oggi.
3: Investighiamo. Allora.

0: With Touch, ma che bel pezzo, ragazzi. Partiamo subito con una bella grinta, con il Bombetta che oggi si diverte a sganciare bombette. Va bene, mi piace. Abbiamo altri dischi oggi che ascolteremo, molto belli. Allora, adesso l'argomento è investigazioni. Dobbiamo scoprire chi sono i primi due concorrenti che giocano. E quindi andrei con lo squizzino. Vai,
1: lo squizzino,
2: lo squizzino,
3: lo squizzino,
4: lo squizzino.
0: Allora, il primo concorrente si chiama Adriano e ha 38 anni, quindi è più giovane di me di 2 anni. Vive a Napoli, nello specifico fuori grotta. Adesso devo fargli alcune domande. Lui è un rappresentante per un'azienda di carrelli elevatori, è sposato, ha 2 bambini, ha una passione smodata per il Napoli e ama andare ai concerti. E ha scritto: sono squizzato da quando vi ascolto, d'altronde sarebbe impossibile fare altrimenti. Buongiorno Adriano.
5: Ciao Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti Adriano, ma fuori grotta come zona, no? Fuori grotta si chiama così perché? Perché io lo so, però spieghiamo a chi ci segue da casa, perché si chiama fuori grotta?
5: È perché praticamente prima di arrivarci c'è una grotta, una galleria, e all'uscita della galleria ci si presenta la città praticamente.
0: Infatti chi è andato a Napoli lo sa, ma chi non è andato a Napoli, c'è questa galleria che è veramente suggestiva, poi tra l'altro è breve, non è lunghissima.
5: Non è lunghissima.
0: E da lì nasce il nome fuori grotta. Allora senti, esatto. Adriano, ti faccio subito la domanda sulle investigazioni. Sei pronto?
5: Sì.
0: Allora aspetta, sì, che devo trovare lo squizzino, che ragazzi oggi qua fa tutto da solo. Allora attenzione, sembro sei quando rimani a casa che devi fare tutto da solo. Come si dice mistero in inglese? Mystery o boo? Ma che ne so io, boo?
5: Mystery.
0: Ma bravo Adriano, come hai fatto? Sai, è difficile Adriano.
1: È difficile, cavolo.
0: Allora andiamo a vedere dall'altra parte chi c'è. Allora io ti schiero Lucia. Lucia invece è toscana, quindi di Arezzo, è impiegata, è sposata, anche lei ha dei bambini, ne ha uno per la precisione, di 3 anni, anche il bambino di 3 anni ama la musica, quindi veramente bella famiglia. E segue Sara Banda, mi dicono qua, la nostra Zaia, seguono Sara Banda da quando era piccola. Lucia, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno!
0: Ma come stai, Lucia?
6: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto?
6: Sì, tutto a posto.
0: Senti una cosa, ma Arezzo, avete la C, quella che è aspirata, che non... o no? Pure Arezzo
6: no,
0: è più...
6: No, quella più di Firenze.
0: Più
6: no,
0: di Firenze, che dicono la casa, la cosa, vero?
6: No, ad Arezzo
0: e come dici
6: no,
0: tu casa? Come dici casa? Fammi sentire, come dici casa?
6: Casa.
0: Come?
6: Casa.
0: Ah, vedi, tu ce l'hai la C allora. Ma perché la Firenze non ce l'hanno, c'hanno la casa? Secondo te, è una domanda che faccio, cretina, ma sai com'è? Uzi la voleva fare.
6: So.
0: Quindi, cioè, Uzi, falla te, ti prego.
6: Sono persa per strada.
1: Allora, come mai non si usa la C in tutta la Toscana, diciamo, nelle parti di Firenze?
0: Ti faccio una domanda, scusa, ci sta. Allora, il tema è investigazioni. Ragazzi, si è rotta l'aria condizionata, si muore anche di caldo. Oggi c'è tutto qua dentro, si sta sbottando, sto squamando. Ma cosa ridi, Lucia? Che io sto in una situazione traumatica. Cosa diceva il celebre Sherlock Holmes? Elementare Watson o alimentare Bozzo?
6: Elementare Watson.
0: Bene, allora abbiamo Adriano contro Lucia. Siamo pronti per giocare al primo gioco. Uno di voi si salva, uno di voi va a casa, cioè rimane a casa dove si trova, ed è l'indovina chi o cosa.
7: Mi manca
8: l'amore, i soldi,
7: no, la parola.
8: La parola.
0: Volevo vedere se eravate pronti.
7: Mi manca la parola.
0: Ma ho fatto lo scherzo, volevo vedere se eravate pronti. Se tu ci cascavi e mettevi invece il gioco indovina chi o cosa, ti prevento un incoglionito. Invece Summa, bravo, applauso a Summa. Applauso a Summa, ragazzi, che ha capito. Bravo.
9: Mi hai lasciato interdetto.
0: Ma che interdetto? Te l'ho lasciato in regia. Comunque mi manca la parola. Adriano, Lucia, ci siete?
6: Sì.
0: Bene, bene, ragazzi, oggi è una puntata un po' così, sconnessa dal mondo. Allora, adesso si fermano le canzoni, mi dovete dire la parola che viene stoppata. Chi la dice in modo corretto va avanti, va bene? Però la deve dire per almeno ben 5 volte. Perché bisogna arrivare a 5. Oppure se uno sbaglia dal punto all'avversario. Quindi attenzione, è tutto nelle vostre orecchie e nella vostra memoria musicale. Partirei con Adriano. Allora, Adriano, questa è una bella canzone di Francesco De Gregori, Generale. Senti, senti.
10: Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una...
0: C'è una?
5: Oddio.
0: Dai. C'è una contadina.
10: E in mezzo al prato c'è una contadina.
0: C'è una contadina. Allora hai dato il punto a Lucia. Lucia, oggi parliamo di investigazioni, quindi il mondo di ladri ci sta bene. Vai con Lucio Dalla.
2: In questo mondo di ladri.
0: Antonello Venditti, ragazzi.
2: In questo mondo di eroi. Non siamo.
6: Malati?
0: Ma no, sono malati in regia, importanti!
2: Non siamo molto importanti!
0: Adesso è il punto Adriano! Ma quello è attento al lupo di Lucio Dalla, insomma, le basi, guarda, oggi veramente un disastro!
9: Ma
0: è un disastro oggi! Uno pari comunque, Adriano, Lucia, state andando voi alla grande! Attenzione, Alex Britti cantava questa canzone, Boy Did, che c'entra col tema? C'entra col tema, vai!
10: Non riesco.

0: E voi mi direte, cosa c'entra questa canzone con l'investigazione? Perché uno quando va a fare l'investigatore si mette il pantalone nero perché nella notte non te vedi, capito? Tu ti metti tutto scuro col pantalone nero, giusto Adriano?
1: In incognito,
0: certo. Ti metti il pantalone nero. Lucia, sei pronta?
2: Sì.
0: Scusami. Se con te sono
2: stato nel letto anche a volte. Non sento bene.
0: Beh, te la faccio risentire perché il testo di sta canzone va sentito. Senti bene, vai. Scusami, se con te sono stato nel
2: letto anche a volte. Non la so.
0: Sì, vabbè, appunto, quindi non la sapevi. Romantico, eh! Se con te sono stato nel letto anche a volte. Allora, romantico. Qui Gigi D'Alessio ci fa far capire che a letto è tipo Rocco Siffredi che gli dà come un riccio, però ogni tanto è romantico. A Gigi! Ha capito, Adriano? Ha capito?
1: Sì.
0: Se scrive, se suona e se canta, lui va a far sembrare che è un... capito, un riccio proprio.
1: Sì, canta su... un verde fam e poi...
0: capito, e poi qualche volta sono anche romantico, capito? Ah, Gigi! Bossa al fiasco! Allora, vabbè, io lo saluto Gigi, che è il nostro amico. Adriano, ora tocca a te. Patti Pravo, a un certo momento, visto che oggi parliamo di investigazioni, cantava questa canzone, senti, vai. Morire per...
1: per te?
0: Giusto! Morire per te! Perché è vero, nelle investigazioni può succedere che uno incontra uno con una spada, duello, uno schiatta e uno no. Allora Lucia, 6-1, Adriano a 4, se mi sbagli questa, Adriano va avanti. E per te abbiamo una bella canzone. Perché quando l'investigatore poi scopre il colpevole, lo manda in carcere. E Fabrizio De André con Don Raffaele c'era già arrivati anni fa.
3: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai viste?
2: Aperte.
0: C'ha ragione, se sono aperte scappano tutti. Chissà,
3: ma chi l'ha mai viste, chissà.
0: E allora con questo punto, Adriano, ti qualifichi e vai avanti.
1: E vai.
0: Allora, Adriano va avanti. Lucia, ti saluto. Ciao, Lucia.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, Lucia. Allora, Lucia senza la C aspirata, invece rimane Adriano da fuori grotta. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e proseguiamo e scopriamo con lo squizzino chi sfida Adriano. Pubblicità.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza

0: aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Ed eccoci! Siamo pronti per giocare. Abbiamo Adriano che è rimasto in linea. Adriano, ci sei? Sei sempre in linea?
14: Sì, sono qui, Enrico.
13: Senti Adriano, scusa una cosa, allora tu sei sposato da quanti anni? Perché hai due bambini, quanti anni?
14: Allora, da 9 anni sono.
13: Anche te lo ricordi, occhio che tua moglie ti segue, sai che fa quando torni a casa? Dove sei in questo momento?
14: Mi sono in macchina, fermo.
13: Ecco, che quando torni a casa, se non sai precisamente, ti devi ricordare il giorno, l'ora, tutto di quando sei sposato,
14: Sì, finisce malissimo, se no.
13: Senti, ci hai scritto, amo follemente la musica e la radio. Oltre ad essere un eterno fanciullo nonostante l'età. Vabbè, 38 anni sei un fanciullo. No.
14: Vabbè, tu mi capirai, siamo coetanei.
13: Io ne ho 40, quindi... sono un po' più vecchiotto di te. Però siamo due fanciulli. Anche tu ti senti un po' un bimbo minchia? Come me?
14: Sì, in parecchie occasioni sì.
13: Io sì, in generale. Allora, prima hai eliminato Lucia, adesso andiamo con la sigla dello squizzino e scopriamo chi lo sfida, vai.
15: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
13: Allora, abbiamo una raccomandata, perché si chiama Asia come la nostra Asaia, però la nostra Asaia ha la Y perché lei è un'artista, capito? Invece questa Asia che sta per giocare, allo squizzino almeno, si chiama Asia con la I normale, a 31 anni. Vive in provincia di Milano, a Carugate, lavora in un'azienda che costruisce principalmente lampade. Però lei è single, a differenza per esempio di Adriano, è single e è mamma di una bambina di 9 anni che si chiama Ginevra. ci ha scritto dicendo: vorrei partecipare agli squizzati, intanto perché credo di avere il certificato ufficiale di squizzata ad honorem, vediamo, e poi perché vorrei puntare a quel montepremi, intanto perché credo di avere il certificato ufficiale di squizzata ad honorem, vediamo, e poi perché vorrei puntare a quel montepremi.

0: Tanto. No, secondo me sai qual è il fatto? Che uno quando è singolo un po' comincia a prendere gli spazi suoi e non è proprio facile che trovi una persona adattissima, capito?
1: È vero.
0: Perché ormai uno si prende i suoi spazi, si allarga, come oggi in trasmissione, vedi, non ce lo dovica, io mi sto allargando perché sto da solo, capito? E poi trovare un partner, oggi ho Uzi per esempio, per fortuna che non è arrivata mia figlia, perché quando viene mia figlia, non so se hai sentito la trasmissione, quando arriva lei mi cazzia, mi prende in giro, capito? Quindi oggi ho chiuso sotto la radio e ho proprio, non so, ho messo una persona sotto che controlla se dovesse entrare mia figlia, non la fanno entrare. Allora, è così un po' nella vita sentimentale, no? Quando uno si chiude un pochino e vuole mantenere i propri spazi. Allora, Asia, ti faccio la domanda. Oggi parliamo di investigazioni. Come si chiama il famoso reparto investigativo dei carabinieri? RIS o PAST?
1: RIS.
0: Vedi quanta cultura. E allora adesso sì che siamo pronti per giocare, Asia e Adriano, al Indovina chi o cosa?
2: Indovina chi? Ma chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Adriano Asia, quindi abbiamo Napoli contro Milano, nord contro sud. Partiamo subito con Asia, quindi nord. Asia, mi devi dire di cosa parlo. Prendere. Di cosa parlo? Allora, investigazioni, prendere, vai.
1: Prendere informazioni?
0: Ci sei andata vicino, Adriano, registrare. Beh, sì, dopo prendere, cioè registrare, corretto.
3: Intercettazioni?
0: Vicino. Asia, premere sul foglio.
1: Un timbro? Timbale?
0: In qualche modo è un timbro, Adriano. Sospettato.
3: Impronte digitali.
0: Le impronte digitali, bravo Adriano. E allora sei a un punto. 1-0 per Adriano. Adriano, di cosa parlo? Buono. Buttane una. Niente. Andiamo da Asia, proprio il silenzio. Cattivo. Cattivo. Adesso può essere buono o cattivo. Chi? Però è cosa, mi dovete dire di cosa parlo.
1: Cattivo. Tocca a me?
0: Eh sì.
1: Ok, cattivo. Sospettato?
0: Però è cosa, non è chi. Torniamo da Adriano. Domande. Quindi buono, cattivo, domande.
3: Interrogatorio.
0: L'interrogatorio. E va tu Adriano. Andiamo da Asia, si arriva a 3 Asia. O la va o la spacca adesso, Attenzione. Mi devi dire di chi parlo adesso. Losco.
1: Mi viene da dire Mambo Losco.
0: No, di chi?
1: È un
0: Adriano,
1: cantante.
0: Tenuto d'occhio.
3: Sospettato!
0: Ragazzi, ma Adriano è proprio un investigatore privato. Adriano, 3-0, mi elimini Asia. Ciao Asia!
1: Mi ha stracciato.
0: Ma ciao. Ti ha stracciato veramente, ciao Asia. Allora, Adriano, ma tu sei un investigatore privato.
3: Ma a quanto pare se le cose vanno male.
0: Ma ragazzi, se le cose dovessero andare male e la tua azienda di carrelli elevatori non mi fa più carrelli elevatori, tu ti metti invece a fare l'investigatore privato. Ascoltiamoci. Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Poi torniamo, vediamo se Adriano riesce a mandare a casa anche i prossimi concorrenti. Intanto ci ascoltiamo questa bella canzone e poi torniamo con gli squizzati di 105. Dimmi.

0: Le farfalle nello stomaco, che sono quelle che poi uno ha anche quando fa l'investigatore, giusto Adriano? Che sei in linea ancora?
1: Confermo,
0: Adriano?
1: Confermo.
0: Perché le farfalle nello stomaco, uno quando fa l'investigatore, che vede per esempio uno che so, viene chiamato dalla moglie gelosa, dice mi vai a scoprire se mio marito mette le corna, no? Allora mentre il marito sta lì che fa tric trac tric trac tric trac, tu stai a fare l'investigatore privato e hai le farfalle nello stomaco perché sei riuscito a prendere, giusto, sul fatto il marito. Sì. Giusto Adriano?
1: Beccarli con la polpetta in bocca, sì.
0: Che poi butti tutto perché non si manda, non si fanno ste cose, non si mandano quando uno scopre il marito, no, deve dire che ha fatto e niente, un bravo uomo, giusto? Vediamo se fa così, dai.
1: Discrezione.
0: Ma te ti è mai venuto in mente che sei magari seguito da tua moglie che ha ingaggiato un investigatore privato?
1: No, non esiste investigatore meglio di mia moglie, quindi non credo si affiderebbe a qualcun altro.
0: Ma anche perché se dicevi sì, te dicevo allora che fai trick e track in giro. Senti, ma lei che per esempio domanda, ha il tuo codice del telefonino?
1: Sì.
0: Male, questo è un errore. Al localizzatore? Al localizzatore?
1: Spero di no.
0: Ah, ecco, perché il localizzatore. Ecco, io per esempio una cosa, ho scoperto, Uzi, non so se tu lo sapevi, che tu puoi mettere il doppio Face ID Recognition e Mingation, lo sapevi? Se ne posso mettere due.
2: Allora, io appena capisco che significa ti dico che va bene.
0: Hai visto che c'è riconoscimento facciale?
2: Sì. Ne vuoi mettere due, sì, certo.
0: Ma come sì, certo? Che tua moglie ha il riconoscimento facciale sul tuo telefonino?
2: Assolutamente sì.
0: Ma come sì?
2: Però non ha l'altro. L'altro telefono.
0: Scusami, Adriano, non ha capito niente. Tecnicamente, non è tecnologicamente, comunque, è proprio basico.
3: Comunque, tu... Asia Cernuschi ha la posizione del cravatta, vorremmo specificare.
0: Ah, veramente? Sì. Asia, la nostra redazione responsabile e redazione stessa, è proprio redazione. Quindi, Asia, tu hai, scusami, vieni al microfono. Adesso veramente la cazzo subito, Adriano, scusa, e poi riprendiamo. Asia, tu hai il localizzatore del tuo fidanzato?
4: Certo, sì, di lui, di tutta la mia famiglia, così vedo sempre dov'è.
0: No, ti fai i fatti loro, non è che vedi sempre com'è, ma lui, io parlo di lui. E lui al tuo?
4: Certo, sì.
3: Mamma mia.
0: Ma voi siete matti, raga, ma non si fa. Allora, scrivete al 342-41-1505, secondo voi è giusto che due compagni... Lascio perdere, io per esempio dei miei figli ho il localizzatore per sapere... loro no, ovviamente, perché non devono sapere dove sto io. È così, funziona così. Allora, Adriano, dobbiamo andare con lo squizzino che ti... vado a presentare chi ti sfida, vai, squizzino.
5: Lo squizzino!
0: Allora, abbiamo Matteo, 27 anni, vive a Pavia, impiegato di magazzino, convive da un anno, è appassionato di ciclismo e ci ha scritto «Mi sento uno squizzato perché non ho mai ascoltato la radio». Ma come? Poi casualmente, dimenticando il pranzo e uscendo dal lavoro a luna in auto per andare a mangiare, azzo, va incontrato e da quel momento ho iniziato a seguirvi. Bravo Matteo!
6: Ciao! Matteo, ciao Enrico!
0: Grazie, veramente! Ciao. Sono onorato, perché sai...
6: Grazie a voi!
0: No, no,
6: avevo
0: ma
6: lo stereotipo del giovane che non ascolta la radio e poi... Oh.
0: Ma ragazzi,
6: a furia di, mi siete piaciuti, vi ascolto sempre oggi.
0: Ma io sono contento perché quando ho iniziato a fare questo lavoro in radio, quindi lo scorso anno, che avevo un po' paura perché dico chissà la radio, eccetera, eccetera, e, insomma, ho scoperto che tanti, che magari tu mi segui anche in televisione, spero, di sì Matteo, tanto mi fai contento.
6: Sì, da quando sono bambino.
0: Bravo. Ho scoperto che molti che magari non mi seguono in televisione, cioè mi seguono in radio, quindi sono molto contento. Allora Matteo, ti faccio la domanda. Oggi il tema è, ti dico che intanto c'è Adriano che è fortissimo, aspetta. Il tema è investigazioni e mi devi dire, cosa c'è scritto nei tribunali che ha a che fare un po' con le investigazioni? La legge è uguale per tutti o la legge è uguale per totti? Cavolato.
6: La legge è uguale per tutti.
0: Veramente una cosa. E allora abbiamo Matteo contro Adriano e giochiamo al gioco musicale. Quindi o la sai o te ne vai.
2: O la sai
5: o te ne vai.
0: Iniziamo con Matteo. Allora Matteo, titolo di questa canzone, non mi devi dire però la canzone perché non ci interessa ovviamente, ma mi devi dire la sigla di questa canzone, di quale serie è?
6: Occhi di gatto. Non lo so.
0: Però mi piace l'idea. È distretto di polizia.
6: Ok.
0: Dai, punto ad Adriano. Vabbè, non era facile. Andiamo da Adriano, vediamo lui cosa combina. Anche questa è una sigla, è una serie TV molto amata. Vai. Adriano, niente? Quindi pari e patta. No. Era Carabinieri questa. Vabbè, leviamo le sigle delle serie che ho capito che non vi piacciono, non le seguite, giusto? Matteo Adriano, non le seguite, diciamocelo, no?
6: Non quelle italiane.
0: Non quelle italiane, non ho capito solo la TV generalista. Va bene, allora farei un'altra cosa. Andrei da Matteo. Matteo, per te abbiamo Michael Jackson, anche se hai 27 anni, Michael Jackson è un grande. Titolo di questa canzone, vai.
6: Smooth Criminal.
0: Oh, bravo Matteo, 2-1. Allora Adriano, lasciamo perdere a questo punto le serie TV e andiamo da Adele, vai. Dai, Skyfall. Matteo, adesso i Queen ci cantano questa bella canzone, vai!
6: Bohemian Rhapsody.
0: Ma bravo! E allora 4-1. Adriano, qua devi recuperare perché se sbagli mi dai il punto a Matteo e dopo aver battuto Lucia nella prima manche, Asia nella seconda manche, è proprio Matteo che ti manda a casa. E allora... questa è una bella canzone, eh? Il grande Enrico Ruggeri ad un certo punto ha proprio a che fare con le investigazioni. Ci cantava questa canzone, con gli occhiali bianchi poi era. Vai. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica?
6: Mistero.
0: Ma bravo Adriano! Ora Matteo tocca a te. Tu hai 4 punti, Adriano ne ha recuperato 1 e a 2. Si arriva a 5, quindi se mi indovini la prossima canzone vai a 5 e tu vai avanti. Oh, qui però... qui però... mi devi dire proprio... la serie. Non è difficile, Matteo.
6: Ok.
0: E poi okay, capirei okay. Perché. Tu proprio, Matteo, non la puoi sbagliare. Vai. Matteo?
6: No, non lo so.
0: Ma
6: non
0: è Don Matteo! È Don Matteo! Cavolo, e questa è la battuta tua!
6: Troppo vecchio!
0: Vabbè, ho capito che non la segui. E ti capisca, 27 anni, magari Don Matteo non lo segui. Ci sta. Adriano, 3 punti. Adriano, per te allora, attenzione, se sbagli dai il punto a Matteo, oppure vai a 4. Oh! Sai che mi piace questa canzone? Dei Dire Straits. Treachery and treason.
6: There's always an excuse. 100 vetrine.
0: No, questa era proprio una canzone. Era Private Investigation. Era Private Investigation con questo errore del punto a Matteo. E Matteo va allo squizzone. Adriano, sei stato bravissimo. Però peccato che non sei riuscito poi a arrivare al gioco finale allo squizzone. Ma questo è il bello del nostro gioco.
6: Peccato.
0: Ciao Adriano, ciao.
6: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora Matteo, 27 anni, di Pavia, impiegato di magazzino, che ci scopre improvvisamente mentre torna a casa. Adesso andrà allo squizzone, ma prima noi ci ascoltiamo i Maroon 5 con Heroin e poi torniamo.

0: ci siamo. Matteo, sei in linea?
1: Ci sono, ci sono.
0: Matteo, sei pronto per lo squizzone?
1: Speriamo di sì.
0: E allora andiamo con lo squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: E allora Matteo, ricordiamo che Matteo ha 27 anni, giovanissimo. Matteo, sai che mi hai fatto fare una riflessione sulla televisione?
1: Non ho capito.
0: Mi hai fatto, mazza, se non capisci nemmeno adesso siamo rovinati per lo squizzone. Aspetta che ti devi mettere in un punto dove mi senti bene, se siamo rovinati. No, mi hai fatto fare una riflessione sulla televisione, sai?
1: Ovvero?
0: Perché in realtà, allora tu prima, no dai, non mette sta musica, no, su, ma devo dire una cosa che veramente sento di dire, no, beh, su, ma è terribile. Allora, prima tu non hai riconosciuto, so, Don Matteo, Carabinieri, eccetera, tutte serie che vanno tantissimo e fanno tanto ascolto. Allora mi viene il dubbio, ma se i giovani non guardano la televisione e questi programmi, tanti programmi, fanno ascolto, no? Chi li guarda questi programmi? Cioè, allora è vero l'audit, cioè nel senso, gli ascolti sono veri o no? Cioè, questo mi viene questa male. Tu, da quanto ho capito, non guardi tanto la televisione generalista.
1: Assolutamente no. Cioè, proprio.
0: E tu, per esempio, però, Sarabanda, quando io vado in onda, tu mi guardi?
1: Allora, adesso non più, però da bambino sì.
0: Quindi adesso, vedi, tu non segui più la televisione generalista. Cioè, per esempio, ieri, tu, caro il mio Matteo, hai guardato Sarabanda Celebrity?
1: No.
0: Lo vedi?
1: Per mia colpa.
0: Per tua colpa, non hai guardato Però... Sarabanda Celebrity? E qui mi fa venire, quindi, una considerazione, mi fa venire in mente una considerazione che vorrei fare su questo. Cioè, voi giovani, cosa guardate adesso? Scusate, faccio questa divagazione, insomma, cosa guardate? Dove guardate?
1: Allora, nel mio caso, però penso anche per il caso di altri, molto magari video su YouTube e tanto le streaming TV, tipo Netflix,
0: quindi voi guardate le serie, ecco, vedi, loro le guardano le serie, ma le guardano su altri elettrodomestici, oso dire, su altre piattaforme. Esatto. Per esempio, cosa potremmo fare noi, poi andiamo allo squizzone, visto che oggi parliamo di investigazioni, sto investigando, ti sto interrogando, cosa possiamo fare noi conduttori, per esempio, io ci tengo moltissimo, ho tanti giovani invece che mi seguono, cosa possiamo fare noi per attirare l'attenzione, ecco, di te, Matteo, che tu mi seguivi a Sarabanda anni fa e ieri, per esempio, non hai guardato Sarabanda Celebrity, però un applauso perché ieri puntata è andata benissimo, grazie a tutti coloro invece che ci hanno seguito. Cosa dovremmo fare noi conduttori?
1: Secondo me magari guardare un secondo quello che attira, le formule che attirano un po' di più i ragazzi, e cercare di ribrandizzare, aggiornare la TV italiana.
0: Ecco, io sono d'accordo con te, l'ho detto anche in alcune interviste, io punto molto, però poi sai cosa succede? Che se tu punti molto su quel tipo di target, poi ti dicono che non fai ascolto, quindi c'è qualcosa che non va nel rilevamento di ascolti, e quindi magari si dice ha successo questo conduttore, questa conduttrice, ha successo questa trasmissione, magari in realtà non è proprio così. Allora noi dobbiamo guardare ai giovani, sicuramente perché è il futuro ovviamente della platea televisiva, ma adesso dobbiamo guardare lo squizzone. Vado velocemente allo squizzone, 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa 2000 euro. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Ok, tempo. Chi è l'autrice dei 10 piccoli indiani?
1: Agatha Christie.
0: Esatto. Per cosa sta la sigla PM in ambito giuridico?
1: Pubblico ministero.
0: Esatto. Chi ha diretto il film Seven?
1: Passo.
0: Stop. Era David Fincher. Comunque 45 secondi, due risposte esatte, ce la puoi fare. Vai. Allora, chi interpreta il protagonista nella serie Luther?
1: Passo.
0: Te lo dico dopo. Chi canta il famoso singolo Thriller? Questa lo sai?
1: Michael Jackson.
0: In quale film compare il detective privato Benoit Blanc?
1: Passo.
0: Stop. Allora, questo è Night Out, mentre Luther è Idris Elba. Hai 30 secondi. Due risposte esatte, ne devi dare altre 3. Attenzione. Tempo. Qual è il nome dell'ispettore inventato da Andrea Camilleri?
1: Commissario Montalbano.
0: Esatto! Stop. Vedi che questa l'hai presa, però la sapevi allora?
1: Sì. Questa la so.
0: Ok. Attenzione. Dimmi quando sei pronto.
1: Ci sono.
0: Quale sostanza luminosa viene usata per individuare tracce? Stop.
1: Passo. Pronto?
0: Hai fatto bene, volevo dire, beh, poi sarei arrivato al Luminol, va bene, non ti preoccupare.
1: Okay.
0: Tempo. Quale famoso investigatore dei fumetti ha soprannominato l'indagatore dell'incubo?
1: Passo.
0: Stop. Dylan Dog o Dylan Dog? 13 secondi. Chi è il giornalista podcaster di Indagini?
1: Passo.
0: Stop, Stefano Nazzi. Attenzione, 10 secondi, ne devi dare altre due. Rimani concentrato. Mannaggia, questa mi sa che... Mannaggia la miseria, te la domando. Vai, in quale città è ambientato Don Matteo?
1: Passo.
0: Mannaggia, Spoleto. Attenzione, attenzione, 7 secondi. Devi darmi ancora due risposte. Come si chiama il protagonista della serie The Mentalist?
1: Passo.
0: Stop, Patrick Jane. In quale serie compare il capitano Raymond Holt?
1: Passo.
0: Ah, queste sono due, Brooklyn Nine-Nine. Non ce l'hai fatta però, Matteo. Ti ringrazio per aver partecipato, ti ringrazio per i consigli che mi hai dato. Ciao, Matteo.
1: Grazie, ciao.
0: Continua a seguirmi in radio, ciao, però, ciao. Matteo, seguimi radio. E giovedì prossimo, ascoltami, giovedì prossimo c'è la seconda puntata di Sarabanda Celebrity, ti aspetto. Prometti
1: va
0: che
1: bene,
0: mi segui?
1: Farò modo di esserci.
0: Ok, ok, andiamo in pubblicità, ragazzi.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo.
11: Mm.
10: Quando ti dicono che è a misura.
11: Mm?
10: Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
25: Radio 105. No!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo!
12: Sono venute bene?
10: In realtà, no, direi proprio di no.
11: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
10: Flyer Alarm.
11: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi diamo appuntamento a lunedì, quindi passate un bel weekend, spero oggi vi siate divertiti con noi, abbiamo parlato di investigazioni, quindi anche questo weekend occupatevi, se sapete farlo, di investigare su qualcosa. Prima vi ho dato degli indizi, per esempio io vorrei investigare su cosa combina Summa questo weekend. Non lo voglio sapere, Uzi già lo so, Uzi ragazzi già so cosa combina questo weekend, ma una cosa ne parleremo lunedì, forse è meglio. Comunque grazie per averci seguito, grazie a tutti gli squizzati d'Italia che ci hanno seguito, vi do appuntamento a lunedì alle 13, puntuali con gli squizzati di 105. Ed ora la linea allo zoo di 105. Gli squizzati di 105.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Buon pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: Come avrete intuito, oggi niente diretta, ma solo il meglio del peggio delle scenette trasmesse negli ultimi mesi. Pippo è già pronto in regia per farvi ascoltare la prima di oggi. Iniziamo così.
1: C'è una bella cosa invece, perché oggi abbiamo Caro Diario in due parti. E quindi si parla di viaggi nel tempo. Si è rimasti un po' bloccati. Com'era la storia, Paolo? Eravamo rimasti...
2: C'è un ampio recap all'inizio, sì, sì, per recuperare.
3: Allora, sono stato abbastanza intelligente da fare appunto un recap iniziale per capire come è andata un po' la
2: non
3: cosa.
2: Non sembra neanche lui da
3: quando
2: non sembra
3: stato. Neanche io, sì, sì.
1: No, il problema sai qual è? Che Paolo purtroppo ultimamente niente, vuole ammalarsi a tutti i costi. Quindi non produce più come una volta. Una volta era bravo, faceva una puntata settimana di Caro Diario.
3: No, ma quello non è colpa mia, quella è colpa dei diari, dei diariers, che sono una sempre in smart working, l'altro sempre in vacanza.
1: E
3: diariers, sì, loro sono messi a ragnez, capito? Diariers. È difficile metterli insieme.
2: Diariers.
1: Sì. Anche fisicamente sarebbe difficile vederli insieme.
3: Beh,
1: comunque,
3: io un porno lo farei con loro.
1: No,
3: molto
1: no.
3: Particolare. Sì,
2: molto al buio.
1: L'alto col ciccio, no, improponibile.
2: No, beh, al buio, senza luce, senza camera.
3: Sai che è la malattia del l'asino il ciccio.
1: Sì, c'è cioè, cazzo grosso.
3: Mica c'ha un pullman devastato. Sì. Adesso non riesce più a guardarlo in faccia.
1: E l'Antonella? L'Antonella?
2: Anche lei, c'ha un clitoride, ragazzi.
4: È vero.
2: Un salame di felino, una cosa.
1: Che c'è Caro Diario.
4: Basta.

0: In una trama che ormai è più articolata e complessa della compilazione dei moduli per la richiesta del bonus 110, i nostri eroi Cosa Fica e Marmellata di Piscio arrivano ad un punto di svolta. Ma ricapitoliamo gli accadimenti. Dopo aver ucciso malamente in un lontano futuro uno scienziato che ha costruito uno strumento per viaggiare nel tempo, Piscio Viscido e Cosa Fica viaggiano fino al Rinascimento, dove conoscono Leonardo da Vinci, che li aiuta a ricaricare le batterie della macchina per andare nel futuro.
1: Sì.
2: Dai, fregacazzi, sali che andiamo.
3: Ma così senza nemmeno avvisare Leonardo?
2: E chi cazzo è tuo padre quel puzzone? Mica gli devo dei soldi.
3: Lui ci ha aiutati.
2: Lasciagli un bigliettino, come quando i tuoi ti hanno lasciato a casa d'agosto quando eri piccolo, perché l'albergo aveva solo una doppia.
1: No.
0: Arrivati agli anni Ottanta, pensano di fare soldi cantando canzoni di successo, con anticipo rispetto agli artisti originali. Ma le cose non vanno come sperano.
1: No.
0: Anche perché
1: no.
0: Le loro abilità canore sono a livello oche strangolate.
1: Sì.
4: Sempre sol, you take myself, you take myself, you take myself control. I need wait, I never saw this world.
0: Ma Cosa Fica ha un lampo di genio e capisce che negli anni Ottanta c'è solo un modo di fare soldi facili.
1: Sì.
0: La coca.
5: Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico?
2: Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette.
0: Divenuti ricchi, Cosa Fica perde un po' il senso della realtà.
1: Sì.
0: Mentre la polizia è ormai sulle loro tracce.
6: Ma non li arrestiamo?
7: No, loro sono solo due pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio.
6: Sentirete, zitti! Zitti che ci sentono!
2: Non hai sentito anche tu ridere?
3: No, non mi pare.
2: Veniva da quel furgone.
3: Quale furgone? Quello?
2: Non indicare, deficiente, o ti strappo il dito e lo uso come freccetta per i tuoi occhi.
0: Ad un tratto scoprono che la macchina del tempo è stata distrutta accidentalmente da Cosa Fica strafatta. Ma la disperazione dura poco, perché loro stessi riappaiono con la macchina del tempo, creando un paradosso che Zemeckis muto.
1: Sì. Addirittura.
3: Eccoci, amore. Siamo esattamente nella settimana prima che tu facessi il disastro. Ma quello sono io.
2: No, non sei tu. Lui mi sembra più alto. Ehi, amore, ci sono due vestiti da carnevale che impersonano noi che ci fissano.
0: Uccisi se stessi per appropriarsi della macchina del tempo, scampano ad un arresto, ma ritornano nuovamente a poco prima di ritrovare se stessi, per farsi di nuovo fuori.
3: Ma, amore, che cazzo hai fatto? Ma siamo tornati al momento prima di quando ci siamo uccisi da soli.
2: Esatto, così possiamo avvisarci che arriverà la pula. Sono o non sono una granda?
3: Aspetta, ma... Quindi quelli che vengono massacrati e chiusi nei sacchi? No!
1: Eh sì.
0: A questo punto, in uno sprazzo di lucidità, Mostrongolo Magrotti, scampato al suo stesso assassinio, decide di nascondersi dopo aver eliminato se stesso e Cosa Fica. E aspettare, invecchiando, il giorno in cui incontrare l'ennesimo se stesso per spiegargli tutto e dissuadersi dal farsi criogenizzare fino al 20.135, così da far sì che nulla possa mai accadere. Ci riuscirà?
1: Ma...
0: Fine della prima parte.
1: Ma ragazzi, qua ormai è diventato un film, un colossal.
8: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Inizio della seconda parte. Milano, anno domini 2024. Oggi.
2: Amore, vado a lavorare. Ti amo.
3: Sì.
2: Anche la risposta è sì. Non ha alcun senso.
3: Ignorante, si vede che non sai un cazzo. Sì, nel linguaggio dei segni significa ok, fai un buon lavoro e anche io ti apprezzo.
2: Ma sì, è un'esclamazione, non un segno.
3: Adesso vuole sapere tutto lui dei segni di sto cazzo. Da quando sei segnologo, pirla?
2: Ma no, credo che si chiami così. Segnologia non esiste. E comunque non ha senso quello che stai dicendo. E poi io ti dico che ti amo e tu mi dici che mi apprezzi?
3: Beh, Strofamed, l'apprezzamento è ben più del semplice amore. Significa che se ci fosse una guerra nucleare e tutti venissimo cancellati e rimanessimo in pochi esemplari umani, atti alla riproduzione, tu saresti tra i primi 20 che mi farei ogni giorno. E poi ti mangerei assieme a miei figli poco a poco per non farti morire subito.
4: Bello.
5: Bene.
2: Wow, che scenario. Grazie. Allora anche io ti apprezzo.
3: Uè, cretino, come ti permetti di volermi scopare dopo altre 20 e poi mangiarmi?
2: Ma scusa, l'hai detto tu che...
3: Dai, esci e vai a prendere le cose che servono per avere in cambio il cibo e la coca.
5: Come?
2: I soldi, amore, i soldi.
3: Sì, sai che ho quella brutta amnesia che mi fa dimenticare alcune parole senza alcun nesso logico.
2: No, lo sapevo e non voglio addentrarmi. Vado.
6: Ehi, carnevale! Ciao, sono io!
2: Scusi, signore, ci conosciamo?
6: Eh sì che ci conosciamo! Più di quanto tu possa immaginare!
7: E lui?
2: Il suo viso anziano non mi è familiare, sa?
6: Sei sempre un povero coglione!
2: Beh, ecco, adesso diciamo che la confidenza sta precipitando verso un vaffaculo facile, eh?
6: Io sono te! Vengo dal futuro!
5: No.
6: Anzi, dal passato! Devo parlarti di una cosa e poi potrò svanire.
2: Ok, eccoti questi 10 euro. Non sapevo che gli zingari maschi facessero anche i fattucchieri. Comunque ho fretta e non mi interessa la divinazione. E per favore non vada a fregarmi il rame dalla cantina, ok?
6: Aia! 1987. Il tuo primo bacio fu con una tale Cinzia a Rimini. Dopo un secondo di lingua ti sei venuto nelle mutande. Ma non glielo hai detto. Sei stato tutta la sera in discoteca con le mutande bagnate. E poi ti hanno pestato i suoi fratelli di Napoli.
2: Oh, porco!
6: Mamma mia, quanto sono coglione!
8: Nel passato!
4: No!
8: Futuro,
4: ne voglio di più! Ne voglio di più.
9: Si apre lo scenario.
5: È il cliffhanger che ti frega sempre.
4: Sì, stai un po' ripercorrendo i racconti di Ritorno al Futuro.
9: Assolutamente,
4: però,
9: no.
4: Sei un copione.
9: Il punto di incontro.
5: Io ci vedo anche un po' Schindler's List.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Va bene, ci colleghiamo invece con un mondo surreale, perché sì, noi siamo convinti, noi dico io, Paolo e forse anche Pippo Palmieri, che una razza aliena prima o poi si paleserà sulla Terra. Sì. E ci domandiamo sempre, e se dovessero invece di andare a Washington, a New York, a Los Angeles, come vediamo sempre nei film, se dovessero capitare in Puglia, cosa farebbero? Come comunicherebbero con le persone? Lo scopriamo attraverso i puglieni.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cites Trabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio mam?
3: Upaccio
4: Gula cestra,
3: Vabbè, a Rodvaga, ma da tu che vabbè, ogni bull.
4: Umberto? Lo tieni qua, aperto? Tramon!
3: Tramon! Sai che sta uendo, sta seccando il capo, aru tu che tu, vabbè, non mi chiami più!
4: Lo mangio, cazzo!
3: Tu ti mangi, cazzo! A me cazzo truip che da dei, aru tu che tu, vabbè, stasera la cibù, stasera!
4: Tu piace la stasera in centro cavetro?
3: Tu piace un cazzo?
4: Uai, ricchio! No.
3: A me, amato, è come che ti fa bene. Sta sardo, a quello, a fronte.
4: Mocca a me, amato.
3: Grazie, con il sordo, a qua fresca.
4: Mannaggia, con la culo aperta, il socco. Beh, devi la chiudere, bastardo.
3: Cosa bastardo che ti ho trovato? Ma no. Mo ma ero tu che? Non mi ha chiamato più, amma.
4: Upa!
3: Ma non mi ha chiamato più. Upa
4: sur. Upa sur. Upa sur.
3: Upa sur. Upa sur. Upa sur.
4: Upa sur.
3: Gula sur. Ogni volta.
4: Ma. Gula.
3: Cazzo.
4: Sistu.
3: Signora Battolini.
4: Fammi un buchino.
3: Ancora. Apri. Esci a sto caffè di ghiaccio. Ci vediamo stasera. Non mi lucchetta. Anch'io.
5: Vado a cedere. Scambiati per qualcun altro.
6: I puglieni.
7: Pronto?
4: Uè, Zoccola!
5: No.
7: Zoccola!
4: Zoccola!
7: Zoccola!
4: Lala!
7: Bagascia!
4: Lala, trino di sord! Che da scurnacchia! A sord! A fabbo!
7: A sord! A me chi ha sorghetino!
4: A mano, che te buccanur! Lo friggi la burba, tu?
7: Friggi di pulp, bisciccio, tutto!
4: E sa si sette di cavetri?
7: Pure!
4: Beh, scafa dell'angulo!
7: Mamma che sord!
4: A mamma!
7: Sord, siamo vecchio!
4: Ah,
7: e mamma tu pu!
4: Lala!
7: Ango!
4: Lala trinco di sord, sta, che desco una che...
7: No, non c'è.
4: Fece le bocche io.
7: No, fece le chinotte.
4: A papà? A mamma?
7: No, ho marito.
4: Bene!
7: Oh!
4: Ah!
3: Ma chi ha capito un way?
4: Ma
3: ne tu i fichi not
4: una merda
3: un golo
4: a parte a voglio
3: ora un golo tu piglio
4: a voglio piace che
3: sì
4: Stukes
3: sì
4: no Bebe Cucu Bebe
3: Ma ha saputo che è morto
4: un cazzo di pepe
3: su cazzo
4: che drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mamma.
7: Dice l'Alessà di Astori.
1: No, sì, amore. Sì.
4: A creatura. Vola.
1: Che telefonata.
5: Ma perché facciamo questa cosa?
3: Sì, pronto.
4: Uè, guagge.
3: Gara musta catenaet, manara musta catenaet, manara gallo. Sparrete, tio, ma c'è io che vi acchiando la vita mai.
4: No, King Kong.
1: King Kong.
3: No, ti si imbarazzo pur tio, ma vuoi far per mano a King Kong. Eh? E vabbè, ma mamma ti faccio...
4: No, King Kong.
1: King Kong.
3: No, ti si imbarazzo pur tio, ma vuoi far per mano a King Kong. Eh? E vabbè, ma mamma...

0: il cazzo, pure picchiare. Cioè, vedi che le cose non funzionano.
1: Ava. Affangule ci te stramurte.
0: Affangule ci te murte stramurte in der.
1: Mamma te lo frigge pur.
0: No, non che era mamma che era friggere pub, si è fatto pure la bancarella, mo che mezzo le feste patronali, si è fatta la friggitoria a gambe aperte, si è fatta la gambe aperte e vai e voglio a friggere pub che è una belletta.
1: La lecca la cazzo.
0: No, che era lecca mamma, a modo di gelato, uè, pacca di sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiò su un sorto da tremau.
1: Siri, Siri chiama tu.
0: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
1: Bastard! Con la culo a rota aperta, so che lo domando. Cuoro!
0: Però sai che mi piace fa? Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai? ritmo bacia a culo, vuoi tremare, non è sempre cazzo. Ma fa mocca il morto da tanto.
1: A te mamma, cazzo! Con la cazzo, con la rotta.
2: Ma che telefonata è?
3: I pugliesi.
2: Cosa hanno detto?
3: Primo contatto.
2: Fallito.
3: Fallito.
4: 5 minuti di inferno.
2: Di niente. Di niente. Di nulla.
4: Di mancanza
2: assoluto.
4: Di dignità dialettale.
2: Di mancanza di rispetto.
4: Ma fra 100 anni però scopriranno che abbiamo parlato con gli alieni.
2: Sì.
5: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
10: Perché non mi chiami quando sei in diretta?
11: Di la verità, tu sei un pazzo stalker.
10: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
11: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola.
10: Stai zitto quando parlo io.
11: Sono un organo.
10: Stai zitto.
11: Perché?
10: Stai zitto. Mi vento con la tua pelle, maledetta merda.
11: Il programma
10: perché
11: è mio.
10: Stai zitto. Sto parlando io.
11: Il programma è mio, lo decido io.
10: Stai zitto. Hai capito? Per la forza!

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Comunque Sky Spoiler è un canale che cerca di combattere contro queste piattaforme, cioè, che ormai stanno proprio piallando qualsiasi altra roba, la televisione quella classica, certo. E quindi hanno inventato un canale che spoilerà i finali di tutti i film che poi vengono mandati in onda sulle varie piattaforme. Andiamo, vai che è tardi, vai, vai, vai.
2: Colazione dei campioni, oh!
3: Sky Spoiler, 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Rapido, sintetico, incisivo, Sky Spoiler, perché il cinema è come una sega, non conta il movimento, conta l'orgasmo.
4: Sì.
3: Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler.
5: Rambo.
6: Nessuno sapeva perché fosse lì.
7: Sei diretto a nord o a sud?
6: Dove posso mangiare un boccone?
7: C'è una tavola calda a 30 miglia sull'autostrada.
6: C'è qualche legge che mi proibisce di farlo qui?
7: Sì, la mia.
8: Scatena una guerra urbana solo perché uno l'ha guardato male.
1: Sì, più o meno è quello, sì.
5: Trainspotting.
9: Scegliete una vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete una famiglia, scegliete un mega televisore del... Scegliete gli amici, scegliete il futuro, scegliete la vita.
8: Si fanno tutti per due ore.
4: Bello.
5: Full Metal Jacket.
10: Come mai un soldato palla di lardo ha un fucile in mano? Come mai non gli hai ancora strappato le budella, soldato Joker?
11: Il dovere di questo soldato è di informare il suo istruttore che palla di lardo ha un caricatore di cartucce blindate e il colpo in canna, signore.
10: E c'è dentro quella zucca marcia che non funziona mai? Mamma e papà ti hanno fatto mancare il loro affetto?
8: Il ciccio si spara in bocca, il resto del film è una palla.
4: No, ma non è vero!
5: I soliti sospetti.
12: Una storia del terrore che i criminali raccontano ai figli. Se non obbedisci a papà, Kaiser Sose ti porta via.
13: La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.
12: E come niente, sparisce.
8: Il killer l'ha d***ato.
3: Sky Spoiler.
1: Però è vero. Eh beh, è così. Oh, senti, è una sintesi.
4: Spoiler.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala alle tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo. C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Sì. Eccola, sì. Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col chalice.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio.
4: Ma senta, scusami,
5: no.
3: Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. M'è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpami il papocchio.
1: No. Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, abbassa la testa, baciami il papocchio. Ma mago. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
5: bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Frito Oltre il Cortile indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca.
6: Vecchia baracca,
2: ma la certo. venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Frito Oltre il Cortile.
5: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
7: Omar!
3: Mon, sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
7: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
5: Vengono, vengono. Ah, sì, stanno per venire.
6: Scusami però, Paolo. Avevamo fatto anche una telefonata, diciamo, conciliatoria.
8: Ma non è denigratore nei confronti del format.
6: Insomma.
8: Mago Riccionello.
0: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
18: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
17: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
24: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
25: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
26: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
27: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Gio, ma che dici, sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
12: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura. Sulle mani!

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni.
1: Certo.
0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose, piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che, a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Che pena. Che dolore. Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno.
2: Ci credo.
0: Mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
3: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.

0: amore, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, sì, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa.
1: Dai,
0: ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto, e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai, e poi mai, mai, rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista.
2: Era proprio amore.
0: Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone d'amore.

0: amore, il vero sentimento. Purtroppo sì, siamo Gil giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che è...
1: Aia.
2: Come rovinare un capolavoro.
1: Eh sì.

0: confusione. Sorri.
1: E anche all'elementare se
2: l'avevo detto.
1: E anche in quinta elementare.
3: Ma è l'impegno, sì, il problema.
1: La dedizione
3: è,
1: che metti.
3: È l'impegno.
1: Si capiva.
3: La fatica. Sì. La fatica.
1: Ma io ti ho immaginato il studio, il testo,
3: io.
1: Scrivere.
3: Non,
1: sì,
3: ma non sono io, è Malberto, sì, Sventura.
4: È
3: lui, sono,
4: certo.
3: Io, non
4: sono, bravo, io. È la mia canzone preferita.
1: Ma è la cosa che pensa a quello che è in macchina, che ancora non sapeva chi eravamo. Sì. Pensa, pensa. Che gira, sente quest'uomo di 50
5: e adesso va così.
6: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Mazzoli! Apri, Mazzoli, dai! È per te! Apri la porta!

0: runway.
1: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
2: Dobbiamo collegarci con un personaggio che manca da molto tempo. Sì. Lui è Padre Pollo, a grande richiesta ritorna a Radio Maraia, ma con una novità. Perché purtroppo la signora è scomparsa. La signora Domenica non che sia morta. Non risponde più al telefono, quindi potrebbe essere concime o potrebbe averci sgamato.
3: Nella sua zona ho visto gerani bellissimi, però voglio influenzare.
2: Ci colleghiamo con Radio Maraia, andiamo Pippuzzo, vai.
4: Grazie mio signore, non ho più paura.
5: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo.
3: Buongiorno,
5: e oggi,
3: padre.
5: Oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia. E questo non va bene.
3: Non va bene. Bravo.
5: Ecco, abbiamo preso la linea.
6: Mm-hmm. Pronto?
5: Pronto, signora, buongiorno. Sono Padre Pollo della chiesa del quartiere. Come sta?
6: E io non ho tempo.
5: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo.
6: Ma vaffanculo, tu e chi sei? Guarda,
5: scusi, sono Padre
6: Pollo. Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
5: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
6: Sì, guarda, non si può fare. Farei tu, pezzo di merda, tu e tutti quelli che sono dietro a te.
5: Lei ha Satana dentro se si sta comportando
6: così. Io il Signore, non Satana.
5: No, una signora che si permette così di essere volgare verso un prete.
6: Allora, sa cosa ti dico?
5: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma io sono qua per aiutarla.
6: Spero che te lo invio a te, allora, se sono posseduta.
5: Io a me non posso. Io l'applicazione di Cristo anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduta.
6: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
5: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
6: Fanculo, e lascia stare le persone,
5: sento il demonio.
6: Ma le palle con queste telefonate stupide.
5: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
6: Esce dal tuo corpo.
5: Esci fuori, Satana.
6: Io c'ho il Signore.
5: Nel nome del Padre, del Cristo che ti farà uscire dal corpo di quella signora. Nel nome del Padre, del Figlio.
6: Il Signore,
5: soffri Satana.
6: Satana, ce l'hai tu.
5: La sto aiutando, signora.
6: Tutte queste stupide telefonate.
5: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora. Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio che Satana va via.
6: Ma ce lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto.
5: Padre.
6: Guarda.
5: Padre retro, Satana.
6: Sparisci.
5: Sparisci Satana dal corpo di quella signora buona
6: e vai nel corpo di chi sta telefonando che non ha niente da fare e va vedendo.
5: Torna negli inferi, Cristo aiutami, vai negli inferi, Satana.
6: Culo.
5: Benissimo, come avete potuto sentire questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio.
2: Posseduta.
5: Ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona. Sì. Ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere di questa persona, di questo signore che si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui. Quindi sentiamo, chiamiamolo.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Chi sei?
5: Pronto, Arnaldo?
7: Chi cazzo sei?
5: Buongiorno, sono Padre Pollo della parrocchia del suo paese.
7: Ah, mi scusi, dica.
5: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
7: Guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
5: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
7: Creo animali con il legno.
5: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
7: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
5: Oh, bello, veramente, veramente molto bello. Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
7: padre,
5: non so, un crocefisso.
7: Ma certo, padre, Non ci sono problemi.
5: Ah, bene.
7: Assolutamente.
5: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
7: mi dica
5: un attimo,
7: padre.
5: Solamente, chiedo due cose. L'altro giorno un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
7: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre.
2: Ma come
7: ha
2: no?
7: capito? Io non ho mai bestemmiato.
5: Lei per come caso no? è lo zio di Michele?
7: Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima.
5: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
7: Stia attento, padre, stia molto attento a quella persona.
5: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
7: Col cazzo che mi sbaglio.
5: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
7: Mi scuso, padre. Ma quel ragazzo mi perseguita da mesi,
5: sì.
7: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
5: Ma scusi signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
7: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
5: Vede, vede, ha sentito che lei, ha sentito lei.
7: Che cosa?
5: Appena detto che lo odia.
7: Sì, io lo odio, io lo odio tantissimo.
5: Lei è posseduto dal demonio.
7: No! Io non sono posseduto dal demonio. Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni.
5: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
7: Sì, è vero, ma non posso farlo.
5: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa. Immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
7: Ma porca
2: no.
7: Pronto? Mi sente?
5: Signor
7: ma cane, mi sente?
5: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
7: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
5: Allora, va bene, va bene,
7: va bene.
5: Se lei
7: cazzo,
5: non vuole
7: va.
5: Venire, facciamo così
7: cazzo.
5: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele, cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
7: Ma adesso Michele è lì con lei?
5: No, no, no, oh, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa.
7: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
5: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
7: corde. Lo leghi perché
5: per
7: quello è il demonio.
5: Allora, senta un attimo, signor. Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
7: Che cosa devo ripetere?
5: Padre nostro che sei nei cieli.
7: Padre nostro che sei nei cieli.
5: Sia santificata la tua volontà.
7: No, sia fatta la tua volontà.
5: Così in cielo.
7: Così in cielo.
5: E
7: così in terra.
5: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male.
7: Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen.
5: Si sente un po' meglio?
7: No, non mi sento meglio per un cazzo.
5: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso io adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
7: Va bene.
5: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
7: Ti faccio dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
5: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
7: Invece deve essere possibile.
5: Non è possibile.
7: Perché io lo voglio strangolare
5: adesso
7: a quel bastardo.
5: La saluto, eh.
7: Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
5: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
7: No! Sono mie quelle ruote!
4: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
1: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Gianni, mi dai un passaggio di scooter che sono a piedi.
3: Va bene, ma ti prego levati sti occhiali.
2: Perché? Cazzo lo c'hai con la mia mascherina della Hawking? Non ho capito.
3: Senti Paolo, hai mezzo secolo, il mallet con i colpi di sole, il busto da pregiudicato con in testa il casco a scodella. In due, in motorino, con la barba da camorrista, fidati, gli occhiali e la mascherina sono troppo.
2: Ah, tu sei scemo, miglia. Gli occhiali e la mascherina, marsupia tracolla, miglia, spacco.
3: Fidati, gli occhiali sono too much.
2: Ma mola, mi vai, cazzo di problemi ti fai, cazzo, non ho capito. Anzi, dovresti essere onorato ad avermi dietro i motorini con te, scemo. Marsupia tracolla, occhiali a mascherina, caschetto proprio così, col mallet che esce fuori prepotente, in gas, spacco, non me lo leva nessuno proprio.
4: Ehi, hey, infatti!
5: Che stette dei denti!
2: Cazzo!
6: Se ho capito, ma perché stiamo scappando?
2: Non lo so, mi è venuto istintivo!
5: Se non vi fermate, vi tiro giù a palettate!
7: Tratto da una storia vera.
8: Sì.
7: E comunque sembravi un camorrista. Ma chi c'è in casa? Che profumo! Che atmosfera!
9: Ciao Silvio.
7: Ma Clara! Ciao, che ci fai in casa mia? Come hai fatto ad entrare?
9: Mi ha aperto la donna di servizio. Volevo farti una sorpresa.
7: Ma dov'è la Filippina?
9: Le ho dato una serata libera. Sai, ho in mente una serata speciale per te.
7: Ma sei proprio pazzesca. Ma cos'è questo profumo?
9: La mia specialità. Risotto allo champagne.
7: Ma che spettacolo! Non vedo l'ora di assaggiarlo e poi mangiare te.
9: Ecco, assaggia. Dimmi se ti piace.
7: Ecco,
9: assaggia. Dimmi se ti piace.

0: vecchiotta.
1: Oddio. No, è successo veramente.
2: Se l'hai sacrificato per questa cosa buonissima, hai fatto solo bene.
1: Ecco.
3: Ehi, infatti!
2: Il profumo assomiglia tantissimo a un pregiatissimo Chateau de Quem del 2019. Dove l'hai preso il vino per sfumare? In qualche enoteca? Sono curioso.
0: Ma no, ma va. L'ho trovato nella tua cantinetta. No. Ho chiuso gli occhi e ho pescato a caso con la mano. No.
2: Quale cantinetta?
0: Questa in salotto.
2: No, no, no! No, no, no, no, quale bottiglia hai preso, stronza?
0: Ma calmo, Silvio. Ecco la bottiglia, era nell'immondizia. Quello avanzato l'ho buttato, tanto ci ho cucinato.
1: No, no.
2: Uno Chateau de Quem del 2019 da 5.000 euro, di... Vai fuori dai coglioni! Tu e quel riso di merda che sembra la tira del gatto!
0: Ma
2: vaffanculo! Figa che sete.
4: Mi è successo.
5: Eccomi amore, uffa no. Che stanchezza.
0: A chi lo dici amore, guarda sono esaurita. Operai in casa tutto il giorno, un viavai pazzesco. Sembrava si passassero la voce, dentro uno fuori un altro, dentro uno fuori un altro.
5: Povera va, mi spiace ma sta ristrutturazione sembra non finire mai. Sti cazzi di operai sembrano sempre che trovino una scusa per allungare i lavori.
0: Già, guarda, e mi tocca ciucciarmeli tutti io.
5: Mi spiace, amore. Vabbè, dai, dammi un bacino.
0: Piano, che mi fanno male le labbra.
5: Oh, amore, hai sbattuto?
0: No.
5: Bastardella, ti sei mangiato il tonno che voglia, Anch'io ho voglia di tonno.
0: Ma che tonno? Non mangio tonno. Non ce l'ho neanche in casa.
5: Amore, ma anche le tue manine sanno di sacca, diciamo, ma un prosciutto. E comunque hai un alito di tonno pazzesco, eh?
0: Ma boh, sarà il tuo naso.
3: Ehi, infatti!
5: Amore, vieni qui, dai, che ti pulisco il colletto della maglietta. Sei piena di peli ricci.
1: No.
5: Che cavolo hai combinato? No, hai spazzolato il gatto?
0: Ma no!
5: Senti, amore, tra alito di tonno e peli ricci sul collo e sti cazzo di operai che ti sei ciucciata tutti tu, sono in pensiero per la tua salute.
1: Aia.
0: Operai in casa tutto il giorno, un viavai pazzesco. Dentro uno, fuori un altro, dentro uno, fuori un altro. Non mangio tonno. Mi tocca ciucciarmeli tutti io. Tutto bene, amore? Sei lì imbambolato a guardare il soffitto.
5: Amo, dove avevamo nascosto il fucile?
2: Già, ci è toccato ciucciarseli tutti lei.
1: Tutti,
2: Poi non avete neanche il gatto, pirla.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Se la prima era vera, la seconda era vera, questa di chi?
4: Non lo so, chi è che ha fatto ristrutturazione ultimamente?
8: Io no, l'ultima volta 12 anche. Anni fa.
7: Tu? Io, figlio di puttana.
4: Ah, tu?
8: Ma lui so. Il gatto ce l'ha.
9: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana

0: Settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%, solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a €2,70. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Attenzione.
19: Attenzione.
18: Attenzione.
19: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: Questo è lo Zoo di 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Ascoltiamo cosa da dire il dottor Carlone, prego.
2: Siamo creature composte dal 70% di acqua.
3: Sì.
2: Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto.
1: Certo.
2: Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca.
1: È vero.
2: Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita.
3: Sì.
2: Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono. Vogliamo vederlo per poi mangiarlo e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata.
1: È vero.
2: Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita.
3: Sì.
2: La cacca è bella e tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Bravo. Che bello, bravo dottore, dottor Carlone, bravo. Andiamo a fare la cacca insieme, dai, facciamo la cacca
4: tu
1: insieme.
4: Tu l'hai fatta nello studio prima, se si sente ancora.
1: No, quella era una scoreggia, era la fonata dello stronzo.
4: Sì, l'avrei
1: mai. Adesso vado a espellere e te lo porto su un piatto.
4: Bello.
1: Perché non si butta via niente, bravo, sprecone.
4: Esatto, bravo.
0: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105. He said, tell me a story.

0: quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ci colleghiamo con tutto il pazzo minuto per minuto. Si parla di campionato, di quella roba lì.
2: Vai, andiamo.
0: Lo Zoo di 105 presenta tutto il pazzo minuto per minuto. In studio domenica di sabato.
3: Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due sì. I campi collegati quest'oggi. San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Homo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio! Spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos da Rimba Araujo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Stronzovic. Da Stronzovic, bella schiappettata all'argentino. Ciao cacca. Ciao cacca, ciao cacca, ciao cacca. Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno fermo sul posto senza avversari attorno, tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico
5: veneziano.
4: Fai qualcosa, muoviti,
5: scarica.
4: Muoviti, coglione! Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'aria.
5: Vai.
4: Rimbambigno lo vede, ma fa di no con la testa.
5: Come
4: perché,
5: no?
4: Porco, non lo so perché. Anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo.
5: No.
4: Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Mai una gioia! A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
3: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso nostro signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
6: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Beh, ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione.
5: Cosa?
6: Incredibile.
5: Cosa?
6: Davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato
5: con
6: che
5: la
6: non
5: radiolina.
6: Possiate vedere il calcio che sta accadendo ora.
5: E spiegalo.
6: E adesso che succede?
5: Cosa?
6: Non sarà mica quello che penso.
5: Cosa?
6: E già! È proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. E la Peppa! Inaspettato.
5: Cosa?
6: Davvero inaspettato.
5: Cosa?
6: Fantastico.
5: Cosa?
6: E terribile allo stesso tempo.
5: Non
6: è proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese come quella appena accaduta.
5: Quale?
6: Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa.
5: Cosa?
6: Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
3: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbocca, quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
4: Scusa studio! Scusa studio, intervengo da San Siro, rigore per il Como, rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli, ancora Svirgolazze, palo, palla sui piedi di Rimbambigno, tiro.
5: Dai.
4: Gol! Gol! Autorete di Rimbambino! Autorete di Rimbambino! Ah! Esulta! Esulta pure il coglione! Che cazzo ti festeggi? Ritardato di merda! Porco, porco, porco! Ma non è possibile! Rimpiango quel di merda di Guguru! Vi prego, riportatemi Guguru! Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump! Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa! Porco, porco, porco!
3: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. No. Alla prossima settimana, se tutto va male.
0: Su Canale 5 torna il grande calcio con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
4: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! No. Bentornato congoloide!
2: No. Ma che cos'è? Ma che campionato di calcio?
5: Che bello!
0: E finisce questa puntata di Zoo Compilation, dove vi abbiamo fatto riascoltare il meglio del peggio del programma Che non piace. Da Pippo Palmieri in regia e da Fabrizio Cerutti al microfono è tutto. Alla prossima puntata di Zoo Compilation.

0: Tutto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
26: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
28: Poltrone e sofà,
29: solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
30: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
31: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
32: Ops!
31: Ops!
32: Ops!
31: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
32: Ops!
31: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
33: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
34: Radio 105 presenta
0: gli squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
2: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sei troppo forte.
1: Grazie, grazie. Sì, meno male.
0: E che ore sono?
1: 16 in punto, non vediamo niente nelle telecamere, giusto per dirla alla regia.
0: Va bene, ciao. Va bene, ciao ciao. C'è il Giugio?
2: Ladies and gentlemen.
0: Giugio? No, chi è che c'è?
3: Radio 105.
4: Non ho idea.
0: Non c'è, ah vabbè, qualcuno ci sarà.
1: C'è Graziano, c'è Graziano.
0: Graziano, Graziano.
1: Forse Lorenzo?
0: Lorenzo.
1: Sì.

0: It's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno! Buongiorno! È venerdì! Che venerdì,
0: mamma,
2: ragazzi!
0: Oggi
2: mamma,
0: il termometro nella macchina diceva 31 gradi e io non ci credevo e invece ci ho creduto.
2: Sì. Forse allora all'interno della macchina è un po' più caldo.
0: Sì.
2: Però credo,
0: no,
2: 28,
0: era quell'esterno,
2: quell'esterno.
0: Ah, 31, okay. Però era
2: perché
0: sotto il sole la
2: macchina. Okay. Io ero arrivata a 28, però adesso dopo ne parleremo
0: con
2: i nostri amici di Meteo.it, perché sembra che, non so, in giro per l'Italia, però qua in zona Milano settimana prossima si alzeranno ancora di più.
0: Sì, cioè
2: si verrà a toccare tipo una temperatura di 33 gradi, che io posso dire
0: è anche un po' troppo.
2: Vedi perché io vi dico, quando c'è freschino, quando c'è la pioggerellina, non vi lamentate, perché poi si sta bene, quando, soprattutto quando vivi in città. Forse è meglio il freschino piuttosto che il troppo caldo.
0: Ma io mi chiedo, perché Milano non ha il clima di Los Angeles?
2: Los Angeles è...
0: Che sono 25-26 gradi di giorno e 18-20 la sera. Quasi sempre. Poi ci sono dei momenti in cui arrivano dei venti molto caldi, però è sporadico, dicono. Cioè io vorrei quel clima
2: però
0: lì.
2: Però noi abbiamo dei paesaggi più belli, dai. Los Angeles intorno è... non lo so.
0: Sì, fatto, no, ma io parlavo infatti però devo dire che i californiani sono i meno peggio.
2: Ah, certo, certo.
0: Rispetto a
2: hai
0: tanti
2: ragione.
0: Altri, ecco.
2: È
0: no,
2: vero.
0: Però parlavo del clima. Mi piacerebbe il clima.
2: Sì,
0: la città no,
2: vero.
0: Nemmeno mi piace tantissimo Los Angeles, però il clima mi piacerebbe tanto.
2: Il clima è vero, porca miseria, è un po' più mite.
0: È molto bello. A novembre c'erano 19 gradi la sera e stavi bene comunque, cioè
2: cavolo.
0: Andavi in giro col maglioncino, ma stavi da paura.
2: Lo so. Quindi bisognerà obbligatoriamente andare al mare questo weekend.
0: Ah sì?
2: Farò questo sacrificio.
0: Lo fai tu per noi allora.
2: Lo faccio
0: va
2: io.
0: Va bene,
2: però.
0: Grazie
2: allora,
0: Fabio.
2: Fammi un tuffo.
0: Grazie Fabiolina.
2: Grazie.
0: Ti penseremo amabilmente.
2: Immagino, guarda. Allora, buongiorno alla Pinnetta, buongiorno alla zia, buongiorno Pivati.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Come stai, Pivaz?
3: Sto bene.
2: Bene.
3: Resistiamo.
2: Bene.
0: Scusate, ma la zia l'avete vista?
2: Certo. Io sono arrivata.
0: Io non l'ho vista.
2: E ho visto la sua postazione alla reception. Ho visto vuoto. E ho detto, no, porca miseria, stavolta io che la difendo sempre, no? Ma
0: è indifendibile.
2: Porca miseria. E allora le ho mandato un messaggio su WhatsApp. Le ho detto, no, zia, non ci sei. E lei mi ha risposto, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Io chiaramente non ti faccio ascoltare la mia risposta, che è stata un po' forte, perché ho pensato che mi rispondesse a questo pensando, visto che sono a casa, cioè tu hai detto ieri che sarei venuta, quindi non dire gatto
0: se non ce l'hai
2: nel sacco, cioè quindi sei stata troppo positiva e ottimista, quindi l'ho mandata anche a quel paese.
0: Però
2: invece
0: io non l'ho
2: no.
0: vista, quindi forse in bagno in questo momento.
2: No,
0: io non
2: tu l'hai vista, tu l'hai vista, che
0: sembra...
2: ti dà fastidio dopo la perdita.
0: Io non
2: dopo...
0: credo che ci sia. Cioè, per me non c'è, quindi vabbè.
2: Tu adesso,
0: non
2: ma,
0: fa
2: perché, ma perché ti sta sulle scatole la zia? Scusami, con il gioco. Tu hai deciso di portarti il gattino che muove la manina. Insomma.
0: No, ma
2: mica cosa c'entra lei?
0: Se devo dire la verità,
2: sportivo.
0: Io la verità te la dico, cioè non è tanto la questione del gatto, è che lei comunque a me voleva dare la bambola assassina
2: ma
0: che
2: lei...
0: portava Iella.
2: Ah.
0: E poi a te ha dato sempre Iella. Cose positive, quindi sta patteggiando per te. Dovrebbe essere super partes.
2: E Pivati patteggia un po' per te.
0: No,
2: anche
0: non
2: se
0: è, ma non è vero, ma mi mette tutti i messaggi maledetti degli ascoltatori che mi
2: va
0: odiano.
2: Bene,
3: io
2: per
3: me l'unica cosa che gasa è che se dovesse mai succedere il cappotto.
2: Vabbè,
3: ma non
2: certo,
3: per dare,
0: ma non succederà mai
3: quella roba lì.
2: Ma la zia è contenta semplicemente perché sapeva, dopo tutte queste settimane in cui io ho perso, ha voluto in qualche modo aiutarmi con un po' di energia. Dai, semplicemente per
0: io
2: quello.
0: Ho perso per mesi e a me mai un troll, un naso, una niente.
4: Ma se ti ho portato le pile. Ah, no,
0: comunque
4: non
0: la verità la verità è che io purtroppo non la sento, quindi se, se la vedete salutatemela chiaramente, va bene.
2: Allora va
3: comunque
2: santi.
3: Volevo solo dirvi che la zia sta venendo con una frequenza un po' più alta perché è riuscita nel suo intento di farsi aprire un S lunga vicino alla radio.
0: Ah, c'è cioè quel qua vicino in via Turati.
3: Sì, quindi quando lei viene la trovate lì.
0: Ah, ok.
3: Perché non,
0: per me può andare a
3: casa.
0: Lavorare anche lì. Io non ho più niente a che spartire.
2: Mamma
0: con la zia.
2: Mia.
0: No, basta.
2: Allora,
0: vabbè.
2: Senti, la cantante ora.
3: Rita.
2: Perfetto.
0: E se c'è quella che, diciamo, la nostra Annalisa, prima della ora, viene fuori il nome?
3: Anna Rita.
0: Benissimo.
2: E poi Romeo e...
3: Giulietta. Giulia.
2: Perfetto, bravo, bravo, bravo. Giulia.
0: Rita.
2: E Anna Rita sono i le sante bravo. Di oggi, le sante.
1: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Addirittura Sabrina?
1: Madonna, no,
0: no, Madonna non c'è, Carpenter.
1: Allora, prima di addentrarci con il nostro altissimo Giuliacci che avremo tra poco al telefono, volevo ringraziare, pubblicamente lo faccio, perché ieri ho assistito alla chiusura del tour italiano di Dardust, con questo spettacolo piano e un trio di archi incredibile.
2: Dario, sei un grande.
1: Grazie, grazie. Bello. Da Dario lui, Dardust, chiaramente.
0: Dardust, bravo,
1: sì, sì. Bravissimo, veramente bravo.
0: Veramente bravo.
1: Emozionante, perché poi si è raccontato anche uno spettacolo diverso dai precedenti, perché ne ha approfittato per raccontare delle cose, da dove nasceva l'esigenza di questo tipo di musica che ha scritto, quindi delle periferie urbane, però dei colori di ogni periferia che anche se sembrano brutali e grigie, però in realtà hanno i colori delle anime delle persone che le vivono.
0: Certo.
1: Guarda, bellissimo, incredibile, veramente, mi sono molto emozionato.
0: Che è bellissimo,
1: dirlo.
0: Che è un messaggio che arriva anche dal mondo del rap,
1: sì,
0: di quegli anni e di quelle situazioni,
1: è vero,
0: no? Se ci pensi.
1: Le banlieue francesi,
0: esatto,
1: per esempio.
0: E anche, esatto,
1: anche
0: francese, naturalmente. Ma mi riferivo sicuramente anche a quello italiano. Quindi sì, è bello,
1: bello,
0: è bellissimo.
1: Bravo Dardas.
0: Allora, attenzione, ne parlavamo prima, quindi ne parliamo ora seriamente con il nostro santissimo,
1: sì,
0: Andrea Giuliacci, che è in onda con noi. Andrea, benvenuto.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
0: ecco, buon pomeriggio.
1: Allora, allora, soffiamo un po', raffreddiamo un po' questi bollenti spiriti, che dici? O no? O niente?
3: Più che raffreddarli qui, mi sa che li scaldiamo. Adesso, già oggi incomincia a far caldino, soprattutto al nord. E il fine settimana direi che avrà un sapore praticamente estivo, soprattutto al centro e al nord. Pensate, al nord domenica addirittura sono possibili punte di 33, se non addirittura 34 gradi in alcune zone, ma comunque temperature che si avvicineranno ai 30 gradi in diverse località del centro e del nord già nella giornata di domenica, il tutto con il sole, quindi chi ha programmato la gita fuori porta ha fatto benissimo, perché saranno giornate veramente belle con il sole, appena un po' di instabilità, che significa qualche breve isolato acquazzone sulle zone montuose, ma non tali da guastare il tempo neanche in queste zone, e poi appunto, come vi dicevo, queste temperature che ricorderanno molto da vicino l'estate, quindi un fine settimana, forse direi il primo fine settimana dal sapore veramente estivo.
0: Però Andrea, mi sembra di aver capito che le cose non miglioreranno, dipende dai punti di vista, nel senso che chi ama il caldo,
1: sì,
0: evidentemente godrà di questo, forse per quelli che invece vorrebbero una temperatura un po' più normale,
1: un po' più mite.
0: Ho visto che anche la prossima settimana sembra che le temperature probabilmente saranno anche più alte.
3: È vero, possibile? È vero, è vero.
0: Ecco,
3: hai detto bene, anche perché poi sì, bello il caldo, bello il sole se si può andare al mare o in montagna, ma se si rimane in città, in effetti, forse erano meglio le temperature di qualche giorno fa. E ahimè, da questo punto di vista, la prima parte, almeno la prima parte della prossima settimana, sarà ancora caratterizzata dal sole e dal caldo che andrà anche aumentando, quindi temperature veramente estive, anche in questo caso soprattutto al centro e al nord, ma anche al sud incominceranno a salire in maniera importante, e quindi da nord a sud, in gran parte d'Italia, la prima parte della prossima settimana davvero avrà un sapore tipicamente estivo.
0: Ecco.
1: Bene.
0: E vabbè, insomma, ottimo. Sì, perché non mi sento di dire che sia una brutta notizia,
1: no,
0: ci mancherebbe, però effettivamente sai che io ho il troppo caldo.
1: No,
0: anche
1: ma poi
0: nelle
1: fine
0: città,
1: maggio, cioè fossimo a metà luglio, potrei anche capire la punta di caldo estremo.
0: Lo so,
1: a fine maggio mi preoccupa.
0: Il rischio poi sono degli improvvisi acquazzoni, nel senso che poi quando ho fatto così caldo...
3: Esatto, lo sappiamo bene, e quando arrivano spesso sono belli intensi, vivaci,
0: belli cicciotti, va bene.
1: Va bene.
0: Insomma, per adesso godiamoci questo weekend intanto,
1: sì,
0: e poi vedremo.
1: Andrea, tu parlavi di gita fuori porta, vai da qualche parte?
3: Allora, guarda, io in realtà lavorerò nel fine settimana, quindi
1: benissimo.
3: Sono tra quei poco fortunati che rimarranno in città e dovranno sorbirsi il caldo laddove, ahimè, è meno utile.
1: Va bene.
0: Andrea, grazie davvero, come sempre, grandissimo, grazie, buon lavoro, buon weekend. Ricordiamo, meteo.it, Andrea Giuliacci, grazie ancora.
1: Ciao Andrea.
3: Grazie, un buon fine settimana a tutti.
0: Anche
3: ciao
0: a te, grazie Andrea,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Vedi, Andrea Giuliacci ha una capacità devo dire, a questa gentilezza nella voce, questa educazione, questa professionalità, questa preparazione, lui potrebbe darti qualsiasi brutta notizia. Devo dire che mi mette sempre in una situazione dove, ok Andrea, hai ragione.
1: Arriva un uragano, arriva, vabbè, non mi preoccupate.
0: È carino,
1: state
0: davvero bravo,
1: casa,
0: bravo Andrea.
1: Senti Fabi, ti scrivono, sì, vieni a Spotorno domenica, mm-hmm, così ti porto a fare un giro sott'acqua nell'area marina protetta di Bergeggi.
0: Che bello!
1: Mario da Montà.
0: Che bello!
1: Bello!
0: Mamma mia.
1: Adesso non so, con tutte le notizie che sono arrivate in quest'ultimo periodo rispetto,
0: no,
1: ad andare,
0: vabbè,
1: sotto,
0: io sotto sono andata massimo a 25, ragazzi, anche perché quello mi permette il mio brevetto, quindi non è che posso andare 30, 50, 70, sì, poi non vado nelle
1: grotte sottomarine.
0: Nelle grotte è una cosa che proprio a me non piace, quindi ecco, non ho,
1: no, poi diciamo che
0: non ho nessun tipo di...
1: Ha anche uno di quei brevetti seri, nel senso,
0: sì,
1: che
0: bravo,
1: l'ha fatto studiando tanto, preparandosi tanto.
0: Sì, non in quei 5 quelli, giorni tipo a Sharm che ti danno...
1: proposto a me. Sì, a Marsalam, no, facciamo, ma... su, esatto, dai, scendi giù come 5 giorni, fatto tutto, brevetto.
0: No, no, però ecco, lo diciamo, guarda, ogni tanto in questa stagione ne parliamo spesso, no? Lo ricordiamo,
1: sì.
0: Questi sono brevetti, lo dico anche, do voce a tutti gli istruttori che
1: seri
0: mi hanno parlato di questo, Non è che lo sto dicendo io, Fabiola,
1: sì.
0: Devo dire che la pericolosità sta proprio in questo, nel senso che il brevetto che uno prende in 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, tipo a Sharm, adesso non,
1: sì,
0: è solo Sharm, ovunque, ha la stessa validità di un brevetto che tu poi porti avanti, magari lo prendi in 3 mesi,
1: in tre mesi,
0: 4 mesi, perché fai le teorie, fai le pratiche, eccetera. Mm-hmm. Ha la stessa validità, però chiaramente la conoscenza, le informazioni,
1: l'esperienza
0: è completamente diversa.
1: Certo.
0: Quindi se vi piace questo mondo, avvicinatevi con grande professionalità, cioè con i professionisti.
1: Con testa anche, sì,
0: esatto,
1: sì, sono d'accordo.
0: Esatto,
1: sono
0: al
1: d'accordo.
0: Di là poi del battesimo, che magari uno fa in vacanza con, sai,
1: sì,
0: ti portano a 5 metri, 6 metri, quella roba lì, ok, ma se no il brevetto fatelo con persone professioniste.
1: Brava Fabi, ci stava. Disco nuovo, in realtà è un disco di tantissimi anni fa che però è uscito adesso ufficialmente, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: Repeat it.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, una collaborazione che insomma hanno avuto tantissimi anni fa, è rimasta in un cassetto, girava nei circuiti non ufficiali e finalmente l'hanno tirata fuori.
1: Eccola
0: per loro
1: la prima novità di 105 Music in Cars di questo venerdì. Ma arriva
2: 105 Music in Cars presenta
3: e ci hanno mai mannato

0: Allora amici, ce n'è di bisogno, sì. Mi rendo conto.
1: Io ne ho uno bello cavuru cavuru.
0: Ah sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho già qua.
0: Hai voglia di sfogarti?
1: Posso
0: quindi comincerai
1: subito?
0: Tu?
1: Oh, lo faccio io quando cominciamo ufficialmente. Intanto aspettiamo i vostri messaggi, i vostri sfoghi, perché il brusaporco è quello.
0: Esatto, il vostro sfogo, qualcosa che vi è capitato, magari un'ora fa, magari qualche giorno fa, questa settimana, che vi ha fatto veramente arrabbiare e che volete condividere con noi. Quindi i modi sono due. Intanto il numero 342 41 15 105, ci potete mandare un bel messaggino scritto,
1: sì,
0: dove ci spiegate il motivo, insomma, di questa vostra incazzatura, scrivendo ovviamente la parola brusaporco.
1: Oppure no, potete usare la vostra voce, quindi dare sfogo ancora di più con le vostre corde vocali. Mi raccomando, sempre aprendo e chiudendo con brusaporco il messaggio vocale al 342 41 15 105.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Quante cose al mondo!
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Alla ricerca della qualità.
26: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
27: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
26: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
28: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Brucia un porco, brucia un porco.
3: Brusa porco! Vabbè, ma come non dire che Potential Summer che abbiamo appena ascoltato era il nostro

Vedo il grandissimo Andrea. Mi sta salendo un brusaporco, sì, perché io sono costretto in casa a studiare per l'esame del prossimo 16 giugno. Sai chi è?

0: Ma brusa di un brusa porco! Io non reggo più nessuno! Ma è possibile che tutti vogliono avere ragione e mi spianano?
1: Ti spianano?
0: Mi spianano. Fulvia da Poggi Bonsi.
2: Brusa porco di un brusa porco. Un anno sta quasi per scadere per avere questo contratto a tempo indeterminato. Sono 36. Lunghissimi anni di vita. E ancora questo contratto a tempo indeterminato. Mancano due mesi, me l'hanno rinnovato per due mesi per avere un contratto.
0: La fatica.
1: Fatica.

0: inizia il periodo per me più brutto dell'anno. Caldo, ogni cosa che fai sudi, sì. E mi tocca anche iniziare ad irrigare il mais. E brucia porco.
1: Papi.
0: Sì.
1: Questo è molto corto, ma sì. È molto grave.
0: Defetto.
1: Brusa porco, oggi sono stata lasciata dal mio compagno.

0: Sei.
1: Lei si chiama Suki Waterhouse.
2: Cioè praticamente Suki la casa dell'acqua.
1: Suki, non ho capito.
2: No, Suki è il nome.
1: Lei si chiama Suki.
2: Sì, Waterhouse, la casa dell'acqua.
1: Tra l'altro cantante, lo diciamo, britannica, sì. Giovane, modella e anche moglie di Robert Pattinson. Credo che si siano sposati in gran segreto ultimamente, da qualche tempo.
2: Che notizia, insomma, questo matrimonio segreto, chissà perché, per non avere i fan forse.
1: Probabilmente sì, insomma, abbiamo parlato di Robert Pattinson, ultimamente, spesso e volentieri.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: 105 Summer Festival.
24: 105 Summer Festival.
23: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
24: 105 Summer Festival.
23: 5 giugno, Venezia.
24: 12 giugno, Chiavari.
23: 18 e 19 giugno, Ferrara.
24: 3 luglio, Baia Domizia.
23: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
24: Conducono gli speaker di Radio 105.
23: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
24: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
23: Radio 105.
25: Proud to be different.

0: Saif, buona domenica.
1: No, è venerdì, è venerdì.
0: Eh vabbè, insomma, però domani comincia il weekend e quindi si dirà buona domenica.
2: 105 Music and Cars presenta.
0: Ho capito. Dopo domani si dirà buona domenica.
3: Ma è già domenica.
4: Allora,

0: attenzione.
1: Che cos'è Walking prima... on Sunshine?
0: Sì. Walking on Sunshine. Allora ragazzi, attenzione che questo primo brusaporco, questo primo brusaporco potrà scatenare le ire di chi ci ascolta. Ho preso pure l'intro del pezzo rock.

0: accorgo di un brusaposto. È inutile che vi lamentiate se poi vi prendo 100 euro per recuperarvi l'orecchino dal lavandino. Provate a lasciare al loro posto gli appositi tappi. Danilo l'idraulico. Vabbè, torto non ha torto. 100 euro? Tantino. Però, insomma, non dico niente, non è il mio lavoro, quindi non so. Anche perché, insomma, c'è l'uscita, devi mettere l'acqua. I fornelli. Citazione di Totò. Il condimento.
1: Ah, io pensavo al caffè, invece era la pasta. Allora vai, attenzione, vai. Perché è vero che arriva il weekend, però sì, non tutti potranno goderne, sì, cara Fabiola.
0: Sì, sì, certo.
1: Anto da Bologna ci dice: due giorni di ferie,
0: sì,
1: chiusa in casa a fare pulizie a fondo. Che fatica, brusa porco.
0: Mamma mia, davvero, guarda. Mamma, che velocità!
2: Brusa porco di un brusa porco.
0: Sì.
2: Ho incaricato un geometra per scorporare la cantina da una casa che dobbiamo andare in atto a fine mese.
1: Sì.
2: Gliel'ho detto a fine del mese scorso, giustamente, sì, quando presenta la pratica, questo lunedì. Cosa dice il catasto? Che bisogna presentare un'altra pratica, che bisogna dare un'integrazione alla pratica. Quindi quando la presenta, lunedì prossimo, e l'atto salta, brusa porco, Diego da Torino.
1: Vabbè raga, smontare una cantina da una casa e spostarla è difficile, cioè
0: causa in tribunale perché la casa di affitto me l'hanno lasciata con porte, WC, finestre distrutte, finestre tutte marce, si sono portati via anche la cucina e il divano, assolti, perché non sussiste il caso, non sussiste il caso, brusa porco. Alessio da Genova. Gli spari sopra! Solo per voi! Rock and roll!
1: Brusa porco, devo smaltire sulle 150 di ore più o meno fatte entro fine luglio, più 14 giorni di ferie da fare assolutamente, altrimenti le perdo. E devo dare tutto giugno come preavviso che devo lavorare. E il capo mi ha detto che se riesce me le fa smaltire tutte a luglio, nonostante la direzione non sia poi così d'accordo.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
0: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
6: 1, 2, 3,
7: perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
21: 105
22: che storia.
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia.

0: questa è veramente la storia. Ogni volta lo diciamo, e lo diciamo proprio per questo motivo, perché alla fine della prima ora ascoltiamo delle canzoni che hanno fatto e che rimangono, sì, anche generi assolutamente diversi, nella storia della musica
1: e nel DNA anche di questa radio che compie 50 anni. Per questo, che storia?
0: Isei 105
2: Music and Cars. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. In aumento.
0: Carissimo Gaglietti, che ore sono?
1: Sono le 16:59 e 50 secondi.
0: Vamonos.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna e Sabrina, vedi, le abbiamo chiamate prima.
1: Sono arrivate sì, in coppia, a braccetto, perché si sono sedute qui in studio, perché sono persone curiose, quindi sì, loro sanno che il venerdì noi diamo delle curiosità e allora aspettate che adesso mi diamo.
0: Brave, brave.
2: Vai a cagare.
0: Grazie. Benissimo.
3: 105 Music and Cars presenta.
1: Sempre lui, e poi dice che mi corregge. Sì.
3: Lo sapevi che...
1: Ma vogliamo dirlo, è
0: allora,
1: una curiosità.
0: Sì, no, no, prima abbiamo dato il titolo della nuova canzone
1: di Suki
0: Waterhouse, sì, che è anche, effettivamente è abbastanza semplice da ricordare, perché Suki è come il succo, però il plurale del succo. Suki,
1: sì,
0: quindi Suki,
1: sì,
0: però Waterhouse, esatto,
1: è la casa dell'acqua.
0: Un po', la casa dell'acqua è un po' come quando vai alle Maldive e ti prendi la Waterhouse.
1: La Waterhouse,
0: esattamente.
1: E lei sta lì e tutta l'acqua.
0: Esatto, il titolo era Tiny
1: Rising.
0: Rising, ok, perché io prima ho detto Tini e invece era sbagliato. Qua ce l'avevo qua, dovevo dire.
1: Vabbè, abbiamo detto. Altra curiosità,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: nuovo
0: sì,
1: studio sì, suggerisce che la semplice presenza di sì, uno smartphone anche nelle vicinanze riduce l'abilità cognitiva.
0: Ah, vedi?
1: Perché tu sai che ce l'hai lì e quindi che se hai bisogno puoi usarlo e
0: sì,
1: quella cosa lì un po'
0: vabbè,
1: ti rincoglionisce.
0: Sì, sì. Se si passano diversi anni lontani dal proprio paese d'origine a contatto con persone che parlano solo la lingua del paese in cui ci si trova, si inizierà a pensare in quella lingua invece della propria.
1: Bellissima questa
0: cosa.
1: È
0: bello, sì sì, molto, anche a me piace molto, sì. È vero.
1: Le persone che bevono molto caffè
0: sì,
1: e altre bevande contenente caffeina riscontrano maggiori difficoltà a identificare e descrivere le proprie emozioni.
0: Ah, vedi?
1: Sono strafatti di caffeina.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: I fratelli minori hanno il 50%, pensate, di probabilità in più di finire in prigione, secondo uno studio. Pensa, mio fratello è più piccolo, ma fa l'avvocato.
1: Quindi si tira fuori
4: più
1: la prigione da
0: si
1: solo.
0: Si tirerebbe fuori da solo,
1: da
0: insomma.
1: Comodo.
4: Ma dico, hai rischiato più tu, Fabi.
0: Oh! Però
1: ti è uscito proprio bene.
0: Dico, però ormai
1: no, mai
0: prego,
1: successo. E chiudiamo con questa, signori. I polpi
0: sì,
1: di sesso femminile
0: sì,
1: quando non sono interessati ad accoppiarsi lanciano sassi
0: sì,
1: e conghigli.
0: Sì, conghigli.
1: E conghigli, che
0: sì,
1: è scritto così, contri, scusami,
0: sì, sì,
1: i maschi insistenti.
0: Insistenti, ah
1: insistenti, sì?
0: Sì,
1: sì.
0: Vabbè, quindi gli lanciano qualsiasi cosa,
1: qualsiasi
0: gli lanciano
1: cosa,
0: qualsiasi
1: via,
0: oggetto a portata di
1: Tendacolo.
0: Tendacolo, esatto,
1: esatto.
0: Altre curiosità sul sito curiositadalmondo.it.

0: Easy.
1: Vedi che torna Easy come prima.
0: Sì, è vero, è vero. Allora, quello che abbiamo appena ascoltato è il nostro Thank God It's Friday, Rare Pleasure.
1: Bellissimo,
0: bellissimo.
1: Vi avrà ricordato forse a quelli che amavano un po' la musica da club degli anni 2000. Ecco, primi 96, quindi 98 noi vediamo. Però vabbè, comunque è questo, David Morales aveva preso da lì.

0: bastava un campione preso bene e lavorato con poco e veniva fuori un disco incredibile. Era veramente pazzesco.
1: Bravo, bravo, bravo. Vabbè, morale, morale, vabbè. Senso, ma adesso non è che sia proprio
0: no, hai ragione.
1: Dico il grande buffo. Non credo che, insomma, ragazzi, non c'era intelligenza artificiale, insomma, adesso io veramente non mi fare parlare, Dario, per favore.
0: Ma non te l'ho detto, gli ho detto
1: almeno,
0: lui.
1: Almeno per un po', ancora per un po', ti prego. Poi magari un giorno
0: stai calma,
1: chi dice a balbettare.
0: Stai calma.
1: Allora,
0: pensa
1: al
0: Radio sì. Pleasure.
1: Ci fanno i complimenti, naturalmente. E ragazzi, alcuni sentono queste sonorità, stanno già iniziando a prenotarsi per il Caramella Club.
2: Beh, pensavo Ibiza.
1: No, prenotare Ibiza, certo. Un bel volo per Ibiza, però.
0: No, però questo. Ci sta, insomma, è venerdì,
1: ci
0: seconda
1: ora. Ci sta anche
0: ora.
1: Un bel volo per Ibiza, effettivamente. Material Lover.
0: Sta parlando di me, evidentemente. Sienna Spiral.

0: amici, voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa!
1: Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo, con la libertà di cambiare piani senza pensieri.
0: Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
0: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza per la tua spesa, o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto! Ok, ci sono!
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
17: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
20: Ah, lo rifacciamo?
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Rolling Stones.
1: The Colors. Come sarà contenta la nostra ascoltatrice con il figlio trombettista,
0: è vero,
1: che è tornata di moda.
0: È vero, è vero, è verissimo, ma attenzione, torna la nostra base, quella riconoscibile del Caramella Club.
1: Yes.
0: Allora, intanto amici, attenzione.
1: Ah, lo stai già dicendo.
0: Ebbene, siamo quasi alle ultime aperture del nostro Caramella Club. Voi sapete che di solito poi quando iniziano i primi caldi a giugno si chiude.
1: Già oggi farà caldo, ve lo diciamo.
0: Aperture del nostro Caramella Club. Voi sapete che di solito poi quando iniziano i primi caldi a giugno si chiude.
1: Già oggi farà caldo.

0: 15 105. Vabbè, non dico più niente. Con un messaggino ci dite chi siete, da dove arrivate, quanti siete, se festeggiate qualcosa di particolare, e se volete un tavolo, certo, nel club, e quanta ormonata, che la bevanda ufficiale Caramella Club, berrete. Ho detto tutto.
1: Se volete fare anche i vocalist, utilizzate lo stesso numero, ci mandate insomma, sì, i vostri messaggi vocali. Stavo dicendo che saranno le ultime aperture, sì, perché poi invece con il mese di giugno, mm-hmm, tornerà a girare per il nostro paese, per tutto il mondo, la Pina, quindi l'Ape Caro, ma ne parleremo poi più avanti.
0: Va bene, allora 342 41 15 105 la call to action. Scrivete, mandate i vostri vocali come se foste dei vocalist Caramella Club.
2: Dovete dire anche bro, eh?
0: Perché bro?
2: Sì, bro, call to action.
0: No, ma call to action è una cosa tecnica.
1: No, no, ragazzi.
2: E il bro?
0: No, devi fare. No, no, al massimo, ragazzi, fai brainstorming.
1: Ma il caramella non,
0: no,
1: è.
0: No, non fai brainstorming.
1: No, dai.
0: Mi bocciate tutto, però.
2: E il bro?
1: Ma il caramella, dai, deve essere così.

0: Caramella Club.
1: Caramella Club.
2: Siete pronti al ritorno dei morti viventi?
3: Vai!
4: Venerdì 22 maggio 2026.
3: Ma che voce ha Zanotti?
4: Signore e signori, abbiamo riaperto il club.
5: Ma sì, teniamolo chiuso.
4: Di console, a partire da questo momento, gira
3: bene,
4: i dischi
3: però,
4: per voi, Mister Anthony D'Andrea.
3: Ma non sta bene.
4: Ci racconteranno la musica i nostri Miss Fabi Fabiolosa e Mister Darietto Spada.
3: È strano, però.
4: Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mia nipote Erika, che ieri ha compiuto 29 anni.
5: Tutti una volta.
3: Sì.
4: Non vi dico dove sono, perché se ascoltate la mia voce, capite che questa settimana non esco di casa.
5: No, ma è l'ultima.
4: Preparatevi,
5: mi sa.
4: Perché

0: un'oretta già ci va bene.
1: Non ci giurerei.
0: Hai capito perché ci ha comunque dato la possibilità di sentire la sua voce per fare gli auguri
1: alla nipoterica tutto insieme.
0: Però devo dire che la voce di Zanotti è anche bella così.
1: Ma che cosa stai dicendo, Fabi? Adesso dai, ti prego. E poi ti incazzi e dico call to action. Dai!
0: Ma no!
1: Dai! Era un catorcio!

0: Mamma mia, mamma mia, che viaggio! È il viaggio del weekend, anzi che apre le porte del weekend. L'unico, l'originale, il Caramella Club. Lisa!
1: Il weekend può cominciare!
2: E dopo una settimana che è sembrata una mesata,
0: cosa vabbè, sì,
2: andiamo a bere l'ormonata.
3: Brava.
2: Venite tutti alla lista Cri da Coma.
0: Grande Cri.
3: Pure la lista, mo.
0: Certo, certo, certo. Mamma mia, che viaggio. Una magnum di ormonata al tavolo di Michela da Modena.
3: Tra l'altro, così, la butto lì. Preparatevi amici, perché insomma ci saranno delle sorprese nel mese di giugno che riguardano anche questo appuntamento del programma.
0: Eh sì.

0: Lorenzo c'è.
1: Sono Kevin da Bari, sono in auto, vado a fare una massaggiata, mi preparo con l'ormonata.
0: Massaggiata.
2: Allora, attenzione, perché è arrivato un messaggio che avrei potuto scrivere io con l'intelligenza artificiale e invece è di Enrico. Al Caramella Club, con Darietto e Fabiola. Enrico, lì con voi, c'è, con la cassa dritta forte che pompa, luci accese, l'insegna che brilla. Ogni venerdì pomeriggio la pista si accende come una scintilla.
0: Ah, beh, ci ha messo del suo.

amici, fancazzisti, giochiamo a fare la festa solo al Caramella Club.

0: The Club.
1: Ed eccoci qua direttamente dalla sala mungitura di Birori.
2: Cosa?
1: Qui le ragazze sono in fila, non vedo l'ora di entrare. Non spingete, non continuate a lamentarvi, toccherà subito a voi. Ragazze, datemi un bel...

0: fine, amici.
1: C'è dispiacere, però, caspita.
0: Esatto, ma che bello questi saluti davvero speciali. Grazie alla nostra zia. Grazie in primis alla musica, come sempre al viaggio di questo venerdì. L'unico originale del Caramella è il nostro Anthony D'Andrea in console. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola. Il Caramella torna per l'ultima apertura stagionale venerdì prossimo in Music and Cars. 105
2: Music and Cars. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
7: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: 105 Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato in Lombardia sulla A4 tra lo svincolo Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Perdita di carico nel Lazio sulla diramazione Roma Nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli. Code a tratti sulla A21 per lavori tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Incolonnamenti a tratti sulla stessa A21 anche tra Brescia Sud e allacciamento A4 Torino-Trieste. Per chi procede verso Brescia c'è un veicolo fermo sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo Ligure. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 586 della Valle dell'Aveto con la corsia chiusa all'incrocio Passo della Forcella. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
16: Chi è?
15: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
16: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
19: con il sottoscritto Enrico Papi
20: e Lodovica Comello.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
19: solo su Radio 105.
20: Vi aspetto!

0: Che successo è anche questo nella musica dance?
1: Gigantesco, sì, e poi proprio rappresenta quell'epoca, no? Abbiamo suonato anche un disco alla fine della prima ora del 98, questo 97, insomma.
0: Esatto, esattamente. E amici, chiudiamo così questa giornata, questa puntata speciale. È stata, diciamo, una settimana speciale, lo sappiamo, vero. Lo diciamo sempre, alla fine settimana è bello perché sembra che diciamo le stesse cose. La verità è che ogni settimana di Music in Cars è speciale.
1: Sì, poi quindi, tiri un po', no, le fila di quello che abbiamo fatto, e questa settimana sono andati anche tanti messaggi belli di ascoltatori,
0: esatto.
1: Ci hanno raccontato tanto di loro, quindi
0: sì,
1: sono sempre cose belle perché fanno proprio far capire a tutti che siamo una grande famiglia.
0: Famiglia, grande. Sì. E allora intanto salutiamo la nostra Pinnetta che si occupa della redazione, sì. Che è stata con noi questa settimana, che credo sia tornata in Sardegna ormai.
1: Ma per forza, guarda, esatto, che caldo che c'è qua a Milano.
0: Caldo, grazie alla nostra
1: zia.
0: Grazie,
1: brava zia.
2: Ciao Milano.
1: Ciao zietta.
0: Lavori questo weekend, zia?
2: Sì, sto andando adesso, infatti scappo.
0: Dove sarai? Lo diciamo?
1: Dai, dillo.
2: Al Carro Social Club.
0: Ah, ok,
1: Carro Ponte, qui a Milano. Perfetto.
3: Avete capito perché è venuta?
0: Perché doveva andare a lavorare.
3: Cagare di strada.
0: Ma non è vero, zia.
1: Ma no, è venuta,
0: sarebbe venuta,
1: no.
0: Sarebbe venuta lo stesso. È bello il venerdì, però, qui in radio, vero zia?
1: Sì, non fa niente, per questo è bellissimo.
3: Quello che è bellissimo.
0: Grazie al nostro Anthony D'Andrea, Antonio Pivazzi.
1: Grazie Pivaz.
0: Ciao bello Antonio.
1: Tu lavori?
3: Anch'io lavoro, sì.
0: Benito Antonio.
1: Che è successo? Tomorrow. Incredibile. Bene. Fabi, tu lavori questo weekend?
0: Sì, assolutamente sì. Devo provare un sacco di posti dove andare a mangiare. Devo pubblicare un po' di foto. Devo farmi un mazzo così. Lo so.
1: Brava Fabi.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti voi amici funkartisti. L'appuntamento è per settimana prossima. Quindi settimana che comincia con il lunedì,
1: sì.
0: Fino a prova contraria. Noi qua saremo alle 16
1: su Radio 105 con 105 Music in Garage.
0: Ciao amici.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dalla Pakistan potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. Non c'è alcun riferimento al nucleare. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flottiglia che sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto la Procura di Roma valuta il reato di tortura. Questa mattina sono stati ascoltati gli altri connazionali rientrati ieri. Ascoltiamo due di loro.
4: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi, alcuni sono stati molestati sessualmente.
5: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra, sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo.
3: I colloqui con la Russia mediati dagli Stati Uniti stanno giungendo al punto di esaurimento, lo afferma il ministro degli esteri ucraino Sibiya, e Mosca accusa attaccato un dormitorio nel Luhansk occupato, un crimine mostruoso che puniremo, il bilancio 6 morti e 15 dispersi. Dovrebbero arrivare domani alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme di 4 dei 5 sub morti alle Maldive. Poi sarà disposta l'autopsia. Diffuse anche le prime foto della grotta dove sono stati recuperati. Per il team finlandese è probabile che la causa della tragedia sia l'errore umano. Cordoglio del mondo della politica e della cultura per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, movimento nato per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Aveva 76 anni, è morto nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Tutti concordano, lascia un grande vuoto. Calcio, si apre con un anticipo l'ultima giornata di Serie A. In campo dalle 20:45 Fiorentina-Atalanta, domani Bologna-Inter. Nel pre-partita Chivu, tecnico dei nerazzurri campioni d'Italia, riceverà il premio di allenatore dell'anno. Ciclismo, Alberto Bettiol ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania di 189 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Buonasera Italia! Buon venerdì! E allora dimmelo, stupidina, quanto ti è piaciuta ieri sera l'alcova che ti ho preparato per il nostro anniversario,
1: Ed è scavando dentro di te che ho ritrovato
0: la fede nuziale!
1: La mia fede... Sì, mamma mia! Che... l'avevo persa... prima, nei quei preliminari. Poi stamattina l'ho ritrovata nel water. Non l'avevi capito. A casa tua?
0: Cioè,
1: no, mi ha portato in motel.
0: Neanche quando succhio un lime mi vengono le gengive così lunghe come dopo questa affermazione.
1: Dovresti provare la caramella con quella più aspra del pianeta.
0: Allora, dopo ho fatto un video oggi sulla pagina Instagram di Paolino DJ, dove
1: che
0: mangio
1: schifo. La
0: patatina più piccante del mondo. Ora con il socio Martin abbiamo appena stabilito che ciucceremo, che detta così un po' suona male.
1: Ricordatevelo quello che sta dicendo.
0: Sì.
1: Perché la patatina dovevamo mangiarla assieme.
0: Allora, ciucceremo le caramelle più aspre del mondo. Tu hai detto che ci sono su Amazon.
1: Sì.
0: Io voglio andare a prendere quelle ancora più cattive. Voglio che ciuccio la caramella e mi cadono i denti. E anche le sopracciglia mi devono cadere. Va bene. Poi abbiamo fatto una promessa. Rifaremo la sfida del surstroming,
1: certo.
0: Ma questa volta facendola sui nostri social possiamo vomitare allegramente.
1: Sì. io vorrei fare quella con te, quella del gallone di latte.
0: Sì, facciamo quella lì.
1: Colorato.
0: Vabbè, facciamo tu, che cazzo. Ma sì, tanto ormai Instagram, il mio è andato a ramengo, che cazzo me ne frega.
1: Sì.
0: Da quando faccio minchiate su Instagram, non ho mai avuto gli insights.
1: Se poi l'Instagram qui ci dice qualcosa.
0: Cos'è che ci dice?
1: Non so. Cioè no, ti dice qualcosa.
0: Ecco, va bene. Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. E stavo pensando all'Instagram qua, al massimo ci dice: oh ciao, lavorate anche voi per 105.
1: Al massimo.
0: È l'unica cosa che mi possono dire.
1: Al massimo ti dice.
0: Ma
1: non mi vedono.
0: No, ma dico, è l'unica cosa che ci possono dire.
1: Sì, certo.
0: E poi salutiamo ovviamente la nostra Sarette redazione, la Claudia da Centralino, e con noi ritorna fiero più che mai
1: e abbronzato più che mai
0: Mattia
1: Uè, Napoli Angry.
2: Buonasera.
1: Ciao Angry Bird.
0: E ce l'hai la faccia da porcello verde.
1: Sì.
2: Bene.
0: Sì. Fammi gli occhi così.
1: È uguale.
0: È lui, ragazzi.
1: A Paolo Noise gli hanno dato quello dell'uccellino, quello nero.
0: Sì.
1: Del bird nero. A lui il maiale verde.
0: Maiale verde, sei bellissimo.
2: Sì, grazie, accettiamo tutto.
0: Vai bene.
1: Mattia, Napoli, maialino verde, Angry.
0: Ti mancava un soprannome in più.
2: Assolutamente.
0: Va bene, pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori per l'Italia.
1: Nel caso durante questa meravigliosa notte dei due soci qualcuno non l'abbia cambiato, 342 41 15 105.
0: Ma dove cazzo vai? Ma dove vai? Ma spegni Samurai J.
1: Ma dove
0: minchia vai?
1: No,
0: ma dove
1: così.
0: Vai?
1: Spegniti. Spegniti tu.
0: Ma dove vai?
1: Mea culpa. Di chi vuoi che sia.
0: Vai di là, dagli uno schiaffo. Vai di là e picchia.
1: Ma no, io non lo picchio, madonna. Mi devo lavare le mani io.
0: Ma oggi.
1: Aspetta, signori Angrisano, mamma e papà, gli vogliamo un sacco bene.
0: Oggi
2: mi sono dimenticato.
0: Vabbè, capita. Tanto non è che devi fare solo quello nella vita.
2: Esatto.
1: Capita a te, solo a te, sempre a te.
0: È quel giorno importante in cui bisogna prendersi per mano, guardarsi nelle palle degli occhi, sussurrarsi dolcemente paroline dolci come abbiamo fatto ieri sera io e Martin nell'alcova per festeggiare il nostro anniversario.
1: Una mano sul cuore e quell'altra sul pacco.
0: Signori, ma soprattutto...
3: Signore...
0: Oggi è venerdì, quindi...
1: Donna!
0: Vieni a prendere il pesce! C'hai più la voce tu, eh?
1: Ma va, ormai è morta.
0: Abbiamo perso. Finite le batterie della macchinetta. Hai urlato troppo ieri sera.
1: Beh, caro.

0: Mattia, ma il venerdì c'è una cosa da fare, una soltanto, ed è il donna viene a prendere il pesce e ancora non l'ha imparato.
1: Vai, vai.
0: Angry 3.
1: Cazziatelo al 342 41 15 105. Sì, fate del nonnismo, cioè siete arrivati prima voi soci di lui, cioè.
2: Fate i nonni.
1: Chi è?
3: Oggi è venerdì. Donna mi ha preso.
2: Una cosa ci siamo dimenticati. Prima che io dica signore, vi consiglio consiglio alle signore di sedersi sul subwoofer.
1: Allora, entriamo in clima argomento che siamo già in ritardissimo, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di supereroi. Parliamo di supereroi perché la domanda che tutto il mondo si pone è:
2: com'è finita The Boys?
1: No, non
2: dirmi, te lo dica?
1: Non dirmi un cazzo.
2: Vuoi che te lo dica?
1: Ti ammazzo. Allora, perché i supereroi, poi adesso l'hai anche detto, figurati se non mi arrivano gli spoiler. Pezzo de me.
2: Davvero, seriamente. Non mandate gli spoiler.
1: L'abbiamo messa in banca adesso.
4: Non mandateli al 342 41 15 105.
1: Dai, perché adesso mi devo. Dai, cazzo.
2: Dai, te li seleziono io.
1: Sono 20 anni che vado avanti con quella serie lì. Vabbè, allora, supereroi, perché portano le mutande sopra i pantaloni?
2: Perché non
1: Superman,
2: sono
1: Batman, gli Incredibili. C'è una motivazione. Il buon Julius Schwarz, redattore dal 1944 al 1986
2: di che?
1: Della DC.
2: Ah, ok.
1: Praticamente colui che ha cominciato a disegnare,
2: sì.
1: Ha detto che si è ispirato all'abbigliamento dei circensi, degli acrobati, dei lottatori, che avevano i pantaloncini attillati per rinforzare il sostegno delle parti intime.
2: Ah, ok, certo. Perché
1: e da lì
2: non esisteva il
1: Suspensorio.
2: E
1: da lì praticamente cosa dicono? Superman, mutande sopra i pantaloni. Batman, mutande. Batman è nero su nero.
2: Sono dei pagliacci alla fine.
1: Batman, no?
4: Giallo, mutanda gialla. Batman.
1: Ah, c'hai ragione.
2: Chi è che c'ha mutanda gialla?
1: Batman. Vabbè, ma Batman degli anni 80 c'ha la mutanda gialla. L'ultimo, quello che parlava di
2: quello se la cambia.
4: È nero su grigio quello.
1: Adesso sto morendo perché ho parlato come Batman di Christopher Nolan.
4: Hai parlato come Martin, non come Jordan.
1: Sono Batman. Allora, da qui l'argomento di oggi. Visto che parliamo di mutande, Signore, cambia il titolo di un film ed inserisci la parola mutanda.
2: Il signore delle mutande, l'ho visto ieri sera proprio. Quando tu ti sei addormentata.
1: Allora, io maestra, io gli acchiappa mutande.
2: Sì.
1: Ho studiato.
2: Ma sembra tutti i film porno però.
1: Sì, sembra tutti i film porno. Allora, cambiate il titolo di un film ed inserite voi all'interno la parola mutande. Voglio già fare una piccola modifica. Il mutandone del fauno. Perché la mutanda del fauno non suona, essendo il labirinto del fauno, ci voglio mettere il maschile, il mutandone del fauno.
2: Fauno l'abbiamo visto, c'ha delle belle
1: maestra,
2: mutande.
1: Maestra, guarda me, maestra. Visto che tra poco uscirà un nuovo film dove sono tutti in mutande. I dominatori delle mutande. Masters, i dominatori delle mutande.
2: Splash! Mutanic.
1: Vabbè. Allora, dovete semplicemente prendere il titolo di un film, cinematografia mondiale a vostra disposizione, cambiate il titolo di un film e reinseriteci la parola mutanda.
2: Scusi maestra, le faccio anche il trailer.
1: Vai.
2: Aia, aia, aia, aia, aia. Harry Potter e la pietra nelle mutande.
1: Va bene. Io maestra. Vuoi venire a vedere dopo che non te le cambi per qualche giorno?
2: No.
1: Dirty mutanda. Schifus.
2: Scusa. Storia vissuta.
1: Vai.
2: La mia vita.
1: Sì.
2: C'ero una volta nelle mutande.
1: Va bene. Allora, cambiate il titolo di un film e ci ficcate dentro la parola mutande. Matti?
4: Sì.
1: Allora, tu che con il cinema, proprio.
4: Anche con le mutande.
1: Sì, beh, pensa un po', più di cinema che di mutande, te ne intendi? Il che è tutto un dire. Allora, parliamo di mutande. Cambia il titolo di un film e ci infili dentro la parola mutanda.
4: Sì, in realtà ne ho due.
1: Vai.
4: Le colline hanno le mutande.
1: Bello! Sai che, se tu ci pensi.
2: Ma vorrei mica andare sulle mutande nude.
1: Sulle colline nude. Se tu ci pensi, da film horror diventa un film di merda praticamente.
2: Sì, certo.
4: E poi ne un altro.
1: Vai.
4: Che piovono mutande.
2: Sì, bello!
1: piovono mutande. Speriamo pulite.
2: Beh, l'avete detto prima che adesso Batman ce le ha scure.
1: Sì.
2: È il cavaliere delle mutande oscure.
1: Bello il cavaliere delle mutande. Ti dà proprio l'idea comunque, sì, sì, di un qualcosa.
2: L'armata delle mutande.
1: Cazzo. Dove tra l'altro c'è una delle frasi più celebri, sì, che parla proprio
2: di mutande. E tu, signore dalle strane mutande,
1: in questo momento sei il capo di due sole cose:
2: del cazzo e della merda.
1: E anche di che quelle per poco. È una citazione cinematografica. Va bene, bambini, allora la mutanda passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Che brutta immagine.
2: No, pensavo Intermutandellar.
1: Cambia il titolo di un film ed inseriteci la parola mutanda.
4: La nostre... proposta in mutande.
2: La proposta in mutande.
1: Completate voi la frase
2: e ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105, sms, whatsapp, whatsapp vocali, instagram, telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi?
2: Beh, oggi anche sulla mutanda, dai. Boh, dai. Col dito?
1: No, no, dai, che schifo. Guarda.
2: È uscita così, dai, è venerdì, perdonatemi, è venerdì.
1: Ho capito, va bene tutto, ma dai.
5: Non ho capito, scusami.
1: Ti disegni, no, dai, no, no, no, non si può. Sta venendo da

0: Tre uomini e una mutanda.
1: Ecco, allora, la cosa grave è che per ogni titolo che voi scrivete, a me viene in mente il trailer. È una roba, grave! Ma grave proprio! Allora, al 342 41 15 105 cambiate il titolo di un film e ci inserite la parola mutande.
2: Mutanda meccanica.
1: Paure e mutande a Las Vegas, Alessio da Genova.
3: Ma hanno perso le mutande, Simone e Sofia da Brescia.
1: La mutanda del giorno dopo.
2: 9 mutande e mezzo, Massimo.
1: Vuoi venire a vedere invece, scrive Emanuele da Ravenna, quella sporca mutanda?
2: Ehi là, chi è?
4: Ciao soci.
1: Ciao.
4: L'altra sporca ultima mutanda.
1: Beh, vedi.
2: E Monica da Carmagnola.
1: Mamma, quanti
2: geni. Peperona nostra. 50 sfumature sulle mutande.
1: Quanti geni che siete lì fuori. Matteo da Bergamo, la bella addormentata nelle mutande.
5: Giorgio da Rodi, la mutanda del capitano Corelli.
1: Giusto.
2: La mutanda del mio migliore amico, Maura.
1: Andrea da Bergamo, ragazzi che cominciano, cioè qua cominciamo a calare gli assi. Ulti mutanda a Parigi.
2: Ok. Mutanda letale 1, 2, 3.
1: C'è anche mutande spaziali, Matteo da Monza.
6: La mutanda nella roccia.
2: Sì.
1: Cioè. Allora,
2: e poi c'è la storia di questa mamma che va a comprare le mutande per i propri bambini. Le mutande degli innocenti.
1: L'hai mai visto invece il film quello dove c'è il bambino che cavalca una mutanda pelosa? La mutanda infinita.
2: Sì, sì.
1: Diego da Torino. Che brutta
2: qualcuno
1: immagine.
2: Qualcuno volò
1: cazzo
2: nelle mutande del cuculo. Luca da Padova.
1: Che immagine di me proprio, te lo giuro. Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Cambia il titolo di un film ed inseriscici la parola mutanda.
2: 342 41 15 105.
7: Marco da Spianate. Una mutanda per due.
1: Grande.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
19: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
21: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
22: E permesso?
23: Prego.
22: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
23: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
22: E gliel'ho consigliato io.
23: No, il manutentore. È anche carino, sa?
22: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: La scelta giusta è il futuro.
27: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
26: La scelta giusta è l'attenzione.
27: I polli allevati senza uso di antibiotici.
26: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
28: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
29: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro nuovo 105 selection della settimana, Somber con Potential. Allora, nel caso vi fosse appena sintonizzato, cari fottutissimi geni che siete lì fuori, sì. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di cambiare il titolo di un film e di inserirci la parola mutanda.
1: E se ne cambiano due?
0: Va bene anche.
1: Una mutanda sgommata.
0: La parola, una pallottola spuntata. Vabbè. Chi è?
2: Io, Cioci.
0: Vai.
2: L'uomo che sussurrava le mutande.
0: Sì. Volete venire con me insieme a Giovanni da Sassari a vedere il bambino con la mutanda a righe?
1: Mi spiace. Vado a vedere Harry Potter e la mutanda filosofale.
0: Oppure, scusami, è Giovanni da Palermo. Cazzo, dalle isole stanno tirando dei missili. C'è una roba. Babe, mutandino coraggioso. Chi è?
3: Indiana Jones. Alla ricerca della mutanda perduta.
0: Sì.
1: Per qualche mutanda in più, Beppe da Brescia è Mutant Turtles.
0: Che è mutante, le tartarughe
1: di Ninja Turtle.
0: Vuoi venire a vedere un film con Macaulay Culkin?
1: Vai.
0: Mamma, ho perso le mutande.
1: Indiana Jones alla ricerca della mutanda perduta, Daniela.
0: Sì.
4: La mutanda veste Prada.
1: C'era GGG, grande gigante, gigante gentile. C'è anche magnifico mammone in mutande.
0: Scusami.
1: MMM.
0: Cioè, la mutanda veste Prada, il diavolo veste mutanda. Scusami, vabbè. Lo chiamavano. Vabbè,
1: dai fastidio alla gente.
0: Lo chiamavano mutanda.
1: Ok, sì. Capitan Mutanda, Alessandro da Verona.
0: Chi è?
5: Maestra, io.
0: Vai, bambino.
5: La mutanda verde. Chissà sì, perché lanterna. Federico da Foligno.
0: Ah, pensavo il miglio verde io.
1: Beh, anche,
0: può essere.
6: Lanterna verde.
1: Biancaneve e le sette mutande. Nicola
0: Ale,
1: da Padova.
0: Ale dai Colli Tortonesi, le mutande degli uomini straordinari.
1: Eila!
0: Grande!
1: Simone da Modena, so cosa hai fatto nelle mutande.
0: Bellissimo. Chi è?
7: Balla con le mutande.
0: Sì! Vuoi venire a vedere questo film fantasy? Dove tu entri nell'armadio e vivi le cronache di Mutandia.
1: Ehi.
0: Fede da Udine.
1: Jessica da Casinelle, Harry Potter e le mutande di fuoco.
0: Chi è?
8: 9 mutande e mezzo.
1: Sì.
0: Io non lo so però
1: sì.
0: Mutant and Furious, un film pieno di sgommate. Matteo da Voghera.
1: Sì.
0: Adesso
1: va bene, no, però. Ehi, non fare spoiler che ne vincere già tanti.
0: Poi
1: il pianeta delle mutande.
0: Wow, chi è?
9: Le mutande hanno gli occhi.
1: Sì, di solito hanno la bocca. Fabio da Desenzano, quindi Brescia. Ace Mutanda, la chiappa sgommate.
0: Wow, questo è geniale. Sabrina da Trieste che dice The Sleepers.
1: Sì,
0: anziché The Sleepers.
1: Con la Sleepers.
0: Una, esatto.
1: Certo.
0: Allora, continuate voi. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Dovete cambiare il titolo di un film ed inserirci la parola mutanda.
1: 342 41 15.

0: quando ci torni.
1: Allora, vi abbiamo domandato
0: hit dell'estate, ragazzi.
1: No, tanta
0: questa,
1: roba, la brancale numero uno. Allora, cambia il titolo di un film ed inserisci la parola mutande. Abbiamo parlato dei supereroi che portano le mutande sopra i pantaloni. Quindi, come cambiate il titolo di un film?
0: Michele da Tirno. Mi piace più Tirano che Tirano.
1: Sì?
0: Una notte in mutande.
1: Bello! Chi è?
2: Non aprite quella mutanda.
1: Signori, non si firma, ma, non si firma, ma mi ha ammazzato la mutanda scarlatta.
0: Sì. Beh, scusa.
1: Cazzo.
0: Marco da Roma.
1: Ma dai.
0: I giorni di tuono nelle mutande.
1: Allora, ehi, guardami, guardami nelle palle degli occhi.
0: Sì, sì,
1: io
0: sì.
1: Lo leggo. Secondo me
0: e io non commento.
1: Bravo.
0: Se è quello che penso io non lo
1: Marco
0: commento.
1: Marco da Genova, non commentare sì. Neanche tu, eh. Ok? Marco da Genova, io pirla che vado anche a leggerlo. La passione della mutanda.
0: Sì.
1: Sarebbe stato peggio al contrario.
0: Sì.
1: Punto.
0: Fatelo a casa.
1: Fate i conti a casa, ecco.
0: Sì, sì.
1: Bravi. Chi è? No, con la colonna sonora.
0: Sì, sì.
1: Ma no.
0: Che non mille anch'io.
3: 2001, Odissea nella mutanda.
0: Sì.
3: Marco da Schienate.
1: Tutte le mutande del presidente Sergio Daluni.
0: Andrea da Ro.
1: Da dove?
0: Ro.
1: Ok.
0: Si legge così, Ro. Sì, R-H-O.
1: Certo.
0: Ro. Misery non deve mettere le mutande.
1: Beh, io andrei a vederlo al cinema. Misery non deve mettere le mutande.
0: Ah, ma c'è una sezione apposta sul
1: YouTube. Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Continuate voi, cambia il titolo di un film ed inseriscici la parola mutanda.
0: 342 4115 mutanda 105.
4: Pensavo fosse amore e invece era una mutanda.
1: Eila.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
15: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
1: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
7: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
18: 105 Summer Festival.
7: 5 giugno, Venezia.
18: 12 giugno, Chiavari.
7: 18 e 19 giugno, Ferrara.
18: 3 luglio, Baia Domizia.
7: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
18: Conducono gli speaker di Radio 105.
7: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
18: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: Radio 105. Proud to
20: be different.

0: La domanda che tutto il mondo si è posta: ma perché i supereroi portano le mutande sopra i pantaloni? Oggi vi abbiamo spiegato il perché, da lì è nato l'argomento. Al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film, ma di inserirci la parola mutanda.
1: Un weekend da mutandoni, Hernan da Brescia.
0: Bellissimo.
1: E Fabio da Roma.
0: Sì.
1: Le mutande dei leoni.
0: Wow. Giusto. Vuoi venire a vedere Il silenzio delle mutande innocenti, Veronica da Bergamo?
1: Sarò sul trattore insieme ad Andrea a vedere Io sono mutanda.
0: Bello. Ne rimarrà soltanto una. Esatto. Una pulita ne rimarrà. Chi è?
2: E questa sera in prima TV su...
3: Sì. Non ho capito, scusami.
0: Sì. Scusa, come? Su quale canale? Su Lambo?
1: Ma poi si è fermato?
0: I guardiani della mutanda.
1: Fuori 60 mutande, Daniele.
0: Vuoi venire a vedere Le mutande della libertà, Lorenzo da Faleri?
1: No, sarò a Senigallia da Michele a vedere Apoca Sleep Now.
0: Vabbè, vabbè, Apoca Sleep Now. Cazzo, neanche riesco a dirlo. Cioè, chi è?
4: Jonathan da Pisa. Non ci resta che le mutande.
1: Sì. Wow. Lorenzo da Faleri, Le mutande della libertà.
0: Vuoi venire a vedere un grande classico di Fellini, La dolce mutanda?
1: Le mutande che non ti ho detto, Cristina da Torino.
0: Chi è?
5: Ciao, Alessandro da Milano. Ciao. Harry, ti presento le mie mutande.
0: Wow, sì! Le mutande di Grace.
1: Ale. Schindler Sleep.
0: Ma come cazzo fate la mia stile qua, dai? Yeah.
6: Ciao soci, Matteo da Bergamo. La bella addormentata nelle mutande.
0: Sì. La mutanda prima degli esami.
1: Roberto a Reggio Emilia, la mutanda assassina.
0: Wow. Poi
1: la mutanda di cera.
0: Le mutande della libertà, Lorenzo, sì. Va bene, poi
7: la mutanda assassina.
0: Ok, vai.
1: La mutanda prima degli esami.
0: Mutande fantastiche e dove trovarle?
1: Quella, Luca da Bergamo, visto che è in dialetto bergamasco, l'albero delle mutande.
0: Bella, grande. Vuoi venire a Cuneo? Stasera trasmettono tutta una serie.
1: Sì.
0: Il trono delle mutande.
1: Ok. Samuele, che è stato probabilmente a Cap d'Ache,
0: sì?
1: In Francia, non è un paese per le mutande.
0: Arrivi in due e magari vai via, non so, in 7 o 8. Nel senso,
1: Cap d'Ache e Cap d'Ache.
8: Io, maestro, io. Gio da Milano. Mutande tempestose.
1: Sì!
0: Mamma mia!
1: La mutanda di Al, John e Jack.
0: Grandi.
1: Gianluca.
0: Guarda, nemmeno farlo apposta, tre uomini e una mutanda. O ancora mutanda meccanica.
1: La mutanda del tuo amico.
0: Scusa. Fermi. Chiudiamo tutto.
1: Vai.
0: Karate Sleep.
1: Sì.
0: Stefano
1: da Milano, mutande verdi fritte alla stazione del treno.
0: Scusami. Slippery non deve morire.
1: Voilà. Slippery. Ma tu uccide.
0: Ma basta.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa.
0: Oh mio Dio.
1: Io a casa ho tutte mutande differenti, sia per colore che per modello, sì. E ci ho dato il nome.
0: Sì,
1: certo, il nome è la mutanda.
0: Slippery.
1: Stasera li chiamo una Slippery.
0: Bellissimo, va bene. Chi è?
9: La mia grossa, grassa mutanda greca.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Beh, visto che hai dato via alle serie, la mutanda di carta.
0: Allora, continuate voi. Vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film, ma di inserirci la parola mutanda. 342 41 15 105.
1: E poi scrive Francesca da Bucciano. La mutanda di cioccolato.
0: No, vabbè, così. Ma... no, però. Così, cioè. Siete... Maestra, devo andare in bagno io.
1: Siete
0: cioè...
1: sicuri che sia cioccolato?
0: No. Famoso.
9: No.
0: Non scambiare, esatto, il cioccolato.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strada, autostrada e code per lavori sulla A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è un incidente tra Termoli e Vasto Sud lungo la A14 in direzione Pescara. Materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati invece sulla A6 tra Fossano e Allaccio A6 a 33 verso Savona. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana per chi procede in direzione Padova. Materiali dispersi anche sulla A21 allo svincolo di Ponte Vicorobecco verso Torino. Ultima segnalazione che ci porta sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo in Calabria, con incidente allo svincolo Lamezia Terme in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Diffuse le prime immagini della grotta dove sono stati recuperati i 4 sub italiani morti alle Maldive. Domani l'arrivo delle salme all'aeroporto Milano Malpensa, poi saranno eseguite le autopsie. L'ipotesi dell'errore umano è quella più seguita. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo il taglio delle accise su gasolio e benzina che dovrebbe essere prorogato fino a la prima settimana di giugno. Previsti anche sostegni agli autotrasportatori per 300 milioni. La Premier Meloni, che ha ricevuto l'omologo irlandese, ripete: circostanze straordinarie legittimano l'estensione della flessibilità. L'Unione Europea accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni contro Ben Gvir. Sarà discussa al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno. Il ministro israeliano aveva insultato e umiliato gli attivisti della flottiglia per Gaza arrestati in acque internazionali a largo di Cipro. Secondo fonti arabe, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Ci sono progressi, conferma il segretario di Stato americano Rubio, ma se Teheran non riapre Hormuz, è pronto un piano B. Il caso del cuore congelato al Monaldi di Napoli, con la morte del piccolo Domenico Caliendo, per la difesa della primario accusato di omicidio colposo e falso in cartella clinica, non ci sarebbe stato alcun azzardo chirurgico. Ascoltiamo uno dei legali, Vittorio Manes.
4: Dottor Oppido non ha mai affermato in nessuna sede di aver avuto modo di verificare le condizioni del cuore, anche perché faceva totale affidamento sull'ok cuore che aveva ricevuto dall'equipe di espianto.
3: Calcio, la Lega Serie A proclama Christian Kivu miglior allenatore della stagione, il tecnico dell'Inter premiato grazie al doblete. Questa sera si apre l'ultima giornata di campionato con Fiorentina-Atalanta. Domenica si gioca sia per gli ultimi posti in Champions sia per la salvezza. Milan e Roma insieme al terzo posto, Juventus e Como quinti a pari punti. A rischio retrocessione Cremonese o Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 105, proud to be different.

0: sai che dobbiamo cominciare con l'ora numero 2 della carovana di 105 dei soci Paolino e Martin. Prima ora in cui vi abbiamo spiegato il perché i supereroi indossano le mutande sopra i pantaloni, ed è arrivato l'argomento di oggi che andiamo a chiudere adesso, ovvero cambia il titolo di un film inserendoci la parola mutanda. Ciao passi e porta ca. Come per esempio la 44 di mutande per l'ispettore Callaghan.
1: Quella! Piovono mutande, vivi da codogno.
2: Yeah. Io.
0: Amore.
2: Biancaneve e le sette mutande.
1: Grande.
0: Amore.
1: Beh, sette mutande per sette fratelli, Michele.
0: Vuoi venire a vedere Tanga e Cash?
1: No. Mi spiace. Vado da Andrea da Pordenone a vedere Kung Fu Tanga.
0: Ehi! Allora, poi arriva il genio, sì. Simone da Genova, The Wolf of Wall Sleep.
1: Sì. Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda nella mutanda.
0: Grande! Chi è?
3: 50 sfumature nelle mutande, Elvio da Genova.
0: E poi quell'horror fantasy pseudogotico, sì. Il mistero di Sleep Hollow. Grande Filippo da Milano.
1: Mutande dei Caraibi.
0: Ultimo Tanga Parigi.
1: E chi è?
4: Soci, buonasera.
0: Buonasera.
4: Harry Potter e i doni della mutanda.
0: Vorrei sapere che doni ti fa la mutanda. Quello vorrei sapere. Non lo voglio sapere. Ah, okay, no, lascia stare.
1: La magica mutanda di Amélie.
0: Voilà. Salvate la mutanda di Ryan. Oppure tutti pazzi per la mutanda.
1: Sleep and Furious.
0: Grande
1: Gino da San Cassiano.
0: Non si firma, ma mi fa pensare al trailer questa roba qua. Mutande tempestose. Wow.
1: Hai cambiato tutte le mutande, non ti è rimasta più neanche una.
0: Uh-huh.
1: Quella sporca ultima mutanda. Alessandro.
0: Va bene, fanciulli, siamo in ritardissimo, dobbiamo chiudere qua l'argomento, però bravi, perché sì, siete stati una meraviglia. Chi è?
5: Ma ragazzi, la spada nella mutanda.
1: Sì.
0: Ci mancava.
1: Sì.
0: Va bene, dicevamo, chiudiamo qui l'argomento. Siete stati una meraviglia, geni come sempre. Tra poco preparatevi però, perché arriva il momento più importante della settimana. Come fai? Cioè dico, come fai a chiudere la settimana senza quel momento lì?
1: No, non c'è tempo.
0: Sì, c'è.

0: preso il tavolo. Stasera vuoi venire al tavolo con me?
1: Io?
0: No, stavo parlando con quell'altro che è giovane. Quello lì è giovane.
2: Da un'altra parte, stasera.
0: Quello lì è giovane, è uno che fa ancora casino nelle discoteche.
3: Non c'ha gli occhi neanche per piangere, gli vuoi far fare un tavolo.
0: Che sì, ma infatti lui per fare il tavolo prende il legno e lo costruisce.
3: Ma fa legname.
2: Sì, sì, te lo vendo.
1: Sì, sì. Arriva. Sì, come va?
0: Arriva, eh?
1: Cioè, nel senso, con gli attrezzi per tagliare.
0: Con gli attrezzi per tagliare, tutto quanto.
2: Bravissimo.
0: Dai, dopo facciamo le marchette, così ricordiamo dove sarai stasera, dove sarò io, insomma.
1: E io?
0: E tu dove sarai stasera?
3: Io devo fare il tavolo da voi e poi lascio il conto.
0: Va bene. È arrivato il momento più importante della settimana. Adesso abbiamo bisogno di tutti i vostri messaggi vocali.
1: Sì.
0: Niente poppo di meno che arriva il Dedichino.

0: E allora bambini, adesso è il vostro momento. 342 41 15 105, solo messaggi vocali in cui potete fare un po' quel cavolo che volete alla fine della settimana, quindi vi lasciamo questo buco radiofonico da riempire, cioè
1: da farcire.
0: Voi dovete riempire e farcire il buco radiofonico. Volete un effetto sonoro di come si farcisce? Fermami per favore, perché sto andando in una
1: sto andando
0: in un campo minato.
1: Ho da fare.
0: Allora, dicevamo. Vai. Grazie con tutto questo entusiasmo, dicevo. Allora, dovete farcire il buco radiofonico. Come si fa per farcirlo? Allora, intanto potete fare i saluti. Quante volte ci dite "mi saluti in onda", potete salutare questa persona, fatelo voi. Sì. Adesso. Ok, voglio salutare.
1: Fatelo voi!
0: Voglio salutare Franco.
1: Sì.
0: Voglio salutare Luca.
1: Sarò Franco. Ciao, sono Franco.
0: Qualcuno saluti noi qualcuno.
1: Beh, qualcuno ci può fare gli auguri per il 15 anni di matrimonio ieri.
0: Allora, potete fare i saluti. Potete fare gli auguri.
1: Potete insultare Matti Angri che ha sbagliato l'inizio.
0: Vabbè, dai, ma è stato bravissimo a tutto il resto. Potete fare i vaffa. Ragazzi, i vaffa li potete fare. Allora, per esempio, siamo arrivati a fine settimana. Avrete qualcuno da mandare a cagare? Fatelo adesso. Basta mandare un vocale al 342 41 15 105. Voglio mandare a vaffa. E da lì completate quella frase.
1: Avrete un collega, un socio che si fa le cose da solo, un datore di lavoro da mandare a vaffa?
0: Potete mandarlo a vaffa in questo momento.
1: Perfetto.
0: E poi altra cosa molto importante: Instagram, YouTube. Volete fare le marchette alle vostre pagine? Questo è il momento per promuoverle.
1: Esatto. Volete seguire le nostre pagine? Martin Klein 105.
0: Oppure volete seguire quella di Paolino DJ? C'è una piccola differenza tra i nostri due profili.
1: Che io ho seguito, sono al limite, perché più di 7500 non li posso seguire.
0: Io invece ne ho ancora un sacco da seguire, quindi.
1: Però vi vedo tutti.
0: Quindi se voi adesso cliccate su Instagram e seguite Paolino DJ, io vi rifollowo tutti.
1: Esatto, io non posso.
0: Quindi è inutile che cliccate su Paolino.
1: Perché sono arrivato al
0: certo,
1: tu invece sta ceppa. Perché tu non segui nessuno.
0: No, ho tolto tutti i miei amici privati, ho tolto anche te. Non te ne sei accorto. Scusami. Allora, fatelo. Poi tra l'altro c'è questo video meraviglioso di oggi dove mangio questa patatina, la patatina
1: di merda
0: più piccante del mondo. Allora, fate tutto quello che volete. L'unica regola è messaggi vocali. Quindi saluti, ringraziamenti, dediche. I vaffa, mi raccomando, dite vaffa, perché se dite vaffanculo poi Mattia deve tagliare.
1: Esatto, e non c'ha il tempo e quindi non vi mette.
0: Fate i vaffa e poi le marchette, le vostre pagine Instagram, Facebook e i canali YouTube.
1: Ah, un'ultima cosa, solo vocali al 342 41 15 105.
0: Mi sovviene una domanda. Ma se uno ha un canale YouPorn lo può promuovere?
1: Assolutamente, sì.
0: Mandateci le foto.
1: Se ci dai gratis, certo.

0: Il buco è grande oggi da riempire. Ne avete da mandare di messaggi vocali per riempire il buco
1: più
0: radiofonico?
1: Più ne mandate, più Mattia deve lavorare. Allora, 342 41 15 105.
0: Lavoro, lavoro.
1: Solo SMS.
0: Mi raccomando, WhatsApp vocali, ok? Molto importante, quindi saluti, dediche, ringraziamenti, i vostri vaffa e le vostre pagine Facebook, Instagram, insomma.
1: Martin volete... Klein 105.
0: Sì, allora, io vi ho detto che non... cioè, seguite anche Marco, sì, perché sì, a me sono arrivate, sì, sono arrivate tante proposte. Nel
1: a me
0: senso.
1: In due.
0: Oh, ci sia. Beh, due? No. In due. A me mi ha seguito una ragazza che ha un negozio di tatuaggi.
1: Sì, invece che seguire me, che vengo a scroccare, segui Paolino.
0: Ma tu già
1: che,
0: la segui.
1: Che non ha.
0: Ma già la segui.
1: Vabbè, ecco perché.
0: DJ Masterale, grande. Seguo tutti adesso. Guarda, follow. Seguite Paolino DJ Martin Klein 105, che vi rifollowiamo tutti. Fai la marchetta anche tu.
2: Ciao Chiara.
0: Fai la marchetta anche tu.
2: Sono il più bello del programma. Non capisco.
0: Vai, fai la marchetta anche tu. Vai.
2: Tolto Fargi, sono il più bello del programma.
1: Allora,
0: sì, al contrario.
1: Non sei bello.
2: Facce la saretta.
1: Non sei bello, non fai neanche schifo. Sei un bello schifo.
2: Comunque, il mio profilo è Mattia Angry. Molto
0: bello.
2: Semplice.
0: Guarda,
1: Angry Bird.
0: Mi ha agganciato cucinare senza glutine.
1: A follow a me, ciao.
0: Luca Grimaldi, preso.
1: Vai, ciao Donatella.
0: Bibi Birba. Preso anche lui, va bene. Ok,
1: preso, allora, preso,
0: è un uomo, Bibi Birba.
1: Piace prenderlo.
0: Ci dobbiamo fermare, continuate voi a mandare i messaggini per il dedichino 342
1: 41 15 105.
0: Torna una nuova estate di concerti e musica live. Avete fatto caso che in queste occasioni ci sentiamo amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche se dopo il concerto finiamo col perderci di vista?
1: Beh, fino ad ora. Quest'estate infatti Heineken presenta al Nameless Festival il Clinker, un bracciale smart non da polso, ma da bicchiere.
0: Basta un brindisi anche con un perfetto sconosciuto per scoprire attraverso la musica la nostra affinità e soprattutto per rimanere connessi.
1: Scoprite il Clinker su Heineken.it.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
12: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Hey! 105.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. Allora, prima di andare avanti, permetteteci, abbiamo fatto le marchette ai nostri profili Instagram, sì, dicendo:
1: facciamo una marchetta anche a lui, che fa le serate anche lui, perché da noi non prende niente.
0: Ho detto: se ci seguite, ok, poi noi vi rifollowiamo tutti. Ma è un appuntamento che facciamo sempre il venerdì. Adesso era da un po' che non lo facevo. Volevo salutare Vignudelli Wines, che ci manderanno dei cartoni di vino qui in radio. Amici Vignudelli Wines, Barbara, sì, sì, I love you.
1: Sì, sì, sì, Barbara, I love you.
0: Barbara, ringrazia Barbara, pirla.
2: Grazie Barbara, dammi il numero, la chiamo.
0: Non puoi chiamarla, non puoi chiamare gli ascoltatori, ok. E poi ho trovato una pagina bellissima sugli oli essenziali.
1: Cioè, Paolino beve grappa e lo seguono quello dei vini.
0: Sì,
1: Paolino ha tatuaggi, lo seguono quelli che fanno tatuaggi. Cazzo, ma Martin Klein 105 non lo trovate?
0: Sì, ma... E poi aspetta. Dov'è che era quello degli oli? Era bellissimo.
1: Ma allora, in quattro
0: voglio,
1: mi ha seguito.
0: Voglio gli oli quando faccio i bagni. Quando faccio i miei bagni immerso nella schiuma.
1: Ah, quando fai lo zucchero
0: non
1: filato.
0: Non faccio lo zucchero filato, smettila. Non faccio lo zucchero filato.
1: Tu fai lo zucchero filato.
0: Non lo faccio lo zucchero filato.
1: Lo fai il bagno a fare.
0: Allora,
1: tu fai lo zucchero filato.
0: Ma non lo
1: perché
0: faccio.
1: Perché le proteine cagliano.
0: Eccolo qua. Gocce di natura 2025.
1: Ehi.
0: Mi potresti mandare un profumo al sandalo? Non alla ciabatta, al sandalo lo vorrei. Grazie. Che va bene. Allora, basta fare i pirla. Basta fare i cretini.
1: E allora smetti di parlare.
0: E vabbè, c'hai ragione anche tu. Allora, visto che è venerdì e le scuole sono finite, noi vi riportiamo sui banchi.
1: Perché
0: la cultura è molto importante e noi.
1: Il culturismo
0: no,
1: il viaggio che fa la supporta. No.
2: Stavi per dire qualcosa di molto brutto. Adesso hai la faccia da freno a mano.
1: Sì. Ciao.
0: Allora, e noi quando parliamo di cultura, noi siamo sempre in prima fila.
1: Perché
0: questo programma è un programma culturale. È un programma che se lo ascoltate
1: potete... privo di contenuti. Parla solo di sesso, alcol.
0: E poi cos'è che ci hanno detto ultimamente?
1: Non mi ricordo cosa.
0: Non è vero. Perché questo programma è un programma serio.
3: Sì.
0: È un programma dove si impara l'italiano. Dove non sbagliamo mai un congiuntivo. Dove ogni giorno creiamo contenuti. E dove regaliamo perle di saggezza. Grazie.
1: Prego.
0: Ne ho dette troppe in un colpo solo?
1: Sì.
0: Abbastanza.
1: Hai detto di smettere di dire cazzate.
0: Va bene.
1: Però.
0: Arriva il nostro professore che ci porta a scuola di cultura generale.
1: Torna.
0: È arrivato.
1: No.
0: Che
1: è
0: cosa?
1: È tornato.
0: Sapevatelo.
4: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
5: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
4: La Carovana di 105 presenta...
5: Sapevatelo! Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
4: Eppure perspicace! Sapevatelo!
2: Ciao professore!
6: Now is the moment.
7: Questo è il momento dedicato al sapevatelo.
0: Grazie, okay, prof.
2: Facciamo lezioni di inglese.
7: Lo sapevi che Bingo Bongo non è un gorilla che gioca a tombola?
2: Fai davvero?
7: Lo sapevi che all'ordine di cessare il fuoco qualcuno deve fermare una guerra con l'acqua del water?
0: Non è vero.
7: Sapevi che a scuola anche la professoressa di diritto può guardarti storto? Sapevi che non ti devi mai fidare del fieno?
0: Perché?
7: Racconta un sacco di balle.
2: Sì.
0: Lo immaginavo però.
7: Lo sapevi che un carrozziere quando muore vuole essere cromato?
2: Sì, questo sì lo sapevo.

0: Mamma mia.
1: Lo sapevi che Topolino non ha mai fumato, ma fumetto?
2: Che cazzo.
3: Muoio, prof, dai. Muoio.
1: Lo sapevi che una sigaretta quando diventa nonna va in giro con la nicotina?
3: Mamma buono. Mia. Bene, ma oggi la vedo carica.
1: Notizie dell'ultima ora. Lo sapevi che a Edoardo Bannato hanno tolto il profilo Facebook?
2: Povero, dai.
3: Edoardo Bannato.
1: Lo sapevi che un astronauta che va al ristorante chiede il cono alla rovescia?
3: Mamma mia, prof, oggi...
1: Lo sapevi che anche se la pressione si misura in bar,
3: sì?
1: Il volume non si misura in ristoranti?
3: Cioè,
2: sta roba strana, eh?
3: Sì.
1: Lo sapevi che i dentisti amano la pasta al dente?
3: Per forza, se no non farebbero quello.
1: Lo sapevi che l'insalata non cresce in montagna?
3: No.
1: Se no sarebbe in salita.
3: Cioè...
1: Abbandono.
3: No, prof, che abbandono?
2: No.

0: Crystal City con Self Aware su Radio 105. Hai suonato?
1: Sì, sì, sì,
0: non ho avuto un'allucinazione di... No, perché tutta la settimana che sento le trombe.
2: Sì, senti le trombe, ma il campanello, ma è un'altra cosa.
0: Per favore, favore. Allora, è vero che la radio si sente, ma adesso si vede anche.
2: Ma vabbè, cioè, cos'ha?
0: Cos'ha?
2: È la mia nuova pettinatura.
0: Cioè, veramente, fa impressione. Non è che fai schifo, perché no, schifo no. Cioè, se fa impressione. Ti stai trasformando nel Fortuna Drago.
2: E io sono il Fortuna Drago, guarda. Flap, flap, sulle orecchie.
0: Perché? Ma come cazzo è possibile?
2: Cioè, adesso vado a pettinarmi, tranquillo.
0: Hai l'età delle dune del deserto e ti crescono più capelli che un ragazzo di 12 anni con gli ormoni. Ma come cazzo è possibile?
2: È tutta invidia.
0: No, certo che è tutta invidia. Cazzo, per metterne 20 sono dovuto andare in Turchia. Cioè,
2: cazzo,
0: vedi,
2: li chiedevi a me, te li regalavo.
0: Ma no, facevano rigetto. Solo a guardarti io rigetto, figurati. Cioè, fa il culo, va bene.
2: Wow.
0: Va bene. Allora, abbiamo ancora il tempo di ascoltarci Clara e San Giovanni e poi ci ascoltiamo il dedichino. Tra l'altro, io proporrei una cosa. Cambiamo il dedichino. Lo chiamiamo il marchettino. Voi ci dite cosa dovete smarchettare, noi smarchettiamo.
2: No,
0: c'è Pippo Palmieri.
2: Voi ci mandate qualcosa e poi noi smarchettiamo.
0: È bellissimo.
2: È bellissimo. No, ma infatti,
0: è bellissimo. Cioè, voi ci dite.
2: Io chiaramente per gli amici finanzieri è chiaramente un... una cosa tra di noi.
0: Sì, certo, una roba in amicizia.
2: Non ci sono soldi, esatto.
0: No, ma vai, come un tempo, il baratto.
2: Io andrei al terzo piano a chiedere cosa ne pensano.
0: Non credo che...

0: Basta, giuro, poi non ne parlo
1: che
0: più.
1: C'è?
0: Però, dopo aver parlato di vini, che me lo giuro, sì, dopo gli oli essenziali, sì, mi ha appena aggiunto un sexy shop. Avete bisogno di qualcosa?
1: Sì.
0: Sai che io non ho trovato un cazzo,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì.
0: Non so che cazzo mettere.
2: Ne vuoi uno? No, entri, lo guarda, vai.
0: Oddio,
2: non,
0: oddio.
2: Non so che cazzo prendo.
0: Mi gira la testa, vedo gli sbarigoldini.
2: Anche a me, guarda, più di così no, perché altrimenti mi si rompe il collo.
0: Va bene, no, direi che è arrivato il momento, signori, mettetevi comodi, sì, alzate il volume della radio.
2: Paolino Playmobil.
0: Arriva il... Arriva. Ma che palle.
2: Vuoi vederlo stanotte? Quando abbiamo finito stanotte è
0: per
2: andato
0: favore
2: via che sembrava un omino Playmobil.
0: Per favore. Arriva il dedichino.

0: sarebbe quello.
1: C'ho anche la coreografia. Prossima volta uno davanti all'altro. Vai.
2: Ciao Sochi.
1: Ciao amore.
2: Ti voglio tanto bene.
1: Anche
2: sono
1: noi.
2: Roberta.
1: Ciao.
3: Ciao Roby.
4: Io vorrei mandare a fanculo tutti i parenti che stanno facendo stare di merda mia figlia che domani fa la comunione perché vogliono andare a fare le partite di calcio, la gara di nuoto e chi c***o siete? Il nuovo Serie A o il nuovo Federica Pellegrini? Ma cioè, porca miseria, andate a fanculo.
1: Bene,
0: fagliela saltare.
5: Un saluto a tutti bella gente, il vostro Prussi 86 vi invita a seguire la Master League più avvincente di sempre su Pro Evolution Soccer 2021. Canale, ripeto, Prussi 86, ripartirà la Master League col nostro Prussia Real United, una squadra che è già al suo secondo anno e anche un bel seguito di follower. Mi raccomando ragazzi, cercatemi su YouTube, Prussia 86.
1: Prussia 86,
5: domenica sera, ore 19, hai riparte rotto la Master League.
1: Basta, Prussia 86 YouTube, vai, va bene.
6: Io volevo fare un bel vaffan a tutti quelli che ha... luglio si sveglieranno chiedendomi di andargli a installare un condizionatore. Fatto già per
0: lasciami il numero.
7: Ciao Sochi.
1: Ciao Sochi.
7: Allora, se vi piace l'arte, Sisa.Manfredi.
0: Vai.
7: E vedrete delle cose spettacolari.
1: Sisa.Manfredi.
7: Ce l'ho.
1: Ce l'ho. Ti seguo, caro mio, ti seguo.
8: A tutta la mia ditta che dopo che sono rientrata dalla maternità mi trattano malissimo.
1: No,
8: ciao bellissimo.
1: Perché scusa? Non hai capito, che
0: stronzi.
9: Ciao Sochi, Luca da Napoli. Ciao. Volevo Luca fare gli auguri a mia moglie perché lunedì è il nostro anniversario.
1: Sì?
9: Ciao Momo.
1: Ciao Momo.
10: Un carissimo saluto e una dedica a chi? A vacca che ta cagà. Ciao Sochi da Herman the German.
0: Sì,
11: cercate un DJ trash anni 90?
1: Sì.
11: Techno?
1: Sì.
11: Seguite tutti Star Trash Party. Io sono Tony Big Fish dalla provincia di Ancona. Ciao.
1: Star Trash Party, ce l'ho.
12: Seguite la pagina Il Branco Risponde su tutti i canali social.
1: Mi fareste
12: un grande favore. Associazione Cinofila di Verona. È nuova, appena fatta io, appena cresciuta. Per piacere.
1: Il branco risponde.
13: Ciao Sochi, volevo soltanto festeggiare il fatto che
1: non lo
13: trovo. Sono dimagrito. A luglio ero 163 kg e adesso sono 116. Ale Davinovo e anche Camillo.
1: Ciao. Metti in pausa un attimo.
0: Il branco risponde.
1: Ah, non il branco
0: secondo
1: risponde.
0: Te? Sì, cosa fa? Risponde. Aspetta. Gioca a biliardo.
1: Che cazzo ne so?
0: Il branco scemo?
1: Aspetta, il branco risponde. Ce l'ho. Andiamo avanti, vai.
14: Seguitemi su TikTok, Giusy Palermo Beauty. Sono una brand partner Olifem, che è un'azienda svedese. E sono tanto contenta di essere una brand partner di questa azienda.
1: Grande.
15: Un saluto all'amore della mia vita, Ilaria.
1: Sì.
15: Ilaria da Massa Carrara.
1: Sì, Ilaria, conosco Ilaria. Chi non la conosce?
16: Ciao Sochi. Ciao. Volevo dire a tutti di seguire Econ Digital Lab, Econ con la K, in provincia di Messina. Ciao.
1: Digital Lab, ce l'ho.
17: Questo ve lo dedico io a voi due.
1: Sì, vai.
17: L'ultimo, finito.
1: L'ultimo, sentiamo.
18: Vai a fare il culo, te con tutti i recapieri, vaffanculo.
1: Ma perché? Così.

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
19: 105, Traffic.
20: Questa situazione su strade e autostrade: c'è un incidente lungo la A15 all'altezza dell'allaccio con la A12, la Genova-Rosignano verso la Spezia, una perdita di carico. Segnalate invece in Campania sulla A3 tra Nocera e Cava dei Tirreni per chi sta procedendo in direzione Salerno. Code a tratti segnalate a Roma sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 6 statale 3 via Flaminia e svincolo 11 via Nomentana verso la Casilina. Veicolo fermo tra Magliano De Marsi e Avezzano verso Pescara. Lungo la A25, un veicolo fermo segnalato sulla carreggiata anche sulla A10 Liguria tra Genova Pegli e Genova Vuotri per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, dove troviamo materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: 3, 2, 1.
1: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
2: Top, game, set, match.
1: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
12: Buono, veramente.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Veramente?
13: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci.
12: Misura, gustati il benessere.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
19: Chi è?
18: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
19: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
23: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
24: E i consumi?
23: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
24: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Iezzi con Stessa Direzione su Radio 105. Chiude così non solo la puntata di oggi, ma anche la settimana della carovana.
1: Ma anche te, ti chiudo come uno startup adesso.
0: Ma sono finito. Voglio andare a casa, che tra l'altro non ci vado nemmeno a casa. Allora, prima di salutarvi, momento Marchette.
1: Vai.
0: Tu dove sarai questo weekend?
1: A casa, andate a fanculo tutti.
0: Allora, io questa sera vi aspetto a due passi da Caorso, al Tao Experience. Una cosa super pettinata
1: a casa dell'orso. Non so neanche
0: se mi fanno entrare, quindi vabbè, sappiate che devo lavorare. Mentre domenica vi aspetto a Valle Doria in Sardegna, provincia di Sassari, con la notte di I Love Formentera.
1: C'è una squadra
0: Valle Doria?
1: Sì.
0: No, non lo so se c'è la squadra.
1: Sì, fa mica contro il Genoa.
0: Contro?
1: Il Genoa.
0: Quella è la Sampdoria.
1: Ah, scusa.
0: Matti, tu dove sarai?
2: Io stasera sono al The Beach di Milano.
0: Di Milano, ok, perfetto. Salutami tutti, come si dice. Ragazzi, grazie mille, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante.
1: Grazie, 105 Graziella, grazie al cast.
0: 105 mi casa, ovviamente vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che se fai giardinaggio nudo sarà il tuo vicino a costruire la stagionata gratuitamente?
0: Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105,
3: sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è l'ora della carovana.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Venerdì 22 maggio, quindi entriamo in un nuovo weekend, entriamo in un bellissimo weekend di fine maggio. Che belli i weekend di fine maggio, che belle in generale le sere di maggio. Molti poeti hanno scritto delle sere di maggio, molti cantanti hanno cantato le sere di maggio, anche se, insomma, adesso che siamo alla fine ce lo possiamo dire, ci siamo beccati un bel po' di sere fredde, ma proprio fredde. Io settimana scorsa ho tirato fuori il piumino, quindi mi sono fatto una sera di maggio con piumino. Però vabbè, dai, siamo fuori dal tunnel probabilmente. Siamo abbastanza alla fine, diciamo.
1: L'estate
0: così.
1: L'estate alle porte.
0: L'estate alle porte.
1: Diciamo così, così siamo a posto.
0: Come state, ragazzi? Benvenuti, buon weekend a tutti. Io sono Max Brigante, c'è 105 Mi Casa qui su Radio 105 fino alle 21. La voce un po' fastidiosa che avete sentito prima è quella di Simo J.
1: Lo ammetto.
0: Vabbè, ma fa, insomma, fa regista.
1: Lo ammetto.
0: È giusto così.
1: Sì, no, dico, però
0: non giusto così, perché tutti i registi hanno una voce fastidiosa.
1: Ce ne sono alcuni che hanno delle belle voci.
0: Alcuni hanno delle belle voci, sì. Non è il tuo caso,
1: no.
0: Però diciamo che quando tu hai iniziato a lavorare qui nessuno ti ha chiesto.
1: No, meno male.
0: Cioè,
1: sennò non...
0: come parlavi, no?
1: No, sennò non sarei qua.
0: Non ti prendevano.
1: Non mi prendevano. C'era anche Nadia, perché
0: sì,
1: l'ho vista, e c'erano anche le cuffie.
0: Uh-huh.
1: In verità c'è anche il badge.
0: Sì.
1: Però no, non so dove sia finito.
0: Credo che stia ricevendo l'ospite, perché questa
1: dici?
0: Sera abbiamo
1: allora,
0: un ospite in presenza, che tra l'altro è già venuto a trovarci un po' di tempo fa, abbiamo già avuto modo di apprezzarlo e quindi siamo felici, dai, di chiudere la settimana con un altro amico che ci viene a trovare. Fra poco vi diciamo chi è. 342 41 15 105.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: direttamente dal quarto album in studio di Bruno Mars, Risky Tall, canzone bellissima che apre tra l'altro l'album nuovo di Bruno Mars, che si chiama The Romantic. E la canzone è andata molto bene un po' in tutto il mondo, si è piazzata in classifica in tutto il mondo, ma solo in un paese è arrivata alla numero uno. Vuoi sapere, Simo, in quale paese?
1: Assolutamente sì.
0: Per esempio, Stati Uniti numero 2. No, scusami, Stati Uniti numero 4, Nuova Zelanda numero 2, vado nelle top 10, Canada numero 9, Paesi Bassi numero 7, vediamo se da noi si è piazzata in classifica e dove. No, noi non abbiamo un piazzamento in classifica, diciamo, degno di nota in Italia, ma in un paese si è piazzata al numero 1.
1: In Inghilterra.
0: Nelle Filippine.
1: Ma come nelle,
0: Filippine? Bruno Mars va via come il pane e Risky Tall è andata alla numero uno. Allora, mi piace molto il messaggio di Monica, con la quale evidentemente siamo profondamente connessi, perché prima, quando io ho iniziato il programma, che ho detto, oh ragazzi, venerdì 22 maggio, qui siamo in un altro weekend di maggio, in un bellissimo weekend di fine maggio, che belle le sere di maggio, che ho detto poi che i poeti decantano e che i cantanti cantano, lei ha scritto, Max, lo so che pensavi alla canzone di Luca Carboni. Ed è vero, quando penso ai cantanti che cantano le sere di maggio, penso a questa canzone, 1987.
2: Silvio, tu ridevi scherzare.
0: Vabbè, monumento della musica italiana.
2: Se non parlava mai, che profumo Bologna di sé.
0: Qua.
2: Le sere di maggio.
0: Sì.
2: Luca, che botte dai grandi.
0: Io ero piccolino, non avevo ancora capito il profumo delle sere di maggio e non ero mai stato a Bologna. Ma già, grazie a Luca Carboni e al potere magico della musica, sentivo dalla mia radiolina il profumo delle sere di maggio. Questa è la magia dei grandi artisti. E mando un applauso e un abbraccio gigante a Luca Carboni, che ama la follia. Allora, Simo, chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa?
1: Allora, aspetta che abbasso Carboni. Questa sera qui a 105 Mi Casa auguriamo a questo personaggio lo stesso successo di Luca Carboni, anche se in un genere molto diverso, che sto parlando quello del rap. Viene a trovarci Disgacia, uscito qualche settimana fa con il nuovo album Non è solo swag, e dal quale ascolteremo il singolo Estetica, un singolo estratto appunto dall'album, con il bel fit di Prima Stanza Destra. Devo dire che il pezzo mi è piaciuto, lo sto ascoltando da più tempo, e anche l'album, chiaro, non è il mio prime, perché oramai sono una persona anziana
0: e fai fatica a capirlo.
1: Faccio fatica a capirlo, però devo dirti che a me Disgacia piace sempre.
0: No, è bravo e anche abbastanza impegnativo.
1: Molto.
0: È stilisticamente un po' complesso, perché perché la sua proprio proposta artistica è molto innovativa.
1: Sì.
0: È tanto bravo, siamo felici di ritrovarlo questa sera e poi ascolteremo il singolo nuovo insieme a lui. A proposito di singoli nuovi, sentite un po' qui Gaia con Cosa è tornata, Bossa Nostra.

0: In diretta su Radio 105 con Max Brigante, temi in pale Jenny Dracula nella versione remix che ci porta dritti dritti in pubblicità e poi al rientro qui viene a trovarci Disgaccia.
1: C'è 105 mi casa.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Per me è una Heineken! Questa è totale!
5: Vero, ma da qui non vedo niente.
4: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
5: Grazie!
4: Allora, un'altra per...
5: Andrea!
4: Una Heineken per Andrea!
6: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Da Carrefour 96 ore scontate.
17: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: guardano in televisione in questo momento, al posto della mia faccia c'è un vinile ed è il vinile di Disgaccia che è venuto a trovarmi questa sera.
1: Grandi.
0: Bentornato!
1: Grazie mille, com'è? Tutto bene?
0: Io bene, tu come
1: Meno
0: stai?
1: Bene, tutto bene, grazie
0: Sei contento
1: mille.
0: Di questo
1: sì,
0: disco?
1: Sì, super contento. Finalmente il disco è fuori, il verbo è stato sparso ovunque, quindi
0: è sempre
1: sì,
0: una
1: sì,
0: bella
1: sì.
0: sensazione.
1: Bellissimo,
0: quella della
1: la più bella.
0: Della liberazione, sì. Che è una liberazione di un grosso tormento
1: sì.
0: artistico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: in qualche
1: sì, sì.
0: modo.
1: Di tanto tempo di lavoro, quindi finalmente come se proprio volti pagina, cioè,
0: sì.
1: bellissimo.
0: Senti, ne parlavamo prima che tu arrivassi, e ovviamente il tuo stile è uno stile anche abbastanza complesso, c'è tanta innovazione, per cui mi immagino che per i tuoi fan sia molto normale, e per chi non è esattamente nella tua partita, alcune soluzioni sono anche un pochino più ricercate.
1: Sì.
0: E complesse, parlavamo proprio di questo con Simo. Che tipo di feedback però ti arrivano? No? Perché poi
1: sì, quando, certo.
0: quando delivery hai anche finalmente un po' di sensazione
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sono
1: sì.
0: quelli che hanno partecipato con te in studio alla creazione.
1: Certo.
0: No?
1: No, allora diciamo che per fortuna ho una fanbase che è molto attenta, che gli piace tanto quando c'è la ricerca,
0: certo.
1: quando c'è tutta quella parte lì. Quindi quasi alle volte più una roba è complicata, più piace mi fa.
0: Godono.
1: Sì, mi rendo conto poi che giustamente, non so come dire, magari le persone che si avvicinano per la prima volta al mio progetto ci mettono un po', capito? Cioè, per esempio, mia mamma ci mette tanto ad imparare i testi a memoria, capito?
0: Ci credo.
1: Tipo, le strofe non le sa, ovviamente.
0: Ci credo.
1: Però, secondo me, è un po'...
0: Perché è difficile,
1: sì,
0: perché è oggettivamente
1: sì,
0: difficile
1: conto.
0: Slegare così.
1: Certo,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Però, comunque, secondo me, non so come dire, ogni artista deve essere felice, deve portare avanti quello che fa e quello che è diverso, magari, rispetto agli
0: sì,
1: altri. La, quindi...
0: la sua cifra,
1: sì,
0: sì. sì. Senti, parlami del titolo, perché credo che nel titolo ci sia anche uno statement.
1: Certo.
0: Cioè, non è solo un titolo
1: sì,
0: di un
1: sì,
0: disco,
1: sì.
0: no?
1: No, esatto, cioè diciamo che volevamo proprio mettere una risposta, una frase, un concetto all'interno del titolo, e quindi abbiamo appunto scelto non è solo swag, perché è una cosa che ci ripetiamo spesso, nel senso che tante volte le persone pensano un po' che il nostro progetto sia solo swag, sia tutto fatto per il bello, per il leggero, per quando in realtà c'è tanto dietro, cioè nel senso studiamo tanto, ricerchiamo tanto, facciamo sempre la scelta più difficile rispetto che quella più facile che arriva di più pur di fare le cose come ci mm-hmm. piace, e quindi abbiamo detto non è solo swag, cioè
0: no, ma è sì, giustissimo sì, sì. Era lì da un po' ed era il titolo di questo progetto, o invece c'erano altri titoli e a un certo punto però questo era il più giusto?
1: Allora ti dico, in realtà il titolo è l'ultima cosa che è arrivata.
0: Okay.
1: Diciamo che avevamo un concetto dove sapevamo quello che volevamo comunicare, non sapevamo però come farlo, nel senso non ci siamo posti fino all'ultimo il ok, ma come si chiama il disco? Perché prima era importante chiudere la parte artistica, essere tranquilli, dare il massimo in quello. Diciamo che non mi ricordo, non so manco se c'erano altri titoli in
0: okay.
1: realtà. Una certa abbiamo detto che okay, non è solo estetica, non è solo swag. Abbiamo detto ok, questa cosa mi piace, vediamo un po' come va avanti. L'abbiamo ragionata per una settimana,
0: è
1: due settimane. Sì, abbiamo detto
0: cioè
1: va benissimo e ora mi rivedo proprio in quella cosa, quindi sono felice di questa
0: scelta. Il concetto di estetica lo ritroviamo comunque nel singolo, no?
1: Sì.
0: Che proprio perché si vede che hai un approccio un po' diverso, no? Un'angolazione un po' diversa nel concepire le canzoni, il progetto, ha una collaborazione al suo interno che è particolare per chi
1: sì,
0: viene
1: sì,
0: dall'urban,
1: sì. Certo.
0: Però molto affascinante, devo dire.
1: Diciamo che, cioè, Prima Stanza Destra, che per di più è un artista che a me fa impazzire veramente, invito tutti a scoprirlo. Abbiamo deciso di lavorare insieme a lui su questo pezzo in primis perché proprio lo chiamava, cioè nel senso abbiamo detto prima o poi vogliamo lavorarci, abbiamo detto cioè è perfetto per
0: okay.
1: quello, per, cioè spaccherà sicuramente su questa roba qua. E poi secondo me la roba figa è che comunque gli artisti che sono particolari, che sono unici, è importante essere uniti tra noi artisti mm-hmm. unici, cioè tra chi fa delle robe che non possono essere replicate, che hanno il proprio mercato. E quindi ho detto, cioè facciamolo, capito? Non
0: sì.
1: facciamola, anche qua, facciamo la scelta artisticamente più figa e più particolare rispetto che quella più magari non lo so.
0: È bella anche l'unione, almeno io me la sono immaginato così, delle due nicchie, cioè delle
1: sì.
0: due fanbase, no?
1: Sì, sì,
0: che,
1: sì, molto.
0: Che si ritrovano in un incontro, come dici tu, abbastanza unico. Noi la ascoltiamo allora, Estetica con Disgaccia che è venuto a trovarci questa sera qui a 105 Mi Casa, prima stanza a destra. Entro nel mio

0: Disgaccia è venuto a trovarmi in questo venerdì sera qui a 105 Mi Casa. È chiaro che quando si fanno uscire i pezzi in questa parte dell'anno, tutto viene un po' proiettato all'estate, no?
1: Sì.
0: Che è un momento di grande attività comunque per gli artisti. Tu hai già chiaro come sarà la tua estate?
1: Allora, non lo so, ti dico la verità, cioè nel senso, diciamo che abbiamo così tanto lavorato su sto disco che era importante portare a casa questo disco. Vedremo, sicuramente ci piacerebbe non stare fermi, ci piacerebbe, sicuramente gireremo, date, divertimento, che secondo me un po' ci vuole. Vedremo come sarà.
0: Quali sono stati i momenti più complicati nella genesi del disco? Dico questo perché, insomma, ho avuto il piacere di lavorare da un altro punto di vista a tanti album e riscontravo, tra l'altro lo dicevo qualche settimana fa, che c'è un denominatore comune che è un po' la crisi. Cioè,
1: sì.
0: Cioè i dischi a un certo punto nascono o cambiano forma o ne prendono una più definita da un momento di crisi, no?
1: Sì.
0: Che è come se fosse necessario. Cioè,
1: sì, in realtà posso dirti, secondo me il momento di crisi è uno dei momenti più importanti, perché vai proprio a scavare nel profondo e vai proprio a dire ok, ma cosa voglio dire, cosa voglio fare, perché sto male, perché non mi esce musica. Da quella roba lì poi esce un po' il cuore pulsante del disco, cioè nel senso la parte più profonda di te. Quindi
0: sì,
1: anch'io ce l'ho avuta, ovviamente, come stai dicendo tu, come penso tutti. Però sono quelle cose che sono veramente uniche e utili per poter davvero poi fare un lavoro coi fiocchi, cioè per fare una grande cosa.
0: Sì. Giulia, ecco, adesso mi è venuto in mente. Con Giulia ne parlavamo in onda ed era stato bravo lui, che raccontava quel momento di quando magari arrivi anche da dei successi, però poi non ti viene niente per qualche giorno e torni a casa e hai paura di aver perso tutto, cioè
1: sì,
0: hai paura di non riuscire mai più a fare quello che hai fatto,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: che tutto è finito, no?
1: Sì.
0: E poi invece si riaccende qualcosa.
1: Sì, ma è sempre così.
0: E torni a...
1: È sempre un po' tipo, secondo me,
0: respirare.
1: Un po' nel più piccolo, però il toccare il fondo per poter poi darti la spinta, cioè.
0: Qual è stato il pezzo contenuto all'interno del disco che ti ha aiutato a trovare un po' la quadra e che almeno dentro di te è servito un po' da faro per l'album?
1: Estetica, nel
0: estetica.
1: Senso il primo. Abbiamo scelto di metterlo come intro proprio per quello, perché diciamo che arrivavamo da un fare pezzi belli, collezionarli, tenerli lì e poi dire ok, ma cos'è che vogliamo fare? Punto interrogativo. Abbiamo detto questa roba qua, abbiamo preso un po' di reference, abbiamo detto questa è una roba molto figa, proviamola, abbiamo fatto, e quello proprio lo vedo come il, non so come dirti, il, cioè, volessi, se le persone mi dicessero hai un brano per raccontarmi il disco, come me lo racconti? Estetica, cioè mi vedo proprio in quella cosa lì.
0: Bello, bello, è bello anche che l'hai messo al numero uno, no?
1: Sì.
0: Proprio a...
1: È un intro, non è un intro, cioè
0: sì,
1: è diverso.
0: Ad,
1: sì,
0: ad aprire il tutto.
1: Sì.
0: E senti, nei feedback che poi uno riceve quando esce il disco, qual è quello che ti ha fatto più piacere, no? Perché a volte delle parole sono particolarmente significative,
1: sì,
0: possono arrivare da colleghi, possono arrivare da detti ai lavori, possono arrivare anche da dei direct su Instagram,
1: sì,
0: no? Di qualcuno che non sa chi sei ma incredibilmente sa leggerti.
1: Allora, i commenti più belli sicuramente sono arrivati sempre direct, perché non so

0: come dire, io ci tengo tanto, leggo tanto cosa dicono i miei fan, cioè non so come dire, per me è veramente tanto importante, perché siamo un po' una sorta di famiglia, siamo tutti ben insieme. Diciamo che ho avuto tanti messaggi sul pezzo per mia mamma, Gloria, però il messaggio che proprio mi è piaciuto più di tutti è stato di un ragazzo che mi ha detto che appunto ha perso il fratello da 2 anni a questa parte, ascoltavano sempre le nostre canzoni insieme, quindi è felice che è uscito un disco perché grazie alla musica gli do spensieratezza, lo faccio stare bene, quella roba lì proprio mi fa dire ok, ma
1: Eh sì.
0: c'è veramente, aiuta le persone
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: roba,
1: sì.
0: cioè...
1: Ti fa stare nella parte più nobile di questo lavoro, che effettivamente dà questo, perché basta tornare a quando eravamo noi più giovani ad ascoltare la musica, che ancora nessuno la faceva, no? E la musica ti dava quello, no? Ti dava tutta quella forza lì. E oggi è bello pensare che sia la tua musica che la dà,
0: Certo.
1: a qualcuno. Siamo felici di averti
0: Grazie
1: ritrovato.
0: mille.
1: In bocca al lupo per il tuo album, per il singolo. Disgaccia è stato con noi questa sera qui a 105
0: Grazie
1: Mi
0: mille.
1: Casa.
2: Radio 105.

Iniziato il suo tour, se siete nell'algoritmo un po' simile al mio avrete visto 8500 video del palco di Harry Styles, che però devo dire è stupendo ragazzi, è bellissimo, ha un palco anche architettonicamente parlando straordinario, e ho capito perché lui è un maratoneta, perché altrimenti quel palco lì dove devi fare circa 20 km a concerto non lo potresti reggere, ma lui che è un maratoneta devo dire che lo gestisce veramente molto molto bene. Il pezzo in arrivo si chiama She Knows Too Much di Thundercat con

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1.000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: 105
24: che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: E questo è un brano importante, molto importante per la dance italiana, perché The Temperer Fit Maya è un progetto italiano, è un progetto che nasce da due produttori che sono Mario Fargetta e Alex Farolfi, che saluto, ed è un progetto importante. Beh, intanto la canzone I Feel It che abbiamo ascoltato, Feel It è un pezzo che è andato primo anche nel Regno Unito, per intenderci. E poi a questo progetto a un certo punto si aggiunge anche Giuliano Saglia, che è venuto a mancare proprio qualche settimana fa, quindi ecco, è un pezzo per me importante, un progetto importante, perché mi permette anche di ricordare Giuliano, e sono felice insomma di aver avuto questa opportunità. Con questo brano chiudiamo la settimana di 105 Mi Casa, ci lanciamo nel weekend che per noi vorrà dire anche Mamma Sita Radio Show, sabato e domenica dalle 20 alle 21 qui su Radio 105, che vuol dire anche Mamma Sita in giro per i migliori club. Tutte le date le trovate sulla pagina Instagram Mamma Sita Club. Caro Simo, ti do un abbraccio.
1: Ricambio.
0: Spero che tu possa passare un bel weekend.
1: Grazie,
0: e poi torneremo qui con una settimana molto, molto carina, lunedì alle ore 20, e vedrete che insomma abbiamo una settimana con degli ospiti super tutta la prossima settimana. Un abbraccio ragazzi, buon weekend.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sono le 21 qui a Radio 105.

0: Quanta allergia!
1: Presenti, allergia tanta!
0: Quanta allergia, amica mia! Mamma
1: buonasera,
0: mia!
1: Buonasera, a soggetti allergici e anallergici.
0: Esattamente. Se stasera mi scappa qualche starnuto, ragazzi, sapete perché.
1: Ti giustifichiamo.

0: Buonasera!
1: Buonasera! Come siete messi in questo venerdì?
2: Facciamo anche Rocket a Maria tra un po',
1: È venerdì
0: 22 di maggio. Come al solito ce lo ricordano e ce lo cantano gli articolo 31 quando è venerdì.
1: Grandi.
0: Perché siamo felici che siamo arrivati a fine settimana. Non che non vorremmo stare con voi anche domani.
1: No, non sia mai.
0: Però
1: bella l'idea. Ad esempio, io adesso, finita la diretta, parto per andare sul mio lago. Sono molto felice, mi viene a trovare un amico, Fabio, con la sua fidanzata. Ci sono i miei pupetti, il sole, l'acqua del lago, le magnatine, le tagliatelle con ragù.
0: Allora, è il periodo in cui tornano, come dire, famelici i motociclisti sulle strade dei weekend.
1: È vero, più, devo dire, la Liguria bistrattata dai motociclisti.
0: Sì, però non ti credere, l'altro ieri sera, pardon, ho beccato un gruppo di harleisti, che ti dico com'è finita la serata.
1: Anch'io
0: per loro.
1: Anch'io li ho beccati, sì. Madonna, quando si spostano tutti insieme sembra che trombi la terra.
0: Ieri
1: proprio.
0: Ho sentito, era 1:15, stavo andando a casa, andiamo all'Armani, lì ti chiamo e ce ne andiamo. Ho sentito questa cosa.
1: Hanno fatto così.
0: Non lo so.
1: E tu non li hai seguiti.
0: Allora, a un certo punto, racconto a te, a Mattia, a tutti voi all'ascolto. Io ho uno scooter comprato da battaglia, ok? È un 110.
1: Da battaglia vuol dire proprio.
0: Da Daniele Battaglia. No, da battaglia. Da buttare quasi.
1: Da buttare, non comprato da Daniele. Okay.
0: Perché? Che cosa succede?
1: Non
0: a Milano...
1: mi fate gioco di me, dai.
0: Vabbè, ci stava, era un po' servita. Praticamente. Da buttare per evitare di farmelo rubare, cose varie. Quindi non hai il, come si chiama?
1: Non hai paura di averlo detto?
0: Ma guarda, costa talmente poco, spendono di più a smontarlo e a rivenderlo che tutt'altro. Vabbè, comunque c'ho sto scooter senza nemmeno il parabrezza. C'ho
1: ecco
0: uno specchietto
1: perché
0: solo.
1: Non lo usi d'inverno?
0: No, dipende da altri motivi.
1: Almeno il parabrezza lo dovresti usare. Scusami, ti protegge molto e lo puoi usare anche d'inverno.
0: Ma io in realtà lo uso tanto per fare quei pochi chilometri. Comunque questi harleisti ieri, io stavo andando al mio motorino. A un certo punto si mettono dietro di me a un po' a scimmiottare la cosa. Io ho detto o sto al gioco o è meglio che sto al gioco. Comunque.
1: Certo.
0: E a un certo punto mi superano i due più grossi. Avevano capito qual era il mio motorino. Si mettono tutte e due. Noi veniamo con questo. Mi prendono le chiavi e si fanno il giretto. Così.
1: Ah, così?
0: Sì,
3: ma
0: sì,
3: seriamente
0: sì.
3: Così?
0: Sì, sì,
3: cioè,
0: sì.
3: Non è un tuo sogno?
0: No. Ieri
1: ma
0: sera.
1: Ma avevano
0: qui
1: bevuto?
0: Dietro. Beh.
3: Te l'hanno ridato. Come...
0: sì, hanno fatto il giretto.
1: Ma sono stati carini o erano un po' sboroni?
0: Erano assolutamente sopra
1: le righe.
0: Sopra le righe, su di giri.
1: Ma tipo che volevano litigare anche con te?
0: Ma no, ero da solo, quindi o stavo al gioco o stavo al gioco. Quindi sì, dai, fatevi il giretto, non scoppiatemi la gomma. Poi me l'hanno restituito appena erano distratti da un altro. Hai capito? Appena
1: sei
0: hanno deciso di pulizzare un altro. Sono sparito. Intucidite in 30 secondi.
1: Coyote.
0: Vabbè, comunque, un saluto a tutti gli amanti delle due ruote all'ascolto come il nostro Mattia. Buonasera Matti, ciao.
3: Buonasera.
1: Buonasera Mattia Angri, ci è mancato, questa settimana ci sei mancato, la Claudetta al centralino e Matti la Valle Stoppelli.
3: Ah,
1: la Valle Stoppelli.
0: Capire.
1: Niente ragazzi, adesso io mi sono fanatizzata con questa cosa.
0: Che poi è venerdì, sto carillon sarà enorme.
1: Enorme, non ne ha fa chiuso.
0: Ci sono gli umpalumpa che girano.
1: Allora, è venerdì ma non è venerdì, ce lo raccontate. Ok, 342-41-15-105. Per alcuni lo è, per altri invece no. Perché si lavora, si iniziano i turni, ci sono gli sbatta.
0: Esattamente.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Sono qui con voi.
1: Sono ripetita Juventus.
0: Sono qui con voi, siamo qui con voi in diretta. Stiamo vivendo questo venerdì insieme. Vi abbiamo chiesto se è un venerdì o un venerdì, ma non è un venerdì.
1: Esatto, perché ci sono i venerdì, ma anche i venerdì fake per alcuni, no? Perché sì, lo sappiamo, a volte il lavoro ci impegna anche nei weekend, ma poi ci sono le rotture di scatole. Questo periodo di matrimoni e traslochi, per esempio. Domani...
0: Hai ragione, bravo, anche traslochi. Sai quanti ne becco in giro su di me, in zona mia, sui Navigli? Quanti ne vedo proprio con i traslocatori veri che devono mettere tutta l'impalcatura e la scala.
1: Siamo al 22
0: strada.
1: Di maggio, credo sì, che siano in atto le sessioni di esami, soprattutto
0: anche
1: per molte università in zona tua.
0: Maggio-giugno, no? Dovrebbe essere quello.
1: Sì, credo in tutta Italia in generale, però riferendoci alla zona di Lucilla, ci sono un paio di università all'intorno e quindi credo che arrivati a prima dell'estate ci sono quelli che fanno il trasloco perché o hanno comprato o si spostano con qualcun altro. Insomma, il periodo di traslochi tendenzialmente è questo, o gennaio o dicembre anche.
0: Ma davvero prima di Natale?
1: Sì, perché partono i nuovi contratti a gennaio, arrivano i nuovi a gennaio e quindi la maggior parte dei contratti inizia poco prima dell'estate o poco dopo e comunque a inizio anno, quindi a gennaio. Perciò a dicembre lasci.
0: Hai capito, è traslochino. Così, vedi?
1: Per i giovani è così, per gli adulti è quando capita, capita.
0: Mamma mia, se pensi ai miei traslochi, ragazzi.
1: I traslochi, grandi storie di traslochi.
0: Ne ho fatti tanti, vabbè, a Roma, quando ero a Roma, ok. Quando sono andata via da casa di Alexio, che non avevo casa, quindi sono stata 4 mesi da un amico. Sì, e lì ho detto,
1: brava,
0: ragazzi,
1: scotterina del Night Express, vedi, sì, vedi le persone umili. Cioè,
0: sono andata via, non avevo casa, perché vivevo a casa del mio fidanzato del tempo.
1: E la famiglia non la tiene? No, scherzo.
0: No, la tengo, ma ho fatto delle valutazioni.
1: Certo.
0: A livello psicologico.
1: Ma chi c'ha voglia, capito, di tornare dai genitori una volta che esce di casa?
0: Ma anche un po' per il balance.
1: Certo.
0: Per cui lì
1: soprattutto quando ti lasci, ci sono le persone che hanno proprio bisogno di tornare nel nido e persone che proprio l'ultimo posto dove vorrebbero andare.
0: No, non ce l'avrei fatta, anche perché ero fuori casa da tanto tempo, per cui sono stata a casa di un mio amico fotografo che aveva una casa fichissima. Ma fichissima.
1: I fotografi, grandi intenditori di case, grandi
0: mesi.
1: Spazi.
0: E poi invece ho preso un appartamentino minuscolo, che è stata la mia casa traghetto, perché poi invece ho acceso il mio mutuo che sto tuttora pagando.
1: Ok.
0: Era lontano 2005.
1: Tutto giusto.
0: No, 2007, perché lo chiudo il mutuo l'anno prossimo. Facciamo festa,
1: Beh, certo.
0: Facciamo festa con gli ascoltatori, ragazzi, quando chiudo il mutuo. 2007.
1: Facciamo festa anche per me quando lo apro, però. Intanto,
0: bravo.
1: Abbiamo due feste, una a ridosso dell'altra.
0: Bravo, ce li abbiamo. Da fare,
1: però il trasloco è un grande tema, perché effettivamente quando vai via da un posto, tipo quando finisce una relazione, che è la maggior parte dei casi, ti devi trovare una casa d'appoggio. Anch'io ho fatto la stessa cosa, non sono tornato dai miei genitori, anzi sì, invece, scusate, sono tornato dai miei genitori un mese.
0: Sì, ma è quella cosa di transitoria che dici proprio un attimo.
1: E poi sono andato a vivere con un mio amico, sì, perché ormai ero grande. E poi soprattutto, ragazzi, come si fa a portare a casa una persona?
0: A casa dei tuoi. No, non puoi.
1: La casa era grande, nel senso c'era un piano,
0: no,
1: quasi tutto per me.
0: Non c'entra. Senti, al volo, dai, che ne arrivano tanti. Raga, per me è venerdì vero. Ho appena chiuso il locale, doccia volante e tra mezz'ora aperitivo sul lungomare con amici. Domani niente sveglia, finalmente. Marco, 34 anni, da Civitanova Marche.
1: Civitanova Marche, amici, tu c'hai il mare là vicino.
0: Un bacio a tutti i marchigiani.
1: Un bacio a tutti i marchigiani che sono all'ascolto. È venerdì, ma non è venerdì. Faccio la notte in ospedale fino alle 6. Come spesso accade di venerdì, e domani mattina partita di mio figlio alle 9. Io distrutta già adesso.
0: Te
1: Elisa,
0: credo.
1: Da Greva, io pure, solo a leggerti. Quando

0: canzone estiva Annalisa su Radio 105 nel
1: Annalisa.
0: Nostro Annalise nostra Annalisa bella. È venerdì sera e 22 di maggio significano due cose. La prima è che nella seconda ora c'è Rock e Tamaria. E stasera
1: siete pronti, siete cali?
0: Allora, stasera c'è una cosa che ci lega anche un po' al virale, ma lo scoprirete nella,
1: solo vivendo,
0: nella seconda. Peraltro, ragazzi, siamo...
1: Ti piace questa mia fase in cui ti lascio parlare,
0: certo,
1: e ti finisco le frasi?
0: Sei riuscita a dire ogni mattina senza aggiungere wow wow?
1: Dai, fallo.
0: Ogni mattina
1: wow wow.
0: Hai visto? Beh, allora Luci, io non so se tu sei d'accordo, è una cosa che io ho già fatto, però quando non ho dovuto smettere di farla mi è rimasta qua.
1: Quale?
0: Mi è questa che adesso ti dico.
1: Dimmela.
0: Quindi appartiene a una mia vita radiofonica precedente alla tua, con un'altra partner, però è un'idea mia e quindi ne sento la...
1: La mancanza, rivendichi la paternità?
0: Rivendico la paternità e mi piacerebbe tantissimo, ma potresti non essere d'accordo. Era un gioco che si chiamava Finiscila Tu. Dove?
1: Ce lo siamo segnati, scusa un attimo, quel gioco che ci è venuto in mente ieri di fare, che era carino, che tutte le volte dico scriviamolo nella chat, sennò poi ci... Ecco,
0: urca, ieri l'abbiamo detto, o era un altro giorno?
1: Io sono tipo il pesce di nome Wanda e non me lo ricordo, però mi ricordo che avevamo pensato... Beh, era l'altro ieri.
0: Sì?
1: Non ce lo ricordiamo già più.
0: Sei sicura? Perché io mi segno tutto nella chat del Night Express.
2: Ma dai, finisci la tua.
1: Aspetta. Dai, finisci comunque.
0: Allora, aspetta, ci ho segnato... Nella chat della Night Express ci ho segnato.
1: Ma questa era la sigla del Finiscila Tu?
0: Sì.
1: Io, ma è un gioco, ma
0: è un gioco.
1: Dai, voglio giocare, vai.
0: Vuoi giocare? Ce l'ho segnato. Allora, devo ricercare. Ragazzi, è tutto live perché questo è il Night Express.
2: Falla facile, usa delle canzoni che già...
0: Allora, praticamente il gioco è questo, ok? Io dico una frase senza cantarla. Tu devi capire che canzone è, proseguire
1: cantandola
0: o senza cantarla o cantandola.
1: Ok, vai.
0: Ok.
1: Riesci con la musica di sottofondo?
0: Respiri piano.
1: Senza far rumore.
2: Per non far rumore,
0: errore.
1: Respiri piano senza far rumore.
2: Oh. È per non far rumore.
1: Respiri piano per non far rumore.
0: Ah, okay. Ah, ok, quindi. E devi azzeccarne quant'erano?
2: Erano 5,
0: 3 su 5 ne devi azzeccare. Quindi la prima è questa. La terza è le cose che abbiamo in comune sono...
1: Sono 3.350.
0: 4.850.
1: Vabbè, dai, però scusate, ne ho imbroccate due su due. Adesso siete veramente...
0: Tu che sei nata dove?
1: C'è sempre il sole.
0: Ok, brava. Quindi uno... Capito qual è il gioco?
1: Di come si chiama lui? Dio,
0: Fabio,
1: mi viene.
0: Concato,
1: Fabio Concato. Come...
0: Fabio Concato.
1: Tu che sei nata dove?
0: Cerco un centro di
1: gravità permanente.
0: Ok. Tu sai difendermi e farmi male.
2: Subsonica, dai.
1: Tu sai difendermi e farmi male.
0: Niente, Lucilla non ce l'ha fatta.
1: Come,
0: e quindi
1: come fa?
0: Tu sai difendermi e farmi male. Affogando per respirare. Un giorno che sfugge a tutti i miei sbagli sei tu. Ok. Peraltro erano qua oggi Subsonica.
1: Comunque
2: è tonalità.
0: È vero.
1: Tiratela un po'.
0: Hai perso.
1: Che

0: Medusa e Chamomile, Don't Wanna Go Home. È venerdì, ma non è venerdì. Allora, dai, leggiamo al volo proprio prima. Leggi uno tu.
1: Allora, per me è venerdì e come? Pizza fatta in casa, birretta e partita alla play con gli amici fino alle 3 di notte. Questo è uno che c'ha la moglie che se n'è andata fuori.
0: Di sicuro.
1: E invece no, perché Davide, 27 anni, da Vigevano. Quindi
0: questo è, giovane. È giovane, dici?
1: È giovincello, giovincello.
0: Allora, vedi, Fabi sboccia con gli amici. Il 105 Night Express.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per me è un Heineken. Questa è totale.
2: Vero, ma da qui non vedo niente.
1: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
2: Grazie.
1: Allora, un'altra per
2: Andrea.
1: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
3: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Keops.
7: Nuovo Keops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati sempre.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: La nostra 105 selection di questi giorni,
1: nuova.
0: Somber Potential, qui su Radio 105. Quindi abbiamo deciso, ti piace?
1: Mi piace tantissimo. Secondo gli ascoltatori ci dicono: raga, è troppo carino, va fatto, fatelo con noi, giochiamo. C'era qualcuno anche che si ricordava di quando lo facevi, ha detto che però l'avevi fatto per poco tempo.
0: Sì, per poco tempo.
1: Per cui sì, sono secondo contento, me deve entrare ufficialmente sì. Tra tanto si sa, no? Adesso noi sono ormai un 6 mesi che stiamo insieme quasi. Adesso che iniziamo ad essere coppie, è giusto iniziare a costruire qualche cosa in più del nostro Night Express. Che io voglio tanto bene al Night Express, è un programma fichissimo,
0: che
1: con
0: poi,
1: una storia fichissima.
0: Sì, è una storia infinita, veramente. Cioè, i migliori sono passati per questo programma. E se tanto mi dà tanto, insomma.
1: Capisci?
0: Allora, il gioco in teoria funzionerebbe così: un ascoltatore con te e un ascoltatore con me.
1: Ok.
0: Tu gli fai il gioco a lui, io faccio il gioco all'altro.
1: Quindi in telefonata?
0: In
1: noi
0: telefonica.
1: Pigliamo una telefonica.
0: Sì, sì.
1: Quindi non messaggini, no,
0: in telefonica,
1: chiamata,
0: live.
1: Carino, divertente,
0: live,
1: molto.
0: Live, perché il divertente di quel gioco è che alla sprovvista, oppure, come si dice quando...
1: All'impronta, così.
0: Sì, quando ti fanno le domande a bruciapelo.
1: A bruciapelo.
0: A bruciapelo, anche una frase di una canzone storica che tu potresti riconoscere in un attimo va via subito. Cioè, nel senso, non ti viene esatta.
1: No, è vero, sbagli, guarda, come a me prima con Vasco Rossi, senza far rumore, invece è vero, è per far rumore.
0: Che magari l'hai sempre cantata bene, ma in quel momento lì, a bruciapelo, con un'altra base sotto, ti confonde e quella cosa di fare
1: ridere.
0: È una cosa per giocare. Poi regaleremo pure qualcosa, tipo 2000 euro in gettoni d'oro, un fumagazzi.
1: Di sicuro. Fumagazzi, chiamiamo lo Zoli, diciamo se ce lo dà anche noi Fumagazzi.
0: Pensa che bello regalare metri quadri.
1: Beh, penso che giocherebbero tutti. Comunque ragazzi, io ricordo ancora con tanto amore quando quel venerdì abbiamo fatto la chiamata per il monolocale a Firenze.
0: Ah, certo. Beh,
1: quello secondo me insieme al mallet della vagina.
0: Sì, allora, quello è uno dei momenti più grandi, uno dei momenti in cui ho temuto di più, perché se non li briffi chiaramente siamo sempre a rischio blasfemia.
1: È vero.
0: Però è uno dei momenti più divertenti, veramente più coraggiosi anche di questo programmino. Allora, è venerdì, ma non è venerdì perché domani trasloco, hai visto? Quindi sulla scia del nostro racconto, scatoloni ovunque, mia moglie che mi guarda male se mi siedo 5 minuti. Stefano da Fidenza.
1: Poi abbiamo Antonio, 52 anni, dal Altamura Beri. Per me non è venerdì, faccio il panettiere, alle 22 sono già a letto perché alle 3 suono la sveglia.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo Valentina che invece dice: è venerdì, sì, ho appena mandato i bambini dai nonni, casa libera, credo di non aggiungere altro.
0: Ah, grande storia!
1: Si fa la...
0: Come ai vecchi tempi! Come ai vecchi tempi, ho casa libera, vieni da me, bello!
1: Beh, ma sarà già lì, io credo, per carità, non
0: secondo
1: che sia
0: me in
1: una
0: attesa
1: di...
0: con un calice di vino.
1: Magari è il padre dei suoi figli. E quindi hanno mandato i bambini dai nonni e loro rimangono a casa a far zin zin.
0: Anche a me piace credere alle favole.
2: Magari hanno invitato 20 amici.
0: Ah, lo so.
1: Sempre per quel discorso lì, birichino, allora, dello scambismo.
0: C'è un giorno in cui lo swinging è più frequentato? Cioè, lo chiedo a Mattia.
1: Al nostro maestro.
0: Mattia, perché ha avuto dei racconti lui. Ma,
2: credo al venerdì.
0: Sì.
1: Poi
2: nel
1: è stato bandito.
2: Dove ho lavorato io era...
0: Era il venerdì?
2: Sì.
0: Ok.
1: Da qui adesso è wanted. C'è una taglia sul suo mallet. Se vedete questo mallet in giro, ditemi che non si deve più presentare qua.
2: Esatto.
1: Il venerdì sera.
0: No. Quindi che facciamo? Andiamo anche noi. Adesso
2: voglio andare lì,
0: adesso, beh, almeno una volta dovremmo farlo. Con la mascherina, quella che copre solo
1: allora,
0: qua.
1: Allora,
0: no?
1: Io trovo che noi come cose di gruppo, io mi sto muovendo, te l'ho detto che adesso tu che fai parte del nostro gruppo andremo a fare con Daya i cavalli. Faremo il gruppo Night Express.
0: Ma lui i cavalli li fa tutti i weekend dietro la console.
1: Vi voglio dire che sto organizzando, a questo punto potremmo organizzare anche uno scambismo con mascherina.
0: Ok.
1: Dove anche guardiamo e basta, non per forza dobbiamo fare le robe tra di noi.

0: Che scambio io ammazzo
1: in
0: qualcuno.
1: In questo momento c'è qualcuno all'ascolto che si sta suicidando.
2: Alessia, si scherza, cioè no, andiamo lì così.
0: Ma quella non vede l'ora, quella viene con noi.
2: Allora ce la portiamo con noi, così sono tranquilli i fidanzati del gruppo.
0: Va bene, dai. A Radio 105 ritroviamo anche Emma Arcomi Vacipiano. Scusa se ancora

0: Sono loro, bella coppia, Marcomi, Vacci Piano, questa canzone nuova nuova che abbiamo ascoltato qui al Night Express. Ale!
1: Ehi, buonanotte. Se apro il microfono. È venerdì totale, ho preso ferie apposta domani, perché domani avrebbe lavorato lui. Stasera karaoke ignorante, quindi karaoke ignorante, non karaoke, okay, ma karaoke ignorante e mojito. Giada, Porto Sant'Elpidio.
0: Brava Ehi. Giada, tutti con te.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto.
11: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105,
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Confessions 2, l'album di Madonna, dove c'è anche questa canzone Bring Your Love insieme a Sabrina Carpentieri.
1: Fammelo.
0: Carpentieri.
1: Madonna.
0: Sabrina. Madonna. Madonna con la A.
1: A me piace Madonna.
0: L'altro bel giochino lo facevo
1: Madonna
0: da piccolo. Era quello di sostituire tutte le vocali con una sola. Quindi
1: ah, Talara
0: cialla,
1: Canda. Talara Canda Canda parlava a casà.
0: Vabbè, era molto divertente.
1: Tu non lo fukuvu?
0: Certo.
1: Custu guku?
2: Kundu no, ma probabilmente sono nato settantenne.
0: Ci infinzi di mirdi, chi i viti?
1: I viriminti mi infinzi di mirdi.
2: C'era una canzone per bambini, Stand Bie
1: a, bie, babe, bie, i, babe, bi, bie, o, babe, bi, bo.
2: Mia generazione era diversa, era Stand Panni. Che poi diventava Stindy Pinni.
1: Stindy. Ah, fa cantamela, la cantavano anche i miei
2: Stand
1: bambini.
2: Stindy Panni, bo bom bo bom.
1: E poi?
2: Che diventava con la O, diventava Oshogo, Oshogo.
1: Ma com'era il ritmo?
0: Ragazzi,
1: questo... Stindy Panni, era tipo così. Che poi...
0: Sentite, sì. Questo programma è troppo bello per andare a quest'ora. Ragazzi, siamo qui, Radio Verità, io dico
1: me la cantavano i miei bambini, adesso la possiamo mettere un secondo? Ti prego, mettiamola un attimo. Faceva, era tipo un blusettino. Stendi panni, stendi panni.
0: Boh, se vuoi io faccio boom boom boom boom boom boom boom boom, boom, boom. Faccio un walking bass sotto se vuoi.
1: Esatto.
2: Vediamo se la trovo la
1: Ti scongiuro,
0: quali sono,
1: trovala.
0: Quali sono le parole chiave che hai utilizzato?
1: Stendi panni.
2: Stendi panni, sicuro.
0: Stendi panni e ti esce
2: eccola,
0: la canzone.
2: Eccola,
1: tutti zitti. Tutti insieme, dai.
0: Il la maggiore oltretutto,
1: Tatara, sentila come già, eh?
3: Avete lavato i panni?
0: Gioca giuè qua,
3: Sono pronti per essere stesi?
1: Sì!
3: E la verdura in esubero? Il vostro cane, dov'è?
1: Dov'è?

0: Sì. È così, ragazzi, che momento magico.
1: Per me non ha più senso fare altro. Cioè, no, ma voi scherzate. Poi io queste cose, capito, non le conosco.
0: Stondo po' no.
1: L'ha fa tutte le vocali?
0: Certo.
2: Sì, tutte le vocali.
3: O noi allarghiamo i gesti.
1: No, vabbè, ragazzi.
3: Il cane di grossa taglia che si chiama Alado.
0: Stando po' no.
1: Sto scoprendo un mondo.
0: Ho il solo.
2: Sì, ragazzi, è finito il tempo, dobbiamo mettere un disco.
1: Va bene.
0: Va bene, il Night Express, amici,
2: che mi piace, però
0: è anche questo.
1: Cioè, ragazzi, proprio questo è ai livelli di Rocket Maria, forse meglio. Quindi, no, dobbiamo costruirlo un momento. Ma non ho nient'altro da dire, sono felice. È presente quando vinci un premio?
0: Che giornata il venerdì!
1: Ho trovato la pepita
0: che mancava.
1: Sì, perfetto. Va bene, mettiamo Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Questa è una canzone veramente in programmazione.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini. Bambina.
2: Ok, ragazzi, la seconda ora del Night Express non so se sarà all'altezza.
1: A livello della prima non credo.
2: Non lo so. Faremo il possibile, rimanete qui.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere.
5: Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
5: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: 105. Che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo qui insieme a voi, siamo ritornati alla grandissima nella diretta del 105 Night Express Aranciata fra Quintale che abbiamo sentito. Ale, seconda ora che deve essere all'altezza della prima, devo dire sarà molto difficile perché nella prima abbiamo anche cantato Stendipanni.
1: Sì, sì, si chiama così, Stendipanni?
0: Stendipanni, Stendipanni, babam babam, Stendipanni,
1: Stendipanni,
0: babam babam.
1: Come facciamo a fare questo? Come, dimmi. Come facciamo?
0: Allora, ti dico io come facciamo.
1: Sì, allora.
0: Allora, tu all'inizio dell'ora scorsa, prima che cantassimo Stendipanni, Stendipanni, avevi detto che si fanno traslochi. Infatti ci avevano scritto anche dei nostri ascoltatori, che non era venerdì perché dovevano traslocare, e dicendo che è periodo d'esame. Tu lo sai che in questo periodo sono state fatte un po' di ricerche, perché i giovanissimi effettivamente sono utilizzano molto ChatGPT nel mondo dello studio, e non è soltanto un supporto diciamo cognitivo, di supporto cognitivo o culturale per capire determinate cose, ma dà anche un supporto un po' emotivo.
1: Attenzione, allora, ogni tanto io e Lucilla fuori onda ci scorniamo un po' sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ok? Quindi io sono un po' più pro, ogni tanto la butto un po' più dentro, qualche volta invece sono un po' scettico, lei un po' è intermittenza, ci va d'accordo. Fatto sa che non avendo io figli, ogni tanto chiedo anche come studiano i tuoi, come la più grande, ok? Sì. Cleo, che è quella che più vicina insomma agli studi, insomma lei è al liceo adesso,
0: lei è al liceo, fa la seconda linguistico, ma anche Diego studia utilizzando il tablet, che è in seconda media.
1: Okay.
0: È una scuola che hanno fatto entrambi. È una media che ha anche una sezione musicale pubblica, la scuola di via Tabacchi, e utilizzano il tablet, ovviamente non totalizzando, però utilizzano e fanno dei lavori anche insieme, dove insieme collaborano e usano le mappe, utilizzano magari determinate cose appunto più tecnologiche su cui lavorano anche insieme, quindi possono collaborare insieme a fare delle sorti di approfondimenti di classe.
1: Ok, perché io ero un po' scettico nei confronti di questa cosa, che invece è vera. Lenovo ha condotto un'indagine, 8.000 studenti tra i
0: 18 e 25, quindi un po' più grandini
1: un
0: dei
1: po'
0: miei,
1: più grandi, un po' più grandi, però comunque come riferimento va bene anche i discorsi che facciamo fuori onda su Cleo, quelli più grandi. Insomma, tanto abbiamo amici che hanno figli più grandi di Cleo, in ogni caso io ce l'ho, tu pure, eccetera eccetera, e quindi stavamo cercando di capire come la tecnologia, adesso che noi abbiamo fatto le scuole analogiche, penne e calamaio.
0: Mamma mia, io mi ricordo che c'era, te la ricordi? Io facevo alle superiori l'ora di computer.
1: Allora, certo,
0: l'ora di informatica,
2: di trattamento testi.
0: Allora, il nostro si chiamava proprio, noi lo chiamavamo l'ora di computer.
1: L'ora di computer, sì, anche noi, l'ora di informatica con i floppy disk.
0: Io la odiavo e non capivo niente. Giuro.
1: Io invece sono sempre stato un nerd e credo che parallelamente il mio piano B della radio sia fare il digital assistant per tutti quei genitori.
0: Davvero?
1: E nonni che non hanno i figli o i nipoti che si prendono la briga di sistemargli le cose.
2: La giusta boomer.
1: Sì, sì, sì.
0: La giusta boomer.
1: Sì, sì, io adesso vado a fare quello che faccio quando torno a casa dei miei genitori, però qui a Milano per i genitori.
0: Potresti
1: degli altri.
0: Per me, potresti anche crearne una versione sexy.
1: No, oddio.
0: Fai la giusta boomer delle MILF. La giusta milfona fai.
1: Credo che le MILF in questo caso abbiano parecchi anni, sono più granny che MILF.
0: Vabbè, comunque lì de gustibus.
1: Va bene, per tornare a noi,
0: No, che in realtà lo utilizzano molto, e non è soltanto un supporto allo studio, ma anche spesso un supporto emotivo. Si usa anche per scaricarsi, no? Questo
1: tablet. Esattamente. Addirittura il 97% degli studenti italiani utilizza già strumenti basati sull'intelligenza artificiale per riassumere, organizzare appunti, generare idee. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento assolutamente al fianco dei nostri
0: posso
1: giovani
0: dirti
1: studenti.
0: In più, io ho delle amiche che lo utilizzano anche come psicologo, ChatGPT.
1: Sì, a volte.
0: Hai capito? Pronto? Ciao, senti, chat, allora ha fatto questo e quest'altro. Ma secondo te perché ha fatto così? Analisi, supporto? Così, ragazzi.

0: Siete su 105 al Night Express. Poco fa vi abbiamo raccontato di questa indagine di Lenovo che è molto, come dire, approfondita su 8.000 studenti tra i 18 e i 25 anni e il loro rapporto con la tecnologia nello studio, che non è solo nello studio, è anche come supporto emotivo, non solo per i giovani, dicevamo
1: non solo
0: poco
1: per
0: fa.
1: I giovani, prima facevo l'esempio di alcune amiche, ma sai, è anche vero che al giorno d'oggi non c'è più un luogo fisso per lo studio. E quindi il proprio tablet, il proprio supporto anche di AI diventa che segue, viene con te. Quindi tu puoi studiare ovunque e hai il tuo supporto ovunque.
0: Sì, questa è una cosa molto bella secondo me, perché l'idea dello studiare sempre in cameretta per 20 anni per me è un po' limitante.
1: Però a me piaceva, devo dire. Io avevo un sacco di amiche che andavano a studiare in biblioteca, a me distraeva molto.
0: È romantica come cosa la cameretta, però a un certo punto è bene pure, dopo 15 anni, 10 anni che hai studiato in cameretta, anche avere la possibilità di studiare al parco, di studiare sulla panchina, di studiare in biblioteca, in treno mentre vai, che ne so, a trovare i cugini dall'altra parte dell'Italia. Sei di Torino, vai a Venezia, in treno, nel frattempo
1: studi.
0: Sai,
1: lì dipende anche molto come sei fatto tu. Io avevo bisogno di isolarmi un po', quindi al parco non sarei mai riuscita a studiare con troppi stimoli. Probabilmente vedi la DHD di Diego a radici non troppo lontane. Quindi avevo
0: la pera, come si dice,
1: non cade mai troppo lontana dall'albero, nel senso che io nella mia cameretta, con le cose mie ordinate davanti, la finestra che si alzava lo sguardo, vedevo esattamente quello che conoscevo già, non era troppo stimolante, quindi io riuscivo a concentrarmi bene ed essere produttiva.
0: Sì, io mi distraevo con qualsiasi cosa. Formica, mi distraevo un'ora. Zanzara, oppure io avevo la finestra al primo piano, quindi casa con un po' di giardino, c'era un ulivo, il minimo alito di vento muoveva le foglie dell'ulivo, io mi fissavo sulle foglie e mi rendevo conto che erano passati magari 30 minuti, 40 minuti.
1: Siamo a posto.
0: Poi dici, perché
1: molto
0: hai studiato
1: bene.
0: Poco? Per
1: mi
0: quello.
1: Mi hanno messo insieme Alessandro, Sansone e Lucilla Agosti per il Night Express sui disturbi di apprendimento.
0: Diciamo che la mia mela non è caduta lontano dall'albero tuo.
1: No, esatto.
0: Mettiamola così. Comunque questa cosa della mela che non cade mai troppo lontano dall'albero è vera, ma io l'ho, non dico modificata, ma ho aggiunto un corollario.
1: Ovvero?
0: La mela non cade mai troppo lontano dall'albero, ma nemmeno proprio sotto sotto.
1: Meno male.
0: Meno male. Se facessi dei figli vorrei che fossero sicuramente migliori di me in tante cose che saprei indicargli.
1: Che si possano differenziare per qualcosa, no? Ci si può migliorare con l'evoluzione genetica.
0: Sì, beh, per forza, anche con i tempi che, scusate se dico la banalità, che corrono. Ogni tanto guardo le mie mani, somigliano sempre di più a quelle di mio padre, perché è un inseguire, no?
1: Questa cosa me l'hai sempre detta fin dalla prima settimana che eravamo insieme.
0: È la cosa che mi fa più effetto, perché la prima volta che ho visto le mani di mio padre sarò stato, cioè lui avrà avuto 33-34 anni, ok? Perché mi ha avuto a 32, ma il primo ricordo delle sue mani ce l'avrò a 2 anni, quindi
1: forse 30, anche più là, sai,
0: 35, 36, ok? E man mano, quando sono diventato adulto, più passa il tempo, più le sue invecchiano, più le mie sono le
1: ti
0: sue di qualche anno
1: di
0: prima.
1: Quando eri bambino, certo.
0: Un po' di quando ero bambino, di lui che cresceva, lui che aveva 35, 40, 45 adesso.
1: Così.
0: È incredibile, lo so.
1: È per quello che non dobbiamo utilizzare troppa chirurgia estetica,
0: certo.
1: Per non allontanarci troppo anche da quelli che sono i tratti della nostra famiglia.
0: Fortunatamente per il momento, a parte chiofalo, non lo so, ma la chirurgia non è arrivata ancora alle mani, nel senso che...
1: Ma scherzi, ci sono quelli che se le sbiancano, che se le tirano, che si fanno l'acido ialuronico per ringiovanirle.
0: Le mani, veramente?
1: Assolutamente.
0: Ho scoperto un mondo.
1: Adesso
0: ragazzi.
1: Chiediamo a ChatGPT, guarda.
0: Ho scoperto un mondo. Stasera scopro un sacco di mondi.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ufficio Case Smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
18: Ah, però.
17: Quando ti dicono che è misura.
18: Ah, però.
17: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura. Gustati il benessere.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per il parco
6: all'aria. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Lady Gaga e Doechii, l'abbiamo ascoltata qui insieme. Siamo sempre in diretta, seconda ora del nostro 105 Night Express. Come state? Guarda che fra poco arriva il Rocket Amaria.
1: Fra poco arriva Rocket Amaria, fra poco arriverà anche live Rocket Amaria, perché forse facciamo sul palco di Ferrara.
0: Dai, ma non diciamo, ma perché dobbiamo dire? Gli unici stupidi che dicono tutto prima.
1: E quindi che facciamo sul palco?
0: E niente, non dobbiamo dirlo, tienili così.
1: Va bene,
0: facciamo la calza.
2: Se ci sarete, forse facciamo Rocket Amaria.
0: Ma non
1: però facciamo
0: dire.
1: Pure Sandy Panni. Dai,
0: sì,
1: facciamo Sandy Panni.
0: Sandy Panni, ragazzi. Sandy Panni.
1: Lo facciamo. Allora, a parte questo, due cose. Una me la sono dimenticata, ma adesso la recupero. L'altra è vero, ho cercato sulla chirurgia estetica de los manos.
0: Certo.
1: Perché si rifanno le mani? Mani troppo magre o scheletriche, quindi fanno il lipofilling.
0: Esatto.
1: Significa che rimpolpano le mani.
0: Rimpolpano un po', perché quando invecchi, ovviamente, come il viso diventa più asciutto, e quindi vogliono, sai, le mani, tu puoi essere anche tenuta benissimo in faccia, ma se poi non controlli il collo, décolleté e mani.
1: Io sono d'accordo.
0: Detto questo, secondo me arrivare addirittura a fare il lipofilling sulle mani. Però non voglio giudicare, perché ognuno deve stare bene con se stesso.
1: Ognuno deve stare bene con se stesso.
0: Con le mani sui.
1: Sì, anche chi ha le vene e i tendini molto visibili, e quindi si fa il filler o il laser.
0: Ah, vedi, il laser anche.
1: A me piacciono le vene un po' visibili.
0: Sugli uomini sono molto belle, sulle donne un po' meno. Piacciono le vene.
1: Anche sulle donne.
2: Io me le sono tatuate.
1: Dipende, è vero. È vero, tu te le sei tatuate.
0: No, sono più delle radici che... Ah no, è la musica che ti scorre nelle vene, quello.
2: Le vene.
0: Infatti c'è un vinile e poi le vene, è quello.
1: Attenzione.
0: Cosa?
1: Dita considerate troppo grosse o tozze, quindi intervengono in maniera più rara e più
0: prosciugano?
1: Delicata.
0: Prosciugano?
1: Sì, troppo.
0: Liposuzione?
1: Le allungano, non so come facciano.
0: Fanno ad allungarle.
1: Vabbè, probabilmente le asciugano e sembrano più lunghe.
0: Ti spaccano le ossa, mica faranno quelle robe lì.
1: No, spero di no.
0: Scusa, non era sempre Chiofalo? Gli bruceranno le orecchie stasera, che voleva farsi spaccare le gambe.
1: Tutta pubblicità, se le fa. Ah sì, voleva, sì, non l'ha fatto
0: voleva
1: ancora.
0: Voleva farsi spaccare le gambe per diventare più alto.
1: Allora no, lo fanno, c'è addirittura un film con Pedro Pascal, che ho visto su Netflix, o non mi ricordo dove l'ho visto. Comunque lui a un certo punto è un rampollo di una famiglia importante, si innamora di una ragazza, si innamorano, però poi, vabbè, ve lo spoiler, tanto chi se ne...
0: Ma sì, dai.
1: Vabbè, comunque a un certo punto, all'inizio del film, c'era stata lei con la sua amica che raccontavano questa cosa. Oh, ma lo sai che Chiofalo si vuole... No, non era Chiofalo, però raccontavano di quelli che si spaccano le gambe per acquisire X centimetri, mi sembra tra i 7 e i 12. Che tu possa guadagnare.
0: Sì, ho capito, ma devi stare con...
2: Secondo me 12 sono troppi.
0: Troppi.
2: Secondo me meno.
1: Sì, però almeno 7, ragazzi.
0: Però
1: almeno
0: ti
1: 7.
0: Posso dire, è un intervento massiccio, importante. Devi avere le gambe ingrigliate, devi continuare a tenere l'osso in trazione.
2: Credo
0: per creare
2: per
0: il callo osseo.
1: No, allora, tu rischi di stare 6 mesi sulla carrozzina. Per poi avere quei ferri che devi stringere ogni volta.
0: Esatto.
1: Certo, ragazzi, è un intervento...
0: Un intervento tipo simile come durata e complessità a quello che fanno per quelli che hanno la masticazione inversa, quelli che hanno la scucchia.
1: Ah, ok.
0: Spaccano la mandibola, la riposizionano in maniera corretta, tengono le mandibole superiore e inferiore vicine, quindi tu per mesi devi poi mangiare passati, succhi di frutta. Però ecco, quella è una cosa che effettivamente poi cambia il viso,
1: certo cambia il viso, e ci sono quelle persone che con 6-7 centimetri in più hanno una vita diversa e sono disposti a perdere un anno della loro vita anche perché cambia il viso, e ci sono quelle persone che con 6-7 centimetri in più hanno una vita diversa e sono disposti a perdere un anno della loro vita.

0: Rosa Chemical Da Vinci, no, Rosa Chemical Mamma Mia su 105. Venerdì sera, 22 di maggio, dai, un po' di venerdì che non è venerdì perché tra un poco.
1: Senti, possiamo sì. fare questo intervento dedicandolo
0: a tutti quelli che?
1: No, al mio piercing. No,
0: no,
1: quello
0: okay, uno che già c'hai.
1: No, quello ha fatto il flat all'orecchio.
0: Ah sì, perché okay, giustamente quello... poverina Lucia, voi non lo sapete, però sta ragazza
1: ho fatto il flat con mia figlia.
0: Il flat è l'orecchino, fatto... è sulla parte sopra
1: sulla
0: dell'orecchio.
1: Parte sopra centrale, quindi non è un helix che è quello che viene cerchietto sulla parte dell'orecchio, ma l'ho fatto un po' più centrale. Ovviamente metto sempre le cuffie, adesso cuffie, occhiali, mi fa anche un male discreto. Voglio capire per chi si è fatto già piercing e ha esperienza, che cosa posso fare. Io adesso sono passata, per cercare di sfiammarlo un po', alla crema antibiotica.
0: Mm. Io credo che tu con l'occhiale e la cuffia non ci possa fare proprio niente.
2: Io l'ho dovuto togliere quello.
1: No, no, adesso metto l'occhiale così storto, come può funzionare così?
0: Se tu ti senti a tuo agio.
1: Molto, anche vedo io, anche da Dio.
0: Anche io mi sento a mio agio, Slot.
1: Ecco. Storto. No, caspita, mi spiace perché era partito bene, si era rimarginato bene. Quando nel weekend non uso le cuffie va tutto bene, però poi appoggio sopra e fa male.
0: Ragazzi,
1: passerò a trovare il piercingaro che mi aiuterà a capire.
0: Mi sembra anche una cosa giusta.
1: Che
0: però,
1: dite?
0: Però l'intervento lo dedichiamo a lui, al tuo flat.
1: Al mio flat.
0: Al tuo flat. Flat che peraltro a New York significa appartamento.
1: Sì.
0: Ok.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, da nessuna parte. Stavo pensando che ogni tanto. Hai presente che mi si ammucchiano i pensieri all'improvviso? No?
1: Quando vuoi detto collegarti flat, che è
0: no,
1: meglio
0: nulla.
1: Condividere
0: no,
1: la casa?
0: No, no, nulla, quello magari lo facciamo in un'altra puntata. Però ogni tanto mi appaiono i video di quelli che fanno vedere gli appartamenti. Non so se capita anche a
1: voi. Anche a me tantissimo impazzisco. Io devo dire che impazzisco con il prima e dopo di Casa Facile.
0: Ok, ok, mi piace.
1: Impazzisco,
0: bello,
1: gli sì. arredamenti anche quelli veloci. Tipo, non voglio cambiare a livello strutturale la casa, ma voglio dare la famosa rinfrescata. E niente, ragazzi, subentrano l'interior designer, gli architetti d'interno che con due colori qui, spostando i mobili di qua, la casa sembra, si trasforma
0: un'altra,
1: in una reggia.
0: Un'altra sì. casa. A parte che tante volte basta un po' di intelligenza, di saper giocare tra dimensioni e colori, e
1: vero.
0: La casa sembra il doppio.
1: Però guarda Ale, che non tutti riescono.

0: riescono a fare questo gioco. C'è chi ce l'ha di predisposizione e c'è chi proprio è negato ad arredare le case.
1: Posso dire una cosa da figlio d'architetto? Pagate un architetto.
0: Capito, però non c'hanno tutti i soldini per pagare l'architetto.
1: No, però se la cosa è importante e te lo puoi permettere, che c'è Mattia?
2: No, sembrava... Ho avuto un'idea, se non avete i soldini per l'architetto, chiamate un architetto, fate lavorare e poi non lo pagate.
1: Esatto.
2: Facile, no?
1: Conosco delle persone che fanno così, sono molto ricche.
0: Oh, che scoretto. Ma scusami, ma non si fanno pagare prima?
1: Gli architetti? No, anticipo e poi al lavoro finito, immagino. Forse una tranche

0: Tempo sì di Self Aware, siamo qui insieme in diretta, è arrivato quel momento lì del venerdì, oltre alle venerdì, ma non è venerdì, ci piace, perché che possiamo dire? Perché ci piace? Perché balliamo.
1: Perché balliamo e perché è nato con noi.
2: 105 Night Express presenta Rock

0: Eccoci qua.
1: Eccolo.
0: Che cos'è Rocchetta Maria?
1: Che cos'è? È quella voglia di ballare, di unire musiche che sembrano solo apparentemente molto lontane, come il buon rock e il tamarreggio serio, che però alla fine, quando sei sul dance floor e inizi a ballare, capisci che la voglia di lasciarsi andare, di cantare a squarciagola è uguale. La musica alla fine unisce tutte e tutti.
0: Esattamente. Se una volta ci piaceva solo uno o solo l'altro, adesso l'esaltazione in realtà comprende tutti e due i generi. Attenzione, questa volta abbiamo cavalcato un po' l'onda della viralità.
1: Spiegala un po'
0: perché
1: questa.
0: Se non l'avete visto il film, che io consiglio di non vedere. Cioè, oddio, ognuno.
1: Perché
0: cioè,
1: come si chiama innanzitutto?
0: Apex è il nuovo film che c'è su una nota piattaforma con Charlize Theron. C'è a un certo punto però una scena che è diventata iconica proprio in questi giorni, dove lui e lei, che sono nella foresta, lei capisce che lui è un serial killer, e a quel punto lui dice a lei, ballando come un pazzo sulle note di questa canzone: ti do un minuto, scappa, dopodiché comincio a cercarti, ok? In quel momento lui comincia a ballare sulle note di questa canzone, e a un certo punto fa un urlo, ma con lo sguardo da pazzo, fa "Ah!" Ed è... fa venire la pelle d'oca, perché capisci che è veramente pazzo, interpretato benissimo. Le note della canzone sono queste.
1: Io lo voglio guardare immediatamente.
0: Vi ho mandato oggi la clip.
1: Attenzione, la vado a vedere.
0: Adesso la riconoscerete sicuramente dalla canzone. Stiamo parlando dei Chemical Brothers.
1: Mamma mia, che pezzo questo.
0: Ragazzi, oltre ad essere un pezzone, non è solo quello.
1: Quindi
0: della
1: lui
0: clip.
1: Gli dice vai, go.
0: Nel frattempo, mentre lei scappa e lui sta aspettando che scada il minuto, lui comincia a ballare come un pazzo, con gli occhi proprio spiritati.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Quante cose al mondo?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidate fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
15: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Pronto?
0: pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: 105
25: che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: pezzone gigante, ci è piaciuto. Sì. Che anno era? Sto andando a cercare un attimo che anno fosse.
1: Che 76. Anno è?
0: 76, 1976, Daddy Cool, Bonnie M. Mamma mia, ci piace. Va bene, allora che dire? Bravi tutti, innanzitutto.
1: Bravi tutti, Rocket e Maria l'abbiamo fatto. Stand di Pinni.
0: Stand di Panni.
1: Allora, forse il momento più alto
0: l'abbiamo raggiunto lì per me.
1: Di tutta questa rilevazione d'ascolti. Quindi che
0: il
1: cos'è?
0: Quarto d'ora l'abbiamo fatto noi stasera.
1: Secondo me sì. Aprile, maggio e giugno, quando usciranno le rilevazioni, il quarto d'ora più alto.
0: Vedranno
1: secondo me
0: che questo momento è stato è vero.
1: Va bene, noi ritroviamo lunedì sera,
0: alle 21.
1: A partire dalle 21 con Lucilla Gossi e Alessansone. Un grazie molto sentito al buon Matti Angry Sound che fa anche il mix di Rocket e Maria.
2: A voi.
0: Grazie Matti, grazie alla Claudetta e al Centralino, grazie alla nostra Vale Stoppelli. Ale, un bacio tesoro, buon weekend.
1: Buon weekend anche a te.
0: Fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
20: Bravo Carlo, sono venute bene?
2: In realtà no, direi proprio di no.
20: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
2: Flyer Alarm.
20: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
26: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: 1, 2, 3,
2: perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
0: Radio 105 presenta TAF, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
4: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
0: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma.

0: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Chiudi gli occhi, che note sono?
22: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
23: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
24: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
23: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
23: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
24: Apri la cassaforte.
22: Io sono solo un accordatore.
23: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. 105.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ma se il coraggio allora spara, lacrime nella tua aranciata.
0: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: I'm Afrojack and you're listening to Jack exclusively on In The Club.
2: This is Dynamic Radio Show by Mila Journay.
3: Mixed by Frankie Rizzardo.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana in chiave dance con Andrea Belli.
1: Belli Italiani, la musica che ti accende.
2: Lo sai.

0: Il venerdì notte è 105 in the club.
1: We'll be back in a while.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al campo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 105 in the club.

metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

0: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is a long, crazy weekend. You are in the

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ma se hai il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: This is in the club.